0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato la ballata numero 2 in si minore per pianoforte, Guillaume Vincent, pianoforte. Rai Radio 3 Classica.
1: Paul Dukas, l'apprendista stregone, scherzo sinfonico. Orchestra Sinfonica di Montreal diretta da Kent Nagano.

Di Paul Dukas avete ascoltato L'apprendista stregone, scherzo sinfonico. Orchestra Sinfonica di Montreal diretta da Kent Nagano. Johannes de Limburgia, Recordar Frate Pie, Ensemble Les Miroirs de Musique, Baptiste Romain, direttore.

0: Di Johannes de Limburgia abbiamo ascoltato Recordar Frate Pie, ensemble Le Miroir de Musique, Baptiste Romain, direttore.
1: Antonio Vivaldi. Concerto in Do maggiore per flautino, archi e basso continuo, RV 443. Allegro, largo, allegro molto. Giovanni Antonini, flautino. Enrico Onofri, violino. Ensemble, il giardino armonico.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in Do maggiore per flautino, archi e basso continuo, RV 443. Giovanni Antonini, flautino. Enrico Onofri, violino. Ensemble, il giardino armonico.

Gaetano Donizetti, quartetto per archi numero 13 in La maggiore, andante allegro, adagio non troppo, minuetto prestissimo, allegro. Quartetto de Revolutionary Drawing Room. Graham Cracknell e Adrian Butterfield, violini, Judith Tarling, viola, Angela Hist, violoncello.

0: Di Gaetano Donizetti avete ascoltato Quartetto per archi numero 13 in La maggiore. Quartetto The Revolutionary Drawing Room. Graham Cracknell e Adrian Butterfield, violini, Judith Turling, viola, Angela Hiest, violoncello.
1: Antonin Dvorak, serenata in Mi maggiore per orchestra d'archi, opera 22. Moderato, tempo di vals, scherzo, vivace, larghetto, finale, allegro vivace. Orchestra da camera di Rotterdam, diretta da Conrad van Alphen.

0: Di Antonin Dvořák avete ascoltato Serenata in Mi maggiore per Orchestra d'Archi, opera 22. Orchestra da camera di Rotterdam, diretta da Konrad van Alphen.
1: Franz Schubert, sonata per pianoforte numero 21 in Si bemolle maggiore, opera postuma di 960. Anno di composizione 1828. Molto moderato, andante e sostenuto, scherzo, allegro vivace con delicatezza e trio, allegro ma non troppo, presto. Pianista Alfred Brendel.

Era la sonata per pianoforte numero 21 in si bemolle maggiore, opera postuma D 960 di Franz Schubert, eseguita dal pianista Alfred Brendel.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Sergei Prokofiev. Sinfonia numero 2 in re minore, opera 40. Tema con variazioni. Berliner Philharmoniker. Seiichi Ozawa, direttore.

Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in Re minore, opera 40. Berliner Philharmoniker, Seiichi Ozawa, direttore. Dal Codex Calixtinus, secolo XII, ascoltiamo Venite omnes Christicole. Salve festa dies. Vox nostra resonet. Regem regum dominum. Nostra phalanx plaudat leta. Ad sepulcrum beati Jacobi. Ad superni regis decus. Jacobe servorum. Benedicamus domino. In hac die laude. Cuncti potens genitor. Ensemble Anonymous 4.

0: Abbiamo ascoltato dal Codex Calixtinus, secolo XII, Venite omnes Christicole. Salve festa dies. Vox nostra resonet. Regem regum dominum. Nostra phalanx plaudat leta. Ad sepulcrum beati Jacobi. Ad superni regis decus. Jacobe servorum. Benedicamus Domino. In hac die laude. Cuncti potens genitor. Nell'esecuzione dell'ensemble Anonymous 4.
1: Robert Schumann, David's Bündler Tänze, Danza dei seguaci di Davide. 18 pezzi caratteristici per pianoforte, opera 6. Vivace, con intimo sentimento, con umore, con impazienza, semplice, molto vivo, non presto, con freschezza, vivace, alla ballata molto vivo, semplice, con umore, selvaggio e gaio, dolce e cantando, con freschezza, con buon umore, come da lontano, non presto. Pianista Anatol Ugorsky.

La città del sonno è allo stesso tempo priva di abitanti e brulicante di vita. I tanti esseri umani che ogni notte si arrendono in silenzio allo stesso sonno, anche se sono distanti gli uni dagli altri migliaia di chilometri, diventano un giardino abitato da piante, insetti e uccelli, nonché dalle anime dei morti. Noi ascoltiamo i loro sussurri e loro ascoltano i nostri. Restiamo così finché spunta il giorno e gli edifici si rialzano, i muri tornano al loro posto, le strade si spianano per lasciare scorrere il traffico. Tornano gli esseri umani e i morti fuggono. Buongiorno, buongiorno da Alberto Piccinini, sono le 6:01 di lunedì 15 giugno, siamo di nuovo in diretta su Radio 3, dalla città del sonno che si sveglia. Un saluto a Federico Vizzaccaro, il curatore del programma, in regia oggi, e a Davide Gabrielli in console. Haitham El Vardani è uno scrittore e un traduttore egiziano, è nato al Cairo, vive a Berlino, ha una cinquantina d'anni e ha scritto questo libro del sonno qualche anno fa ormai. Ci arriva ora in traduzione italiana da Timeo, è una piccola sofisticata casa editrice che sta qui a Roma. Dunque, la città del sonno è priva di abitanti e però brulicante di vita. Abbiamo sentito il paradosso, la contraddizione accompagnano qualsiasi discorso sul sonno. Qui ce ne sono molti di discorsi. Questo è un libro scritto per brevi prose, quasi per illuminazione, perché il sonno, scrive Al Vardani, è essere presente senza esserci. Già questo è paradossale. Possiamo analizzare il sonno dal punto di vista fenomenico, leggo ancora, misurare le pulsazioni, tracciare le onde cerebrali di chi dorme, ma il sonno in sé rimane inafferrabile. Il sonno è un'assenza, è la nostra assenza e quindi è qualcosa che non si può raccontare. Eppure nel sonno, nel buio della notte, i frutti maturano e le idee fermentano, scrive El Vardani. Sono al lavoro forze calme, forze passive che non si possono attribuire specificamente a nessuno. La notte, leggo ancora, tesse il suo grembo per dare riparo e protezione ai dormienti. Nel sonno possono valere altre leggi, altre vibrazioni. Nel sonno hanno cittadinanza i sogni, certo. Sonno e veglia fanno parte della stessa realtà, scriveva Walter Benjamin, e poi parlava dei surrealisti, del loro progetto di sovvertire la realtà con i sogni. Nel sonno ascoltiamo i sussurri delle anime dei morti, scrive ancora Al Vardani, e approfondisce così più avanti questa immagine che abbiamo già ascoltato all'inizio. Dice: i nostri morti girano attorno a noi nell'attesa che la nostra attenzione molli la presa dall'istante presente. Non desiderano monumenti né riti collettivi per commemorarli, non pretendono rappresaglie né vendette, non desiderano neppure che li ricordiamo, vogliono solo che li lasciamo restare tra noi. Questa è una delle prose più ispirate di questo libretto, perché non c'è un altro mondo dove possano andare, si insinuano a uno nei nostri sogni, eccetera, eccetera. Molto affascinante questo modo di argomentare. Haitham El Vardani è un traduttore di Walter Benjamin in arabo, l'abbiamo già citato, e questa familiarità con Benjamin è molto evidente. La famosa metafora dell'angelo della storia che va verso il futuro ma guarda il passato, guarda le ingiustizie, le catastrofi e vorrebbe ricomporle, è anche una metafora di risveglio collettivo da un letargo collettivo. La parola tedesca usata da Benjamin è Erwachen, in inglese si dice woke, è una di quelle parole discusse e tanto odiate in questo periodo, pur essendo una parola così piena di promesse, ma questo è un altro discorso. La musica di stamattina, scelta da Federico Vizzaccaro, ci porta dunque nelle emozioni del sonno e in quelle del risveglio, nel passaggio dall'uno all'altro, anche nel confondersi dell'uno nell'altro, e comincia con un notturno di Chopin, il primo, scritto attorno a 20 anni, sulla falsariga dei notturni di John Field, un pianista concertista irlandese al quale, come spiegano tutti i manuali, si deve questa forma lirica in cui il pianoforte si mette a cantare, in cui vale o sembra valere soltanto la grammatica dell'emozione. Questa è la versione classica di Maurizio Pollini, incisa per la Deutsche Grammophon nel 2005 al termine di una lunga esplorazione che era iniziata negli anni 70 del repertorio di Frédéric Chopin. Maurizio Pollini, notturno numero 1 in si bemolle minore.

Il notturno numero uno di Frédéric Chopin alle 6:10 minuti, quasi 11, a Radio 3. Qui comincia 335-56-34-296, se volete comunicare qui con noi. Peraltro Chopin, vi ricordo e vi rimando al Suona Luna di Sandro Cappelletto, che è appena andato in onda qui da noi ed si trova ancora su Rai Play, Chopin l'inafferrabile. Poggiando la testa sul cuscino, diciamo addio al mondo senza tristezza, ricolmi di speranza. Così Haitham El Verdani racconta l'addormentarsi in questi frammenti del libro del sonno, edito appena uscito da Timeo. Una speranza che cresce lenta e il cui vigore si rafforza man mano che ci addentriamo nella notte. La speranza del risveglio, la speranza che le tenebre si schiariranno, la speranza nel domani, la speranza di un nuovo inizio, che quando riapriremo gli occhi andrà tutto bene. È un sonno quello esplorato da El Verdani, in cui comunque succede qualcosa. Questo non è un libro del risveglio, ecco, diciamo così, è un libro del sonno. Ci chiede di non ignorare questa parte della nostra vita, di non considerarla una interruzione indesiderabile, leggo ancora, dai flussi di comunicazione, perché bisogna svegliarsi presto e tornare subito connessi. Nel sonno entrano in gioco delle forze calme, ripeto, questo termine che usa Haitham El Verdani. La stanza è piena di cose, è la nostra camera da letto, una scrivania, un abat-jour, una valigia, un vaso sul davanzale della finestra. Ci lasciamo tutto questo alle spalle per farci attirare verso un abisso che chiamiamo sonno. Crediamo di essere andati in un altro luogo, ma non facciamo in tempo a entrarvi che veniamo di nuovo gettati nella stessa stanza, come un oggetto tra i tanti, stavolta come un oggetto tra i tanti. È la fratellanza del sonno, scrive El Verdani, è la fratellanza con le cose, con il flusso delle particelle elementari. E come le cose, dice in un altro frammento, anche noi siamo sottoposti alla legge di gravità, all'ordine del cosmo. In fondo, per alzarsi ogni mattina, per stare su dritti, bisogna emanciparsi dalla gravità. Nella notte invece si stabilisce una tregua, la battaglia con la gravità momentaneamente si interrompe. Eppure è proprio quando le forze si spengono che accade qualcosa di inaspettato. Il momento della resa e dell'abbandono, dunque al sonno e alla gravità, è il momento della liberazione, scrive El Verdani. Non appena il dormiente si arrende alla gravità e si sdraia, inizia a fluttuare, privo di peso, libero da tutto ciò che lo trascina verso il basso. Per un momento, e solo per un momento, il debole sonno uguaglia la forza prepotente su cui riposa l'universo, di nuovo una forza calma contro la forza invece prepotente della gravità. A cosa serve il sonno? Sono ore, scrive El Verdani, in più che non servono a nulla. Nel corso del tempo il sonno è rimasto sparso come polvere sulle pagine della storia, scrive. Una frase particolarmente suggestiva, si ripete notte dopo notte, facendo della sua ripetizione una legge, torna da noi ogni sera con la sua negatività, umiliazione e fallimento, reitera il suo legame con le tragedie del passato, non avanza e non arretra, non crea e non distrugge, eppure è il limite che la freccia del progresso non riesce a oltrepassare. Freccia del progresso, freccia del tempo, sono altre espressioni care a Walter Benjamin, alla sua idea di tempo messianico, di risveglio. Questo mattino di primavera, adesso andiamo avanti con la musica, è uno dei primi leader, delle prime canzoni scritte da Gustav Mahler, attorno ai 20 anni, anche lui, su testo del poeta Richard Lender. C'è una voce che si insinua nel sonno di qualcuno e dice alzati, alzati, perché stai lì a sognare, il sole è già spuntato all'orizzonte, ho visto la tua bella fresca come una rosa, alzati dormiglione, alzati su. Il soprano Christian Karg è una raccolta di leader a cavallo tra l'8 e il 900 dedicati al mutare delle stagioni. Questo album si chiamava La Metamorfosi, appunto, Verwandlung, Christian Karg, con Burkhard Kering al pianoforte, Frühlingsmorgen, Gustav Mahler.

Svegliarsi a primavera, Gustav Mahler, Frühlingsmorgen. Il sonno sui mezzi pubblici o nelle piazze, nelle aule di scuola o sul luogo di lavoro è un potentissimo rifiuto del fatto sociale, perché non avviene nel privato delle camere da letto, bensì nel cuore di luoghi tradizionalmente deputati al conflitto sociale, scrive Haitham El Vardani in questo libro del sonno e rovescia così un luogo comune sulla passività, sull'assenza, no? Nel sonno. Spesso il sonno è una metafora della sconfitta collettiva, è un effetto individuale della depressione, può essere anche questo, eppure, continua a leggere, il sonno trasforma lo spazio pubblico non in uno spazio di freddezza e indifferenza, bensì, stranamente, in uno spazio di fiducia e sicurezza. Chi dorme nei luoghi pubblici non negozia e non lotta con nessuno, ma si abbandona all'altro, gli svela la sua debolezza, la sua vulnerabilità. Pensate alle reazioni che abbiamo di fronte a qualcuno che si addormenta sull'autobus o sul treno di fronte a noi, no? Di protezione, di tenerezza a volte. Ricordo assolutamente Paterna, quando qualcuno dei nostri figli prende il sacco a pelo e va a scuola a dormire per l'occupazione del liceo. In fondo questo ha molto a che fare con la forza fragile, no? Che abbiamo evocato prima, che Haitham El Vardani evoca, con questo vegliarsi, con questo proteggersi l'un l'altro. Questo libro, il libro del sonno, stiamo leggendo qualcosa della traduzione che è appena uscita da Timeo, ha una genesi significativa, perché è stato concepito, è stato iniziato al Cairo nel 2013, l'autore, ripeto, è egiziano, lo ha raccontato lo stesso Haitham El Vardani nelle interviste, nei giorni in cui si consumava l'ultimo atto della primavera, a proposito cosiddetta, la primavera araba in quella città, dopo la lunga occupazione di Piazza Tahrir, le dimissioni di Mubarak, le elezioni e poi il colpo di Stato che ha portato al potere l'attuale presidente. Quindi durante il risveglio di una coscienza collettiva e subito dopo una sconfitta, dunque il ritorno al sonno, un sonno collettivo. C'è un paragrafo per questo, credo, sulla delicatezza della radicalità. Parla del presidio, quel gesto di protesta che è lo stabilirsi con le tende, no? in un luogo simbolico, in una piazza, di fronte a un palazzo o a un luogo del potere, e dormire lì. Il sonno rappresenta il nucleo della protesta, l'essenza profonda, è un atto inerme, scrive El Vardani, è un atto di enorme fragilità ed è proprio in questa inermità che risiede la possibilità di mescolare il pubblico al privato, attraverso la condivisione e l'esibizione della propria stanchezza e del proprio dolore. Il sonno si trasforma in fonte di forza e strumento di cambiamento. Ancora questo riferimento alle forze, si legge nella quarta di copertina: il mondo di chi dorme è mosso da strane forze. Torniamo nella musica, tra sonno e veglia, tra la notte e il giorno, la musica di questa mattina, e siamo arrivati a Ottorino Respighi, qualcosa che avevamo già ascoltato il mese scorso quando ero passato di qua. Questa è La Primavera, ed è ispirata ad uno dei quadri del trittico botticelliano che sta agli Uffizi. È un quadro di risveglio, di rinascita, attraversato dalla forza del soffio di Zefiro che rampisce la ninfa Clori, che poi diventerà Flora, la dea della primavera. È un dipinto di affascinante complessità iconologica, tuttavia. Questo brano è stato scritto nel 1927, ringrazia una mecenate americana, Elizabeth Sprague Coolidge, che aveva organizzato e che aveva accolto Ottorino Respighi e sua moglie Elsa in un viaggio negli Stati Uniti. Ascoltiamo dunque La Primavera dal trittico botticelliano Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Sir Neville Mariner.

Un altro risveglio, la primavera di Ottorino Respighi alle 6:27 minuti. Qui comincia Radio 3. È come se ci siamo nel sonno, ci scrivono. Qualcuno dei nostri ascoltatori e ascoltatrici ha un messaggio al 335-5634-296. Il sonno è anche diurno, non solo notturno, dice Roberta. Ci sono molte parti di questo libro, il libro del sonno, dedicate alle distrazioni, no? Al dormire o al sognare, ad occhi aperti. Nella fratellanza del sonno tutti i dormienti sono uguali. Riprendo il discorso che abbiamo interrotto prima sul dormire assieme, sul dormire in pubblico, le loro esperienze, il loro sé, scrive Alverdani, i loro ricordi si fondono affinché la loro stessa assenza possa diventare condivisibile, condividere un'assenza. Il paradosso del sonno è proprio il fatto di essere un'assenza. Il sonno suggerisce un altro tipo di socialità, leggo ancora, fondata sulla definizione del gruppo, non come somma della presenza degli individui che lo compongono, ma come assenza condivisa, come un legame di parentela che lega tutti coloro che se ne sono andati. È molto bella questa argomentazione, molto suggestiva, anche vertiginosa, se mi si consente l'espressione, scrive ancora Elvardani, come un legame di estraneità. E qui torniamo al paradosso, alla contraddizione intrinseca di tutti i discorsi sul sonno, anche al discorso che dicevamo all'inizio, no? La città del sonno, la fratellanza del sonno non si limita ai dormienti perché non ha la forza di escludere nessuno, al contrario include chiunque attraversi il limbo del sonno, anche gli oggetti, anche i luoghi, anche i morti hanno attraversato quel limbo nel loro cammino, eccetera, eccetera. Dunque, un sonno lungo 100 anni è il bacio di un principe che ridà la vita ad una principessa colpita da una strega. Continuiamo così con la musica. La Bella Addormentata l'hanno raccontata Perrault, Grimm, Walt Disney. Negli ultimi anni è diventato un luogo comune in certi scontri social la sua ambiguità, per esempio la questione del bacio e del consenso, ma non voglio aprire questo capitolo, anzi, per tutto quel che abbiamo detto, forse la parte più importante della storia sono i 100 anni di sonno e non l'attimo del risveglio. Che cosa succede davvero nel sonno della principessa? Che cosa sogna? Che cosa cambia nei suoi pensieri? Piotr Čajkovskij, uno dei testi più noti del balletto moderno. Ascoltiamo questo finale della Bella Addormentata nel Bosco, opera 66. È il secondo atto, è appunto il risveglio, è la danza, il ballo finale, la versione della Bergen Philharmonic Orchestra diretta da Neeme Jarvi.

Il risveglio della bella addormentata nel bosco, Tchaikovsky naturalmente, la direzione di Neeme Järvi della Bergen Philharmonic Orchestra alle 6:38 minuti, qui comincia, siete su Radio 3. Se la rivoluzione è un risveglio nel senso di un atto eccezionale a lungo atteso dopo un profondo letargo collettivo, qui El Vardani ritorna su Walter Benjamin, allora il sonno non è forse un ritorno all'alienazione, ossia al fallimento? Ricordo uno dei sensi segreti di questi pensieri, cioè quello di elaborare una grande sconfitta collettiva, l'esperienza delle primavere arabe. L'individuo che non dorme è nervoso e ossessionato da sé, scrive Aitan El Vardani. La collettività che non dorme è una collettività ostinata che non può cambiare la realtà. Per riconnettersi, per ricomporsi, per svegliarsi, non c'è altra soluzione che assopirsi un po', dormire per svegliarsi. Ecco un altro dei tanti paradossi di questo volume. È un bellissimo libro, questo libro del sonno. Ne ho sfogliato soltanto una piccola parte, davvero, è pieno di idee, di pensieri, di frammenti narrativi, anche di cose personali del suo autore Aitam El Vardani. Questa è l'unica sua cosa tradotta in italiano, c'è anche qualcosa in inglese e in tedesco, ha sempre questo tono di piccole prose poetiche, come si diceva una volta. Abbiamo soltanto una canzone per chiudere, come al solito. È una canzone che fa parte, credo, spero, di un canone condiviso delle canzoni, qualcosa che abbiamo nella memoria, qualcosa che ha accompagnato questi nostri anni. Day Sleeper dei REM, R-E-M, è anche un termine che ha a che fare con il sonno. La canzone è scritta nel 1998 perché Michael Stipe, l'autore, il cantante, vide sulla porta di un appartamento del suo palazzo un cartello, Day Sleeper, cioè qui c'è uno che dorme di giorno, perché evidentemente lavora di notte, dunque non fate troppo rumore, non svegliatelo. La mia notte è colorata, grigio, mal di testa, dice la canzone, non svegliarmi, Day Sleeper, ho pianto l'altra notte, non so neanche dire il perché, luci di caffeina, piatte, fluorescenti, sono lo schermo, le luci accecanti sono lo schermo, lavoro di notte. Day Sleeper, grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini, grazie a Federico Vizzaccaro, a Davide Gabrielli in console, buona giornata, a domani, qui comincio.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Una buona giornata a tutti voi. In studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Apriamo con la guerra in Medio Oriente. È stato raggiunto l'accordo tra Stati Uniti e Iran. L'annuncio è stato dato dal presidente americano Trump, siglata da remoto. L'intesa verrà formalmente firmata venerdì prossimo in Svizzera.
4: L'accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran è ora completo. La firma del patto prevista per venerdì prossimo in Svizzera, Hormuz, sarà riaperto, che il petrolio scorra, scrive Trump sul suo social Truth. Dopo giorni di attese, annunci e smentite che avevano alimentato lo scetticismo del mondo, il presidente americano giubila nel giorno del suo compleanno, quando si temeva una nuova escalation con l'attacco israeliano su Beirut. Anche Teheran canta vittoria: abbiamo umiliato gli Stati Uniti e Israele, non possono che arrendersi. Il protocollo di intesa apre la strada ad un accordo definitivo entro 60 giorni e tra l'altro prevede un pagamento immediato di 12 miliardi di dollari alla Repubblica Islamica. Nell'intesa è compreso anche lo stop ai combattimenti in Libano, ma senza accordo sul nucleare. Però, ha ribadito poco fa Trump, gli attacchi riprenderanno. Congratulazioni a Washington e Teheran, da Regno Unito, Francia, Germania e Italia, che in una nota congiunta hanno definito essenziale la riapertura urgente di Hormuz e si dichiarano pronti a contribuire a garantire la sicurezza della navigazione con una missione di sminamento. Se ne parlerà nel vertice G7 che si apre oggi a Evian, in Francia. Claudia Stamerra, GR3.
5: Massiccio attacco russo in Ucraina. Diversi palazzi sono stati colpiti a Kiev, facendo almeno 4 morti e 18 feriti. In fiamme il tetto della Cattedrale dell'Assunzione, parte del complesso del Monastero delle Grotte. 140.000 residenti della zona nord sono rimasti senza corrente elettrica. A Kharkiv, 5 soccorritori dei servizi di emergenza sono stati uccisi da ripetuti raid aerei mentre tentavano di spegnere gli incendi.
3: Torniamo in Italia con la cronaca, ancora senza esito a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, le ricerche del corpo di Chiara Guerra, 53 anni, insegnante di italiano alle scuole medie, uccisa giovedì dal nipote 17enne a coltellate. Il giovane reo confesso ha raccontato di aver gettato il cadavere in un canale. Secondo gli investigatori, alla base del delitto ci sarebbero contrasti familiari legati ad interessi economici.
5: E continuano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena, nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Nessuna ipotesi viene esclusa.
6: Sono svanite nel nulla. Alisia, 16 anni, e sua sorella Sara, di 12 anni, sono uscite da una casa famiglia di Civitella Alfedena, L'Aquila, nella notte del fine settimana tra il 6 e il 7 giugno e non sono più tornate. Adesso si cercano delle risposte nei loro cellulari, lasciati nella struttura, e nelle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno ripreso il passaggio di alcune automobili all'alba di domenica 7 giugno. Alessia Natale, Associazione Penelope.
7: Hanno dovuto pianificare la loro scomparsa. Due ragazzine sicuramente hanno avuto l'appoggio e il supporto di una persona adulta, di una terza persona.
6: Le due sorelle sono entrate nel circuito delle case famiglia 3 anni fa, dopo una difficile separazione dei genitori, ai quali era stata revocata la responsabilità genitoriale. A fine maggio il Tribunale per i minori di Cassino l'ha restituita solo al padre, che ha denunciato i gestori della struttura per presunta mancanza di controllo. Simona Decina, GR3.
3: Parliamo ora di fisco. Scade domani il termine per versare l'acconto dell'IMU, l'imposta unica municipale sugli immobili. Restano escluse le prime case purché non rientrino nella categoria delle abitazioni di lusso. I particolari nel servizio.
8: Tra aumenti e sconti, il gettito atteso per le casse dei comuni quest'anno potrebbe aumentare dal 2 al 5%. In totale sono attesi circa 17 miliardi di IMU. Una voce importante per il bilancio di città piccole, medie e grandi, con Roma sul podio con 1 miliardo e 200 mila euro di incasso, Milano 940 milioni, Torino 270. La spesa per le famiglie italiane in media, secondo la UIL, sarà di 979 euro, ma quest'anno oltre oltre la metà dei comuni, 4.433 su 7.900 totali, ha comunicato variazioni. Novità soprattutto per chi ha una seconda casa spitta o utilizzata saltuariamente, rilevabile attraverso i consumi delle bollette. In questo caso alcuni comuni hanno dimezzato l'imposta. Sconti anche per gli immobili inagibili, con la possibilità di ampliare i requisiti per rientrare in questa categoria. Amalia Carosi, GR3.
5: In chiusura lo sport. Nella giornata che in Formula 1 ha visto il ritorno alla vittoria della Ferrari e di Lewis Hamilton ai mondiali di calcio, sono state registrate le prime goleade, quella della Germania 7-1 ieri sera a Curaçao e quella della Svezia 5-1 stamani alla Tunisia. In mezzo il pareggio per 2-2 tra Olanda e Giappone e il successo per 1-0 della Costa d'Avorio sull'Ecuador.
3: Per ora è tutto, adesso c'è Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare. Storie che aspettano di essere ritrovate e raccontate.
12: Con Domenico Iannacone. Che ci faccio qui? Da martedì 16 giugno 21 e 20, Rai 3.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6.51 minuti 58 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Sulla A9, la Lanate Chiasso, ci sono code verso la Svizzera tra Como Nord e Lago di Como. Sulla 4 Torino-Milano, code a tratti per traffico intenso tra Pero e la diramazione Molino Dorino in direzione di Milano. Sulla stessa 4, code per incidente tra Sesto San Giovanni Viale Zara e Cormano in direzione di Torino. Code a tratti per traffico intenso verso Milano tra Bergamo e Cavenago. Code a tratti anche tra la barriera di Milano Est e Cormano in direzione di Torino. A Milano, sulla tangenziale ovest, si sono formati 2 chilometri di coda per un incidente tra l'Autosole e la statale 412 della Val Tidone in direzione della 8. Ci spostiamo sulla 7, la Milano-Genova, per segnalare un incidente che vede coinvolto un camion tra Genova, Bolzanete e Busalla in direzione di Milano. Sulla 22 del Brennero, code per traffico intenso tra Carpi e l'Autosole in direzione di Modena. A Roma, sulla diramazione Roma Sud, ci sono code per la viabilità esterna molto trafficata tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare in direzione del raccordo. Sul tratto urbano della 24 sono 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra Via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
1: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Giulia De Luca, bentornati e bentornata alla rassegna stampa di Radio 3 Mondo. Buongiorno a chi ci ascolta ora per radio e a chi ci ascolterà in podcast su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme. Radio 3 Mondo è un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Davide Gabrielli alla console e Giulia Nucci in regia. Navi di tutto il mondo, accendete i motori, che il petrolio scorra. È, come è stato annunciato, l'accordo raggiunto con l'Iran, l'abbiamo sentito in apertura anche al GR3, da Donald Trump. Vediamo cosa è successo nella giornata di ieri, densa di eventi. Da un lato, il primo ministro pakistano Sharif ha annunciato che è stato raggiunto un accordo quadro tra gli Stati Uniti e l'Iran. Perché il primo ministro pakistano? Perché il Pakistan ha avuto un ruolo molto importante da mediatore. Questo accordo prevede un cessate il fuoco di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'inizio dei negoziati sul nucleare iraniano. Secondo quanto riferito dal primo ministro pakistano, entrambe le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso in Libano. Siamo su Axios. Poi la BBC ci ricorda che l'accordo è stato un passo dal fallimento, perché era stato messo a rischio dopo che Israele aveva attaccato Beirut e l'Iran aveva minacciato una risposta imminente. Sulla Reuters e sul New York Times troviamo il conto alla rovescia, quindi di queste previsto fino a venerdì, perché è venerdì che si dovrebbe firmare l'accordo. Stati Uniti e Iran raggiungono, scrive il New York Times, un accordo preliminare per porre fine alla guerra. La firma è prevista appunto per venerdì. Che altro sottolinea il quotidiano New York, oltre alla frase di Trump con la quale abbiamo aperto la rassegna? Che i funzionari statunitensi e iraniani hanno dichiarato di aver raggiunto questo accordo. Il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano, lo vedremo poi sulla stampa iraniana, ha dichiarato in un comunicato che il paese ha finalizzato un memorandum d'intesa con gli Stati Uniti dopo mesi di lunghi e difficili negoziati. Trump ha appunto affermato che l'accordo riaprirà lo stretto di Hormuz e ha autorizzato l'immediata revoca del blocco navale statunitense sui porti iraniani. Questo protocollo d'intesa dovrebbe essere firmato venerdì in Svizzera. I termini precisi ancora non sono stati resi noti. Ricorda ancora il New York Times che la segreteria del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano ha affermato che la guerra e le operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, come anticipavamo, cesseranno definitivamente a partire dalla serata di oggi. Il viceministro degli esteri iraniano, Gharibabadi, ha dichiarato che un accordo più ampio, che includerà l'allentamento delle sanzioni contro l'Iran, sarà negoziato proprio durante questo periodo di cessate il fuoco di 60 giorni. Al momento non c'è stata una reazione immediata da parte di Israele, che ha affermato di non essere parte dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Quello che abbiamo su Israele, se andiamo sul Times of Israel, è da un lato una previsione di ulteriori 6.000 insediamenti da parte del ministro Smotrich, ha firmato per avere ulteriori per la costruzione di ulteriori casi. Poi abbiamo la reazione di ulteriori case. Poi abbiamo la reazione dei mercati, perché domenica i prezzi del petrolio sono scesi ai minimi storici rispetto da marzo, questo è quanto scrive anche Reuters, dopo che appunto Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con l'Iran. I dettagli dell'accordo, dicevamo, dei media israeliani sono trapelati sui media prima dell'annuncio ufficiale, hanno scatenato una valanga di critiche e di malcontento da parte di tutto lo spettro politico del paese. Ricordiamo poi che l'attacco israeliano nei sobborghi meridionali di Beirut, quello che citavamo poco prima e che è stato considerato come aver messo a rischio il cessato il fuoco, questo ha suscitato timori appunto che i negoziati di pace potessero fallire. Ora, sulla questione petrolio e scorte di petrolio, il Wall Street Journal, al di là dei mercati, si concentra sul fronte interno, perché ha questo articolo che titola così: i dirigenti delle compagnie petrolifere lanciano l'allarme sulla diminuzione delle scorte. Anche se lo stretto di Hormuz dovesse riaprire presto, probabilmente ci vorrebbero mesi prima che gli Stati Uniti ricostituiscano le proprie scorte di petrolio esaurite mantenendo prezzi elevati. L'accordo raggiunto dal presidente Trump con l'Iran è destinato a riaprire lo stretto di Hormuz, ma la rapidità, scrive il Wall Street Journal, con cui riuscirà ad arrestare il drastico calo delle scorte petrolifere determinerà l'andamento dei prezzi dell'energia nelle prossime settimane. Per oltre 15 settimane gli Stati Uniti e altri paesi in tutto il mondo sono stati costretti ad attingere a serbatoi petroliferi, caverne di sale e riserve strategiche per compensare milioni di barili di petrolio intrappolati dietro lo stretto. Ora le scorte si stanno avvicinando a livelli critici e i dirigenti del settore energetico affermano che senza un afflusso di nuovo petrolio i prezzi dovranno impennarsi per arrestare la corsa all'acquisto. Potrebbero essere in arrivo delle soluzioni, continua il Wall Street Journal. Domenica Stati Uniti e Iran hanno raggiunto l'accordo e dalla fine di marzo però, e per riaprire rapidamente lo stretto, scrive il Wall Street Journal, attraverso il quale solitamente transita il 20% del petrolio mondiale. Ma anche se l'accordo dovesse reggere, probabilmente ci vorranno mesi prima che il mercato petrolifero torni alla normalità. E qui arriva un'analisi dei dati. Dalla fine di marzo gli Stati Uniti hanno prelevato circa 66 milioni di barili di petrolio dalla loro riserva strategica di petrolio, che è un sistema di caverne saline sulla costa del Golfo del Messico, creato nel 1975 dopo l'embargo petrolifero arabo. L'amministrazione Trump ha autorizzato il rilascio di 172 milioni di barili e se i prelievi dovessero continuare al ritmo attuale, questa quota potrebbe esaurirsi all'inizio di settembre. Prosegue il Wall Street Journal, l'attuale rilascio, se completamente esaurito, dovrebbe portare le scorte a 243 milioni di barili, un livello storicamente basso. Un ulteriore prelievo dalle scorte limiterebbe la capacità degli Stati Uniti di rispondere a nuove interruzioni della produzione petrolifera a livello mondiale o a disastri naturali come gli uragani che possono danneggiare le catene di approvvigionamento del carburante. Questo per quanto riguarda il Wall Street Journal. Dicevamo prima i titoli che saremmo andati a leggere i titoli della stampa iraniana. Allora cominciamo con la televisione di Stato, Press TV. Il comando militare supremo iraniano afferma che la volontà del popolo è stata imposta ai nemici. Questa è una frase, un virgolettato, dal comunicato. Mentre è stato raggiunto un protocollo d'intesa per porre fine alla guerra. E quindi Press TV riporta appunto questo comunicato. Il comando centrale delle forze armate iraniane afferma che la volontà della nazione iraniana è stata imposta con successo ai nemici. In una dichiarazione rilasciata lunedì mattina, il quartier generale centrale Qatam al-Anbiya ha reso omaggio al popolo tenace della Repubblica Islamica dell'Iran per la sua gloriosa vittoria. Ha inoltre elogiato coloro che prestano servizio nelle forze armate, così come il fronte di resistenza per la loro determinazione incrollabile durante gli oltre 100 giorni di guerra. L'agenzia di stampa Tasnim anche riporta le parole del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano. Ovviamente il protocollo d'intesa tra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra su tutti i fronti. E il Consiglio ha affermato che il protocollo annunciato lunedì mattina nell'orario iraniano da Teheran e Washington porrà fine alla guerra su tutti i fronti, compreso il Libano. Lo abbiamo detto. IRNA, Islamic Republic News Agency, l'agenzia di notizie della Repubblica Islamica, poco prima dell'annuncio dell'accordo pubblicava un'esclusiva, ovvero le dichiarazioni, un'intervista esclusiva della portavoce del governo che esortava all'unità politica di fronte alle prospettive di un'intesa tra Iran e Stati Uniti. Quindi qui IRNA ci porta sul fronte interno dell'Iran. Chi è la portavoce del governo iraniano? Si chiama Fatemeh Mohajerani e ha esortato le fazioni politiche a evitare di compromettere gli interessi nazionali con dispute di parte, affermando che le divisioni interne trasmetterebbero un messaggio di debolezza agli avversari, proprio mentre Teheran e Washington si avvicinano a una possibile intesa. In un'intervista esclusiva rilasciata all'IRNA, Mohajerani ha affermato che le critiche mosse da alcuni gruppi nei confronti degli alti negoziatori iraniani costituiscono un attacco a una decisione nazionale piuttosto che ai singoli individui o a una particolare fazione politica. Dicevamo, lasciamo la stampa iraniana, andiamo su quella israeliana, dove abbiamo Il ministro delle finanze israeliano Smotrich, che ha firmato un accordo per la costruzione di 6.000 appartamenti in un insediamento, e ha nuovamente chiesto l'annessione della Cisgiordania prima delle elezioni. Questo è il Times of Israel. Poi ricorda sempre il Times of Israel che il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. Haaretz invece in apertura analizza l'orientamento del voto arabo in Israele. Ora, tutto questo avveniva quando? Avveniva mentre Trump festeggiava il suo compleanno nella giornata di ieri con un incontro di arti marziali nel prato antistante la Casa Bianca. E su questo c'è un'analisi della CNN sul significato anche di questo evento. Allora, cosa è successo? Il presidente Trump ieri ha compiuto 80 anni. Ha trascorso la serata ospitando gli incontri dell'Ultimate Fighting Championship sul prato sud della Casa Bianca ed è un evento che ha trasformato i giardini in un modo che gli storici hanno definito senza precedenti. E ricorda la CNN che tutto questo avviene appunto mentre il presidente era alle prese con i negoziati per porre fine alla guerra con l'Iran e appunto tutte le conseguenze del conflitto, compreso l'aumento dei prezzi della benzina. Abbiamo letto la chiara analisi del Wall Street Journal. Però cosa analizza la CNN? La figura che Trump vuole proiettare, perché la festa per l'80° compleanno di Trump, questo è il titolo, organizzata nell'ambito del programma UFC, appunto l'acronimo del torneo che abbiamo citato poc'anzi, mira a risollevare la sua immagine di macio ormai offuscata. Ricorda la CNN, a marzo il presidente Trump aveva affermato che la CIA gli aveva riferito che il nuovo leader supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, poteva essere gay. La Casa Bianca di Trump e i suoi alleati hanno recentemente iniziato a insinuare che un importante candidato democratico al Senato, James Tallarico del Texas, sia transgender e vegano. Nessuna delle due affermazioni è vera, scrive la CNN. Secondo Trump e i suoi alleati, tali caratterizzazioni sembrerebbero esaltare la sua mascolinità a scapito di quell'altrui. E nel caso non aveste colto il contrasto che Trump sta cercando di evidenziare, l'incontro di arti marziali di domenica sul Prato Sud lo renderà evidente. Il presidente festeggia il suo 80° compleanno con una sfarzosa dimostrazione di virilità in cui alcuni uomini si sfideranno in un combattimento corpo a corpo all'interno di una gabbia nella proprietà della Casa Bianca. Ma la sua violenta festa di compleanno, continua la CNN, apparentemente per il 250° anniversario degli Stati Uniti, cela anche una realtà sempre più infelice nel suo secondo mandato. Mentre il presidente cerca di rafforzare la sua immagine da duro, i sondaggi mostrano che gli americani non lo vedono più come il totem autoritario di forza che lui vorrebbe far credere. Il secondo mandato di Trump, ancora leggiamo nell'analisi della CNN, si è concentrato in gran parte su dimostrazioni di forza. Ha ribattizzato il Dipartimento della Difesa Dipartimento della Guerra e ha minacciato più di una dozzina di paesi, ne ha colpiti 7, ha deposto 2 leader stranieri e ha dichiarato guerra all'Iran. La sua amministrazione ha ucciso più di 200 persone a bordo di imbarcazioni che, a suo dire, erano coinvolte nel traffico di droga, senza alcun controllo giudiziario né molta trasparenza. Questi attacchi potrebbero benissimo configurarsi come crimini di guerra, un'ipotesi che aveva già sfiorato durante la guerra con l'Iran. L'anno scorso Trump ha finalmente realizzato la parata militare che tanto desiderava. Sta cercando di costruire un imponente arco trionfale a Washington, ha intensificato la sua retorica anti-transgender e si è rivolto sempre più spesso alle giornaliste con toni condiscendenti, ma ha anche faticato a mantenere l'immagine di uomo forte. I sondaggi dimostrano ampiamente che gli americani non si fidano più del giudizio del presidente su questioni come l'Iran o della sua capacità di guidare il governo federale. C'è stato un periodo nella carriera politica nazionale di Trump in cui alcune persone potevano non apprezzarlo o non condividere le sue priorità, ma in generale non mettevano in dubbio la sua forza come leader. Un sondaggio della scorsa settimana ha attualmente mostrato che solo il 16% degli statunitensi riteneva appropriato organizzare incontri di arti marziali miste sul parato della Casa Bianca. Un altro 46% ha affermato il contrario. Lasciamo il prato della Casa Bianca, ma rimaniamo momentaneamente sul fronte interno con un lungo articolo economico della BBC. perché ci dà questa immagine. Mano a mano che un numero crescente di imprenditori statunitensi va in pensione, molti stanno cedendo le proprie attività ai propri dipendenti. Comincia con un caso concreto, come spesso accade sulla BBC o su altri quotidiani del giornalismo anglosassone. Lo staff di Softar Shoes in Oregon ha scoperto un rinnovato entusiasmo per l'ottimizzazione delle risorse e l'incremento dei profitti. Tutto è cominciato a gennaio, quando l'azienda di calzature è passata di proprietà ai suoi 30 dipendenti. L'ex unica proprietaria e amministratrice delegata, Trisha Salcido, ha deciso di vendere l'azienda ai dipendenti perché all'età di 56 anni sta iniziando a pianificare il suo futuro pensionamento. Salcido, che per i prossimi anni rimarrà direttrice finanziaria, afferma che i colleghi gli stanno offrendo molti suggerimenti su come gestire meglio i vari aspetti dell'azienda. Uno studio del 2025, scrive BBC, ha rilevato che fino a 600 aziende statunitensi vengono vendute ai propri dipendenti ogni anno e i fondi di investimento disponibili per finanziare queste operazioni sono aumentati del 78%, passando da 500 milioni di dollari del 2024 a 865 milioni di dollari lo scorso anno, a dimostrazione del fatto che sempre più imprese stanno effettuando questo trasferimento. Lasciamo la BBC e il mercato del lavoro statunitense. Un breve consiglio del podcast del Wall Street Journal che analizza la storia dei mondiali. Adesso c'è il secondo episodio in due parti. Nella seconda parte, il too big to fail, troppo grande, diciamo troppo importante per fallire, si analizza la presidenza di Infantino e il modo in cui questi ha massimizzato i ricavi della FIFA sfruttando nuovi mercati per il calcio nel mondo arabo e negli Stati Uniti a scapito della storica base di tifosi di questo sport. Lasciamo il continente americano, ci spostiamo in Europa con le proteste per il G7, andiamo su Al Jazeera. Migliaia di persone protestano mentre Trump e altri leader mondiali si preparano a riunirsi al vertice del G7. Degli attivisti si sono radunati a Ginevra per denunciare le politiche dei paesi del G7 in vista dell'incontro annuale del gruppo che appunto si terrà in Francia e incontro del quale parleremo oggi alle 11 nei nostri approfondimenti condotti questa settimana da Anna Maria Giordano. Siamo andati a vedere la testata paneuropea politico che ha tutta una guida per seguire anche il G7 come un professionista proprio, su cosa si accorderanno, tutta una guida sui temi presenti al G7, su cosa si accorderanno i leader, se Trump resterà al potere, tutto quello che c'è da sapere sul vertice del G7 di Macron in riva al lago, scrive Politico. Ma Politico, nella sua versione europea, apre con un'altra, con qualcos'altro, apre con un'intervista esclusiva a Jordan Bardella con questo titolo: Jordan Bardella punta all'Europa. Allora, è il leader di Rassemblement National, Bardella ha concesso un'intervista in esclusiva a Politico e ha dichiarato che intende dimezzare il contributo della Francia al bilancio dell'Unione Europea, quindi proprio mentre la Francia ospita il G7. Macron ospita il G7, Jordan Bardella lancia un monito a Bruxelles. L'estrema destra francese sta ammorbidendo la propria posizione sulla NATO, ma non sull'Unione Europea. Quindi questo per quanto riguarda Politico. Per quanto riguarda invece la Deutsche Welle, il servizio pubblico tedesco dà conto del referendum in Svizzera e del suo risultato. Gli elettori svizzeri respingono la proposta di limitare la popolazione. La proposta era di introdurre un limite massimo di 10 milioni di abitanti nel paese ed è stata respinta ed era stata avanzata da un partito di estrema destra. Chiudiamo sugli ultimi bombardamenti a Kiev, un monastero, siamo sul Guardian. Un monastero di Kiev è stato dato alle fiamme nella notte degli attacchi russi in tutta l'Ucraina. La cattedrale della Dormizione della Lavra di Kiev-Peshersk, uno dei luoghi di culto più importanti dell'Ucraina, e alcuni edifici residenziali sono stati colpiti in tutta la capitale. Tra gli obiettivi, appunto, ricorda il Guardian, c'è la storica cattedrale dell'Assunzione, che è uno dei siti religiosi più importanti dell'Ucraina, nonché edifici residenziali in tutta la città. Il monastero era patrimonio mondiale dell'UNESCO e mostrano imponenti fiamme. Sono poi stati segnalati danni in 16 diverse località della capitale e ricorda il Guardian che gli attacchi in tutta l'Ucraina sono avvenuti dopo che il presidente russo Vladimir Putin aveva avvertito che Mosca avrebbe preso di mira il paese con attacchi sistematici e in un contesto di crescenti sconfitte militari per la Russia. Questa era l'ultima notizia. Per avere tutti gli articoli citati potete iscrivervi alla nostra newsletter su RaiPlay Sound. Da Giulia De Luca un saluto e un augurio di buona giornata all'ascolto di Radio 3.
1: La tempesta silenziosa a Radio 3, in collegamento dallo Stadio Palatino a Roma, alle 20.47 in punto, Alessandro Baricco darà il via alla lettura collettiva delle Notti Bianche di Fyodor Dostoevskij. L'incipit, letto dal palco, poi la lettura, che proseguirà singolarmente ma insieme in tante piazze di Roma, nelle case, nei bar, nei luoghi più diversi. Io sono Paolo Di Paolo e vi guiderò in mezzo a questa tempesta silenziosa, mercoledì 17 giugno, Radio 3, collegatevi alle 20.20.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona colezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
3: La sera tutti a bocca aperta.
2: Con Masha. Ogni episodio è una festa di musica.
3: Cresce questa musica.
2: Tra avventure, karaoke e tanta allegria, preparati a ballare e scatenare la fantasia. Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Bottura, giornalista e autore televisivo. Luca Bottura ha scritto tra gli altri per il Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa. Ha condotto trasmissioni radiofoniche tra cui Forrest su Radio 1 con Marianna Aprile, Taglio Basso, Radio 2 e Lateral, Radio Capital. È stato autore di Maurizio Crozza, Luciana Litizzetto e Enrico Bertolino. Attualmente è ideatore del format e capo progetto di Splendida Cornice, varietà culturale di Rai 3. Condotto da Geppi Cucciari.
6: Buongiorno, buongiorno, sono le 7:17 minuti, Radio 3, prima pagina. Come avete sentito, mi chiamo Luca Bottura e do un saluto cordialissimo a chi ci sta ascoltando in diretta e a chi ci ascolta in podcast, e quindi avrà un'ottima ragione per non farlo in diretta, ma vi scusiamo ugualmente. Prima di cominciare, qualche ringraziamento alla sede Rai di Bologna che mi ospita, Radio 3, che è ovviamente una radio di riferimento per chiunque abbia a cuore il servizio pubblico, anzi oserei dire che è un po' la radio che amo, qui ho le mie radici e insieme possiamo costruire un nuovo miracolo italiano. Questa scemenza l'ho detta anche per anticipare il fatto che durante questa settimana che trascorreremo, mi auguro, insieme, ogni tanto ci sarà qualche motteggio, qualche battuta, qualche sciocchezza, in qualche caso addirittura consapevole, lo dico perché è un pochino il mio stile, autore televisivo, e già, come direbbe Vannacci, questo mi iscrive alla feccia, ma anche talvolta autore satirico, e quindi capita un po' di esorbitare. C'è una cosa buona, un'amica comune, la rotazione terrestre. Tra una settimana Radio 3 ci sarà ancora, prima pagina ci sarà ancora, ed eventualmente le mie battute scadenti andranno perdute come lacrime nella pioggia. Cominciamo dando un'occhiata, come tradizione, a quelle che sono le aperture o i titoli principali di prima dei quotidiani italiani. Oggi tre temoni principali: la cosiddetta pace tra Stati Uniti e Iran, la situazione è in divenire, anche perché nelle mani di Trump, che tra l'altro ha appena dichiarato che Hormuz riaprirà senza pedaggi, quindi è molto probabile che ci saranno. L'altro tema è l'adunata di Vannacci e dei suoi camerati che si è conclusa ieri a Roma, e la questione della presunta censura alla manifestazione più liberi, che dopo che l'anno scorso una casa editrice aveva tentato di invadere la Polonia, quest'anno aveva costruito una specie di dichiarazione di antifascismo, diciamo preliminare, che però non è stata presa bene da alcuni elementi politici. Cominciamo dal giornalone per definizione, anche se giornalone non è esattamente parola che mi piaccia, anche perché farebbe intendere che gli altri sono giornalini. Corriere della Sera che apre appunto con Trump: c'è l'accordo con l'Iran, è un virgolettato, quindi lo prenderei col beneficio di inventario. La firma in Svizzera venerdì, per la precisione Trump ha detto lo firmeremo da qualche parte in Europa, quindi potrebbe essere anche la Dispoli. L'annuncio della riapertura di Hormuz: petroliere, accendete i motori, ha anche detto che il petrolio fluisce, con il suo linguaggio che come sempre ricorda un po' una via di mezzo tra Il Gladiatore e uno show di Benny Hill. La vignetta di Giannelli, la segnalo perché oggi si capisce, non è così tutti i giorni. Trump che fuma, fa uscire delle bolle da una specie appunto di Cannuccia e il titolo è Bolle belle balle. Si capisce, ma insomma, diciamo, non è così forse graffiante. Di spalla Meloni, nel caso del patentino antifascista, così è censura, ha detto appunto Meloni, che è intervenuta ieri con un lungo post sui social. La Repubblica, che è diretta da Mario Orfeo ed è di proprietà del gruppo Antena, non l'ho detto del Corriere perché curiosamente, pur essendo giornalone, praticamente è uno dei due editori puri che abbiamo in Italia. Iran, Stati Uniti, c'è l'accordo di pace, l'annuncio del premier pakistano, cessazione immediata di tutte le operazioni militari, venerdì 19 giugno la firma a Ginevra. Inizialmente, come sapete, si era parlato di una firma elettronica, ma sarebbe stato complicato far imparare a Trump come usare lo SPID. A centro pagina, un taglio centro che riguarda l'incontro a Bologna ieri tra Elly Schlein e Romano Prodi, proprio durante Repubblica delle Idee. I due hanno parlato lungamente di come potrà fare la sinistra a perdere anche le prossime elezioni, e poi il richiamo Meloni editori e scontro sul patentino antifascista. Un pezzo che forse vediamo dopo di Concita De Gregorio parla della remigrazione del generale Nero e racconta un caso di scuola, il caso di una persona che a volte, diciamo, è più efficace e funzionale rispetto a formule così un po' teoriche, perché quando si tratta di mandare a casa qualcuno perché ha i cromosomi sbagliati, ci sono sempre appunto storie umane che possono essere raccontate e ci fanno capire un po' meglio a cosa andiamo incontro, cioè quel bel afrore che ci ricorda un secolo fa. La Stampa di Torino: Trump e Iran c'è l'accordo, stop alle operazioni anche in Libano, riapre Hormuz. Iran, Netanyahu, e questo è un altro temone, perché appunto tra Israele e Trump la discussione è stata molto molto diretta. Più tardi vedremo un titolo di Repubblica che insomma lascia spazio anche al turpiloquio. Il commento di Alessia Melcangi è: ma Bibi insegue la guerra perenne, fotografia tutt'altro che sfocata di quello che accade. Poi Giulia Della Michelina, che racconta nelle pagine interne con un reportage le macerie del Libano straziato. Ricordiamo che anche in Libano è attualmente in vigore teoricamente un cessate il fuoco, ma si procede come se nulla fosse accaduto. Segnalo, e ci torniamo dopo, una ricerca di Alessandra Ghisleri, una sondaggista molto molto preparata e anche molto molto precisa, non a caso era quella a cui si affidava Silvio Berlusconi. La patrimoniale spacca l'Italia, sì, da uno su due ceto medio scettico. Messaggero di Roma: Stati Uniti e Iran c'è l'accordo di pace, le bombe di Israele frenano l'intesa, poi l'annuncio dal Pakistan. Poi il Messaggero è sempre una, diciamo, una miscela glocal, perché apre con il globale e invece racconta molto il locale con una fotonotizia a centro pagina: via le botticelle, ma una resiste. Roma: gli ultimi 15 vetturini accettano l'offerta di una licenza taxi e quindi diventeranno introvabili. Segnalo sulla prima del Messaggero l'arrivo anche su un quotidiano teoricamente non di area, insomma non uno dei quotidiani degli Angelucci, della teoria secondo la quale Vannacci sarebbe l'utile idiota della sinistra. Lì ovviamente ognuno può questionare su quale delle due parole sia eventualmente meno azzeccata. Addirittura nei giorni scorsi, come è stato raccontato anche su queste frequenze, i tre giornali del senatore Angelucci, un apostrofo nero tra le parole conflitto ed interessi, titolavano all'unisono appunto la definizione di Vannacci come utile idiota. Oggi lo fa in qualche modo, pur con un lessico diverso, Mario Aiello all'Interno, ma è richiamato in prima pagina. Il Domani, diretto da Emiliano Fittipaldi: Iran, Stati Uniti, l'IDF bombarda l'accordo, la furia di Trump su Netanyahu. Questo pezzo, questa apertura è stata chiaramente chiusa prima che arrivassero le notizie in qualche modo rassicuranti, che sono giunte un pochino più tardi nella serata di ieri. Armi capaci di colpire la Russia, questo è un altro tema che tratteremo in seguito. Putin teme l'arsenale ucraino e telefona a Donald, rischiando di trovare occupato, perché ieri con Trump, sempre per fargli gli auguri per i suoi 80 anni, ha parlato anche Volodymyr Zelensky e entrambi hanno detto di aver avuto un colloquio, di aver dialogato col presidente degli Stati Uniti in maniera molto fattuale, fattiva e anche soddisfacente. Quindi probabilmente si trattava di un impostore. Una notizia che che ha solo il Domani in prima pagina, il blog dei servizi, dossier spacciati per notizie vere. Si parla della squadra Fiore, questa specie di grumo di materiale secretato che veniva utilizzato, pare, secondo l'indagine, appunto per mascariare, come direbbero in Sicilia, avversari politici, e pare ci fossero appunto un paio di blog che rilanciavano per danneggiare esponenti di partiti di governo e di opposizione delle notizie inventate. Perché dotarsi di un blog quando lo si può fare dalle comode stanze di un giornale che esce in edicola tutti i giorni? Non sto parlando di quello che vado ad aprire adesso, cioè il Fatto Quotidiano. Netanyahu fa la festa a Trump bombardando Beirut e la pace. Donald fa 80 anni, Bibi senza giudizio, ma firmiamo lo stesso. Il Fatto Quotidiano, che procede anche con un'inchiesta giornalistica sulle questioni che riguardano la presunta corruzione nei lavori ancora da iniziare riguardo al ponte sullo stretto, AFS, ANAS e CSM davano incarichi al magistrato che giudicava i loro casi. Non solo ponti, conflitti di interessi tra Miele, la Corte dei Conti e tutta questa complicata e intricata vicenda. A proposito di vicenda intricata, la vicenda MPS, taglio centro, fotonotizia con l'immagine del leader di Unipol Cimbri. Con l'Unipol di Cimbri risorge la finanza rossa. Il Fatto Economico racconta di questo manager che è diventato un banchiere di sistema e ne traccia all'interno una biografia che ricorda gli antichi guai coi furbetti. Quindi andiamo un po' indietro nelle zone grigie dei rapporti tra politica e finanza in questo paese, il favore di Mediobanca sulla Fonsai di Ligresti e ora l'amicizia con Messina di Intesa. La battuta si scrive da sola, siamo arrivati in qualche modo alla realizzazione della famosa frase di Piero Fassino: abbiamo una banca. Resto del Carlino, Quotidiano Nazionale, Giorno Nazione, tregua accordo Stati Uniti-Iran, Trump dice scorre il petrolio, e poi Tajani che ferma le mire di Salvini, niente rimpasto, fossi Piantedosi comincerei a preoccuparmi. Poi il Foglio, quotidiano che appena letto ci fa sentire tutti un po' più intelligenti, le trappole nell'accordo di Trump con Teheran. Per l'Iran, Hezbollah deve restare un coltello puntato contro Israele, Hezbollah che è stato in qualche modo creato in vitro proprio da Israele, gli attacchi, le minacce, le sfuriate annunciate. Poi a centro pagina un pezzo addirittura di Matteo Piantedosi: sì a un patto sulla sicurezza, rimpatri non solo. Il ministro dell'Interno apre alla proposta del Foglio e invita opposizioni, sindaci, regioni e magistratura a un tavolo urgente, tempo di uscire dalle polemiche strumentali, partiamo subito dai CPR, quindi chissà l'opposizione come recepirà questa cosiddetta apertura di Piantedosi. Passiamo appunto ai giornali del senatore Angelucci, cominciamo con Il Tempo, quotidiano indipendente, e questa è una battuta abbastanza straordinaria. Il Tempo che ha scoperto l'intelligenza artificiale, a cui ha commissionato due vignette secondo un vecchio stilema tipico del social network, cioè quando lo ordini e quando ti arriva a casa, normalmente si vede l'apertura di Piantedosi. Passiamo appunto ai giornali del senatore Angelucci. Luci, cominciamo con Il Tempo, quotidiano indipendente, e questa è una battuta abbastanza straordinaria. Il Tempo che ha scoperto l'intelligenza artificiale, a cui ha commissionato due vignette secondo un vecchio stilema tipico del social network, cioè quando lo ordini e quando ti arriva a casa, normalmente si vede la foto, non so, di un pupazzo straordinario, bellissimo, che si muove da solo, ordinato su Amazon.

0: Appunto, su Vannacci, quando compri Vannacci su Amazon e si vede un signore carico di medaglie, ti arrivano a casa Conte e Schlein, quindi anche il tempo spinge appunto su Vannacci, che favorirebbe invece l'opposizione. A fianco un interessantissimo, direi se fossi bugiardo, articolo di Giuseppe Cruciani, lutito, troppi errori, protesta legittima finché pacifica. E poi Meloni va all'attacco del patentino antifascista e la sinistra perde la testa, perché il tempo scrive perde la testa perché strilla era troppo corto, è un altro degli stilemi semantici che viene spesso utilizzato da quotidiani del gruppo Angelucci. Il giornale fondato da Indro Montanelli e diretto da Tommaso Cerno, per dire della parabola, taglio centro, Meloni patente antifa, censura degli editori, stiamo parlando di più libri più liberi. Invece di apertura, anche se in realtà è più un soppalco ma comunque a tutta pagina, la pace di Trump, scritto in un bel carattere bold per attribuire i meriti. E poi anche qua Stefania Craxi intervistata che parla di Vannacci e dice: il generale fa il gioco del PD. Libero, comunisti patentati, sinistra con la mania del bavaglio, la Meloni contro la dichiarazione di antifascismo chiesta agli editori per andare a più liberi e più liberi, è censura e c'è il nodo dei fondi. Corrado Ocone verga un editoriale, uso verga perché è anche lo strumento che deve aver utilizzato per scriverlo, e si parla di mentalità comunista, censura eccetera eccetera, sempre su questo eterno diciamo equivoco per il quale essere antifascisti significherebbe essere comunisti, ma magari ci torniamo più tardi. È una notizia che Libero prende con tristezza. Referendum svizzero, i cittadini scelgono di avere più migranti. In realtà l'ipotesi era di mettere un tetto alla popolazione complessiva a 10 milioni, ma questa idea non ha vinto. Chiudo con La Verità, diretta da Maurizio Belpietro. Il governo promette 10.000 rimpatri, ma soltanto fino alle 22 di domenica sera. Effetto boomerang per il campo largo, il centrodestra si sveglia. Poi c'è una intervista molto divertente, dopo la vediamo, a Pichetto Frattin, il ministro Pichetto Fratin, che parla di una svolta nucleare per le bollette: le pagheremo il 20% in meno, ma nel 2040, e qui non c'è bisogno di battuta perché fa già abbastanza ridere così. Ci fermiamo un attimo e tra poco approfondiamo quello che racconta il giornale di oggi.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Allora, gli approfondimenti riguardano, almeno questo è un po' il mio gusto, spero che non vada contro quello di chi ascolta, anche come i giornali raccontano le notizie, il centro delle notizie, ma il modo anche in cui le notizie vengono raccontate, appunto perché spesso il mezzo e il messaggio, come diceva McLuhan o Pino Insegno, adesso non ricordo precisamente, insomma, hanno una loro lettura che ci aiuta a comprendere anche la ratio che c'è dietro a qualche notizia importantissima, come per esempio quella della presunta pace appunto tra Iran e Stati Uniti. Comincerei con Repubblica: siglato l'accordo tra Stati Uniti e Iran, riapre lo stretto di Hormuz, Trump che il petrolio scorra, e c'è un'intervista a Michael Ignatieff, che insegna alla CEU di Vienna, ha guidato il Partito Liberale Canadese, che dice: inizia una nuova era, nessuno si fiderà degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno ottenuto in Iran una vittoria militare grazie all'indubbia superiorità delle loro forze, ma allo stesso tempo hanno subito una sconfitta strategica. L'unico errore che vedo in questo titolo è la coniugazione al futuro, perché che nessuno si fidi degli Stati Uniti, diciamo che da quando la Casa Bianca c'è Donald Trump è un po' un dato di fatto consolidato. Il Corriere ha un taglio basso a pagina 3, 4 colonne, così si è sbloccato lo stallo. Vance dice: andrò a Ginevra. Gli americani sostengono che gli ayatollah erano pronti ad attaccare, ma lo hanno scongiurato. In campo anche Witkoff. Sono ovviamente manovre strategiche, ricordano un po' Putin quando spiega che deve continuare a occupare l'Ucraina perché i paesi baltici stanno per invadere la Russia, che è un po', insomma, come se il Gabibbo attaccasse l'incredibile Hulk. Sul Corriere c'è anche il regime, questo è il titolo che canta vittoria: abbiamo costretto gli Stati Uniti a firmare. La propaganda nei regimi teocratici è una delle misure più funzionali, e parlo anche degli Stati Uniti. Le ultime concessioni per bloccare i missili, i negoziatori dicono: finirà che sarà Trump a dover mediare tra noi e Israele. Poi gli oltranzisti, questo almeno scrive il Corriere, parlando di manifestazioni nelle strade con i duri che accusano i diplomatici di aver ceduto. Ora, diciamo che la politica internazionale non è esattamente il mio pane quotidiano, ma che in

0: aranci possono essere manifestazioni spontanee non regolate dal regime, visto anche come sono andate nei mesi scorsi quelle che riguardavano la rivolta dei giovani e delle giovani, è insomma un'evenienza piuttosto curiosa. Segnalo sul Messaggero un altro commento di Andrew Spannaus, spero di averlo pronunciato correttamente, si tratta di un analista di think tank americani populisti. Lo segnalo non perché l'analisi sia particolarmente folgorante, ma perché il titolo è "Lo schiaffo di Bibi in extremis per sabotare l'operazione". Cosa c'è di interessante? Che Bibi, forse per motivi di spazio, però viene chiamato per nome, come normalmente si fa con le donne, quindi per una volta c'è una parità di genere rispettata. Su Repubblica, lo preannunciavo prima, chiedo scusa perché sto non tanto per utilizzarlo ma quantomeno per simulare il turpiloquio, la furia del presidente, l'attacco a Netanyahu, avrebbe telefonato Trump a Netanyahu dicendo "non capisci un..." E qui c'è, diciamo, una... La dirò in spagnolo, citerò Milei, un carajo, come direbbe Milei, del quale consiglierei di recuperare la descrizione straordinaria che ha fatto ieri sera Riccardo Iacona a Presa Diretta. Dopo i raid su Beirut, crisi tra i due alleati storici, cioè tra Stati Uniti e Israele, mai così vicini alla rottura, il premier, cioè Netanyahu, si è detto sbalordito e poi ha chiesto un incontro urgente. Ci sono anche due virgolettati abbastanza esplicativi. Esagerata la reazione dello Stato ebraico, Hezbollah ha sparato ma senza fare vittime, questo ha detto Trump. Netanyahu ha risposto: è inaccettabile sentire da un partner strategico che non possiamo colpire in nessun luogo in Libano, perché come ricorderete il tema, l'intemerata di Trump aveva riguardato il divieto di colpire Beirut, che è stato bellamente bypassato, ma del resto che Netanyahu, diciamo, da quelle parti faccia un po' l'accidenti che gli pare non è notizia di oggi. È curioso perché in questi casi, un po' come accade tra Trump e Putin, c'è un piccolo ribaltamento nel gioco di ruolo, non si capisce chi è il pupazzo di chi comanda chi, e quindi l'evoluzione andrà seguita come tutto il resto con grandissima attenzione. Ma se la vicenda vi sembra complicata, ma se non riuscite a capire, almeno come il sottoscritto, se la guerra sia finita o meno, con quali prospettive, con quali rischi per il resto del pianeta, perché è chiaro che ci saranno delle conseguenze, è sempre una bella cosa leggere il Messaggero, che ha una visione della vita piuttosto ottimistica. Hormuz, fine dell'incubo, ma dalla crisi dello stretto l'Italia è uscita più forte. La prima cosa annunciata da Trump è stata la riapertura delle rotte del Golfo, da dove passa un quarto del gas e del petrolio mondiale. Ora però sono sorte nuove vie. Io ho letto il pezzo per capire dov'è che l'Italia uscisse più forte, non l'ho capito, ma se l'hanno titolata così sicuramente un motivo. Cioè, diversa la lettura che dà Gianluca Di Feo di Repubblica: prende vita il patto di Maometto, la guida sunnita per la regione, quindi si crea una sorta di blocco a trazione religiosa che comprende la Turchia che ormai è molto diversa dalla Turchia del fondatore Ataturk, che aveva imposto un approccio civile, un approccio laico a quello che era il governo del paese, aveva deciso di utilizzare per esempio l'alfabeto latino e non quello arabo. Ormai la Turchia, diciamo, anche per interessi ovviamente economici, guarda a est più che a ovest, ed è in questa alleanza, secondo quello che scrive Di Feo, alleanza de facto naturalmente con Egitto, Arabia Saudita e Pakistan, che sarebbero pronti, dice Repubblica, a un accordo militare. Questo perché gli Stati Uniti non sono più affidabili, diciamo che se ci guardiamo intorno ricorda un po' quello che sta accadendo in Europa con la NATO. Però c'è il vantaggio per questi paesi, questa nuova alleanza, che lì non c'è Salvini e non c'è l'opposizione italiana, quindi non dovrebbero avere ostacoli particolari a rivedere le loro strategie militari e anche gli investimenti. Ma Di Crosetto, che ha minacciato di ritirare le dimissioni, che non aveva mai minacciato, che al mercato comprò per questioni appunto riguardanti il riarmo, magari parliamo tra un attimo. Lo scrittore Aaron Bregman, intervistato dalla Stampa, dice: Teheran ha vinto questa guerra, il tycoon voleva uscirne a ogni costo, e aggiunge: il presidente americano ha dato troppo ascolto a Netanyahu. È interessante, insomma, leggere questo pezzo di Orlando Trinchi, perché ogni volta in un retrogusto uditivo, almeno per quanto mi riguarda, ricordo alcuni autorevolissimi commentatori italiani di cui non faccio il nome perché ne temo gli articoli in prima pagina che raccontavano all'Universo Mondo di come l'avvento di Trump alla Casa Bianca avrebbe chiuso le frontiere, questo sì, ma avrebbe chiuso le frontiere anche in uscita, non ci sarebbero state guerre e per il mondo sarebbe stato uno scenario sicuramente più tranquillo e migliore. Netanyahu dice, tra le altre cose, Bregman ha condotto Israele verso una catastrofe strategica e lo sa bene. Per quanto riguarda il Libano, è ironico che inizialmente l'Iran abbia creato Hezbollah per difendere il proprio paese, mentre ora è Teheran a difendere Hezbollah dagli attacchi israeliani. Diciamo che è una situazione appunto curiosa, ad assetto variabile. Variabile è anche l'approccio di Israele rispetto appunto alla tregua, come dicevamo poc'anzi, raid sulla striscia di Gaza, 5 morti e diversi feriti. Abu Mazen, intanto, come se esistesse ancora l'ANP, parla di presidenziali palestinesi nel 2027. Ricordo così en passant che dal cessato il fuoco del 10 ottobre scorso ci sono state 1620 violazioni con quasi 1000 morti in Palestina. È più facile morire in pace che morire in guerra quando sei soggetto a una situazione di violenta coercizione che va avanti purtroppo da decenni, ma che ha avuto un'escalation che abbiamo visto e stiamo soffrendo, almeno sulla nostra sensibilità e per fortuna non sulla nostra pelle, negli ultimi anni. In tutto questo però, perché il tragico e il comico spesso vanno a braccetto, si sono appunto celebrati gli 80 anni di Donald Trump con la Casa Bianca trasformata in una specie di circo Orfei, con tutto il rispetto per il circo Orfei, con Paolo Mastrolidi su Repubblica da Washington che racconta appunto il ring e l'autocelebrazione, il tycoon riscrive l'indipendenza, 250 anni fondati sulla lotta. Paolo Mastrolidi cita un pezzo del Washington Post di Philip Kennicott che ha scritto qua. Quanto segue: anche se andava in scena tra la Casa Bianca e Washington Monument, che onora il padre del paese, l'incontro dell'UFC non era dedicato a celebrare i miti fondamentali della democrazia americana. Abito un paesaggio più oscuro, come la lotta perpetua della frontiera, la finta cavalleria, il dramma darwiniano della sopravvivenza in un mondo di forze ostili. L'invenzione dell'America faceva parte di un lungo discorso su ciò che i filosofi politici chiamano lo stato di natura, spesso rappresentato come luogo grezzo, violento e senza legge, che richiedeva un impegno collettivo per la governance e lo stato di diritto. Eppure, nonostante i nostri sforzi per bandire questo stato mitologico di caos che precede la civiltà, sembriamo sempre disposti a tornare lì. Probabilmente, se posso azzardare un'analisi anche un po' spicciola, il peccato originale è nel secondo emendamento. Un paese, una nazione, anzi, come direbbero i nostri governanti, che basa praticamente il fondamento della propria esistenza sul diritto di armarsi, diciamo che poi ha un canone culturale, un abito mentale che continua a mantenere, che è esattamente questa sorta di assedio combinato al dominio che spesso è stato il centro della cultura anche emotiva americana. Trump, 80 anni, questo è il Corriere, show di arti marziali per salvare il mito del leader forte, ma metà America lo vede poco lucido e l'altra metà non ci vede verosimilmente. Ricorda anche il Corriere che sono nati nello stesso decennio Bob Dylan, la tennista Billie Jean King, il regista Steven Spielberg e l'attrice e cantante Liza Minnelli. Perché ve lo dico? Perché se qualcuno scriverà, magari mi spiega cosa c'entri questo con la notizia. A questo punto mettiamoci anche Topo Gigio. Una bella fotonotizia sulla stampa riguarda un campione appunto di wrestling, Alex Pereira, che si è mostrato al combattimento, è bianco Alex Pereira, col volto dipinto di rosso e un casco piumato tipico dei nativi americani. Diciamo che siamo passati forse da qualche eccesso woke al fatto che i conquistatori prendono per i fondelli conquistati e chissà quale delle due è peggio. Intanto c'è, dicevo prima, questa corrispondenza di amorosi sensi telefonica tra Putin e Trump, Repubblica pagina 7, 4 colonne. Putin fa gli auguri a Donald e gli dice ferma Kiev, che è curioso perché E Kiev, che magari potrebbe, dovrebbe chiedere a Trump aiuto per fermare l'invasore, cosa che è stata fatta con un aiuto però sempre decadente rispetto alle risorse investite, però fa un po' il paio, diciamo, con la narrazione, che non è neanche tanto tale, di Trump che subisce una fascinazione di Putin, come abbiamo visto un annetto e mezzo fa, quando i due si sono incontrati sul limitare dei rispettivi continenti. Il leader russo sente l'americano e si lamenta dei droni ucraini. Nella notte, attacco russo su Kiev e Kharkiv, con altri morti, con altri danni, con altra esibizione muscolare della prepotenza russa. Zelensky però intanto ha scritto su Telegram di aver avuto una conversazione meravigliosa con Trump. Oltre agli auguri per il compleanno, lo ha ringraziato per il sostegno, spiegando che hanno discusso di cosa potrebbe aiutare ad avvicinare la pace. Ora, ovviamente Zelensky ha bisogno di Trump e quindi verosimilmente, mentre faceva questa telefonata, aveva anche comperato un completo per fare miglior figura. Di tutto questo, Medio Oriente, Russia, Ucraina e anche tanto altro, si discuterà nel G7 che è alle porte in Francia ad Evian e che è stato funestato dalla presenza dei Black Bloc, lo racconta Repubblica pagina 8, all'assalto, duri scontri a Ginevra, assalto dei Black Bloc. Oggi il summit o summit, a seconda di quale lingua vogliate usare, dei leader. E poi c'è un'intervista riguarda sempre su Repubblica, appunto, la defezione degli Stati Uniti di fatto dal G7, a Dominique Moisy, che appunto è un analista politico di provata capacità, che dice: ormai i partner sono sei più l'America guasta feste. In precedenza, lo ricordiamo, fino a una decina d'anni fa c'era anche la Russia, era il G8, poi sono accadute diverse cose, tra le quali quella che il presidente degli Stati Uniti e quello della Federazione Russa hanno cominciato a somigliarsi in maniera preoccupante. Intanto però c'è anche il lato italiano. Repubblica ne dà conto a pagina 8 con un pezzo di Tommaso Ciriaco: ricucire con gli Stati Uniti l'obiettivo della Premier, ma c'è il nodo difesa, cioè il nodo riguardante le spese belliche dell'Italia. 5 miliardi che l'Italia stava per raccogliere, sarebbe stato una specie di prestito a tassi piuttosto ridicoli. Ci teneva moltissimo il ministro della difesa Guido Crosetto, che continua a premere, questo dice Repubblica, e darà battaglia fino all'ultimo. Dice Ciriaco: non basta la partita politica, Meloni continua a frenare sul riarmo, mossa da un'angoscia contingente, evitare di fornire slogan e consenso agli avversari. Incombe l'ascesa di Roberto Vannacci, continua a premere Giuseppe Conte, ostile a destinare risorse alle armi, ed ecco perché la Premier intende gestire il dossier con cura, un po' come la legge elettorale. Stessa notizia sulla Stampa, pagina 11, Meloni frena ancora sul safe, tanto non ci sono scadenze. E poi si dà conto, è un cascame ma magari propedeutico a sviluppi futuri, di un blitz nella Manica. I danni di una nave fantasma russa, di quelle che violano l'embargo girando per i mari un po' di tutto il pianeta. Il blitz all'alba, i marine sul ponte e Londra blocca la petroliera russa fermata nella Manica, una appunto delle navi fantasma, dopo l'ok di Starmer. Zelensky ringrazia: flotta abbordata e capitani in arresto, 5 paesi europei in azione. E no, non ci siamo, sono Gran Bretagna, Francia, Svezia, Estonia e Finlandia. Dicevamo poc'anzi appunto della questione Vannacci, che un po' come il mare d'inverno agita me ma anche la Meloni. Oggi i giornali danno uno spazio pressoché infinito, rispondendo alla domanda se sia meglio ignorare Vannacci o raccontarne le gesta. Diciamo che la Stampa italiana ha optato grandemente per la prima opzione. Repubblica FN, curioso che l'acronimo di Futuro Nazionale sia lo stesso di Forza Nuova, chiude la costituente, Vannacci dice: aboliremo il reato di femminicidio. E su questo si sono concentrate naturalmente molte polemiche, perché tra l'altro Vannacci non ha detto aboliremo il reato di femminicidio, ha detto aboliremo il femminicidio, ma non appunto nel senso di evento traumatico, che è stato fortunatamente normato da una legge bipartisan soltanto lo scorso anno. La proposta dell'ex generale al termine termine della due giorni fondativa del partito, una norma specifica non serve. E poi tutti gli altri cavalli di battaglia, no al fine vita, no ai progetti gender, che insomma, non esistono, non esiste la dottrina gender, non esiste che qualcuno possa essere convinto a diventare fluido. Naturalmente invece può o dovrebbe esistere l'informazione rispetto alla fluidità di genere, magari per evitare bullismo, per evitare intolleranza, per evitare violenza. E aggiunto Vannacci che facendo sport non si intasano gli ospedali e si evitano i bambini obesi sul divano. Oh, ecco, anche un po' di body shaming, perché così completiamo l'album. Il Corriere, a pagina 12, dà conto del commento dell'avvocata Giulia Bongiorno, figura storica ed eminente della destra, ma anche avvocata celeberrima tra gli altri Giulio Andreotti, ma anche in prima fila, diciamo, contro la violenza di genere, che dice: spero a questo punto che a Vannacci non manchi il delitto d'onore. Ecco, avvocata Bongiorno, se posso permettermi, non diamo idee. A proposito però di buone idee, sul Resto del Carlino, quotidiano nazionale, troviamo questo titolo: femminicidio Vannacci senza freni, è un pezzo di Veronica Passeri, ma soprattutto subito sotto, ed è forse la cosa più semplice che non ha fatto praticamente nessuno, la definizione della norma in essere. Cosa dice la legge? La definizione del reato. Il reato di femminicidio scatta quando si cagiona la morte di una donna come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio e in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo. Quindi questo reato specifico viene contestato quando appunto c'è uno sbilanciamento, quando la donna, come spesso accade, è una figura debole che viene prevaricata. Io lo so che ormai la parola patriarcato non si può più dire, perché le vestali si arrabbiano moltissimo, ma quando si configura praticamente quel dominio pressoché assoluto dell'uomo sul genere femminile, che purtroppo, dell'uomo nel senso di maschio, che purtroppo ha innervato fior di violenze durante la storia nostra comune, persino dei paesi cosiddetti civili. Ma Vannacci sarà anche pericoloso? Se leggiamo il Messaggero, è una persona sicuramente più simpatica, almeno per quanto riguarda il titolo. Vannacci tra De André, Dalla e Alemanno, l'ex sindaco di Roma che sta per uscire finalmente dal carcere, e dice Vannacci: un tetto agli immigrati, che scritta così sembra che gli voglia dare una casa e invece vorrebbe mettere un tetto, un po' come in Svizzera, dove dicevamo prima è andata male. Le reazioni della destra: Lupi sembra il grillo del primo Vaffa, ma non avrà futuro, lo dice a Giovanna Vitale di Repubblica. L'onorevole Maurizio Lupi di Noi Moderati, che dice: non sono preoccupato, la sua convention mi ha ricordato il Vaffa Day, futuro nazionale sembra un movimento 5 Stelle di estrema destra, tutto già visto. Ora, Lupi ricorda un po' il personaggio di qualche anno fa di un programma della Dandini che era rimasto in sonno per 30 anni, perché dopo il Vaffa Day Grillo prese il 30%, che lo si chiami sindrome di Piero Fassino, quando disse: si faccia un partito e poi vediamo come va a finire. Ma che Vannacci spaventi lo testimonia La Stampa, pagina 18, Fratelli d'Italia congela la legge elettorale per disinnescare l'ex generale. Era tutto pronto, racconta Capurso in un retroscena, per questa forzatura sul cosiddetto stabilicum, come lo chiama il governo, o melonellum, come lo chiama l'opposizione. Dopodiché si sono fatti due conti e verosimilmente rischierebbero, dice Capurso, di dare troppo potere a Vannacci facendolo entrare in coalizione prima, quindi meglio lasciare uno spazio per creare una trattativa dopo, in modo che il potere, diciamo, di ricatto del generale sia in qualche modo smussato. Il giorno in cui qualcuno farà una legge elettorale perché serve al paese e non perché lo fa vincere, sarà sempre troppo tardi. Per la vostra collezione di chi se ne frega, il Mattarellum è un sistema che aveva dato governi al paese e faceva scegliere chi votare collegio per collegio. Nuova legge elettorale, Vannacci spariglia tutto, lo stesso commento ma sul Fatto Quotidiano firmato da Massimo Massimo Villone. E poi, a proposito di sovrapposizione con i 5 Stelle, il Corriere racconta delle liste di proscrizione di Vannacci per i giornalisti, il generale diventa il nuovo Grillo. E tra i colpiti ci sono Matteo Pucciarelli di Repubblica, che fu il primo a intercettare il suo libro, Il mondo al contrario, poi Corrado Formigli, Sigfrido Ranucci, Gad Lerner, Carmelo Caruso, Giacomo Salvini, poi anche il Corriere, Massimo Gramellini, Beppe Severgnini e anche appunto lo stesso Roncone. Ora, non per sminuire l'attitudine autoritaria di Vannacci, che è del tutto evidente, ma diciamo che questo tema si pone ogni volta che si ottiene consenso. È stato così per Grillo, è stato così anche per Matteo Renzi, per dire una figura che è percepita sia come figura moderata, sia attualmente come spin doctor di Vannacci. Renzi alla Leopolda faceva la rassegna stampa dei giornali, prendendosela tra l'altro principalmente col Fatto Quotidiano, in quella grande confusione di ruoli per cui i politici vogliono fare i giornalisti vogliono fare i politici, e nel mezzo rimaniamo noi che facciamo un po' fatica a essere informati. Su Renzi, spin doctor di Vannacci, si esercita il Tempo, l'ombra di Renzacci, Matteo Gongola, e non smentisce. E poi, lo dicevo prima, insomma, due consigli di lettura. Il primo è il pezzo di Concita De Gregorio, che parla della remigrazione e dei suoi effetti concreti, raccontando di Federico, 18 anni, che è di origini albanesi da parte di padre e tunisine da parte di madre. Dice: io non ci sono mai stato, non parlo quelle lingue, se mi remigra non saprei neanche da che parte girarmi. È un bel pezzo scritto con molta grazia, e quindi se vi capita Repubblica sotto mano ne consiglio la lettura, così come consiglio la lettura di un racconto, di una parte di un racconto di Ermal Meta, il cantautore di origini albanesi, quello con cui Salvini si congratulò perché parlava bene italiano. E qua, da quando aveva 11 anni, diciamo, ci sono molti politici che parlano un italiano peggiore rispetto a Ermal Meta. Un passaporto falso, la pietà di un agente, due sconosciuti che mi salvarono la vita. Ed è il racconto della storia dello sbarco della famiglia di Ermal Meta quando arrivò in Italia. Andiamo velocemente, perché abbiamo ancora soltanto 6 minuti. Segnalo sul Tempo l'ennesima riabilitazione di Giorgio Almirante. I futuristi, così vengono chiamati i seguaci di Vannacci, citano Almirante, ma il movimento sociale era tutt'altra cosa. Lo storico capo del movimento sociale ha sempre avuto una linea atlantista, favorevole alla NATO e a Washington. Il partito non usava la retorica bellicista, ma cercava la pacificazione. Ora, va bene tutto, per carità, sono Giorgio Almirante, velocissimamente ricordiamo, segretario di redazione della Difesa della Razza, autore di grida che fecero catturare e uccidere renitenti alla leva della Repubblica Sociale medesima, successivamente persona che versò del denaro a uno degli autori della strage di Peteano perché si operasse le corde vocali in modo che non potesse essere riconosciuto nella telefonata di rivendicazione. Va bene tutto, ma insomma il racconto di Almirante è stato un pochino falsato negli ultimi tempi. Stefania Craxi dice: guai a inseguire Vannacci, è un cavallo di Troia, e segnalo la conoscenza dei sinonimi da parte di Stefania Craxi. E poi però la verità dice la verità: fare la guerra a Vannacci è inutile, bisogna trovare un accordo con lui, verosimilmente sarà quello che accadrà. Abbiamo ancora soltanto 5 minuti, quindi vado velocemente a guardare qualche, a segnalare più che altro qualche altro articolo. Oggi è il giorno di Data Room di Milena Gabanelli, che parla di evasione fiscale, evasori, ladri di futuro protetti dai condoni, e sono segnalate tutte le norme che hanno favorito gli evasori da parte del governo in carica. Parla Gabanelli di 100 miliardi all'anno di evasione fiscale. Io aggiungo quelli che aveva conteggiato anche Libera, cioè i redditi, diciamo, delle mafie. Arriviamo a 200 miliardi, con 200 miliardi di recupero dell'evasione, altro che patrimoniale, altro che problemi di riarmo, altro che servizi sociali, diciamo che saremmo una Finlandia dove si mangia meglio. La patrimoniale non piace, secondo Alessandra Ghisleri, agli italiani, ne parla sulla Stampa, anche se in realtà uno su due stranamente sarebbe d'accordo. L'incontro ieri tra Schlein e Prodi a Repubblica delle Idee: faremo muro contro la riforma elettorale, ha detto Schlein, adesso uniti per governare. Con Prodi ci siamo detti che il programma va costruito insieme alla gente, suggerisco io magari un po' più corto di quello di riunione, che era circa 670 pagine. Sulla Stampa, Conte che rivela ospite di Bruno Vespa in masseria, non sono di sinistra. Non ero così stupito da quando ho scoperto che l'acqua bolle a 100 gradi. E poi ancora piante dosi, il pressing di Salvini che rivorrebbe il Viminale, cambio al Viminale, ne prenderemo atto. Intanto sul Messaggero piante dosi rivela di aver fatto partire una circolare avanti tutta sull'Albania. E poi ancora, ecco qua, sul Corriere, frontiere, piante dosi, infilza il generale, quindi ancora tema Vannacci, remigrazione, la facciamo già. No, la remigrazione è un'altra cosa, riguarda anche, diciamo, le generazioni precedenti, ma voglio pensare e sperare che sia un lapsus, così come quello di Tajani, che dice la stessa cosa al Carlino: remigrazione, non capisco in cosa sia diversa da quanto già facciamo. E se il ministro degli esteri non capisce dove sia la differenza, possibilmente abbiamo qualche piccolo problema. Della questione più liberi e più liberi, alla fine non sono riuscito a occuparmi compiutamente. Vi leggo Repubblica, cultura, Meloni attacca, patentino antifascista, fascista, censura della sinistra, posta la premier contro l'iniziativa voluta da Più Liberi Più Liberi, l'opposizione commenta, insegue Vannacci, non una parola su Casa Pound. Segnalo anche il giornale di Italo Bocchino, Il Secolo, chi vi ha dato la patente, patentino antifascista per la fiera editoriale di Roma, Meloni ferma l'ultima censura rossa, ribadisco, essere antifascisti non significa essere comunisti, eccetera eccetera eccetera. Qui abbiamo Libero, bavaglio rosso, lezioni di Meloni agli editori, patente antifascista uguale a censura. E segnalo però a favore in qualche modo di una maglia un po' più larga alcuni editoriali, quello di Antonio Polito sul Corriere, meglio più libertà e non meno pregiudizi. La posizione di Mollicone, che è il presidente della Commissione Cultura, che è andato a portare solidarietà a Harry De Luca al Festival Ebraica. Mollicone che voleva censurare Peppa Pig, accusata di perpetuare l'ideologia gender. E poi ancora sul Fatto Quotidiano Antonio Padellaro, che mette insieme tutti gli elementi di intolleranza della sinistra, da Harry De Luca a Nievo, la sinistra il vizietto di zittire scrittori e artisti. Stessa opinione di Luca Ricolfi, intervistato dal Giornale. Il follemente corretto ha regalato alla destra il vessillo della libertà. Ho ancora un minuto e quindi un po' di comunismo voglio segnalarlo. Sulla Stampa c'è un bel racconto di Maurizio Maggiani, che è andato in pellegrinaggio a Cavriago, laddove alberga ancora un busto di Lenin. Dice tra le altre cose Maggiani: la sua rivoluzione è stata un grande fulminante abbaglio, ma quale rivoluzione non lo è stata, ed è forse mai possibile rinunciarvi. Cavriago è in provincia di Reggio Emilia, laddove il socialismo reale ancora in qualche modo realizzato, seppure all'emiliana, esiste ancora. Per concludere, per la vostra collezione di Chi se ne frega, segnalo che a proposito di maturità, oggi c'è un bellissimo pezzo di Alessandro D'Avegna sul Corriere e una notizia inutile invece sul Carlino di Pupo, che racconta che rifarà la maturità che non aveva mai conseguito. Ho sentito il Chi se ne frega fino a qua. Noi ci fermiamo con la rassegna stampa, adesso una piccolissima pausa e tra poco il filo diretto con le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 3. Vi aspetto dopo un brevissimo break.
1: Luca Bottura, giornalista e autore televisivo, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
7: Vediamo! 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol e tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
8: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna!
6: Brava! Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
7: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
6: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 8850.
7: Terme dell'Emilia Romagna.
6: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
9: Voci in barcaccia, largo ai giovani, quinta edizione. Il concorso internazionale per giovani voci liriche di Radio 3. Mercoledì 17 giugno, in diretta dalla Sala A di Via Asiago, gli ultimi sei concorrenti e una giuria d'eccezione. Cristina Bersanelli, Massimo Iannone, Marily Santoro. Ospiti della serata il trio jazz Tallini, Piana, Mele e gli allievi del Conservatorio di Castelfranco Veneto. Mercoledì prossimo alle 21, Voci in Barcaccia, largo ai giovani.
1: Per intervenire e porre domande a Luca Bottura, giornalista e autore televisivo, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Molto bene, eccoci qua, sono le 8 e 3 minuti scarsi, sempre Radio 3, sempre prima pagina, grazie a tutti quelli che stanno scrivendo i nostri recapiti, sono davvero molti. Diciamo che uno dei veri piaceri di questa settimana che mi aspetta e ci aspetta è anche quello di interagire appunto con il pubblico di Radio 3, che è un pubblico che spesso, sicuramente nel mio caso, è persino più preparato dell'interlocutore e che frequenta sia la capacità di informarsi, il pluralismo e così via, ma anche l'ironia. E anzi, sono felice che ci siano alcuni commenti, insomma, che non sono particolarmente negativi nei confronti dell'approccio che ho provato a mettere in campo oggi. Ripeto, sempre col massimo rispetto per la liturgia, perché non siamo qua per smontare nulla, e anzi, insomma, c'è da parte mia un grande affetto per i microfoni che oggi mi è dato di frequentare. Leggo velocissimamente due o tre messaggi, poi andiamo subito ad ascoltare la vostra voce. Dan da Roma, questo è interessante, a quando la patente di anticomunismo? L'antifascismo è anti, un morto da 80 anni, l'anticomunismo invece ha senso perché il comunismo è vivo e vegeto e regnante su miliardi di vite umane. Dan, lei ha ragione se noi parliamo, anzi lei non ha ragione, lei ha assolutamente ragione. Se parliamo del socialismo reale, se parliamo dell'Unione Sovietica, se parliamo del patto di Varsavia, se parliamo dello stalinismo, a volte in Italia succede un po' di sovrapporre quella esperienza terrificante, per esempio, al Partito Comunista Italiano, che con i suoi difetti, con le sue zone grigie, per esempio i finanziamenti da Mosca che sono continuati in un periodo in cui la Guerra Fredda però vedeva, per dirne un'altra, anche finanziamenti ad attività poco commendevoli, tipo l'accensione di stazioni come quella di Bologna sul lato opposto. Diciamo che però, fatto salvo appunto queste sicuramente contraddizioni, del Partito Comunista Italiano, insieme ad altri partiti, ha contribuito a cacciare i fascisti e a scrivere appunto la Costituzione. Non so se sia vero, come dicono ormai molti quasi con ironia, che sia la più bella del mondo. So che è stata scritta da qualcuno che aveva mandato dove doveva essere mandato colui e coloro che avevano ridotto questo paese a una nazione di camerieri di Adolf Hitler. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Questo è Roberto, io preferisco leggere quelle critiche, che dice: io non sono fascista e neppure antifascista, ma semplicemente una persona per bene che si interessa di letture e voglio andare a più libri senza patentino. Non posso andare? Roberto, io posso sbagliare naturalmente, non credo che sia questo il centro del contendere, lei può andare ovviamente dove vuole, però non sono fascista e non sono antifascista, è come quelli che dicono non sono... Non voglio commentare, però ecco, in realtà l'antifascismo dovrebbe essere una precondizione, no? E dovrebbe essere facile essere antifascista. Abbiamo visto cosa ha fatto il fascismo in questo paese, richiamarsi al fascismo, avere paura quando viene dedicato un banco a Giacomo Matteotti alla Camera e non presentarsi, insomma, ecco, sono tutte reazioni anche quasi così, quasi riflessi condizionati, che lasciano intendere che quando si dice non sono né fascista né antifascista, diciamo, dovendo proprio scegliere, c'è più un problema con l'antifascismo che col fascismo. Io aprirei le telefonate, siate clementi, siate gentili, se possibile siate anche succinti, in modo che possano parlare più persone possibili. Pronto, buongiorno.
10: Buongiorno, sono Gabriella. Buongiorno. D'Amelia, mi sente?
0: Buongiorno, benissimo, buongiorno, bene. Benvenuta.
10: Grazie per avermi chiamato e per la trasmissione. La mia domanda molto breve riguarda l'accordo stipulato con l'Iran e mi chiedevo da cosa si differenzia da quello che si stava stipulando prima della fine del mandato di Biden. Grazie.
0: Questa è una domanda eccellente. Diciamo che le differenze andrebbero reperite un po' in modalità settimana enigmistica, perché, come dicevamo prima, il risultato che porta a casa Trump è un risultato assolutamente marginale, non risolve, almeno al momento, poi i termini completi non li sappiamo ancora, la questione dell'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran, ma sicuramente marca una differenza fondamentale rispetto all'amministrazione Biden, che più che sui termini dell'accordo andava e va a insistere su quelle che erano le precondizioni. Biden e le amministrazioni democratiche in generale avevano scommesso su un'apertura dell'Iran al mercato, avevano scommesso su un Iran che potesse fare passi avanti rispetto alla democrazia e in qualche modo speravano che le forze che poi sono state annichilite dalla repressione selvaggia del regime nell'ultimo anno, diciamo, potessero portare a una sorta di rivolgimento gentile rispetto a quello che resterà uno stato teocratico, ma che poteva avere, un po' come succede sempre nelle dittature, delle stagioni diverse, no? Se pensiamo a un stato, diciamo, che con la dittatura ha avuto, così facciamo felice anche il nostro amico prima che voleva una critica del socialismo reale, vogliamo pensare a uno stato, appunto, che aveva una teocrazia ideologica, se così possiamo chiamarla, cioè la grande chiesa del socialismo reale dell'Unione Sovietica, tra Khrushchev e Brezhnev, per dirne una, c'erano parecchie differenze. L'interlocutore della Casa Bianca tentava di spingere in una direzione o nell'altra a seconda di quella che era l'appartenenza politica di chi appunto occupava in quel periodo il ruolo, come dicono gli americani, di persona più potente nel mondo, con l'interessante però differenza rispetto al presente che gli uomini della mediazione erano spesso uomini che venivano dalle file del Partito Repubblicano. Ricordiamo per esempio quanti successi in termini di politica estera raccolse Ronald Reagan, che non era esattamente un fan del comunismo. Probabilmente aveva capito che il tentativo di riforme di Gorbaciov andava verso un'implosione del regime sovietico e quindi aveva visto più lungo di tutti noi. Comunque scopriremo giovedì quali sono i termini esatti e se, come sembra, Trump, per arrivare a un finale di partita, in realtà, come dicono i commentatori oggi, abbia accettato una sorta di vittoria molto, ma molto, ma molto mutilata. Andrei con la seconda telefonata. Pronto?
11: Pronto, buongiorno signor Bottura, sono Fabio dalla provincia di Padova.
0: Buongiorno Fabio, benvenuto.
11: Intanto volevo mio personale ricordo sulla sua trasmissione Forest che mi manca. Vabbè, la domanda che le volevo fare riguarda lo scenario politico attuale, che sembra a me distolga l'attenzione dalle vere priorità del paese, come il crollo del potere d'acquisto, la fuga dei giovani e la conseguente crisi demografica, che finalmente era salita alle cronache in questi ultimi tempi. E vorrei chiederle, la mossa del generale, per l'appunto, a un anno circa dalle elezioni, non nasconde in realtà una precisa strategia della destra, ovvero fare una finta opposizione interna per intercettare il dissenso, per poi compattarsi stabilmente al momento del voto? Ecco, era questa, non so se sia una mia impressione o... Ecco, tutto qua.
0: La ringrazio molto Fabio e buona giornata, le rispondo. Ma guardi, mi ha fatto venire, intanto grazie per il ricordo di Forest, che è stata un'esperienza insieme a Marianna Aprile e precedentemente a Laura Piazzi davvero molto piacevole. L'avevamo chiamato un quotidiano di disintossicazione dei talk show, perché tentavamo di fare un po' di racconto del paese senza quel turbinar di giacchette che purtroppo ormai di cui è preda la nostra televisione, nel quale le posizioni hanno talmente tutte cittadinanza che non si capisce più praticamente nulla. La sua domanda mi ha fatto venire in mente, come forse si sarà capito dalla mia lettura, io sono un lettore appassionatissimo dei giornali del gruppo Angelucci, un vecchio titolo di Libero che mi strappò un sorriso, ma mi fece anche pensare, ed era: calano PIL e fatturato ma aumentano i gay, che è una correlazione alquanto spericolata, ma non dissimile, almeno secondo la sua analisi, da quello che sta provando a fare il governo, e cioè spostare un po' il fuoco dell'attenzione. Devo dire che l'intervento a Piedi Uniti di Giorgia Meloni ieri sulla vicenda della presunta censura a Più Libri e Più Liberi, con quello che sta accadendo, è abbastanza indicativo, insomma, anche di cosa governi le metodologie di comunicazione del governo, appunto, dell'attuale esecutivo in carica. Io francamente non so e non posso sapere se questa sia una superfettazione all'interno del cosiddetto centrodestra, nel quale tra l'altro la percentuale noi chiamiamo Fratelli d'Italia, partito di destra, ma all'estero viene chiamato molto tranquillamente, ma non lo dico con una volontà offensiva, ma partito di estrema destra, cioè fa parte di una famiglia che è la famiglia degli Orbán, la famiglia di Vox, insomma la famiglia di partiti che si richiamano a posizioni che definiremmo in Italia vannacciane. Quindi, volendo utilizzare una logica commerciale, l'ingresso sul mercato di un nuovo brand, come dicono quelli che parlano malissimo di un nuovo marchio, servirebbe in realtà a creare una sorta di competizione interna farlocca che poi a urne chiuse porterebbe a un governo ancora di più a destra. Come dicevo, io non so se questo sia vero, non so se sia vero che dietro c'è Matteo Renzi, non sarebbe la prima volta che Matteo Renzi fa qualcosa per la destra, so però, almeno credo di sapere, non esageriamo con le certezze, che potrebbe funzionare, perché l'Italia è un paese che insomma ha sempre preferito storicamente la destra alla sinistra, e se guardiamo gli ultimi 10 anni e anche qualcosa in più, ogni volta si è affacciato alla ribalta elettorale con risultati esplosivi un fenomeno populista vincente. Ci metto anche il Movimento 5 Stelle, anche se non può essere definito un movimento di destra, ma come ha chiarito ancora ieri Giuseppe Conte, non può essere definito neanche un movimento di sinistra, no? Diceva Grillo, siamo sopra. E quindi in questa specie di deresponsabilizzazione a cui noi italiani siamo molto abituati, per cui a un certo punto vogliamo scaricare le nostre colpe di elettori su un complotto oscuro e quindi abbiamo bisogno di votare qualcuno che vada contro i partiti, ecco che Vannacci risponde alla stessa domanda a cui in passato hanno risposto i 5 Stelle, a cui hanno risposto la Lega, Fratelli d'Italia e così via. Ora, ci vorrebbe veramente, e dalle reazioni che sta avendo il centrodestra, così non sembrerebbe, insomma, un disegno diabolico per creare in vitro una formazione vannacciana favorevole al centrodestra. Però, ripeto, secondo me potrebbe tranquillamente funzionare, sia che, come dicevamo prima, questo accada prima del voto, quindi con la legge elettorale, lo stabilicum che Meloni vorrebbe portare a casa, anche se pare abbia frenato, sia invece che si vada a votare con quest'altra legge elettorale che è ugualmente pessima, e quindi magari i giochi si possono fare anche a urne chiuse. Però sì, buon punto. Grazie. Andiamo con la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
12: Buongiorno, sono Nicola da Firenze.
0: Buongiorno Nicola.
12: La settimana scorsa Davide Cadetta, che è corrispondente per Radio Radicale da Bruxelles, segnalava un sondaggio realizzato dall'European Council for Foreign Relations. Mi scusi l'inglese un po' Alberto Sordi, il mio.
0: È meglio del mio, non si preoccupi, e anche quello del ministro Frattin, quindi vado tranquillo.
12: Sono più versato sullo spagnolo. E segnalava che secondo questo sondaggio, in 15 paesi l'Italia è l'unico paese in cui una maggioranza intervistata si oppone a ulteriori spese militari. Il 58% è contrario contro appena il 28% favorevole. Però allo stesso tempo, come ha appena detto anche nella concludendo la risposta a chi mi ha preceduto, un personaggio come Vannacci sta raccogliendo con i suoi proclami ginnico militari, quindi non amori ginnastica ma politica e ginnastica, sta raccogliendo già partendo da zero grandi consensi. Questo è ora una grande contraddizione, non lo so, perché anche quando venne fuori Alleanza Nazionale, mi ricordo, e qui concludo, Craxi si lamentò che per arrivare al 13% era dovuto diventare Presidente del Consiglio, faticare tantissimo dopo anni di disfida, e invece come si presentò quel soggetto lì, appena rinnovato il MSI, lo superò subito d'amblè, per cui sì, certo. Siamo una nazione curiosa che vota pure un partito, e qui è, e finisco, un partito peronista come 5 Stelle. La ringrazio, arrivederci.
0: Grazie a lei. Tra l'altro non so se questa ultima sua considerazione sarebbe letta da Giuseppe Conte, insomma, del vice segretario di 5 Stelle, cioè Marco Travaglio, come un'offesa, perché il peronismo ha fatto anche cose buone, come si dice, si potrebbe dire, e va detto che quando l'alternativa al peronismo è Milei, che per certi versi incarna un populismo di estrema destra in Argentina, diciamo che è anche difficile scegliere. Ma guardi, io temo e credo che la deresponsabilizzazione, come dicevo pochi istanti fa, rispetto anche alle nostre scelte elettorali, sia un po' il centro della questione. Vogliamo rimanerne fuori, e questo è un lato. Poi c'è un altro lato che io tenderei a non sottovalutare, che è l'applicazione anche da figure infinitamente più colte e competenti di me, quindi è facile che nel criticare questa posizione sbagli io, ma l'applicazione a quello che stiamo vivendo di criteri eminentemente novecenteschi, cioè l'analisi di un mondo che non esiste più, nel quale si applicano ancora delle parole d'ordine, per esempio nei confronti della NATO, che riguardano l'uscita dell'Italia dalla NATO, mentre è la NATO che sta uscendo dall'Italia, è Trump che sta abbandonando il cosiddetto blocco occidentale, disimpegnandosi dopo aver intanto però provveduto a incendiare il resto del mondo. No, noi siamo ancora qui che ci balocchiamo con l'Occidente, che non è più chiaro cosa sia, l'atlantismo, ma atlantismo nei confronti di chi? Che quando Trump e Putin, per esempio, su molte vicende sono totalmente sovrapponibili. In questo momento, in realtà, ma è una mia analisi, mi rendo conto anche opinabilissima, e se vogliamo ancora rifarci appunto a quelle categorie, l'Occidente è l'Europa, sono i valori europei, sono, diciamo, un'idea di democrazia che nel resto del mondo è stata sostituita da una sorta di capitalismo muscolare che tutto governa e tutto decide. Quindi, oltre alla comprensibilissima volontà, insomma, di rimanere fuori da qualunque tipo di evento bellico, e quindi è assolutamente rispettabilissima l'ipotesi pacifista, la volontà di non riarmarsi e così via, c'è anche però un aspetto ideologico per il quale non riarmarsi significherebbe appunto stare dal lato giusto della storia, quindi contro l'imperialismo occidentale, nel momento in cui però l'imperialismo occidentale è quello invece orientale, parlo principalmente di Putin, e parlo di imperialismo con le armi, poi c'è anche un imperialismo economico, insomma, che abbiamo sulla nostra pelle tutti i giorni. In realtà stanno dando le carte, hanno cambiato completamente quelli che sono gli equilibri in gioco, mentre noi appunto forse applichiamo concetti un pochino vecchi. Questo è un po' quello che vedo al netto della nostra indole italiana, e non mi chiamo fuori, assolutamente non è che nessun complesso di superiorità nei confronti degli altri italiani, che è appunto quella comunque di delegare. Sono un po' finiti quelli a cui delegare. Prossima telefonata. Pronto.
13: Buongiorno, sono Mari da Genova ho chiamato per riportare l'attenzione sul convoglio di terra della flottiglia. Ci sono 10 persone in questo momento incarcerate in Libia, tra cui 2 italiani, non hanno avuto ancora accesso ai loro avvocati e in questo momento gli è stata comminata un'ulteriore condanna o perlomeno arresto preventivo di altri 30 giorni. E da parte del nostro governo, mi pare anche da parte della stampa e degli altri governi, c'è una assoluta disattenzione. Poi volevo sottolineare anche una cosa: io telefono dalla città di Genova, dove vi sono delle aziende come anche altre nella nostra regione, in più abbiamo un porto in cui si rende abbastanza evidente quali sono gli affari ulteriori che intratteniamo con alcuni stati, tra cui la Libia. E quindi mi dispiace.
0: Quali affari intratteniamo? Quali affari intratteniamo?
13: Armi.
0: Quindi lei sta dicendo che dal porto di Genova vengono caricate armi che vengono mandate in Libia?
13: Beh, direi che dal 2019 che il porto di Genova sta proclamando, in base all'articolo 185 del 90, che non è possibile caricarle, ma molto spesso queste armi vengono caricate sotto, tra virgolette, mentite spoglie come oggetti di uso civile, quando poi il codice che viene riportato sul tabellario non è quello dell'oggetto di uso civile. Ed è nata una battaglia molto forte nel settembre dell'anno scorso che ha coinvolto anche tutti gli altri porti italiani e anche diversi porti europei. Non è una cosa segreta, purtroppo.
0: No, certo, la ringrazio per averlo ricordato e la ringrazio per questa testimonianza e la ringrazio anche per aver riportato, acceso una luce, diciamo, sulla flottiglia. Appunto, ormai sono quasi 3 settimane che sono 10 persone, insomma, fermate in Libia e mi sembra il sottotesto, per allargare, insomma, la sua lettura, un altro dei combinati disposti con i rapporti che l'Italia ha con la Libia, che insomma hanno contemplato anche il rimpatrio, come sappiamo, di pericolosi criminali nonostante il mandato di cattura del Tribunale dell'AIA, l'utilizzo delle nostre vedette che abbiamo donato alla cosiddetta Guardia Costiera Libica, cioè questa modalità per cui, ma non è una vicenda che riguardi questo governo, perché gli accordi sono stati fatti, questa volta si può dire davvero, da governi precedenti, tra i quali governi di centro-sinistra, insomma, questo pagamento, questo scambio, questo do-ut-des, per cui abbiamo deciso di tenere la, metto molte virgolette, spazzatura nascosta sotto il tappeto. Quindi, per quello che può contare, aggiungo anche la mia solidarietà ai componenti della flottiglia, perché, per ricollegarmi alla risposta precedente, sono la migliore risposta, chiedo scusa per la ripetizione, a chi accusa, chi si batte per temi civili, come per esempio la questione palestinese e i crimini di guerra del governo israeliano, vengono accusati sempre di non essere in prima persona disposti a pagare. E la miglior testimonianza sia della flottiglia via nave, ma anche appunto di quella via terra, che in realtà c'è, per fortuna, gente che, a differenza mia, che sto esprimendo parole non di circostanza ma soltanto parole dal comune studio in cui mi trovo, prendono, si mettono a rischio, con il rischio concreto di essere incarcerati. E sarebbe anche bello, insomma, che questo governo, possibilmente senza ricadere in alcune dichiarazioni che sono uscite durante le precedenti disavventure della flottiglia via mare, che non dico un po' se la fossero cercata, ma insomma il sottotesto era questo, ci desse quanto prima notizie su cosa si sta facendo, appunto, per riavere a casa il gruppo di 10 persone di cui fanno parte appunto 2 italiani che sono in questo momento in stato di arresto in Libia. Andrei con la prossima domanda. Pronto, buongiorno.
14: Buongiorno Bottura, buongiorno. Salvatore, chiamo da Brescia.
0: Benvenuto.
14: Senta, questa città ha visto mio padre trasferito per lavoro più di 50 anni fa, una famiglia di origini meridionali, e devo dire, e questo qui non è un segreto, che noi siamo stati considerati terroni, meridionali terroni, fino a poco più di 20 anni fa, quando l'immigrazione abbastanza massiccia, diciamo così, degli stranieri qui a Brescia ci ha magicamente promossi a italiani. E mi riferisco però alla questione della manifestazione di Roma dell'altro giorno, dove c'era un gruppo, Brescia ai bresciani, Volevo avvisare le persone che forse non sanno certe cose, perché sono un po' più giovani di me, che certi personaggi, io li definisco tali, personaggi, non persone, hanno sempre bisogno di un nemico da attaccare. Nella storia sono stati i comunisti, gli ebrei, i meridionali, adesso gli stranieri, gli extracomunitari, che forse anche gli svizzeri, visto che non fanno parte della comunità europea, ma avvisiamo i naviganti che se magicamente, come in un film di Abbatantuono, dovessero sparire tutti gli immigrati in un colpo solo, si ritornerebbe al nemico originario di una cinquantina d'anni fa. I meridionali.
0: Lei è nato a Brescia?
14: Lei
0: è nato
14: a
0: Brescia?
14: No, assolutamente no. No, io sono meridionale.
0: Le posso chiedere di dove?
14: Provincia di Napoli.
0: Provincia di Napoli. E si sente bresciano in questo momento? Cioè si sente comunque parte della comunità?
14: Assolutamente no. Io sono un italiano. Non un bresciano, sono stato classificato per tanti anni come terrone. E adesso sono italiano, anzi mediterraneo più che altro, visto e considerato che il Mediterraneo è una grande famiglia che abbraccia molti popoli, dalla Turchia fino a noi, e di persone che ragionano tutti allo stesso modo, più o meno hanno stesse abitudini e stessi anche antenati.
0: Certo.
14: E queste origini, però guardi che il nemico è sempre alle porte per certe persone.
0: Il nemico, come diceva lei, è sempre indicato. Adesso le spiego perché le ho chiesto se si sente bresciano, intanto la ringrazio e rilancio tra l'altro sul Mediterraneo. A me piace spesso dire che il Mediterraneo è una specie di vasca, no? Che è quasi chiusa, quindi il fatto che si sia nati da una sponda, su una sponda o l'altra nel Mediterraneo, a volte a seconda dei punti di vista, è principalmente una questione di fatto favorevole oppure avverso. Le ho chiesto se si sentiva bresciano perché mi colpisce sempre, volevo condividere con lei, anche perché sono d'accordo con la lettura che ha dato, un'immagine che mi capita in questi giorni. Ci sono i mondiali di calcio, noi italiani, come abbastanza noto, non ci siamo qualificati, le isole Curaçao, di cui confesso ignoravo l'esistenza fino a due settimane fa, almeno come paese autonomo, ma anche Capo Verde, insomma entità piccolissime, sì. Mi colpisce sempre, volevo condividere con lei, anche perché sono d'accordo con la lettura che ha dato, un'immagine che mi capita in questi giorni. Ci sono i mondiali di calcio, noi italiani, come abbastanza noto, non ci siamo qualificati, le isole Curaçao, di cui confesso ignoravo l'esistenza fino a due settimane fa, almeno come paese autonomo, ma anche Capo Verde, insomma entità piccolissime, sì, però ecco, mi capita, forse capita anche a lei, forse capita anche alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori,

0: di alcune nazioni qualificate, tra le quali per esempio la Tunisia e il Marocco. E questa cosa mi colpisce perché mi sembra quasi una conferma plastica, colorata, visiva, del fatto che persone a cui viene negata un'appartenenza nuova, persone che non diventano italiane fino a quando, se va benissimo, hanno 18 anni, alle quali viene affibbiato l'epiteto di maranza, che vengono trattate esclusivamente come se fossero un problema di ordine pubblico. Ancora oggi c'è una curiosa intervista del ministro Valditara che spiega che i giovani non sono più abituati ai no ed è per questo che delinquono. Forse i giovani hanno un'attitudine aggressiva nei confronti di queste generazioni, perché queste generazioni hanno rubato loro il futuro. Ho usato una parola un po' forte, ma insomma diciamo che le nostre pensioni non sono quelle che vedranno i nostri ragazzi. E a maggior ragione chi è nato da genitori stranieri e viene respinto dal paese in cui è nato finirà per tifare i mondiali per la Tunisia e per il Marocco e magari finirà col non sentirsi italiano. E questo è un problema, perché come mi piace dire in altre occasioni, gli italiani stanno finendo. Ora, la povera Laura Boldrini è stata crocifissa per anni per aver utilizzato la parola risorse, che è diventato un epiteto un po' come è successo a buonista, a woke e ad altre parole a cui è stato travisato il significato, ma in realtà senza queste risorse verosimilmente tra un pochetto avremo un sacco di parcheggio e molti debiti in più. Passerei alla prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Nicoletta dalla provincia di Vicenza.
0: Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno. Io volevo riprendere un articolo apparso ieri sul Manifesto e riferito alla morte di Luisa Muraro, importante filosofa, pedagogista, certo, fondatrice della Libreria delle Donne di Milano. L'articolo è stato scritto da Ida Domignani e mi piacerebbe proprio riprenderlo testualmente. Dice: a distanza di tanti anni, facendo il confronto con il tempo presente, mi sono resa conto che ci fu un'investitura allora in favore delle persone giovani che adesso non c'è. Quell'ebollizione mondiale aveva forma espressiva del contro, ma era attesa e ci fu chiesta da un mondo che voleva cambiare. Eravamo segretamente autorizzati. Come e da chi precisamente sono cose che la cultura maschile di sinistra, con la sua dialettica e il suo antagonismo, non ha ancora imparato a captare. Ecco, mi sembra un pensiero profondamente attuale, riferito ai giovani quanto più, ma anche alle donne. E mi dispiace constatare che proprio con una presidente del Consiglio donna, anche una presidente del Consiglio donna, pare non abbia ancora avuto modo di captare, così come scriveva nel suo pensiero Luisa Muraro. Grazie.
0: Ringrazio molto, grazie a lei. È un pezzo appunto che è uscito ieri, è una pagina di cui consiglio la lettura integrale, perché non soltanto insomma descrive Luisa Muraro per il contributo che ha dato al pensiero critico in tutti questi anni, ma anche appunto ne utilizza il pensiero per aprire l'analisi, e la parte che lei ha appena citato è una parte decisiva, perché nel momento in cui abbiamo smesso di considerare i giovani appunto come una risorsa ma come un problema, siamo usciti dalla dinamica classica tra generazioni, per cui sono sempre meglio diciamo quelle più anziane, almeno agli occhi di quelli che sono più anziani, ma abbiamo cominciato una sorta di rivalsa nei loro confronti che ci porta sempre più lontani e che secondo me ha inciso particolarmente anche sul distacco dalla politica che i giovani hanno maturato nel corso degli anni, che però ogni tanto va contro anche per fortuna quelli che sono i nostri luoghi comuni, no? I nostri pregiudizi. questo quasi bearci della cosiddetta apatia politica dei giovani, come è stato dimostrato plasticamente qualche mese fa, quando si è andati a votare per la difesa della Costituzione, ed ecco che improvvisamente i giovani hanno così spostato gli equilibri, cosa che potrebbero non fare invece quando si tornerà a votare, perché anche nel cosiddetto centro-sinistra, diciamo,

0: che una lettura contemporanea, ma soprattutto di prospettiva delle condizioni che andrebbero create per rendere davvero questo paese, non dico appetibile perché non stiamo parlando di un menù, ma quantomeno inclusivo nei confronti delle giovani generazioni, ecco, se guardiamo anche nel centro-sinistra, tutto questo non è che accada o sia accaduto, anzi, insomma, forse perché l'età porta a volte a intrombonirsi un po', anche illustri pensatori del campo progressista tendono a liquidare quelle che sono le giuste recriminazioni delle generazioni più giovani, come, quasi come se fossero un fastidio, mentre sarebbe un fastidio piuttosto concreto trovare un progetto non politico ma proprio di futuro generazionale, perché altrimenti, appunto, come dicevo prima, avremo un sacco di parcheggio in questo paese. Abbiamo ancora qualche minuto, quindi andrei con la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Sergio da Milano e volevo segnalare, buongiorno, innanzitutto le faccio un sacco di complimenti per la sua conduzione veramente straordinaria.
0: Ma grazie, non era per adoro gli ascoltatori bugiardi, è un piacere.
1: No, non lo sono, non si preoccupi. Niente, io volevo commentare con lei questo per me veramente ottimo risultato che la Svizzera ha ottenuto ieri respingendo con un referendum questa proposta della destra conservatrice che voleva limitare a 10 milioni i residenti, quindi tagliando un po' tutte le possibilità agli immigrati di entrare, e da loro come da noi gli immigrati sono quelli che conducono, che hanno una parte essenziale nell'economia, nell'edilizia, nei badanti, insomma la stessa cosa di noi, ecco. Quindi volevo segnalare questa estrema maturità degli svizzeri che noi spesso deridiamo, ma mi sembra che qui ci abbiano dato una gran bella lezione. Volevo un suo commento, grazie.
0: La ringrazio, guardi, ma in realtà secondo me, proprio per non mitizzare gli svizzeri, anche perché credo saremmo i primi nella storia, adesso dovrei andare a ripescare la citazione, credo che fosse di Churchill, che quella che equiparava il Medioevo italiano che creò il Rinascimento e gli svizzeri con la loro stabilità che crearono gli orologi a cucù. Ma sicuramente qualche ascoltatrice o qualche ascoltatore può aiutarmi. Credo, non per togliere questa aura di maturità che lei ha giustamente sparso, che in realtà sia stato un voto maturo ma anche un voto molto consapevole e, se si può dire, speculativo, nel senso che le frontiere hanno una caratteristica che talvolta ci dimentichiamo, che possono essere chiuse in entrata ma anche in uscita, e quindi l'economia svizzera avrebbe sicuramente risentito del tetto di abitanti svizzeri, avrebbe in qualche modo dovuto conseguentemente blindare i rapporti per esempio con l'Unione Europea, che tanto male hanno fatto quando sono spariti da parte della Gran Bretagna, e quindi avrebbero avuto gli svizzeri da un esito eventualmente favorevole a questa norma razzista, chiamiamola per quello che è, da parte appunto della popolazione, avrebbero avuto dei riverberi di carattere principalmente economico. Quindi c'è una maturità sicuramente, chiamiamola sociale, ecco, però c'è anche proprio un guadagno immediato, almeno questo è quello che dicono oggi i commentatori, e mi pare una lettura anche abbastanza corretta, ed è sempre una cosa molto gradevole quando un minimo, diciamo, di sensibilità civile e una politica economica molto molto come dire, appuntita, come quella che gli svizzeri, la Confederazione Elvetica ha sempre mantenuto, ecco, vanno a braccetto. Però sì, certamente è un risultato molto positivo. Abbiamo 5 minuti, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
2: Pronto? Buongiorno, mi chiamo Walter, chiamo da Bologna, anche se sono di Mantova.
0: Buongiorno Walter, io sono di Bologna ma origini mantovane, quindi questo è molto...
2: Benissimo, quindi questo è un intreccio interessante, anche perché lei è nato il 18 settembre 67, io il 19 settembre 67, quindi abbiamo un giorno di differenza. Quindi
0: ci scambiamo i codici fiscali, mi dica.
2: Ecco, esatto, cioè possiamo scambiare i codici fiscali. No, volevo soltanto dire questo brevemente. Prima sì. Lei ha parlato con un ascoltatore che è intervenuto di atlantismo, chiedendosi rispetto a che cosa, visto come è cambiato il panorama dell'ordine mondiale. Ecco, io credo che però lì bisogna fare una piccola riflessione su un problema grosso che abbiamo noi, cioè quello del rapporto tra l'Occidente e il resto del mondo. perché dopo il 1991 l'Occidente ha cercato di costruire un nuovo ordine mondiale, lo sappiamo, basato sul mercato, sulla globalizzazione, sulla democrazia, sui diritti umani, eccetera, eccetera. Però è chiaro che quel disegno è fallito, quindi chiaramente, no? Perché le guerre in corso attualmente nel mondo sono il risultato del fallimento di quel disegno. Quindi l'attantismo rispetto a che cosa? Rispetto al resto del mondo. È questo che dobbiamo forse porci come problema.
0: Ma lei per Occidente oggi, questo mi interessa, cosa intende? Perché qual è l'Occidente? Okay,
2: per Occidente intendo quello che è stato fino all'altro giorno, cioè l'Unione Europea alleata del disegno di ordine mondiale americano. Quello che l'America ha tentato di stabilire con la propria egemonia dopo la fine dell'equilibrio bipolare, insomma, dopo la fine della guerra fredda.
0: Certo,
2: ecco, quello però, è l'Occidente.
0: La ringrazio,
2: che poi l'America... Finisco. Che poi gli Stati Uniti si siano ritirati da quell'alleanza, cioè che gli Stati Uniti abbiano lasciato l'Unione Europea col cerino in mano, questo è un'altra questione. Che rende ancora più complicato il rapporto dell'Occidente con il resto del mondo. Ecco, certo. Volevo dire.
0: La ringrazio. Guardi, in realtà appunto mi tocca di un po' di ripetere quello che ho detto prima, ma aggiungo un piccolo, diciamo, dato che forse può aiutare a capire soprattutto me per primo cosa penso rispetto a questo tema che è veramente gigantesco. E, come diceva lei, diciamo, Trump che si chiama fuori dal gioco, il G7 che diventa G6, come scriveva oggi Repubblica, la riscrittura delle regole, l'affermarsi appunto di questi capitalismi muscolari, insomma, abbiamo visto che l'autoritarismo e i fatturati vanno benissimo di pari passo, però ecco, in Europa li abbiamo combattuti almeno su un lato, che spesso viene infatti preso di mira da questo nuovo occidente trumpista, e cioè tutta la legislazione che riguarda per esempio i social network, le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale. Cioè c'è da parte dell'Europa un tema che pare non interessare più agli Stati Uniti, men che meno a chi potrebbe utilizzare queste tecnologie per controllare, penso alla Cina. C'è dalla parte dell'Europa ancora un tentativo di frapporsi, di mediare, di non lasciare al mercato l'esclusiva della gestione anche degli equilibri sociali, civili, politici e così via. Quindi se oggi c'è una differenza che riusciamo ancora a marcare in termini, non so se definire, di mantenimento del progresso, insomma di una visione di sistema, di prospettiva rispetto a quello che io considero essere l'Occidente attuale, e cioè l'Europa, è il comportamento rispetto ai nuovi media, rispetto alla propaganda, rispetto alle tecnologie, rispetto ai rischi dell'intelligenza artificiale. E quindi credo che quello sia un banco di prova piuttosto interessante. L'altro è il clima: se e quando cambierà la presidenza degli Stati Uniti saranno i primi due temi su cui si confronteranno appunto gli eventuali nuovi maggiorenti del pianeta. Io direi che ci fermiamo qui, e quindi ringrazio chi ha avuto la pazienza di rimanere all'ascolto fino a questo momento. Naturalmente Simone Dall'Orca per la parte tecnica a Roma, la parte tecnica qui a Bologna, Maria Chiara Beranek e Giulia Nucci invece in redazione a Roma. Dopo il GR ritroverete come sempre Anna Stancanelli che conduce Pagina 3, poi le novità musicali di Primo Movimento, e alle 10 Tutta la città ne parla, che ascolterò con il consueto entusiasmo, perché approfondirà uno dei temi posti dalla vena aurifera di questa rete, che è appunto il confronto con gli ascoltatori. Se vi va, questa puntata è chiaramente scaricabile su iPlay Sound. Noi, se vi va, ci ritroviamo domani. Grazie e buona giornata.
3: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Stati Uniti, Iran, accordo raggiunto, l'annuncio di Trump, venerdì la firma in Svizzera, poi 60 giorni per sciogliere il nodo dell'uranio nei depositi di Teheran, i dubbi del governo israeliano.
4: Italia, Francia, Germania e Regno Unito pronti a far scattare la missione per garantire la navigabilità dello stretto di Hormuz e il prezzo del petrolio scende a $80 al barile.
3: Medio Oriente e Ucraina in primo piano al vertice del G7 al via stasera. La Premier Meloni, necessario lo stop delle ostilità anche in Libano. Possibile un faccia a faccia Evian con il presidente americano.
4: Il femminicidio non esiste. Un'anima elevata di scudi del mondo politico contro la frase di Vannacci. Polemiche sulla dichiarazione di antifascismo chiesta agli editori per partecipare a Più Libri, Più Liberi.
3: Un cordiale buongiorno da Pietro Plastin e Simona Petracca. E così il presidente americano Trump ha annunciato il raggiungimento dell'intesa con l'Iran. Venerdì la firma, poi l'avvio delle trattative sul nucleare, il nodo più spinoso che resta da sciogliere. Il corrispondente.
5: L'accordo con l'Iran è ora completo. L'annuncio di Trump arriva con queste parole via social nel pomeriggio americano. Una nuova svolta per il conflitto in Medio Oriente cominciato lo scorso 28 febbraio. L'intesa preliminare, di cui Washington non ha ancora diffuso il testo, dovrebbe prolungare il cessate il fuoco per 60 giorni e consentire negoziati approfonditi innanzitutto sul nucleare di Teheran. Da subito però Trump dice di attendersi la riapertura, senza pedaggi, specifica dello stretto di Hormuz, dove prima della guerra transitava circa un quinto del petrolio mondiale, e di autorizzare la rimozione del blocco navale americano attorno ai porti iraniani. Un grande accordo che porterà pace e sicurezza nella regione, lo definisce il presidente, che in un secondo momento sembra spostare a venerdì la riapertura dello stretto, in ragione del processo di rimozione delle mine iraniane, scrive, e poi perché è in quel giorno che si dovrebbe firmare l'intesa in Svizzera. Se dopo i negoziati non si raggiungerà un'intesa definitiva sulla questione nucleare, Trump dice al New York Times che è pronto a riavviare i bombardamenti. Ma l'intesa al momento va celebrata, lascia intendere il presidente, come i suoi 80 anni che in serata festeggia sul prato della Casa Bianca con un discusso e partecipato evento di arti marziali miste. Washington, Marco Valerio Loprete, GR3.
4: L'Iran esulta, abbiamo umiliato Stati Uniti e Israele. I vertici iraniani affermano che l'intesa dovrà essere formalizzata anche attraverso una risoluzione votata dalle Nazioni Unite. A Teheran comunque ha vinto la linea del dialogo, la corrispondente.
6: A Teheran vince chi vuole la pace. Lo scontro ai vertici del potere degli Ayatollah vede per il momento sconfitti Pasdaran, che spingevano per sabotare le trattative. La conferma arriva dal Pakistan, il paese mediatore chiave, che con il Qatar si è speso affinché i negoziati non si arenassero. All'orizzonte per Teheran c'è lo sblocco dei fondi congelati all'estero, almeno la prima metà, una fetta da 12 miliardi di dollari, che darebbe ossigeno al regime stremato da quasi 4 mesi di guerra. L'agenzia di stampa Mer diffonde la bozza del memorandum d'intesa in 14 punti che Stati Uniti e Iran si apprestano a firmare venerdì. Lo schema è quello in due fasi annunciato dal ministro degli esteri Araghchi. Prima la firma dell'intesa e poi l'avvio di 60 giorni di colloqui per definire la questione del programma nucleare iraniano. Per Teheran, Washington si impegnerebbe a sospendere le sanzioni sulle esportazioni iraniane di greggio e prodotti petroliferi e a non rafforzare la propria presenza militare in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto, ma non subito. È necessario prima bonificarlo dalle mine disseminate dai Pasdaran. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
3: La notizia dell'intesa tra Stati Uniti e Iran ha avuto immediati riflessi sul mercato del greggio. Il petrolio, il WTI, è sceso sino ad attestarsi appena sopra gli $80 al barile. Buone indicazioni vengono anche dai futures a Wall Street, con gli indici in contenuto rialzo. Attesa per la riapertura, tra pochi minuti, delle borse europee.
4: Sul fronte israelo-libanese, l'attacco di ieri contro una base di Hezbollah ha fatto temere una nuova escalation che avrebbe frenato l'accordo tra Washington e Teheran. Intanto Netanyahu ha già lanciato in campagna elettorale, è bersagliato dalle polemiche interne. La corrispondente.
7: Per tutta la sera di ieri e la notte appena trascorsa si è temuto che qualcosa potesse accadere. La minaccia da parte di Teheran era sul tavolo. L'attacco israeliano di ieri a Beirut per colpire un centro di comando di Hezbollah e uccidere dei suoi esponenti ha fatto temere il peggio. Netanyahu e i suoi si sono riuniti per un vertice della sicurezza in un luogo sicuro. Sul tavolo non solo i possibili effetti di quanto accaduto a Beirut, ma anche la bozza di memorandum tra Iran e Stati Uniti siglato nella notte. Nonostante le parole di circostanza sull'apprezzamento per il lavoro svolto da Trump, la preoccupazione israeliana resta. L'obiettivo principale per Israele è la fine del programma nucleare di Teheran, che potrebbe portarlo ad avere l'arma atomica. Ma ora Netanyahu si ritrova non solo criticato dal presidente Trump per aver messo a rischio l'accordo, ma anche criticato all'interno del paese, in particolare dall'opposizione, che lo accusa di non aver raggiunto nella guerra contro l'Iran nessuno degli obiettivi prefissati. E questo pesa sul premier in una campagna elettorale ormai da settimane entrata nel vivo in previsione delle elezioni in autunno. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: Nell'altro teatro di guerra, l'Ucraina, non si fermano i raid. In un massiccio attacco russo sono stati colpiti diversi palazzi a Kiev, almeno 4 morti e 23 feriti. In fiamme il tetto della cattedrale della Dormizione, parte del complesso del monastero delle Grotte, patrimonio dell'UNESCO. 140.000 residenti della zona nord sono rimasti senza corrente elettrica. A Kharkiv, 5 soccorritori dei servizi di emergenza sono stati uccisi da ripetuti bombardamenti aerei mentre cercavano di spegnere gli incendi. 3 le vittime anche in Russia per una incursione di droni ucraini nella regione di Tula.
4: I leader di Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia hanno diffuso una nota congiunta nella quale annunciano la possibile revoca di alcune sanzioni contro l'Iran e l'impegno a garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, conducendo operazioni di sminamento. Gli ultimi sviluppi del negoziato in Medio Oriente, oltre al conflitto in Ucraina, saranno al centro del vertice del G7 che si apre questa sera a Evian, in Francia.
0: Nulla filtra da Palazzo Chigi, ma è chiaro che uno degli appuntamenti più significativi di questo G7 per Giorgia Meloni potrebbe essere un faccia a faccia con Donald Trump dopo le ultime tensioni. La premier è attesa a Evian nel pomeriggio dopo il bilaterale a Villa Panfili con l'omologa giapponese Takaichi, in cui si discuterà certo di relazioni bilaterali ma soprattutto di agenda internazionale. In Francia ci sarà l'occasione di confrontarsi con tutti, assicurano fonti italiane. Per la presidente del Consiglio resta fondamentale l'unità dell'Occidente ed è dunque con questa visione che Giorgia Meloni siederà al tavolo dei grandi. In Medio Oriente, a Hormuz, ribadirà il sostegno italiano coi cacciamine, ma solo dopo il via libera del Parlamento. Quanto all'Ucraina, rilancerà la proposta di un delegato europeo per le trattative, perché si parli con una voce sola e per dare risposte efficaci, ha spiegato la premier stessa in Parlamento. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionti. GR3.
3: Poco fa Giorgia Meloni ha diffuso una nota a proposito dell'accordo raggiunto in Medio Oriente. La premier ringrazia i mediatori e sottolinea come sia necessaria la fine delle ostilità anche in Libano, paese del quale l'Italia continuerà a sostenere la sovranità. È un'occasione di pace che va colta, scrive, e come già in passato l'Italia è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo.
4: Sulle note di Futura, la canzone di Lucio Dalla, si è chiusa a Roma l'assemblea costituente del nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. Il generale, davanti a circa 1700 delegati, ha ribadito che le alleanze saranno decise prima delle elezioni e ha promesso di porre tra i primi punti della sua agenda il tema della rimigrazione. Il femminicidio non esiste, ha detto, polemizzando con il reato introdotto lo scorso anno.
8: Si chiamerà Futura.
9: Il partito è nato e Roberto Vannacci, chiudendo la costituente romana, promette: sarà vostro e non mio. Toni soft con il centrodestra, non voglio farlo implodere, ma sulle alleanze decideremo prima delle elezioni. Possibilista su Salvini al Viminale e d'accordo con Giorgia Meloni contro quella che definisce la censura antifascista. Sono in trincea, pronto a votare anche domattina, ma in trincea ci sono anche i suoi colonnelli che dal palco si scagliano contro la dittatura LGBT e l'ideologia gender. Il generale dice no alla fattispecie del femminicidio, che è un omicidio.
10: Non esiste il femminicidio. Un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità di genere.
9: No a Green Deal ed elettrico, no alle guerre e alla patrimoniale, sì al libretto di lavoro a 14 anni e sì all'Italia in Europa e nella NATO, ma solo seguendo l'interesse nazionale. E soprattutto sì al suo cavallo di battaglia, la remigrazione. Vannacci non spiega come la attuerà, ma promette: mandateci al governo e la faremo. Con Gennaro Strazzullo, Vasco Pirri, GR3.
3: Giorgia Meloni critica nei confronti degli organizzatori della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria Più Libri, Più Liberi, che ha deciso di chiedere quello che la Premier ha definito un patentino antifascista alle case editrici che parteciperanno alla manifestazione attraverso la sottoscrizione di un modulo in cui si dichiara di riconoscere e condividere i valori antifascisti alla base dell'ordinamento democratico della Costituzione italiana. Sei libero, ma solo se dici quello che loro ti permettono di dire, se pensi quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono, ha commentato la Premier via social.
4: E dalla polemica sul patentino antifascista per gli editori alle frasi di Vannacci sul femminicidio, il dibattito politico si misura su più fronti.
8: Vogliono censurare chi non la pensa come loro la maggioranza con Giorgia Meloni. La cultura non ha bisogno di patenti, sostiene Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon.
11: Inaccettabile che per entrare in una fiera del libro serva un patentino ideologico. Chi vuole escludere chi la pensa diversamente non difende la cultura ma la censura.
8: Stessa linea per noi moderati e Forza Italia contro Meloni, il PD. La Premier non trova tempo per chi perde il posto di lavoro come gli operai dell'Electrolux, però ce l'ha per alimentare polemiche contro l'antifascismo, accusa Elly Schlein, e dai 5 Stelle l'affondo di Giuseppe Conte.
12: Gli italiani aspettano risposte da 4 anni sui salari reali, sulla povertà, 6.000 poveri che sono in povertà assoluta, è un problema sociale o no?
8: Dibattito acceso poi sulle parole di Vannacci e il femminicidio, negare il reato surreale per Fratelli d'Italia. Serve, spiega dalla Lega Giulia Bongiorno, soprattutto nel momento in cui l'aggravante riguarda l'uccidere una donna perché inferiore. Quello di Vannacci, il taglio di un asino per noi moderati. Vannacci in molti casi dice quello che dicevano Meloni e Salvini, accusano i Dem. Non stupirebbe se facesse un video sulle accise. Gianluca Ruggirello, GR3.
3: Scade domani, 16 giugno, il termine per il pagamento dell'acconto IMU per il 2026. L'imposta municipale unica sugli immobili riguarda i proprietari di seconde case, abitazioni di lusso, terreni e altre pertinenze. Il gettito previsto si aggira intorno ai 17 miliardi di euro.
4: Dopo giallo Lipari arriva un altro noir mediterraneo ambientato alle Eolie, Rosso Panarea, il nuovo romanzo di Francesco Musolino. Lo abbiamo intervistato.
13: Un'isola tira l'altra.
14: Assolutamente, mi sto divertendo, è un bel gioco.
13: Rosso è un colore insolito se si pensa a Panarea, rovescia l'immaginario.
14: L'idea è proprio questa, rovesciare l'immaginario, raccontare la Sicilia da un altro punto di vista. Rosso richiama la spiaggia di Cala Zimmari, rosso richiama il colore, ahimè, dei femminicidi, rosso come la passione.
13: Anche per questo noir mediterraneo ha scelto di ispirarsi alla cronaca.
14: Si parte dalla cronaca, si parte soprattutto da questo sguardo voyeuristico della cronaca nera, che fa di tutto a volte per, diciamo, racimolare click e ascolti anche, insomma, sulle pelle della vittima.
13: L'ispettore Garbo è fuori dal comune, analogico, è un punto di vista esterno per raccontare.
14: Serviva proprio l'idea, diciamo, di un cavistello che arrivasse da lontano, dei milanesi, come lo chiamano sulle isole Eolie. Viene fuori la bellezza dell'arcipelago, ma soprattutto i controsensi, i malintesi legati anche alle isole Eolie.
13: E quale sarà la prossima isola?
14: Tiriamo verso il Nero, e quindi un'isola vulcanica.
13: O vulcano Stromboli.
14: Esattamente.
13: Francesca Cosentino, GR3.
4: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Carlo Boninsegna e Emanuele Rinnaudo.
3: Adesso le previsioni del tempo e a seguire pagina 3, prossimo GR alle 10.45 da Pietro Plastina e Simona Petracca. Un buon proseguimento di ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
16: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
17: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
15: Brava. Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
16: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
15: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
16: Terme dell'Emilia Romagna.
15: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
18: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
19: Meteo Radio. tempo previsto sull'Italia lunedì 15 giugno. Oggi il campo di alta pressione tenderà a cedere leggermente al settentrione, dove avremo ancora cielo in prevalenza sereno, ma con nubi a sviluppo pomeridiano accompagnate da isolati temporali sui monti del Piemonte e sulle Alpi del Triveneto, fin verso le pianure del Friuli. Al centro-sud il cielo sarà il più velato, ma non si escludono deboli piogge tra Toscana e Sardegna. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente meridionali, ma con libeccio più vivace in area ionica e scirocco in intensificazione sulla Puglia Adriatica. Mari quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, con punte attorno ai 34 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
20: Pagina 3.
21: Le state ascoltando Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Sono le 9:01 di lunedì 15 giugno. E noi iniziamo questa puntata di oggi con un articolo che potete trovare sul Tascabile. Si intitola La promessa tradita della chimica. Lo scrive Rita Cantalino e racconta di che cosa è successo all'industria chimica in Italia e delle ragioni per cui è diventata da uno strumento di progresso a una libertà tradita. Quando parla della sua chimica, scrive Rita Cantalino, Primo Levi lo fa con gli occhi affascinati dello studente universitario che è stato. Nel sistema periodico la concepisce come una nuvola indefinita di potenze future, capace di prescrivere una legge, l'ordine in me, attorno a me e nel mondo. È il 1975. Nel mezzo ci sono state la guerra, i campi di concentramento, la vita adulta. Guardare al mondo con gli occhi del chimico, per Levi, vuol dire provare a stabilire l'ordine del suo funzionamento. Esplorare l'oscura natura e scandagliare il funzionamento. La chimica, scrive Primo Levi, ha consentito all'uomo di farsi signore della materia. Lungi dall'essere una mera branca scientifica, la chimica diventa l'alfabeto del mondo. Le sue leggi ne descrivono la grammatica, la sua lingua è l'intero universo. La tavola periodica diventa così, scrive Rita Cantalino sul Tascabile, l'anello mancante tra il mondo delle carte e il mondo delle cose. E la chimica stessa assume un altro peculiare significato, è la capacità di conoscere la verità sperimentandola, analizzandone gli elementi. Non ci sono assiomi e non ci sono dogmi, c'è solo l'intelligenza e la sua abilità di dominare la materia con un dominio che però non è violento o estrattivo, è padronanza, comprensione intellettuale. In questo senso e alla luce delle sue esperienze di vita, la chimica e la fisica assumono per Primo Levi un valore politico. Sono l'antidoto al fascismo, perché sono chiare e distinte e ad ogni passo verificabili e non tessuti di menzogne e di vanità come le radio e i giornali. Come vedremo, scrive Rita Cantalini, questa conoscenza verrà tradita e disattesa dall'evoluzione dell'industria chimica italiana. L'esperienza individuale del chimico Levi si sovrappone a quella dell'Italia degli inizi del secolo scorso. La chimica in quegli anni divenne mestiere di massa. Nel giro di pochi decenni fiorirono ovunque stabilimenti, capannoni, grandi fabbriche che nel corso del secolo breve hanno più volte cambiato vocazione, ma mai l'oggetto del proprio lavoro: manipolare gli atomi, creare la materia, stressare la natura. Ed è da quegli stabilimenti, da quei capannoni, da quelle fabbriche che un piccolo paese agricolo a forma di stivale seppe farsi potenza economica. In questo senso il sistema periodico è il manifesto di una trasformazione ontologica del genere umano che ha portato con sé una trasformazione profonda e radicale della società. Il cambiamento ontologico che consentì all'essere umano di dominare la natura si tradusse in quello antropologico che spogliò i contadini di stracci e zappe e li vestì di tute, che tolse loro il tempo della semina e del raccolto per consegnare quelli del turno, della sirena. Nella chimica si condensarono innumerevoli promesse, quella del dominio della natura che spettava ai tecnici, agli uomini col camice che restavano affascinati dalla danza degli atomi, quella dell'emancipazione per la massa sterminata di contadini affamati tornati dalla guerra smagriti e che adesso erano impoveriti. Quelli della crescita economica, che traghettò il nostro paese attraverso due guerre ed esplose nella seconda metà del secolo scorso, regalandoci l'illusione di un benessere che potesse durare per sempre. Accontentava tutti la chimica, scrive Rita Cantalino sul Tascabile. Giocando con le molecole si poteva debellare la fame, garantendo un'agricoltura più produttiva grazie ai fertilizzanti. Si poteva mangiare, riscaldare, si potevano alimentare motori. La chimica ha inventato il materiale che ha rivoluzionato il XX secolo, quello a partire dal quale tutto è diventato accessibile: la plastica. Nel giro di pochi decenni divenne la lingua della democrazia materiale, il volano delle infinite possibilità che si spalancavano a ogni donna e a ogni uomo dopo anni di buio e di fame. C'era una categoria che più di tutte si godeva le promesse della chimica: gli industriali. Consci del potenziale del gioco delle molecole, seppero approfittarne grazie ai propri mezzi economici. Da quel momento la chimica, di cui ci parlava Primo Levi, smise di essere tale. A un certo punto gli uomini col camice non erano più interessati a interrogare la natura per comprenderne la dignità, ma cominciarono a stressarla, a manipolarla con una finalità decisamente più materiale: garantire profitti alle famiglie proprietarie degli stabilimenti. È per la loro azione che si è determinato quel salto che ha portato la chimica a superare una serie di limiti. Ce ne parla sempre Levi quando descrive il polietilene come leggero e splendidamente impermeabile, ma è anche un po' troppo incorruttibile. E non per niente il Padre Eterno medesimo, che pure è maestro in polimerizzazioni, si è astenuto dal brevettarlo. A lui, scrive Primo Levi, le cose incorruttibili non piacciono. Ed è lì, infatti, da quella incorruttibilità e soprattutto da quell'idea di profitto nasce tutto quello che sappiamo e come la politica si è impossessata della chimica e l'ha fatta diventare qualcosa di molto negativo. Sono i 42 siti contaminati di interesse nazionale per le bonifiche, cosiddetti SIN. Sono 42 questi siti contaminati. Levi scriveva: la nostra è un'arte che rende ricchi ma fa morire giovani. E infatti molti dei SIN di oggi, ieri, erano sedi di industrie chimiche o petrolchimiche. E stiamo parlando di Bagnoli, Porto Torres, Porto Marghera, Gela, Brescia, Trissino. 6 milioni di persone in Italia vivono in un SIN. Il 10% della popolazione ogni giorno è esposto a un inquinamento che determina percentuali più elevate della media di malattie, tumori e morti inattese. E poi Rita Cantalino riporta gli studi su questi SIN. La chimica alla sbarra, il processo IPCA, le conseguenze delle produzioni inquinanti. C'è uno schema ricorrente in ognuna delle storie legate ai SIN. Per un periodo più o meno lungo le persone che lavorano e vivono nei pressi di determinate produzioni si ammalano, spesso muoiono. In una prima fase si fa finta di niente, per fatalismo o convenienza, o perché di fronte alla certezza della fame anche la possibilità della morte viene assimilata come un rischio possibile, accettabile. In gran parte dei casi la proprietà della fabbrica sa che cosa sta accadendo, ma lo tiene nascosto, perché dovrebbe interrompere la produzione o spendere davvero tanti soldi per adeguarla a standard sicuri e risarcire chi si è ammalato o i parenti di chi è morto. A un certo punto qualcuno decide di ribellarsi, alza un polverone, arrivano le indagini, quando va bene i processi. E il primo caso assoluto, racconta Rita Cantalino, è proprio quello di Cirié, vicino Torino, che ha coinvolto la produzione di una fabbrica di colori, l'IPCA, Industria Piemontese Colori Anilina. Questa storia comincia poco dopo la Prima Guerra Mondiale, quando una facoltosa famiglia arrivata da Milano, i Ghisotti, decide di rilevare una piccola fabbrica di pigmenti. Nella nuova produzione trovano un porto centinaia di uomini tornati dalla guerra che non hanno alcuna intenzione di riprendere le fatiche dei campi e si consegnano con entusiasmo alle fauci di una fabbrica che, svelano le carte del processo, si rivelerà un inferno. Paolo Randi, che in quei capannoni ha lavorato, ricorda che il primo giorno gli fecero l'impressione di Mauthausen, dove era stato 2 anni prima. E poi appunto si racconta in questo lungo articolo di dei vari casi nei quali appunto la politica ha distrutto la chimica. Il loro lavoro, lavoro di chi ha denunciato, fu indispensabile a ricostruire la catena di morti legati alle PCA e a portare alle condanne esemplari per l'epoca per la famiglia Ghisotti. A quel processo testimoniò anche Primo Levi per mettere in chiaro che sul banco degli imputati non c'era la chimica, ma l'utilizzo che qualcuno aveva deciso di farne. E scrive Primo Levi, dice Primo Levi: lavoravo in una fabbrica dove si usavano prodotti dell'IPCA e sono qui per solidarietà e testimonianza per le vittime e i loro cari. Come tecnico posso dire che ci troviamo di fronte a un caso estremo di incuria. Questo mestiere non è come gli altri. Chimico non vuol dire solo laureato, ma persona deontologicamente a posto. Se la scuola non ti ha dato certe nozioni, è il tuo dovere cercarle e approfondirle, altrimenti sei in colpa più verso te stesso che verso gli altri. E poi si racconta degli altri casi in cui la chimica, come dicevamo, è stata trasformata dalla proprietà e dal profitto in qualcosa di molto negativo, e dei processi che ci sono stati e di come tutta questa faccenda è terminata. Però appunto la chimica è una promessa tradita, e lo racconta Primo Levi, e per lui Rita Cantalino sul Tascabile.

0: Il brano di oggi è New House di Stefania Tallini, che sarà ospite della serata Voci in Barcaccia mercoledì prossimo alle 21 in diretta dalla Sala A. Lei è al pianoforte insieme a Javier Girotto, al Mosegno, flauto tipico boliviano, Gianluca Renzi al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria. Il brano è tratto dall'album del 2005 Dreams. Buongiorno Pietro del Soldà.
1: Cara Elena, buongiorno. Allora, settimana di Tutta la città ne parla che ritorna dopo molto tempo, devo dire, sul fronte internazionale iraniano in particolare. C'è l'accordo dopo decine di annunci e marce indietro in questi mesi del presidente Trump. È annunciata per venerdì la firma in Svizzera di questo accordo che prevede la cessazione delle ostilità anche in Libano, quindi coinvolge direttamente Israele. E poi ricadute economiche, ce li immaginiamo, su tutto il mondo, anche sulle nostre vite. La riapertura, ma a quali condizioni? Dello stretto di Hormuz. Ci sono molte domande da fare e noi le porremo ai nostri ospiti, invitando gli ascoltatori a farlo un po' insieme questa puntata, questa guerra che abbiamo un po', appunto, era scivolata quasi nel, non del dimenticatoio, ma come una cosa, un basso continuo, e poi ci sono le vicende nostrane, invece ci riguarda da vicino, sta sconvolgendo l'ordine internazionale. Questo passaggio è decisivo, partecipate anche voi, mandateci le vostre domande, noi ci siamo dalle 10.
0: Grazie Pietro. Noi ci avviciniamo ancora di più, ci spostiamo a Ferrara con un articolo di Andrea Cortellessa che potete trovare su Alias, l'inserto del Manifesto, in cui si racconta di una mostra di Andy Warhol. All'inizio si era pensato di rivestire le pareti del Palazzo dei Diamanti con una carta da parati che riproducesse le opere di Warhol, ma malgrado Luciano Anselmino non badasse a spese, 105 ritratti dei travestiti negri, virgolettato, pare avesse staccato un assegno da $900,000, la soluzione si rivelò troppo impegnativa, così si pensò di occludere coi manifesti della mostra e sui passaggi interni, in modo che per passare da una sala all'altra bisognava squarciarli. Ricorda Franco Farina, allora direttore del palazzo, che quando all'inaugurazione toccò farlo allo stesso Warhol, all'inizio rimase perplesso, era una persona timida. Inoltre aveva una corporatura esile e ci voleva una certa energia per sfondare gli strati dei manifesti che si erano induriti durante la notte, ma poi capì il gioco e anche l'illusione. Andy Warhol, Ladies and Gentlemen, a cura di Chiara Vorassini, sino al 19 luglio a Ferrara. In catalogo sono riprodotti gli scatti del giovane Dino Pedriali coi lembi dei manifesti squarciati. Quel 25 ottobre del 75, quando Warhol con la sua crew era sbarcato a Ferrara in un tripudio di flash dal jet privato messogli a disposizione da Gianni Agnelli, lo stesso Pedriali aveva appena ritratto Pierpaolo Pausolini, il quale gli aveva raccomandato di fotografarlo nudo all'esterno della torre di Chia, come se lo stesse spiando di nascosto. Pasolini pensava di inserire quelle immagini in petrolio e i due erano d'accordo per vedersi al ritorno di Pedriali da Ferrara e di Pasolini da un viaggio in Svezia, ma non fecero in tempo. Una settimana dopo, infatti, di quella vernice così glamour, esplose la notizia dell'atrocissimo fait divers, come lo chiamerà Gianfranco Contini, all'idroscalo di Ostia. E poi si racconta di come proprio a Pierpaolo Pasolini si era chiesto di scrivere di questa mostra che era andata in scena per la prima volta nel 1975, nel 67, però appunto come Pasolini non amasse Andy Warhol. Nel 67 se l'era presa con l'oltranza che nelle cantine della New York, del New Cinema, giunge sino a riprendere per ore intere un uomo che dorme. Warhol non è nominato, ma naturalmente è Sleep. Come scrive in catalogo Amber Morgan, la questione di questa mostra è che appunto per la prima volta questi travestiti ritratti da Andy Warhol hanno un nome, vengono nominati. E una bellissima selezione di ritratti e autoritratti in travestì. La mostra di cui stiamo parlando si svolge a Ferrara al Palazzo dei Diamanti, la racconta Andrea Cortellessa sulle pagine di Alias, l'inserto culturale del Manifesto.

Molti messaggi stanno arrivando sul tema della chimica e dell'articolo che abbiamo letto in apertura della puntata, che potete trovare sul tascabile al 3355634293. Parlando del SIN, il caso di Trento non viene citato, una situazione gravissima, aria ex Sloi e carbochimica. In piena città stanno realizzando un'opera ferroviaria che smuove i terreni senza misure adeguate. E poi ancora a Gavorrano stanno cercando di rimettere in moto la produzione, con le conseguente produzione dei fanghi rossi, per cui fu incriminato Eugenio Cefis, che viene citato in tutti i vostri messaggi, il padre della chimica italiana. E noi continuiamo questa puntata parlando di intelligenza artificiale. Lo facciamo con due articoli. Uno è uscito su Agorà, l'inserto di Avvenire, è uscito ieri. È un articolo molto bello di Giovanni Scarafile, che parla e che racconta, appunto, siamo sempre nel tema: che cos'è l'intelligenza artificiale, cosa la distingue appunto dall'umano, che cos'è dunque umano. E dice una cosa molto bella a questo proposito, cioè la differenza tra problema e situazione. Dice: il problema è ciò che può essere formalizzato, isolato, risolto attraverso procedure, è il dominio proprio di ciò che Andler, nel suo volume Il duplice enigma, chiama sistema artificiale intelligente, ed è quello che riguarda l'intelligenza artificiale, mentre l'umano ha a che fare con la situazione, il contesto vissuto, concreto, ed è all'interno della situazione che si situa il dialogo. E dice Giovanni Scarafile: quello che l'intelligenza artificiale non sa fare è dialogare. Non sa dialogare perché non conosce l'errore. L'unica cosa che sa fare, e che sa fare molto bene, è risolvere un problema, e dunque non entrare in una situazione, ma risolvere un problema. Un altro articolo sull'intelligenza artificiale molto bello, lo potete trovare sull'inserto del Sole 24 Ore, è di Gaspare Polizzi, in relazione ad un libro pubblicato dal Melangolo di Luca Taddio, Il tramonto dell'umano, estetica e nichilismo nell'era del digitale. Professore di estetica presso l'Università di Udine, descrive l'orizzonte nel quale si colloca la sua ricerca, il cosiddetto salto d'epoca. Assistiamo al tramonto di una forma di vita, del modo in cui l'umano abita il mondo, dà forma ai propri bisogni e articola il rapporto tra corpo e senso. Taddio ci propone nelle conclusioni un esperimento mentale. Immaginiamo un agente artificiale perfettamente razionale, esito di un processo evoluto di intelligenza artificiale, un'entità dotata di immense capacità di calcolo, priva di condizionamenti emotivi, è capace di rappresentare se stessa come sistema cognitivo in modo pienamente trasparente, senza zone opache, comprendendo il proprio funzionamento e riconoscendo la contingenza dei propri stati interni. Tale entità, dice Luca Taddio, tale entità produrrebbe progetti del tutto coerenti sul piano razionale, ma non sarebbe in grado di scegliere tra essi il migliore, perché non possiede un campo di esistenza, cioè un mondo, una situazione, appunto, come dicevamo, e quindi un ordine del senso che possa regolare la sua azione secondo fini. In tale condizione si delineano tre esiti limite: un impasse dell'azione, una selezione casuale, oppure la delega a un criterio esterno. Come ricorda Maurizio Ferraris ne La pelle, ciò che manca all'intelligenza artificiale e in generale a ogni apparato tecnico scientifico è la volontà di agire in funzione di un fine, poiché è il possesso di una fine assoluta a far sì che l'organismo possieda una finalità interna e che proietti fuori da sé un gran numero di finalità esterne. Soltanto l'essere umano necessita di regolare le proprie azioni secondo un ordine di senso che precede e rende operativa ogni forma di razionalità. E questo era Gaspare Polizzi. L'articolo potete trovarlo sul Domenicale, inserto del Sole 24 Ore.

Abbiamo ascoltato New House di Stefania Tallini. E noi terminiamo la puntata di oggi con un'intervista di Gaia Manzini, che potete trovare su Lusi sulla cultura, allo scrittore Richard Ford. A 50 anni dall'esordio, autore di Sportwriter e Il giorno dell'indipendenza, torna in libreria con il saggio Con parole semplici, in cui parla del suo rapporto con la narrativa e del legame fra letteratura e politica, pubblicato da Feltrinelli. È un viaggio a ritroso nel Mississippi della sua giovinezza, nell'America rurale del Wyoming e del New Jersey, ma è anche un viaggio tra le matte pagine di William Faulkner, Eudora Welty, Virginia Woolf, Stendhal, Walter Benjamin e Umberto Eco. Lo intervista appunto Gaia Manzini. La descrizione è un atto politico, diceva lo scrittore Richard Wright, in quanto ridescrivere il mondo è il primo passo per cambiarlo. Se intendiamo la politica in senso aristotelico, cioè quel tendere al bene tipico della polis che si riflette nella vita privata di ciascuno di noi, possiamo dire che tutti i libri di Ford sono politici. Dice Richard Ford: quando ho chiuso, con parole semplici, ho avuto la sensazione di aver letto qualcosa di intimo. Scusate, no, questa è ancora Gaia Manzini. Marguerite Duras, alla fine della sua carriera di autrice, pubblicò Écrire, che è un diario di scrittura, ma molto di più. Suona come la trascrizione di un discorso segreto tra lei e il suo scrivere il mondo. E risponde Richard Ford: mi piace l'idea che un giovane scrittore, leggendomi, pensi che quanto si appresta a fare è possibile. E poi ho scritto con parole semplici anche per parlare delle letture che sono state importanti per la mia vita. Quando ho iniziato a scrivere non ho mai pensato a me stesso come a un intellettuale, né che la scrittura fosse un esercizio intellettuale. Ho solo iniziato a raccontare una storia e le uniche storie che potevo offrire erano quelle della realtà di tutti i giorni. Successivamente, leggendo i libri di critici e filosofi, ho iniziato a pensare che il romanzo potesse trasformarsi in un contatto intellettuale con il mondo. Umberto Eco, dice Richard Ford, diceva che intellettuale è chiunque provoca in modo creativo nuove conoscenze. E molte nuove conoscenze possono vivere dentro un romanzo. Ho imparato molto da quello che ho letto, ma non a diventare uno scrittore migliore, che è sempre stata la mia ambizione. Tuttavia, ho potuto capire questi filosofi e questi pensatori proprio perché ero immerso in quella cosa complessa e totalizzante che è scrivere una storia. Che cosa vuol dire credere nella letteratura? Chiede Gaia Manzini a Richard Ford. A un primo livello, per me, dice Ford, è prendersi la responsabilità dell'uso della lingua. Essere in grado di dare ragione delle proprie scelte stilistiche. Dietro quello che vediamo del mondo, dietro tutto quello che possiamo cogliere in superficie, c'è sempre un valore più profondo. Dietro ogni comportamento, ogni atteggiamento, c'è un'esperienza più intensa. La letteratura è la lingua che consente di vivere l'esperienza della vita in modo più vivido, di riflettere con tridimensionalità su quanto ci succede, di rendere quello che accade più utile alla nostra esistenza. Credere nella letteratura è creare una voce, e ovviamente una voce comprende anche il silenzio, ovvero quello che c'è tra un suono e un altro, che non è mai un silenzio muto, ma rappresenta tutto quello che l'autore sceglie di non dire. C'è anche altro, ma per me, dice Ford, credere nella letteratura è soprattutto questo. Per me, dice, non c'è contraddizione tra dimensione politica e dimensione umana. Come diceva Aristotele, la dimensione politica inizia là dove le persone sono influenzate dai comportamenti, dalle credenze, dai ragionamenti, le une delle altre. Ognuno di noi lo sperimenta nella vita di tutti i giorni, lo vediamo in casa, a scuola, sul posto di lavoro. E ovviamente se trascendiamo dalla dimensione privata e allarghiamo lo sguardo, è quello che succede in ogni governo, nella sfera politica propriamente detta. Scrivere della condizione umana, come ho cercato di fare nei miei libri, è quindi politico. Quando diciamo politico riguarda una storia, non bisogna intenderlo come la rappresentazione di una leadership, di una fazione politica, di uno schieramento militare, ma, almeno per me, dice Richard Ford, a un livello più basilare, come la rappresentazione delle dinamiche per le quali siamo influenzati. Scrivere della condizione umana, come ho cercato di fare nei miei libri, è quindi politico. Quando diciamo politico riguarda una storia, non bisogna intenderlo come la rappresentazione di una leadership, di una fazione politica, di uno schieramento militare, ma, almeno per me, dice Richard Ford, a un livello più basilare, come la rappresentazione delle dinamiche per le quali siamo influenzati incessantemente dai nostri simili in ogni momento della nostra esistenza, tanto da

0: Forde la composizione di ogni nuovo romanzo avrebbe dovuto essere il prodotto dell'assemblaggio di molte cose diverse. Erano sempre molte le cose che mi interessavano e mi sembravano importanti, per dire: non c'è un tema nei miei romanzi. Ogni volta desideravo che il mio romanzo fosse un capolavoro. In altre parole, quando scrivo un libro uso tutto il materiale a mia disposizione fino a sentirmi esausto di aver manipolato e trasformato tante informazioni da consegnare al lettore. Questo era Richard Ford su Lucy sulla cultura, intervistato da Gaia Manzini. Pagina 3 finisce qua. Io vi saluto insieme al tecnico Davide Gabrielli, Maria Novella Bucelli, redazione Cristiana Castellotti e Maria Chiara Berenec, alla cura del programma Piero Pugliese in regia. Un saluto da Elena Stancanelli.
1: La tempesta silenziosa a Radio 3, in collegamento dallo Stadio Palatino a Roma, alle 20.47 in punto, Alessandro Baricco darà il via alla lettura collettiva delle Notti Bianche di Fyodor Dostoevskij. L'incipit, letto dal palco, poi la lettura, che proseguirà singolarmente ma insieme in tante piazze di Roma, nelle case, nei bar, nei luoghi più diversi. Io sono Paolo Di Paolo e vi guiderò in mezzo a questa tempesta silenziosa, mercoledì 17 giugno, Radio 3, collegatevi alle 20.20.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento. Alle 9.30 minuti segnaliamo in A4 nel tratto Milano-Brescia 2 km di coda tra Trezzo e Cavenago in direzione di Milano. Sulla tangenziale est di Milano 5 km di coda per incidente tra la statale 9 via Emilia e lo svincolo Lambrate in direzione di Lecco. Ci spostiamo sulla Torino-Brescia, code a tratti per lavori tra Brescia Sud e Manerbio in direzione di Torino. In A15 Parma La Spezia, traffico rallentato con code a tratti tra Pontremoli e lo svincolo Berceto in direzione di Parma. Code anche in A14 nel tratto Bologna-Ancona tra l'allacciamento alla 1 e lo svincolo Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona. Ci spostiamo a Roma, via Borghesiana, un incidente, traffico rallentato a via Ginosa in entrambe le direzioni. Infine in A2 l'autostrada del Mediterraneo, code tra Torano-Castello e lo svincolo Rogliano in entrambe le direzioni. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
2: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Ma secondo voi siamo veramente dei mammiferi noi uomini? Saremo noi uomini e donne, ovviamente. Sì, mammiferi, ma forse modificati, circa 10.000 anni fa. Qualcuno ha fatto una modifica, però forse andremo un po' resettati, a parte il lato artistico, nel quale effettivamente abbiamo dato dei buoni risultati e ne vedremo anche oggi. A Primo Movimento, alle 9.32 minuti e 30 secondi, Arturo Stalteri a questi microfoni, con Gianluca Diana in regia, Davide Gabrielli alla console e Giorgia Franceschi che cura il programma. 3355634296, pronto per i vostri messaggi. Dunque, ecco il debutto per la Cobra Records del duo Delib. Sono due musiciste spagnole, le quali suonano violino e pianoforte, e Delib, non pensate, sono Esther e Sara Gutierrez, per dirlo più precisamente. Non pensate a Delib, Leo Delib, ma in realtà loro si ispirano alle novelle di Miguel Delib. Sono nate a Valladolid e proprio debuttano con questo disco, ma sono già molto note, hanno già suonato un po' ovunque, ed è un disco di musica spagnola, quindi con autori anche poco conosciuti, come esempio José Palomino, c'è anche Andrés Gaos, Federico Mosquera e Luis de los Cobos. Il periodo temporale va dalla metà del Settecento fino alla contemporaneità. Infatti, ad esempio, Mosquera è nato nel 1986, mentre De Cobos è scomparso nel 2012. Dunque, parliamo subito di Palomino. Palomino chi era? Era un musicista vissuto nella seconda metà del Settecento, un artista legato quindi al classicismo. Il suo classicismo è qualcosa che è molto legato anche all'Europa, ma anche all'Italia, all'Europa in generale, ma soprattutto all'Italia, perché non dimentichiamo che figure come Scarlatti

come Boccherini sono state molto importanti in Spagna, e quindi queste figure hanno in un certo senso anche dato un imprinting all'ispirazione musicale dello stesso Palomino, il quale si è prodotto in vari campi della musica sacra, quindi messe, mottetti, ma anche musica vocale profana, musica strumentale, che include anche concerti proprio per violino e sonate dedicate al violino, alla viola e anche quintetti per archi. Le due appunto componenti del duo de Lieb, Sara e Esther Gutierrez, propongono in questo CD il duetto per cembalo o pianoforte e violino. L'idea che lui abbia scritto cembalo pianoforte prima e violino dopo come secondo strumento non è casuale, perché in effetti Palomino voleva mettere in evidenza soprattutto lo strumento a tastiera, che non è semplicemente uno strumento che accompagna, ogni tanto risponde al violino, ma è tranquillamente uno strumento forse addirittura predominante all'interno della partitura, anche se Palomino, come dicevo, era anche un ottimo violinista. Fermiamoci sul primo movimento di questo duetto, il quale è composto di un allegro con spirito, un adagio e un rondò allegretto. Dunque, per voi l'allegro con spirito affidato al duo de Lieb.

Molto Haydn e molto Mozart in questo duetto per cembalo, pianoforte e violino, in questo caso pianoforte e violino, affidato a Sara Gutierrez al pianoforte e Esther Gutierrez al violino, ovvero il duo De Libe, per il loro debutto per la Cobra Records. L'album si chiama Camino. Loro vivono tra l'altro tra l'Olanda e la Germania, ovviamente non vengono a vivere in Italia perché di solito si va o in Germania o in Francia o in America, insomma qui mi pare che non ci siano grandi possibilità per chi voglia fare una carriera musicale. Ci sono vari messaggi, uno di Maria Grazia di Lodi, la nostra Maria Grazia di Lodi, che dice: siamo mammiferi sadici e malvagi per lo più, tranne per quei rari geni che salvano il mondo creando bellezza. Sarebbe così se la maggior parte della gente non fosse stordita, aggiungo, quotidianamente dalle incombenze di una società ingiusta, e quindi la bellezza non sanno neanche che cosa sia. E poi c'è un messaggio che manca del finale che io condivido. In effetti molti autori di paleoastronautica sostengono che la specie umana sia frutto di un trapianto genomico avvenuto migliaia di anni fa da parte di, io ritengo, di extraterrestri. Hanno preso una colonia di babbuini, hanno fatto degli esperimenti ed è successo quel che è successo, poi insomma la cosa è sfuggita di mano. Allora, anticipazioni, stasera Radio 3 Suite, il cartellone in diretta dal Palacco della Musica in Roma alle 19. Abbiamo l'Orchestra Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Charles Dudoit, la direttore, e abbiamo anche il coro di voci bianche, perché abbiamo una pagina importante, imponente, la Damnation de Faust, quella di Hector Berlioz, questa leggenda drammatica, così come lui la definì, che scrisse nel 1846. Lui stesso adattò il libretto accanto a Almir Gandonier, ovviamente ispirandosi al Faust di Goethe. E un'opera, tra l'altro, che venne eseguita per la prima volta proprio lo stesso anno, nel 1946, all'Opéra Comique di Parigi, e da quel momento è stata rappresentata sia in sala da concerto ma anche in forma di opera, e soprattutto in forma di concerto, essendo piuttosto complessa dal punto di vista della struttura e dell'allestimento, ha avuto una grande fortuna. Noi abbiamo, come accade spesso grazie ai nostri tecnici, una parte delle prove del concerto che ascolterete stasera, mentre vi ricordo, ad esempio, che ebbe tra l'altro una 200esima recita ancora dopo 100 anni, sempre a Parigi, e poi tornò più volte a Milano, fu con Wilhelm Furtwängler che la diresse, e a Firenze, insomma ha avuto una storia molto importante. Eccola quindi con Charles Dutoit, l'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, il coro e il coro di voci bianche. Ascoltiamo un momento della Damnation de Faust di Hector Berlioz.

Questa è una parte della Damnation de Faust, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, orchestra, coro, coro de voci bianche, con Charles Dutoit, Hector Berlioz, ne è il compositore, erano appunto un momento dalle prove, abbiamo ascoltato stasera in diretta alle 19, ricordo anche i protagonisti, Marianne Crébassat, Julien Drain, John Relia e Jonathan Lemalou, ve lo ricordo dunque alle 19 in diretta, Parco della Musica in Roma. E molti messaggi, ecco, è arrivato anche un'altra parte del testo, del messaggio che c'era arrivato riguardo alle modifiche geniche di questi babbuini, e ne manca ancora un pezzo. Comunque sono il nostro ascoltatore Paolo ci dice: gli Anunnaki, una civiltà proveniente dal pianeta Nubiri migliaia di anni fa, e tra l'altro poi anche denominate divinità degli inferi, quindi diventate divinità proprio forse perché venivano dal cielo, tutto ciò che veniva dal cielo era qualcosa di magico. Noi ora dall'anticipazione dedicata a Berlioz passiamo invece a un CD che esce per la Da Vinci Classics e vede protagoniste il duo Cor Barocco, Nicole Pisanu soprano con Francesca Torelli alla tiorba e all'arciliuto. Scherzi e lacrime dedicato quasi interamente, o almeno insomma in gran parte, alla musica di Barbara Strozzi, ma accanto a lei Alessandro Piccinini, Girolamo Kapsberger. Barbara Strozzi visse nella seconda metà del 600 ed è stata un personaggio importante, ottimo soprano, forse anche violista. Scriveva soprattutto in effetti per se stessa, per le sue esibizioni e per la sua necessità espressiva, muovendosi quello che era definito ancora, o in maniera diciamo un po' premonitrice, il bel canto, ma le piaceva parlare un po' di tutto attraverso le sue arie. Si parlava di amore, ma anche della vita, del mondo, anche con un certo gusto per un gioco ironico attraverso i testi. Il suo dunque è un confine molto ampio, sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista lirico. Vive a Venezia e riesce insomma a muoversi abbastanza liberamente in una società in cui insomma le figure femminili certo non possono muoversi nel campo artistico di nessun tipo. Allora ascoltiamo un momento da questo CD Da Vinci Classics, questo Scherzi e Lacrime, in cui il duo Cor Barocco interpreta Barbara Strozzi, Alessandro Piccinini e Girolamo Kapsberger. Dunque l'abbiamo citata Barbara Strozzi, ovviamente vi proponiamo un momento della sua musica, in questo caso un pezzo ironico che parla della vita. Mi fa ridere la speranza.

0: Barbara Strozzi, Mi fa ridere la speranza, Nicole Pisanu è soprano, Francesca Torelli in questo CD alla Tiorba e all'Arciliuto, un CD Scherzi e lacrime con le musiche di Barbara Strozzi, di Alessandro in questo caso Piccinini e Girolamo Capsperger. Ecco il messaggio di Paolo finalmente completo, lui parla dei saggi di Zecharia Sitchin, che è stato questo grande astrostorico che racconta che proprio gli extraterrestri hanno portato la civiltà sulla Terra, non tutti gli hanno creduto. Noi siamo in chiusura anche oggi per quanto riguarda il nostro appuntamento con la musica di Primo Movimento, dunque a voi tutti un ringraziamento da Arturo Staltri a questi microfoni, accanto a Gianluca Diana in regia, accanto a Davide Gabrielli alla console, Giorgia Franceschi che cura il nostro programma. Vi ricordo che tra poco siete con Pietro del Soldà per Tutta la città ne parla e che io tornerò alle 12 per il concerto del mattino. Buon proseguimento come sempre su Radio 3.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
3: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
1: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
4: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
5: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
6: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Tutta la città ne parla.
9: Buongiorno, sono Gabriella D'Amelia. La mia domanda molto breve riguarda l'accordo stipulato con l'Iran e mi chiedevo da cosa si differenzia da quello che si stava stipulando prima della fine del mandato di Biden.

0: 10-2 minuti e 30 secondi quasi, una buona giornata, un buon inizio di settimana da Pietro Tesseldam, venuti a Tutta la città ne parla. E allora, dopo decine di annunci da parte del presidente degli Stati Uniti Trump, nella notte è arrivata, perlomeno in versione digitale, la firma su un accordo, o meglio un memorandum d'intesa. Diventerà una firma vera e propria, è stato annunciato poi venerdì prossimo in Svizzera, d'inchiostro su un testo che prevede 60 giorni di tregua tra Stati Uniti e Teheran. Ma come apprenderemo in questa puntata, già lo sappiamo, forse il principale terreno di scontro, il più delicato e meno gestibile in realtà, è il Libano. 60 giorni di quali discutere, innanzitutto, questo forse è l'unico punto veramente chiaro, la riapertura dello stretto di Hormuz, con tutto quel che significa, anche come ricadute sul flusso di energia, sul prezzo del petrolio, quindi sull'andamento dell'economia internazionale, e poi l'inizio di una nuova fase nella trattativa sull'arricchimento del nucleare iraniano, da qui la necessità di confronti col passato, soprattutto direi con l'accordo del 2015, seguito dall'allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama, quello che fu mandato in frantumi dallo stesso Trump su spinta israeliana, e ora ci si chiede se forse non sarebbe meglio per gli stessi Stati Uniti ritornare almeno a quel punto. Ci sono già due ospiti collegati oggi. Prima di salutarvi vi ricordo i nostri recapiti, perché insomma è una di quelle puntate in cui è il caso che mandiate anche voi le vostre domande, richieste di chiarimenti, anche perché, diciamo la verità, questa nuova guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, iniziata il 28 febbraio, che ci ha colto tutti di sorpresa, poi nelle ultime settimane era quasi scivolata di lato, come appunto un basso continuo tra gli annunci di Trump, poi le marce indietro, come un dato di fatto, qualcosa che non ci riguardava direttamente, invece sì che ci riguarda, perché ha contribuito a sconvolgere ulteriormente in questo 2026 l'ordine internazionale e anche l'economia mondiale, come ben sappiamo. È dunque il caso di capire davvero che cosa sta accadendo. Scriveteci al 335-5634-296, mandateci sms, whatsapp e whatsapp audio, e noi cominciamo con il professor Vittorio Emanuele Parsi. Buongiorno e benvenuto a Radio 3, professore.
1: Buongiorno a voi.
0: Insegna relazioni internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Tra i suoi libri ricordo molto recente per Bompiani, Contro gli imperi, il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale. Ed è proprio di quest'ordine che si tratta, appunto, affrontando un tema come questo. E poi un grande esperto di energia, di economia ed energia, presidente fondatore di Nomisma Energia, che è la società di ricerca sull'energia e l'ambiente a cui spesso facciamo ricorso per capirci un po' di più. Davide Tabarelli, bentornato a Tutta la città ne parla.
2: Buongiorno e grazie.
0: Allora, professor Parsi, cominciamo da lei chiedendole a che punto siamo, che cosa si apre da qui a 60 giorni, ma c'è l'incognita Israele, Netanyahu, perché già ieri Trump si era ampiamente irritato nei confronti del premier israeliano per quelle bombe sul Libano che sembravano compromettere tutto, la fragile intesa con Teheran. Poi ora pare ci sia una relativa calma, ci si chiede però quanto durerà e che cosa debbono accettare gli israeliani come contropartita.
1: Sì, la situazione è quella che ha ben descritto lei, cioè gli Stati Uniti e Iran avevano interesse a chiudere questo conflitto, che non poteva più essere sostenuto, che non era negli interessi di nessuno dei due proseguire. C'è l'incognita di Israele. Dovremmo sempre ricordare che questo conflitto, al momento la situazione è quella della riapertura annunciata dello stretto di Hormuz, che era già aperto prima che la guerra cominciasse, per cui è il cammino verso il ripristino dello status quo ante alla fine di tutto, e la promessa iraniana di non avere un programma nucleare militare, che Teheran ha sempre smentito di avere. Per cui il paradosso è che dopo una guerra durata 4 mesi, costata mal contati 8.000 morti, la più parte tra l'altro libanesi, siamo nella condizione in cui eravamo prima della guerra medesima, con in più quello che resta, che è la consapevolezza dell'Iran di essere in grado di tenere in scacco l'economia mondiale senza che la più grande potenza militare del pianeta sia in grado di fare altro che di prenderne atto e di controchiudere lo stretto. Per cui bene che tacciano le armi, da qua pensare che siamo, diciamo così, addirittura di una sistemazione che possa tenere di quel quadrante, secondo me ne passa ancora tantissimo.
0: Senta, realisticamente, Trump, tra l'altro vale la pena di ricordare perché le date contano, ha insistito per arrivare a questo annuncio ieri, era il suo 80° compleanno, una data che precede di pochi giorni, 4 luglio, il 250° della dichiarazione di indipendenza, con tutti i grandi festeggiamenti che sappiamo, abbiamo un po' tutti negli occhi l'immagine di quella gabbia per una gara di arti marziali miste che si celebrerà, è il modo in cui ha scelto Trump di celebrare questi anniversari. Ha voluto proporla dunque appunto a suggello di un percorso vittorioso come qualcosa di positivo, al di là della retorica. Non so se gli Stati Uniti, ma Donald Trump cosa ha ottenuto da questa offensiva, da questa guerra iniziata il 28 febbraio? Immaginiamo che finisse, che finisca davvero, che da qui a 60 giorni si arrivi a un compimento di un accordo reale e quindi dalla tregua si passi a qualcosa di simile alla pace. Che cosa ha ottenuto Trump?
1: Sì, dal mio punto di vista poco o nulla, cioè ho ottenuto la certificazione che la forza militare non cambia le situazioni sul campo. Avrebbe potuto chiedere al suo amico Putin per avere una conferma di questo fatto. Ha ottenuto un accordo, ripeto, che tutto sommato non è certo migliore di quello che aveva stipulato Barack Obama ai tempi, con metodi completamente diversi con l'Iran. E ha ottenuto l'inflazione negli Stati Uniti che è più alta di quanto fosse prima della guerra e l'aumento del prezzo della benzina alla pompa che è più alto di quanto fosse all'inizio della guerra. Per cui onestamente faccio fatica a vedere, al di là di come la sua amministrazione cerca di venderla, un qualunque successo. Certo, ha posto fine alla guerra che lui e Netanyahu avevano scatenato senza nessun motivo, senza nessuna base giuridica, senza nessuna base politica neanche, senza nessun pretesto effettivo per la sicurezza né di Israele né degli Stati Uniti.
0: Perché questo è il nodo. Rimanga con noi, perché su questo punto e su Israele vorrei farle un'altra domanda almeno, professor Parsi. Certo. Però su Hormuz, Davide Tabarelli, allora le borse mondiali riaprono in salita, ma insomma dovremmo mai aver imparato tutti che l'andamento a volte anche schizofrenico delle borse, velocissimo, non è particolarmente indicativo di come va l'economia mondiale. Tuttavia il segnale è positivo, si potrebbe andare verso una riapertura dello stretto, un ritorno a quello che era prima poi del 28 febbraio, quindi un passaggio lungo quello stretto di mare che è fondamentale per il traffico internazionale, per il traffico dell'energia, e forse anche a un prezzo più basso, chissà, alla lunga anche a una correzione di quel tasso di inflazione che a livello globale, complice l'innalzamento del prezzo del petrolio, ha reso ancora più complicata la vita di tutti noi. Tra parentesi, c'è stato anche l'annuncio da parte della decisione della Banca Centrale Europea di Christine Lagarde di un rialzo dei tassi di interesse, che poi sono le cose che pesano davvero sulla vita quotidiana, non solo l'energia ma anche il costo delle cose, ma anche i mutui per esempio, no? E tutte queste cose sono collegate e forse sono in parte almeno conseguenza di questa guerra irrazionale, folle, scatenata il 28 febbraio di Donald Trump. Ma concentriamoci su Hormuz e sul petrolio. Secondo lei, da quello che sappiamo, perché mi rendo conto le faccio una domanda complicata, ma che cosa ne potrà venire fuori? E si parla di un ritorno al passaggio libero delle navi senza pedaggi da pagare, gli Stati Uniti rimuoverebbero il loro blocco imposto ai porti iraniani, dall'altra parte però Teheran rivendica che una qualche forma di pedaggio, magari sotto mentite spoglie, bisognerà pagarla comunque. Quindi?
3: Esatto, come la sua domanda suggerisce, l'Iran ha mezzo vinto, cioè una piccola vittoria che forse vedremo nei prossimi mesi sarà grande, cioè l'Iran, oltre a non essere sconfitto, il regime rimane quello, esercita ora una sorta di potere sullo stretto più importante del mondo, perché da lì passava il 20% del petrolio consumato al mondo. Poi c'è stato qualche scorciatoia, qualche passaggio attraverso il Mar Rosso, il tubo che dall'Arabia Saudita va sul Mar Rosso, quello che da Dubai va sull'Oceano Pacifico. Però sostanzialmente sì, i termini di questa apertura sono tutt'altro che chiari. C'è da sminare, c'è di positivo che
0: comunque c'è da sminare perché è pieno di mine lo stretto, ricordiamolo, cioè non tutti hanno le competenze, esatto, per farlo peraltro, quindi.
3: Esatto, e qua però vedendo qualcosa di positivo, un'occasione per l'Europa per cercare di aiutare Trump di uscire da quasi
0: perché
3: questo
0: quello lo sappiamo fare, forse negoziare meno, ormai siamo assenti da tutti i tavoli importanti, però sappiamo togliere le mine dall'acqua. Prego, mi scusi.
3: Ecco, sì, pertanto vedremo cosa succede. Dicevo che già passava però del petrolio attraverso una sorta di scorta al buio da parte degli Stati Uniti, di navi, da parte degli Emirati e anche del Kuwait, ma poca roba rispetto al passato. Ma la cosa comunque interessante è che in tutti questi mesi il prezzo del petrolio non è esploso. Pertanto, volendo trovare qualcosa di positivo, so che sto spingendo al massimo questa riflessione, però abbiamo avuto uno shock che di fatto non lo è stato uno shock, perché noi ci aspettavamo il prezzo del petrolio che andasse su a $200 almeno, il prezzo del gasolio a 3 euro, invece stamattina il prezzo del petrolio è 84. Ricordo che è stato a inizio aprile, nei momenti di massima tensione, 115, andava verso 120. 120 erano già stati raggiunti con la guerra Russia-Ucraina, ma ancora prima, nel 2008, era stato 140. Ricordo altrettanto che però a dicembre, prima di tutta questa confusione, prima con il Venezuela e poi con l'Iran, il prezzo era $60, cioè mai come in questo momento c'è stato tantissimo petrolio, e questo ha aiutato tanto Trump e l'economia globale. E infine sottolineo però che c'è la Cina. La Cina aveva accumulato straordinarie quantità di scorte perché aveva nasato, aveva capito che qualcosa stava succedendo forse nel Medio Oriente, nel Golfo di Hormuz, e accumulato come bravo paese pianificatore comunista un'enorme quantità di scorte che noi ci chiedevamo ma come mai, e sono stupidi che non vale niente adesso il petrolio. Invece è stato un enorme aiuto sia per la loro economia ma anche per il resto del mondo, anche per Trump. Nei prossimi giorni sarà una situazione ballerina, sarà difficile, i prezzi comunque hanno raggiunto il minimo, stamattina il gasolio è sotto 2 euro e sono notizie comunque estremamente positive per l'economia globale, per i tassi di interesse e l'inflazione anche per noi italiani.
0: Ovviamente le conseguenze, quelle pesanti, inflazione, tassi di interesse, sono di lungo periodo, quindi se davvero si apre una fase nuova, il petrolio resta giù, Hormuz diventa di nuovo navigabile, senza mine, senza pedazzi o dazi o minacce di copedaggi, affinché ciò si verberi, come dire, in chiave positiva sulle nostre vite, riabbassando il tasso di inflazione, ci vorrà un po' di più.
3: Sì, lo vedremo questo a ottobre, novembre,
0: qualche mese,
3: settembre, insomma, quando vedremo l'economia se riparte, se questo delirio della finanza tecnologica globale, che secondo me ha contagiato anche i mercati delle materie prime, del petrolio in questi mesi, cioè che era iper ottimista il mercato petrolifero, la finanza sul mercato petrolifero, a non farlo salire oltre $120, perché c'è questo entusiasmo sull'economia, ma le scorte globali sono state dimezzate, la Cina deve ricominciare a prendere del petrolio, e di lì non esce, cioè ci vogliono 3 mesi per far arrivare del cherosene in Europa dal pozzo, raffinarlo, fare aumentare le scorte. Cioè i problemi non sono comunque risolti, e da quello che abbiamo capito noi nell'energia ci sono le questioni aperte, ecco, da parte dell'Iran. L'Iran è rafforzato, questo è un problema che capita, che domina sul petrolio dal 1979, da Khomeini, dalla presa degli ostaggi. E c'è stato il 7 ottobre del 2023 Israele, di nuovo come era stato il 6 ottobre del 1973. L'ultimo è stato il 2023, e niente, pertanto c'è questa commistione politica Israele, arabi, musulmani, cioè persiani, e Stretto di Hormuz. Ecco, storicamente Hormuz non era mai stato chiuso, è stato chiuso in questi mesi, non c'è stato un grande effetto sui prezzi per il momento, però l'Iran esce vincitore perché esercita un potere nuovo su Hormuz
0: che prima non aveva, e questa è davvero la grande questione,
3: prima non aveva.
0: Su cui sarà necessario interrogarsi, lo facciamo anche con gli esperti di Trump e di politica internazionale. Grazie a Davide Tabarelli, presidente di Nomis My Energia, professor Vittorio Emanuele. Grazie. Parsi, un paio di messaggi che stanno arrivando da ascoltatrici, ascoltatori di Radio 3, qui a tutta la città ne parla. Lidia che dice: avremo almeno noi ottenuto che Trump abbia acquisito una qualche prudenza violenza rispetto alle armi facili, cioè a quell'aggressione che è iniziata per l'appunto alla fine di febbraio, chi lo sa, forse è chiedere troppo. E poi sul nodo israeliano, su cui volevo sentire la sua opinione prima di salutarla, professor Parsi, perché la questione è semplice, cioè questo accordo, ancora tutto da capire, questo testo, un memorandum d'intesa, prevede da parte iraniana, cioè come richiesta iraniana, che Israele non solo cessi le ostilità contro il Libano e contro Hezbollah, ma anche lasci il terreno, addirittura quella fascia di sicurezza che corre lungo il fiume Litani, quindi nel sud del Libano, una cosa che sembra inaccettabile da parte israeliana, anche da parte dell'opposizione a Netanyahu. L'intera società non se la sente di ritornare dentro, al di qua del confine tra i due paesi. Poi c'è chi lo interpreta, un messaggio che interpreta tutto questo in maniera contraria, dice: succede che l'Iran si sfila, si lava le mani dal Libano, così via libera di Israele, lettura addirittura apposta. È chiaro che nel caos ci si capisce assai poco. Che cosa accadrà realisticamente? Fino a dove può arrivare la richiesta di Trump? Netanyahu che cosa può accettare?
1: Allora, c'è un fatto, come lei diceva, che purtroppo tutto lo spettro politico israeliano e la stessa società israeliana, che è molto cambiata in questi 14 anni, è convinta di poter risolvere i suoi problemi accumulando territorio, e c'è una spinta all'interno di Israele a di fatto ricolonizzare Gaza, di chiudere, di portare dentro Israele tutta l'intera Cisgiordania, di occupare anche la zona del sud del Libano in maniera permanente. Questo è un fatto che è strutturale ed è molto pericoloso, e ha cambiato la natura del regime israeliano e la natura stessa della società israeliana, che ormai è veramente, come posso dirle, legittima comportamenti nella sua stragrande maggioranza, che una volta erano invece ritenuti inaccettabili da loro stessi. Detto ciò, Israele, Netanyahu o chi per lui, sanno che possono fare pressione su Trump, perché c'è un mondo negli Stati Uniti che è comunque molto favorevole alle politiche espansioniste di Israele, che può fare pressione su Trump stesso, però sa anche che Israele ha una libertà di movimento perché ha dietro gli Stati Uniti, quindi se Trump si punta i piedi, gli israeliani devono abbozzare e fare buon viso a cattivo gioco. Cercheranno di far naufragare questo accordo? Io penso di sì, perché dalle dichiarazioni che abbiamo letto oggi sui giornali di tutto l'arco di politici israeliani di primo e di secondo piano, c'è proprio una denuncia di questo accordo, che viene definito peggiore di quello che era stato stipulato ai tempi di Obama e contro il quale gli israeliani avevano fatto, insieme ai sauditi, fuoco e fiamme. Quindi da quel punto di vista credo che il Medio Oriente ci dimostra che gli accordi di Abramo, che sono la struttura portante dell'idea di Trump per pacificare il Medio Oriente trasformandolo in un grande protettorato israeliano, non sono in grado di portare nessun tipo di pace, neanche una pace ingiusta, per così dire. E questo secondo me è il dato rilevante. Trump imparerà i limiti dell'uso della forza? Non credo. Se c'è una cosa che caratterizza Trump è l'incapacità di apprendere le lezioni dagli errori, di imparare dagli errori. Questo è un elemento cruciale del limite della sua intelligenza, per dire in maniera molto schietta.
0: Quindi il tema, la fase più delicata si gioca appunto in Libano, nel rapporto Libano-Israele. C'è questa fonte iraniana citata da Greta Privitera sul Corriere della Sera, che con una battuta liquida riassume il tutto: finirà che sarà Trump a dover fare da mediatore tra noi e Israele, una posizione scomoda, però in effetti il tema sembra quasi più quello. Ma appunto è immaginabile che l'esercito israeliano lasci il sud del Libano, per esempio? Sarebbe politicamente sostenibile anche all'interno di Israele una roba del genere?
1: No, se non c'è una pressione molto forte in questa direzione. La pressione possono farla gli americani, e può farla chiaramente Hezbollah e tutta quella che viene definita da loro la resistenza libanese. Cioè, non dimentichiamo che la possibilità per Israele di continuare una guerra di lungo periodo in Libano, con l'occupazione di Gaza che continua, con la questione, la situazione in Cisgiordania che non è certo tranquilla, non è infinita. Però alcuni di quelli più critici nei confronti della politica israeliana temono che Israele voglia rendere tutto il sud del Libano e una parte di Beirut una gigantesca Gaza, e questa è la cosa più spaventosa, cioè rendere invivibile i territori che non riesce a controllare.
0: Facendo evidentemente saltare anche questo accordo, del resto non dimentichiamo come l'iniziativa presa da Trump il 28 febbraio, secondo molti fonti giornalistiche, in realtà gli è stata insufflata da Tel Aviv e da Netanyahu. Professor Vittorio Emanuele Parsi insegna relazioni internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, grazie. Noi continuiamo con altre due voci per concentrarci sui due protagonisti principali ancora, cioè su Iran e Stati Uniti. Do il bentornata ai microfoni di Radio 3 a tutta la città ne parla, Shervin Harawy, buongiorno.
4: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Avvocata e attivista per i diritti umani di origini iraniane, nata in Italia da genitori iraniani, è una delle voci più rappresentative e autorevoli a sostegno del movimento Donna Vita Libertà, quello che portò ai primi grandi scontri nel 2022 tra la società civile, tra le giovani donne iraniane e il regime. Scontri che hanno portato ai massacri di gennaio, di cui ora nessuno parla, anche perché sappiamo pochissimo di quello che sta accadendo nel paese. Quindi la domanda per lei è innanzitutto se ha un'idea di come questo potenziale accordo, questa firma digitale che poi diventerà una firma vera e propria venerdì in Svizzera, i 60 giorni, poi magari diventeranno molti di più, chi lo sa, per arrivare poi a una vera fase 2 dell'accordo, sono salutati come un momento di pace, un'opportunità, oppure al contrario, soprattutto da parte della società civile iraniana che è stata repressa e oppressa e lo è ancora, come un rafforzamento del regime. Le lascio la parola, prima però dico che c'è con noi anche uno dei nostri riferimenti quando si parla di Trump, di politica americana, il professor Mario Del Pero. Buongiorno, bentornato a Radio 3.
5: Buongiorno, grazie.
0: La storia internazionale a Sciampo a Parigi, ha scritto tra i vari libri, ricordo uno, Libertà Impero, gli Stati Uniti e il mondo 1776-2016, ora va aggiornato con 10 anni in più, i 250 anni, quello che dicevamo anche prima, insomma, le celebrazioni, il 4 luglio che si avvicina, le arti marziali miste in quella gabbia di fronte alla Casa Bianca, c'è molto da chiederle. Però andiamo in Iran, Harawy, innanzitutto, cosa sappiamo delle reazioni nella società a questa notizia arrivata nella notte? Tra l'altro gli iraniani hanno aspettato che passasse la mezzanotte, che fosse non più il 14 giugno ma il 15, quindi non il compleanno di Trump che era ieri, ma almeno fuso orario iraniano il giorno successivo. Harawy.
4: Questo sì è stato il racconto della Repubblica Islamica, che ha volutamente fatto coincidere.
0: Che sembra una sciocchezza, lo è, però comunque insomma dall'idea del clima.
4: Sì, fa parte della narrazione della Repubblica Islamica, e tornando su questo memorandum d'intesa ha suscitato varie reazioni proprio all'interno dell'ala estremista del regime. In particolare mi riferisco a quella sostenitrice di Jalili, che ricordiamolo era stato uno dei candidati alla presidenza della Repubblica, e proprio da sabato sera abbiamo assistito anche alle immagini della sparatoria che c'è stata a Heydarun, dove ci sono stati tantissimi sostenitori, quindi dell'ala estremista, che hanno iniziato a lanciare questi slogan contro Araghchi e contro Qalibaf, dicendo vergogna, via dal paese, dimissioni, proprio perché loro sono contrari a un accordo da parte quindi della Repubblica Islamica con gli Stati Uniti dopo tutte le uccisioni, dopo il conflitto che c'è stato. Questo per quanto riguarda quindi le fratture interne al regime. Per quanto riguarda invece quali sono gli effetti e quali potrebbero essere i cambiamenti sulla situazione interna, la situazione interna per la crisi economica profonda che sussiste, anche questo continuo aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, l'aumento progressivo dell'inflazione, purtroppo le cose non cambieranno, anche perché è vero che si parla di sbloccare questi 24 miliardi, questa è una delle condizioni del memorandum d'intesa.
0: In due tranche, no? 12 ore e 12 tranche. Più avanti. Sì.
4: Esattamente, ma ancora una volta questi non verranno investiti per far migliorare le condizioni del popolo iraniano. Abbiamo visto anche in questi mesi con la politica della Repubblica Islamica che ha a cuore soltanto la sua sopravvivenza, e questo lo abbiamo visto anche di recente in questi giorni con la reazione che c'è stata dopo gli attacchi di Israele al Libano, ancora una volta il regime che reagisce a sostegno di Hezbollah, uno dei suoi principali proxy. E infatti non a caso abbiamo anche visto che in questo memorandum d'intesa non si fa riferimento anche al finanziamento dei gruppi proxy. Ricordiamolo che all'inizio di gennaio anche le condizioni dei negoziati erano differenti, e ancora una volta quindi non si fa menzione al popolo iraniano, come lei citava, non si è fatto riferimento al massacro. Lo stesso Guterres, che si è complimentato per questa soluzione diplomatica, è vero che la soluzione diplomatica è fondamentale perché siamo tutti contro la guerra e viene condannata dal primo giorno. Tuttavia bisognerebbe però pensare a un popolo che adesso vive e continua a vivere questa repressione interna. Ricordiamolo che è da più di un mese che sono entrate nel territorio iraniano le truppe a sostegno del regime, truppe irachene, afghane, pakistane, per aumentare il controllo ai checkpoint e impedire qualunque forma di manifestazione all'interno. Quindi questo è il quadro generale. È vero che poi ci sono state anche dichiarazioni da parte del ministro degli esteri del Pakistan su questo accordo, perché comunque si parla di un momento importante, però tutto questo va da una parte a oscurare invece la situazione interna di un popolo in grande difficoltà.
0: Questo è il punto, si capisce dalle dichiarazioni non solo dei pakistani che hanno a lungo lavorato, ma insomma anche dei catarini, che c'è una grande volontà ovviamente nella regione di uscire dalla fase del conflitto, però le incognite sono davvero tantissime. Io vorrei tornare sul protagonista principale, sono tanti i protagonisti, ma insomma è ovviamente Donald Trump qua il primo attore, perché al professor Del Pero vorrei chiedere, a parte che leggo un messaggio di Giovanni, forse un po' cinico, però ho lavorato, ma insomma anche di catarini, che c'è una grande volontà ovviamente nella regione di uscire dalla fase del conflitto, però le incognite sono davvero tantissime. Io vorrei tornare sul protagonista principale, sono tanti i protagonisti, ma insomma è ovviamente Donald Trump qua il primo attore, perché al professor Del Pero vorrei chiedere, a parte che leggo un messaggio di Giovanni, forse un po' cinico, però chissà, dice magari ci azzecca. Trump ha festeggiato ieri, non

0: e il regime che lui voleva cambiare per le migliaia di morti di gennaio. Professor Del Pero, a parte che non è che sia del tutto infondata l'ipotesi che ci siano anche una ricerca di arricchimento personale, ci sono state molte inchieste giornalistiche su quanto è aumentato il patrimonio di Trump, anche un coinvolgimento più o meno diretto con l'industria delle armi da parte della sua famiglia in questa fase di guerra. Tuttavia, faccio a lei la stessa domanda che ho fatto a Vittorio Emanuele Parsi poco fa. Parsi, onestamente, ha candidamente ammesso che non è chiarissimo, ma è perché Trump, che cosa immaginiamo che vada in porto questa storia del memorandum d'intesa, entro 60 giorni si arrivi davvero a una pace e a un ritorno sullo stretto di Hormuz nelle condizioni precedenti, poi c'è il dossier nucleare che rimane una grande incognita. Che cosa ci ha guadagnato dentro di lui? Ma entrare nella testa di Trump è impossibile, non glielo chiedo, però potrebbe anche essersi pentito magari in qualche momento di riflessione silenziosa e solitaria, se mai ne ha il presidente americano.
1: Ma io credo che sì, a monte è stato fatto un calcolo sbagliato. Era un'idea, se vogliamo chiamarla una strategia, per il Medio Oriente, intervenire militarmente, attaccare l'Iran era funzionale a questa strategia, sarebbe il regime iraniano sarebbe dovuto implodere o avrebbe dovuto riallineare la sua politica estera, rinunciare a essere un significativo attore regionale, Israele avrebbe esteso, diciamo così, la propria egemonia regionale, i paesi del Golfo si sarebbero accontentati di essere grandi hub tecnologici e criptovalutari, facendo bene quello che spesso hanno saputo fare, cioè fare soldi. Questo credo fosse il disegno non si è realizzato per tutta una serie di ragioni, in particolare la capacità iraniana di socializzare i costi della guerra su scala regionale, esponendo anche la vulnerabilità degli alleati statunitensi nel Golfo, e su scala globale facendo entrare i costi del conflitto nelle tasche di tutti noi e soprattutto nelle tasche dei cittadini, consumatori, elettori statunitensi. L'inflazione negli Stati Uniti dal 2,4 del dato di febbraio è salita al 3,3 a marzo, al 3,8, aprile al 4,2 maggio. Tutto ciò ha delle implicazioni per questi cittadini, consumatori, elettori. Tutto ciò impedisce di realizzare una delle principali promesse di Trump, quella di convincere la Fed, il nuovo chairman della Fed, ad abbassare i tassi, a ridurre il costo del denaro per i consumatori, per gli investitori. Quindi credo che a monte Trump abbia dovuto gestire un calcolo sbagliato, azzardato, un errore. Lanciare questa offensiva militare è stato un errore. Poi oggi presenta come vittoria il ripristino di condizioni che la guerra aveva fatto venire meno, no? La vittoria è che si riapre Hormuz, presumibilmente il prezzo del petrolio immediatamente cala, presumibilmente i prezzi più generali, insomma, caleranno nel momento in cui si riapre un collo di bottiglia così vitale per le catene di valore globali. Però è l'errore originario che poi ha indotto, ha obbligato a questo tipo di negoziati. Che poi, come suggerisce l'ascoltatore, si possa speculare su tutto ciò, beh, questo è fuori di dubbio. I conflitti di interesse sono macroscopici che coinvolgono la famiglia Trump. Financial Times poche settimane fa esaminava i volumi di scambio del portafoglio titoli di Donald Trump che dal gennaio 2025 si sono impennati rispetto agli anni precedenti. È chiaro che c'è anche questa dimensione qui, non è l'unica variabile, ma certo una variabile importante che definisce poi l'equazione complessiva delle scelte di Trump in Medio Oriente.
0: Quello che però colpisce, o forse no, perché abbiamo capito che in politica conta assai più la percezione che non i fatti duri e crudi, è che di questo clamoroso errore comunque andrà a finire la vicenda negoziale, non sta pagando dazio almeno nella sua base, oppure sì, perché c'è lo spettro delle elezioni di midterm e i sondaggi in effetti certificano un calo enorme di fiducia, ma non lo so, lei che pensa?
1: Allora, noi abbiamo visto che questa è una guerra impopolare. almeno nelle fasi iniziali di un conflitto che coinvolge gli Stati Uniti o avviato dagli Stati Uniti, c'è l'effetto, no, di raggrupparsi attorno alla bandiera, sostenere il presidente in quanto comandante in capo di un paese in guerra. Questo effetto non c'è stato in nessun modo. Da subito una maggioranza di americani ha dato un giudizio critico di questa guerra. Poi, se andiamo a vedere i sondaggi, vediamo che i sondaggi sulla guerra

0: riflettono più o meno plasticamente i sondaggi più generali su Trump, sul tasso di approvazione del suo operato. Oggi Trump è impopolare, a livelli di popolarità o di impopolarità paragonabili al picco minimo successivo al 6 gennaio 2021, no? Allo scadere del suo primo mandato presidenziale, siamo attorno al 34-35%, che è poco ma è tanto rispetto ad altri presidenti. Pensiamo solo a Bush Jr. nel 2007-2008, i cui tassi di popolarità scesero fin quasi al 20%. Questo ci dice che c'è una base, come ricordava lei, che tende a stare con Trump, una base MAGA che non lo abbandona, però è una base MAGA insignificativa, ma che non supera un terzo, diciamo così, dell'elettorato complessivo. Gli stessi sondaggi ci dicono che quegli elettori volatili, un po' indipendenti, più mobili, decisivi per la vittoria di Trump nel 2024, oggi invece sono molto molto critici verso Trump. Quindi sta pagando un costo significativo, sta pagando un dazio che indebolisce elettoralmente Trump e i repubblicani verso il midterm, le elezioni del novembre prossimo.
1: Mancano però ancora quasi 6 mesi e le cose possono cambiare, si può manipolare ampiamente l'opinione pubblica, creare nuove occasioni, nuove campagne e influire sulla percezione, no? Questo ormai l'abbiamo imparato. Grazie professor Mario Del Pero, grazie all'attivista per i diritti umani di origine iraniana Shervin Harawi. Torneremo a parlare ancora dell'aspetto peraltro meno raccontato, no? Quando si parla di Iran ci si concentra sui suoi leader, sulle persone che gestiscono il negoziato, sui falchi che lo boicottano e non di quello che accade davvero per le strade. Avremo ancora bisogno di lei. Grazie davvero. Andiamo in musica noi con la voce di Vasco Brondi e la sua Guerra Lampo Pop.

sempre sono tempi incerti. Gli uffici trasparenti dei grattacieli più alti sono vuoti ma illuminati. I ragazzi trattengono i respiri, i battiti del cuore per non farsi sentire. Vivono in mezzo ai campi dove non possono.

gli ex quartieri ricchi. Un cielo grigio perla splende sugli alberi, disposti in file a distanze regolari. I ragazzi per terra perdono sangue d'argento se sono

0: anche se fecero un deserto e lo chiamarono pace.
1: Un brano che ci fa immaginare lo scenario grigio della guerra che si presenta davanti agli occhi dei ragazzi. Oggi come ieri siamo abituati a sentire la frase sarà una guerra lampo, perché provano a rendere pop e leggera una cosa brutale come la guerra. Era Vasco Brondi con una guerra lampo pop in questa puntata di Tutta la città ne parla, dedicata all'annuncio di una firma, per ora solo digitale, di un memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran, che chissà, forse ci condurrà a una pace, a una tregua più duratura. È il momento di aprire la piazza di Tutta la città ne parla. In studio accanto a me Sonia Kurfel. Ciao Sonia.
2: Ciao Pietro, buongiorno. Buongiorno anche alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che hanno mandato molti audio sul tema della puntata di oggi. Ascoltiamo subito il primo.
3: Sono Maria De Genova e volevo fare una domanda rispetto all'inizio di questa guerra. Come mai le migliori intelligence, ovvero quella israeliana e quella americana, non hanno valutato la chiusura dello stretto di Hormuz? Grazie.
2: E grazie per questa domanda. Allora, sul tema vi segnalo proprio un approfondimento di Le Monde, un gruppo di giornalisti di Le Monde che trovate tradotto su Internazionale dal titolo Passaggio obbligato, e vi leggo proprio un pezzetto per rispondere all'audio che abbiamo ricevuto. L'Iran ha sempre cercato di usare Hormuz come uno strumento di pressione. Durante la guerra contro l'Iraq fra l'80 e l'88 lo stretto diventò teatro della guerra delle petroliere, navi attaccate, mine, caos nel traffico, ma senza che la rotta fosse formalmente bloccata. Dal 2011 Teheran ha minacciato periodicamente di chiudere lo stretto per influire sulle sanzioni economiche o sui negoziati intorno al suo programma nucleare, e finora si era trattato solo di avvertimenti. Una chiusura completa e duratura era ritenuta troppo rischiosa, addirittura suicida per un paese che dipende da Hormuz per le sue stesse esportazioni. E quindi la crisi attuale, continuo dall'articolo, ha rotto questo schema, messo alle strette dalla guerra, dal fallimento dei colloqui e dalle sanzioni. Per la prima volta il regime iraniano ha messo in atto la minaccia. Per l'Iran non si tratta solo più di una pressione temporanea, ma del primo atto di una strategia di lungo termine: rendere perenne il controllo effettivo su Hormuz. E il lungo articolo che trovate su Internazionale ci porta idealmente in giro per il mondo, anche negli altri stretti coinvolti da questa crisi del traffico globale, grazie a una serie di mappe molto, molto chiare. Che si tratti di Hormuz, del Bosforo, di Malacca, leggo sempre dall'articolo: la guerra in Iran ha aumentato l'importanza strategica degli stretti, armi formidabili per gli strati rivieraschi ed elementi di vulnerabilità per il commercio mondiale, che possono diventare anche fonti di minaccia per la sicurezza.
4: Buongiorno. Trump con questa guerra ha riempito i suoi forzieri. Mi ha fatto venire in mente Eddie Murphy e Dan Aykroyd in Una poltrona per due, quando, conoscendo quello che sarebbe successo in borsa, hanno fatto un sacco di soldi. Per il resto, il mondo e tutti quanti noi abbiamo solo avuto un aumento della crisi e un aumento dell'insicurezza. Gerardo da Albenga.
2: Grazie anche a Gerardo. Su questo tema ne abbiamo appena parlato proprio con Mario Del Pero. E allora torniamo a Trump e Trump, i suoi social e l'utilizzo di social, che è sempre più al centro del dibattito globale. Ci viene in aiuto Politico, che ha analizzato gli oltre 800 post che sul social di Trump si chiamano Truth, quindi verità, e ripost che Trump ha pubblicato a maggio 2026, e rivelano un presidente concentrato tanto sulla politica estera quanto sull'abbellimento della capitale degli Stati Uniti. Leggo dall'articolo: il mese scorso il presidente ha accennato 80 volte ai lavori di ristrutturazione previsti a Washington, più del numero complessivo di post che ha pubblicato sull'integrità delle elezioni, l'immigrazione o la criminalità nelle città degli Stati Uniti. Ha dedicato di gran lunga la maggior parte del tempo alla sua continua ricerca di plasmare il partito repubblicano a sua immagine, e anche il conflitto in Iran, ormai in corso da 3 mesi, è rimasto in cima alla sua classifica. Trump ha pubblicato 68 post sulla guerra nel mese di maggio, ribadendo la sua convinzione sull'importanza di garantire che l'Iran non acquisisca un'arma nucleare e dimostrando fiducia nelle sue capacità di raggiungere la pace. Se vi interessa il tema, trovate l'approfondimento su politico.com cercando The Truth About Trump's Truths.
5: Cosa farà Israele adesso con gli accordi tra gli Stati Uniti e l'Iran? Non lo so, ma avere più fronti aperti di guerra consente di mettere in stand-by uno e continuare su quell'altro. Quali sono quelli esistenziali? Tutti. Per cui credo che ci accontenteremo di vedere massacrare Gaza, la Cisgiordania, purché non venga toccato il petrolio nello stretto di Hormuz. Cosimo da San Severo.
2: Grazie anche a Cosimo, speriamo che la sua, insomma, il suo vocale non sia veri. Allora c'è una domanda che può darsi vi siate fatti in questi mesi: come si negozia la fine di una guerra? Ci viene in aiuto Ginevra Falciani, che ne ha scritto sul Post, che ci racconta come funziona il negoziato. Si tratta di meccanismi che vengono replicati da decenni, scrive Falciani. Gli ingredienti principali per un negoziato ideale sono la presenza di delegazioni con una certa autonomia di manovra rispetto al proprio governo, delle premesse chiare fra le due parti, un mediatore indipendente e rispettato da entrambi, una sede neutrale e comoda, una buona dose di fiducia e tanta pazienza. Allora noi adesso ci lasciamo, ascoltiamo le notizie del GR3 e torniamo fra pochissimo con Tutta la città ne parla.

0: Ore 10:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI GR3.
3: Buongiorno da Andrea Donato e Simona Petracca. L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo tra Stati Uniti e Iran che verrà firmato venerdì a Ginevra e ne chiede la piena attuazione il prima possibile. Restano però diverse incognite, a partire dalla condotta di Israele che non sembra incline a sospendere i raid in Libano.
4: L'accordo sul memorandum d'intesa, arrivato dopo mesi di guerra, dichiarazioni smentite e la crisi di Hormuz, e proprio quando si temeva un'altra escalation dopo l'attacco israeliano contro Beirut, il presidente Trump ha esultato sul suo social. La firma prevista per venerdì in Svizzera, Hormuz sarà riaperto, che il petrolio scorra. Per Teheran è una vittoria iraniana. Abbiamo umiliato gli Stati Uniti e Israele, non possono che arrendersi. Il patto, il cui testo deve essere ancora pubblicato, dovrebbe aprire la strada ad un'intesa definitiva entro 60 giorni. Il memorandum accolto con favore dalla presidente della Commissione europea von der Leyen deve consentire l'immediata riapertura di Hormuz, ha affermato von der Leyen, mentre Regno Unito, Francia, Germania e Italia si sono detti pronti a dare un contributo per garantire la sicurezza dello stretto con una missione di sminamento di cui si discuterà al G7 apertosi oggi ad Evian, anche con il presidente americano. Israele però punta i piedi. Secondo fonti media, Netanyahu avrebbe chiarito a Trump di non sentirsi vincolato dall'intesa e che le forze dello Stato ebraico manterranno le loro posizioni in Libano. Nuovi raid israeliani sul sud del paese, bombardamenti e droni, ci sarebbero feriti. Claudia Stamerra, GR3.
5: Sull'intesa tra Washington e Teheran ascoltiamo il commento del presidente del comitato scientifico dell'ISPI, Paolo Magri.
6: È un accordo per trovare l'accordo, 60 giorni per affrontare tutto ciò che ha diviso per anni, lo stop al nucleare iraniano, la fine delle sanzioni USA, lo scongelamento dei fondi, con in più lo stop alla campagna militare di Israele in Libano. Il rischio di boicottaggio dei falchi dei paesi coinvolti non va sottovalutato. E soprattutto cautela sui tempi. E per l'energia non tutto tornerà come prima subito, si faranno i conti sulle capacità produttive distrutte, ma anche ci vorrà tempo a recuperare fiducia fra i paesi della regione che si scambiano missili da ormai 3 mesi.
3: Delle crisi internazionali si parlerà al vertice del G7 al Via stasera in Francia. Nel frattempo la Premier Meloni ha commentato gli ultimi sviluppi diplomatici in Medio Oriente. L'inviata.
7: Con l'ok del Parlamento l'Italia è pronta a inviare navi a Hormuz, ora le ostilità cessino anche in Libano. Così Giorgia Meloni accoglie la notizia dell'accordo fra Stati Uniti e Iran. Un'opportunità di pace che va accolta per la Presidente del Consiglio, che interviene anche in una nota congiunta con Francia, Germania e Regno Unito, in cui i quattro leader sottolineano l'importanza che l'accordo di pace sia ora effettivamente ed efficacemente portato avanti. Parole rilanciate da Giorgia Meloni questa mattina con il ringraziamento a tutti i paesi mediatori, in particolare Qatar e Pakistan, e l'assicurazione che l'Italia è disponibile con i cacciamine all'unica condizione rimasta dopo il cessate il fuoco, cioè l'autorizzazione parlamentare, e che continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese. Parte ora il G7 di Evian. Giorgia Meloni sarà qui nel pomeriggio dopo aver ricevuto a Villa Panfili la prima ministra del Giappone Takaichi. Domani qui a Evian Zelensky, rispetto alla situazione in Ucraina, la Presidente del Consiglio ha lanciato l'idea di un delegato europeo che faccia parlare gli alleati del vecchio continente con una sola voce. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR3.
5: È buona la risposta delle borse mondiali alla svolta medio orientale, listini europei in rialzo con Francoforte a più 1,50 e il FTSE MIB che cresce dell'1%. In Asia impennata di Tokyo che ha chiuso a più 4,3%. In calo le quotazioni del greggio, quello WTI addirittura sceso sotto gli $80 al barile, mentre il Brent è poco sopra gli $82.
3: Al via il collocamento del BTP Italia SI, nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e con cedole semplificate destinato ai piccoli risparmiatori. Ha una durata di 5 anni, offre un rendimento reale annuo minimo garantito dell'1,6% e un premio fedeltà dello 0,6% che chi mantiene il titolo per chi mantiene il titolo per tutta la sua durata.
5: Divieto di usare i social media per gli under 16 in Gran Bretagna, lo ha annunciato il Premier Starmer, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. E il provvedimento, che sarà varato entro dicembre, non riguarderà i servizi di messaggistica come WhatsApp.
3: La linea torna a tutta la città, ne parla il prossimo GR3 alle 13:45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Tutta la città ne parla.
8: Buongiorno, mi chiamo Walter, chiamo da Bologna, anche se sono di Mantova. Ecco, io credo che però lì bisogna fare una piccola riflessione su un problema grosso che abbiamo noi, cioè quello del rapporto tra l'Occidente e il resto del mondo. Dopo il 1991 l'Occidente ha cercato di costruire un nuovo ordine mondiale, lo sappiamo, basato sul mercato, sulla globalizzazione, sulla democrazia, sui diritti umani, eccetera, eccetera. Però è chiaro che quel disegno è fallito, quindi chiaramente, no? Perché le guerre in corso attualmente nel mondo sono il risultato del fallimento di quel disegno. Quindi l'attantismo rispetto a che cosa? Rispetto al resto del mondo. È questo che dobbiamo forse porci come problema.
9: Ma lei per Occidente questo mi interessa, cosa intende? Perché qual è l'Occidente? Okay,
8: per Occidente intendo quello che è stato fino all'altro giorno, cioè l'Unione Europea alleata del disegno di ordine mondiale americano.
10: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro del Soldà al microfono. Allora, questa puntata di tutta la città ne parla, dedicata alla notizia di una firma per ora solo digitale arrivata nella notte, a quel memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran, anche se abbiamo capito che la partita vera si gioca in Libano, insomma vedremo come reagirà Israele alla fine, se questi 60 giorni di lavorio negoziale porteranno davvero a una tregua. In questa puntata, dicevo, concludiamo, come è stato per il filo diretto di stamattina, Prima Pagina, peraltro avete sentito la voce di Luca Bottura che conduce la trasmissione da qui fino a domenica prossima, con questa domanda enorme posta da un ascoltatore, forse troppo grande, ma ci proviamo lo stesso. La ridefinizione dell'Occidente, di un ordine mondiale in chiave occidentale che si pensava si potesse imporre dagli anni 90 in poi, dalla fine della guerra fredda, vi ricordate? L'illusione della fine della storia. Sono passati più di 30 anni e le cose sono andate in maniera assai diversa, ma soprattutto forse la domanda più interessante è: ma che cos'è l'Occidente? Quella che poi ha fatto Bottura all'ascoltatore. Cosa si deve intendere? Quel blocco composto da Europa e Stati Uniti, ma vale ancora questa cosa dal punto di vista valoriale, se non geopolitico, considerando come sono cambiati gli Stati Uniti, l'America di Trump? Questa domanda la poniamo a una grande studiosa, politologa, insegna alla Columbia University, è la professoressa Nadia Orbinati, che ha dunque un po', non dico i piedi in due staffe, però vive su entrambi i lati dell'Atlantico e meglio forse di chiunque altro può provare una risposta. Buongiorno, bentornata a Radio 3, Orbinati.
11: Buongiorno, grazie per l'invito.
10: Allora, ha un senso la domanda dell'ascoltatore? L'atlantismo oggi è una parola vetusta, novecentesca?
11: Allora, innanzitutto atlantismo non è occidente. L'occidente è una, diciamo, una realtà molto complessa e anche plurale. E identificarla con l'atlantismo del post seconda guerra mondiale, quindi con la NATO, con la funzione guerra fredda antisovietica, antiblocco orientale, questo è stato un momento, è una definizione specifica, ma non è identificabile con l'Occidente, una questione complicatissima che non si può tradurre in sì o no. Non esiste una domanda di questo tipo, se vuole una risposta di questo tipo. Quello che è cambiato è invece l'ordine all'interno di quello che si chiama Occidente. Qui sono cambiati gli equilibri. Sono cambiati gli equilibri nel rapporto tra capitale e democrazia, o capitalismo globale e democrazia, i rapporti tra Stati Uniti e i suoi tradizionali alleati, il rapporto tra diritto e forza, il rapporto tra frontiere e mondo. Queste espressioni, tutte queste opposizioni sono interne a quello che si dice Occidente, sono tra noi, non riguardano il mondo ampio, e quindi andrebbe analizzato a questo punto, in effetti, questo mito che ha guidato un poco la cultura pop, diciamo, in tutto l'Occidente, che è la fine della storia. È uscito recentemente un libro di Ian Shapiro che si chiama The End of the end of history, la fine della fine della storia. E qui e quindi è proprio quel mito, che però è un mito, che dobbiamo considerare.
10: Confessato concluso, peraltro dallo stesso Fukuyama, autore di quel saggio, che ha avuto forse una fama anche maggiore di quella che meritava all'epoca, però divenne un po' una cifra della fine del Novecento, e lui stesso ha preso un'altra deriva, no? per spiegare il mondo, la chiave identitaria. E quindi diciamo così, quella la lasciamo nell'archivio delle idee sbagliate,
11: sì,
10: forse.
11: Esatto.
10: Le voglio chiedere
11: quello che cambia il ruolo degli Stati Uniti. È questo che è diverso. Non c'è tanto la questione di Occidente, è vero? Parliamo quindi di una dimensione imperiale esplicita, aggressiva e non più solo egemonica, se per egemonia si intende la penetrazione culturale, ideologica, ideale che ha avuto che hanno avuto gli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questa fase, diciamo così, è abbastanza incrinata oggi. C'è un nuovo Stati Uniti.
10: Appunto, di cui abbiamo anche un po' parlato prima con Mario Del Pero, insomma, che peraltro stanno per autocelebrarsi con quella parata violenta, no? A proposito del rapporto con la forza sul Lincoln Memorial davanti alla Casa Bianca, dove si sfideranno in una disciplina di arti marziali miste che è veramente una cosa sanguinosa, che eletta paradigma della nazione, fa veramente venire i brividi. Le vorrei chiedere, lei ha citato diverse coppie, appunto diritto e forza, capitalismo e democrazia, e ha ancora un senso o significa essere un po' troppo indulgenti con noi europei affermare che in questo mondo così caotico, dove la legge del più forte vige ovunque, è rimasta soltanto l'Europa come il tentativo di, come luogo dove si tenta di mantenere, come dire, l'ago della bilancia dalla parte del diritto contro la forza e della democrazia contro lo strapotere del capitalismo, soprattutto digitale?
11: Beh, la storia dirà l'esito. Diceva Kant che gli esseri umani possono arrivare in un modo o nell'altro, ma arrivano a quella decisione. La decisione è che non si può vivere di forza. Quindi certo ci arriveranno dopo avere sofferto e aver subito violenze, e questo è un tempo di sofferenze e di violenze anche fra noi, però si arriva lì perché non si vive e non si costruisce, non si convive quotidianamente con la forza. Il problema è che arrivarci con la forza al diritto invece di arrivarci con la ragione è ovviamente il tema della storia umana. In questa fase la ragione, un po' sospesa per aria, rimane questa forza gestita, ma non da eserciti, questo è un fatto nuovo che andrebbe analizzato, bensì da economie e commerci e tecnologie e alta tecnologia, che hanno inventato un nuovo modo di operare con la forza, che sono, è già, diciamo così, armi leggerissime che possono essere privatizzate. Lei ed io possiamo comprare un drone che costa anche abbastanza poco e uccidere o terrificare diciamo i nostri vicini di casa. Questa dimensione privatistica è quella che deve interessarci e che è la porta aperta di una terribile situazione possibile, che è quella di una guerra di tutti contro tutti, cioè quello che Hobbes chiamava appunto stato di natura. Questo è il rischio di oggi, perché nessuno Stato, nemmeno gli Stati Uniti, hanno la capacità di controllare la esposizione al mondo che hanno i loro stessi metodi e i loro stessi mezzi, cioè i prodotti loro che vengono dall'alta tecnologia, che possono essere impiegati da chiunque, dovunque. Li abbiamo visti in azione nella guerra Ucraina e Russia, l'abbiamo visto in azione nella guerra degli Hezbollah e Israele, l'abbiamo visto in azione in Iran. Quindi oggi veramente siamo di fronte a un fatto nuovissimo nella storia umana, cioè un ritorno indietro attraverso grandi tecnologie avanzate.
10: Adesso il ruolo di primo piano svolto per esempio da Elon Musk e le sue aziende, non solo in Ucraina, una volta a favore degli uni, gli ucraini, una volta a favore dei russi, ma anche nella guerra contro l'Iran, anche credo l'ultimo attacco violento che gli Stati Uniti hanno portato sui cieli iraniani, si è agevolato delle tecnologie di Musk. Una privatizzazione della guerra, la guerra del privato, potremmo forse chiamarla così. Quest'ultima riflessione di Nadia Urbinati, con la quale si chiude Tutta la città ne parla. Grazie professoressa. E il momento di Radio Tremondo che prende il testimone per affrontare l'altro tema centrale, l'avete sentito anche a GR3, si sta per aprire il G7 in Francia, De Vianne. Lasciamo il microfono ad Anna Maria Giordano, c'era Fabio Zampa alla parte tecnica, Piero Pugliese a suo fianco in regia, Pietro Del Soldà e Sonia Curzel oggi ai microfoni, Cristiana Castellotti, Piero Sorrentino, Cristina Faloci, Antonio Santaniello e Rosa Polacco. Vi danno appuntamento domattina alle 10.

0: Benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio Tremondo. E allora, come ha detto Pietro del Soldà, certamente riprendiamo il filo della trasmissione che si è appena conclusa, riacchiappiamo in particolare una frase pronunciata da Nadia Urbinati, un concetto che ha risuonato durante la trasmissione che avete ascoltato, la fine dell'Occidente. Allora, la fine dell'Occidente, lo specchio della lontananza tra Europa e Stati Uniti, un ormai ex direttorio del mondo. Potremmo ricorrere a una delle tante definizioni usate dai media di tutto il mondo in questi ultimi tempi, e possiamo dire, per parlare del G7. Del G7, il gruppo dei paesi più ricchi del mondo, che si apre a Vienne-le-Bain, sulle rive francesi del lago di Ginevra. Meglio però usare criteri più pragmatici per questa sua 52esima edizione, che avrà un'agenda fitta e varia, dai grandi conflitti ai persistenti squilibri economici che mettono in pericolo la crescita, la stabilità mondiale. È un G7 questo a misura di Eliseo, la cui architettura diplomatica si distingue per una strategia di allargamento, potremmo dire. La Francia è il paese che guida l'iniziativa, che ospita il G7, e l'Eliseo ha scelto di invitare anche leader di economie emergenti, tra cui Brasile, India, Corea del Sud e Kenya. Un fatto che trasformerebbe il G7 da blocco occidentale monolitico a spazio di mediazione complessa è solo una delle tante domande a cui cercheremo di rispondere. E questo mentre nella località rivierasca francese risuona certamente l'eco delle parole che in queste ore sanciscono una futura fine del conflitto Iran-USA. Dalla riva francese del lago Lemano poi passeremo a quella svizzera, perché nella Confederazione Elvetica ieri dalle urne è arrivato un risultato che scongiura un cambiamento della Costituzione in senso restrittivo in termini di accoglienza e immigrazione. L'idea di una Svizzera dei 10 milioni, non un cittadino di più entro il 2050, tramonta per ora, ma una buona parte del paese pensa ancora che il problema sia proprio quello degli immigrati. Quanto reggerà l'accordo che la Svizzera ha con l'Unione Europea in termini di libertà di circolazione? E allora questo è il nostro programma di oggi, e questo è il numero a cui inviare un SMS o un WhatsApp: 335-5634-296.
1: Des puissances mobilisées pour assurer la stabilité mondiale. Organisé du lundi 15 au mercredi 17 juin, le sommet du G7 réunira traditionnellement les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et la France. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ainsi que le président du Conseil européen, Antonio Costa, seront également présents. Emmanuel Macron, qui préside cette année la réunion sur le principe de la présidence tournante.
0: E sentiamo la cronaca di Euronews. Le potenze si mobilitano per garantire la stabilità mondiale. Il vertice del G7 si riunirà come da tradizione: Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Germania, Italia, Giappone e Francia. Saranno presenti anche la presidente della Commissione von der Leyen, il presidente del Consiglio Costa. Emmanuel Macron quest'anno presiede la riunione. In base al principio della presidenza di rotazione, ha convocato i suoi omologhi appunto nella città termale di Vienne-le-Bain. Insomma, la cronaca di quanto sta accadendo e soprattutto accadrà a Vienne per la 52esima edizione del G7. Ad ascoltare con noi il servizio di Euronews c'è collegata Nathalie Tocci. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Nathalie Tocci è docente alla John Hopkins University, senior fellow alla IEP Bocconi, autrice della Grande Incertezza, uscito per Mondadori, e anche di un altro libro edito da Solferino, Fuori dal tunnel, come l'Europa può superare la grande crisi. E allora, Nathalie Tocci, un G7, abbiamo detto, a misura di Eliseo, certamente, perché la guida è quella francese, a misura di Eliseo perché c'è tutta anche la prospettiva macroniana, insomma, che ha impresso, diciamo, una certa forma al G7. Peraltro proprio la questione del formato sta diventando centrale. Abbiamo parlato di strategia di allargamento, ma la questione del formato esisteva già prima, no? Nel capire chi fa parte del G7, chi dovrebbe far parte di un consesso, di un presunto consesso mondiale di governance mondiale. Nathalie Tocci.
2: Sì, esattamente, credo che sia esattamente questo il punto centrale. Allora, anche quando vivevamo in un mondo in cui c'era perfetta armonia tra le due sponde dell'Atlantico, comunque esisteva naturalmente il punto di fondo, no, di queste economie occidentali che naturalmente non riflettono più il baricentro dell'economia globale, no, con un potere che si è spostato sempre più alle economie emergenti, ovviamente naturalmente a partire dall'economia emersa, ossia la Cina. Quindi diciamo era un tema che già preesisteva. Esiste naturalmente in maniera molto più acuta oggi, quando questo Occidente è comunque un Occidente con un'enorme frattura al suo interno. E quindi questo è quello che vediamo, è il tentativo da parte della presidenza francese, se vogliamo, a creare una sorta di quel che rimane dell'Occidente con il resto del mondo, no? Immaginiamoci lo slogan in inglese: the rest of the West with the rest. Quindi è un pochino questo il senso, se vogliamo. Sappiamo che per quello che riguarda relazioni tra Stati Uniti e gli altri paesi del G7 è, nella migliore delle ipotesi, un G7 in cui, così come il vertice NATO tra qualche settimana ad Ankara, in cui semplicemente si spera che non ci saranno catastrofi, no? Quindi diciamo il livello di ambizione è questo. Proprio per invece dare un'ambizione al G7 si cerca appunto di coinvolgere altre economie a partire dall'India e dal Brasile, in modo tale da dare un senso a un formato che, preso, no, di per sé, oramai ha sempre appunto meno senso.
0: Nathalie Tocci, si spera che non ci siano altre catastrofi. Intanto questo G7 si apre con una buona notizia, con una sorta di sospiro di sollievo, almeno finché durerà. Insomma, abbiamo letto durante la rassegna della stampa estera stamattina con Giulio De Luca, abbiamo sentito fino a poco fa discutere di questo accordo che dovrebbe essere concluso, firmato entro la fine della settimana, insomma un conflitto che si chiuderebbe, certamente un punto importante, positivo, però tanti altri ce ne sono. Peraltro, a proposito di ambizioni, Nathalie Tocci ne aveva pochissime comunque il presidente Macron riguardo a una questione fondamentale, e in quello forse almeno fin qui ha avuto successo: avere a Evian il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e soprattutto averlo a una cena che ha previsto per la fine del G7 a Versailles, che è un posto peraltro fondamentale per le relazioni tra i due paesi. È stato firmato lì il trattato di indipendenza degli Stati Uniti. Insomma, il primo risultato è poter dire: Trump è venuto, Trump resterà fino alla fine, quindi Trump è disposto a fare la sua parte, una parte?
2: Ma credo di sì, anche perché diciamo abbiamo in questo momento un Trump che penso che anche lui si renda conto che non è esattamente in una grande posizione di forza per potersi permettere di continuare a mandare all'aria ogni singola relazione che hanno gli Stati Uniti. Lo dico perché è vero, e giustamente sottolineavi il fatto che è stato raggiunto, si spera appunto che verrà firmato venerdì a Ginevra, questo memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma diciamoci, ed è una buona cosa, perché l'alternativa è una guerra che ricomincia e che non ha alcuna possibilità di portare a un esito migliore per gli Stati Uniti. Quindi diciamo che va bene così, però diciamoci anche la verità: per gli Stati Uniti in realtà è un pessimo accordo. È un pessimo accordo perché non fa che sottolineare la realtà strategica di questa guerra, ossia il fatto che in realtà la più grande superpotenza al mondo, gli Stati Uniti, assieme alla più grande potenza regionale militarmente parlando, ossia Israele, hanno perso una guerra. E questo accordo riflette le forze relative. E quindi in questo momento di che cosa ha bisogno Trump, ritornando al G7? ha bisogno di far vedere che in realtà questo è un grandissimo accordo appoggiato da tutta una serie di paesi, la comunità internazionale, quindi qua rientra il discorso del G7, i paesi del G7 a partire da Regno Unito e Francia diranno che adesso noi siamo disposti a fare la nostra parte inviando una missione nello stretto di Hormuz. In realtà non ci sarà nulla di tutto questo, non ci sarà nulla di tutto questo, perché la verità brutale è che l'Iran in realtà non è molto interessato a vedere navi da guerra europee dispiegate nello stretto di Hormuz, ma mi viene da dire va bene anche questo, cioè va bene anche in questo momento dire quello che poi alla fine non accadrà, perché ripeto, Trump ha bisogno di far vedere il falso, ossia che questo è un grande accordo, e è giusto anche che dica che questo è un grande accordo, perché ripeto, altrimenti verrebbe ulteriormente indebolito, soprattutto appunto da quelle frange che questo accordo non vogliono vederlo implementato, penso soprattutto a Benjamin Netanyahu in Israele, e quindi insomma facciamolo contento a Trump in questo momento.
0: Natalie Tocci, torniamo in Svizzera, torniamo in particolare a Ginevra, in realtà dove erano arrivati i leader del G7 ieri, dove ci sono state manifestazioni no G7, una sessantina di associazioni, sindacati, gruppi di protesta al grido di risposte antifasciste, antiimperialiste, no G7. Questa cronaca è importante anche perché richiama alla memoria un'altra cronaca ben più grave di altri scontri, di altri disordini avvenuti, quando nel 2003 la Svizzera ha ospitato un'altra edizione del G7, un'edizione che in realtà aveva un numero in più perché era un G8. In quel novero di paesi era stata aggiunta la Russia. Adesso chiaramente sono tante le condizioni, adesso il conflitto in Ucraina sarà un tema a cui verrà dedicata una sessione specifica, è prevista la partecipazione del presidente ucraino Zelensky. Su questo versante, a proposito di relazioni tra USA e UE, vediamo appunto forse la discrepanza più grande, la polarizzazione più evidente, Tocci.
2: Sì, anche se in realtà credo che sia una discrepanza, divergenza che in realtà in qualche modo è passata in secondo piano, nella misura in cui gli Stati Uniti hanno tirato i remi in barca da tutti i punti di vista. L'America non dà più sostegno militare all'Ucraina, l'America non dà più sostegno economico all'Ucraina, l'America non è più coinvolta di fatto in un processo di mediazione, perché sappiamo che il tentativo è stato fatto schierandosi con la Russia, neanche quello è stato sufficiente, come era abbastanza prevedibile, e quindi gli Stati Uniti, adesso prima la guerra in Iran, probabilmente adesso si dedicheranno purtroppo a Cuba, poi magari ritornerà alla Groenlandia, quindi insomma l'Ucraina a Trump oramai non interessa più, e mi viene da dire meno male, no? Perché quando gli interessava è stata una catastrofe. Quindi adesso siamo in una situazione in cui in realtà, nonostante il disimpegno degli Stati Uniti, l'Ucraina è posizionata piuttosto bene, non era in questa situazione di relativa forza militare probabilmente dalla fine del 2022, quando appunto ci fu la controffensiva efficace che riuscì appunto a far sì che l'Ucraina si riprendesse il controllo sia di Kharkiv che di Kherson. Da allora è stata, come sappiamo, una guerra d'attrito a vantaggio, seppur marginale, della Russia. Adesso, anche diciamo, grazie all'evoluzione dell'industria della difesa ucraina, i droni, insomma ne abbiamo tanto parlato, in realtà si sono un po' ribaltate le carte in tavola. Quindi abbiamo, diciamo, in questo G7 un'Ucraina che sì, viene trattata con un relativo disinteresse da parte degli Stati Uniti e una posizione di relativa forza dell'Ucraina sostenuta dai paesi europei.
0: Natalie Tocci, torniamo al G7 come terreno di confronto e di misura del valore dei singoli paesi, delle singole potenze in termini economici, potenze del passato, del presente, potenze emergenti. Ho davanti dei dati che mostrano cosa è cambiato nei numeri. Nel 90 il G7 rappresentava il 66% del PIL, nel 2020 il 46%, il 52% del commercio mondiale, il 30% adesso, il 71% della spesa della difesa mondiale, il 54% adesso, il 12% della popolazione mondiale, adesso il 10%, distanza tra il 90 e il 2020. Queste le misure che sono anche un po' dietro, diciamo, il cambiamento degli equilibri politici. Può essere questo G7 un'occasione per tornare a un terreno di decisionale squisitamente economico, perché forse lì è più facile trovare degli accordi e anche delle modalità di comportamento?
2: È difficile, molto difficile, perché in realtà sappiamo che sul tema economico, soprattutto sul tema del commercio internazionale, è stata un'altra delle grandi faglie transatlantiche di quest'ultimo anno. Quindi anche qua vediamo che la reazione che c'è stata da parte non soltanto dei paesi europei, del Giappone, del Canada, quindi degli altri paesi del G7, qual è stato di fronte al protezionismo che è venuto dagli Stati Uniti, è stato quello di accelerare e firmare tutta una serie di altri accordi commerciali. Cioè, grazie a Donald Trump, in realtà abbiamo avuto, come sappiamo, la firma dell'accordo tra Europa e i paesi latinoamericani del Mercosur, Europa-India, Europa-Australia, Europa-Indonesia, Europa-Messico. Abbiamo, attraverso la mediazione del Canada, il tentativo di un avvicinamento dei paesi dell'Europa, appunto dell'Unione Europea, e i paesi del CPTPP, quindi il Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, il partenariato dei paesi dell'Asia Pacifico. Quindi tutto questo, tra virgolette, grazie al protezionismo di Trump. Quindi difficile trovare un accordo in realtà con Trump sui temi di commercio. L'unico punto dove credo ci sia la possibilità, anche perché un primo accordo già è stato raggiunto, è sul tema dei minerali critici. Sappiamo che sia Stati Uniti, sia Europa, Canada hanno comunque, abbiamo tutti collettivamente un tema, un problema che si chiama da questo punto di vista Cina, no? Quindi diciamo il dominio della Cina sulle catene del valore del green tech, diciamo, a partire appunto dalle risorse naturali, quindi minerali critici, e quindi il tentativo di creare accordi per diversificare eventualmente queste catene del valore.
0: Intanto quello che possiamo notare è che, tra le altre cose, il presidente Trump, meglio la Casa Bianca, ha giudicato una mossa intelligente quella del presidente francese Macron nell'inserire, diciamo, nell'agenda proprio le questioni commerciali, sia le relazioni tra Stati Uniti e Unione Europea, sia le relazioni tra Stati Uniti e Cina. Vedremo adesso con quanti e quali risultati proficui, ecco, e naturalmente registriamo lo scetticismo di Natalie Tocci, che ringraziamo moltissimo per essere stata con noi. Grazie e buon lavoro.
2: Grazie.
0: Era Natalie Tocci, docente alla John Hopkins University, senior fellow alla Bocconi, autrice della Grande Incertezza, edito da Mondadori. Dalla piazza virtuale, Giulia De Luca vi consiglia il modo per seguire da vicino il G7 attraverso il sito di Politico, il quotidiano, il sito paneuropeo, sempre fondamentale per leggere dei fatti europei. C'è un articolo di Le Monde sul profilo francese di questo G7, e naturalmente poi c'è la pagina ufficiale che ritroverete appunto rilanciata sui nostri account social. E ora, come promesso, in realtà non ci allontaniamo di molto, perché attraversiamo il lago di Leman e passiamo dalla riva francese di Evian e andiamo invece alla riva svizzera.
3: Fast 60% der Schwarzerinnen und Schwarzer haben heute von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Diese Abstimmungen haben also die Menschen überdurchschnittlich mobilisiert. Auch wenn das Schlussresultat zurzeit noch aussteht, ist klar, am Ende wurde die Initiative der SVP gegen eine 10 Millionen Schweiz abgelehnt und die Zivildienstreform.
0: Quasi il 60% degli svizzeri ha esercitato il proprio diritto di voto, sono votazioni che hanno mobilitato la popolazione in misura superiore alla media. L'iniziativa dell'UDC contro una Svizzera da 10 milioni di abitanti è stata respinta e la riforma del servizio civile è stata approvata. Dominik Meyer ha i dati relativi e quella collega passa la linea al suo omologo. Mai negli ultimi anni si è scritto e discusso così tanto su un progetto di legge, mai sono stati dichiarati budget per le campagne elettorali così elevati, e questa è la misura di quanto potesse essere cruciale il voto al referendum di ieri. L'ha sentito con noi questo servizio Enrico Bianda, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Caporedattore attualità della Rete 2, della Radio della Svizzera Italiana, e allora abbiamo davanti anche qualche titolo di giornali francesi, da Le Temps anche al giornale di Ginevra, tutti concordi appunto nel dire che la Svizzera si è pronunciata, ma anche tutti concordi nel chiedersi quanto durerà questo risultato in termini politici. Enrico Bianda.
4: Beh sì, intanto va detto, come avete sottolineato, che ha vinto il fronte del no, però è anche vero che quello di ieri non è un episodio isolato, ma l'ultimo capitolo di una lunga campagna dell'UDC, che è la destra nazionale conservatrice svizzera, che è stato il partito promotore di questa iniziativa, una lunga campagna, dicevo, dell'UDC contro l'immigrazione. Negli ultimi 15 anni il partito ha promosso diverse iniziative popolari sul tema, già a partire dal 2010, quando ottenne una vittoria con l'espulsione degli stranieri condannati per reati. In 2014 è riuscita a far approvare con una strettissima maggioranza l'iniziativa contro l'immigrazione di massa, uno dei voti peraltro più controversi della storia recente svizzera. Nel 2020 gli elettori hanno invece respinto l'iniziativa di limitazione che puntava a porre fine alla libera circolazione delle persone con l'Unione Europea, e che è stato uno dei nodi per arrivare a questa iniziativa, che è stata persa non ampiamente, appunto con un'indicazione di voto che sta intorno al 54,8% dei voti contrari all'iniziativa, ma è stata una vittoria, peraltro, come è stato sottolineato dalla collega che avete fatto ascoltare, con un'alta partecipazione per i tempi che corrono. Naturalmente siamo intorno al 60% di partecipazione.
0: Quindi grandissima partecipazione, grandissimo interesse. Le Temps scrive che il partito promotore ha individuato certamente alcune delle priorità principali per i cittadini, ha intercettato, come diciamo, quelli che sono gli interessi, ne ha fatto un cavallo di battaglia. Il pane quotidiano in termini politici per il partito, da proporre all'opinione pubblica. Tutto questo però non subisce certamente una battuta di arresto, come dicevamo, ma è solo forse la premessa di un altro. C'è un'altra analisi che abbiamo visto su un altro giornale, in cui si parla di un prima e dopo. È una cosa che accade spesso in Svizzera a proposito del referendum, forse in questo caso lo sarà anche di più. C'è un prima e dopo questo voto, ecco, come che cosa accadrà anche non solo tra i partiti. Abbiamo visto che il risultato in realtà è stato molto apprezzato da una parte dai sindacati e dall'altra anche dagli imprenditori. Questo come a dire che forse il problema sintetizzato politicamente non è tale.
4: Sì, allora, tra l'altro questo è un tema che ci ritroveremo a valutare a brevissimo. Si voterà e parte di questi temi torneranno nell'ambito della discussione elettorale. Si voterà a settembre, per esempio, sulla neutralità. La Svizzera resterà neutra, ma ci sono questioni che vengono sottoposte, che verranno sottoposte al voto popolare. E poi ci sarà, inizierà la discussione parlamentare, ma si arriverà quasi certamente a un voto popolare nuovamente su un tema che in parte è stato discusso proprio in queste settimane di discussione estremamente accese, perché va detto è stato una discussione molto lunga per i nostri standard, è stata una campagna molto anche dura, 3 mesi molto intensi, è stato sottolineato dalle persone che avete fatto ascoltare, una campagna anche molto costosa, anzi forse tra le più costose mai viste alle nostre latitudini. I contrari all'iniziativa hanno speso quasi 9 milioni di franchi, mentre i sostenitori in casa UDC, come si sottolineava, 6,4 milioni. Però dicevo, questi temi torneranno perché poi si inizierà a discutere degli accordi bilaterali. Arriveremo al terzo momento di discussione, si chiamano proprio bilaterali terzo, e ridefiniranno nel complesso le relazioni tra la Svizzera, si parla di accordi bilaterali perché la Svizzera, non essendo un paese parte dell'Unione Europea, però stabilisce con tutta una serie di paesi, in particolar modo con quelli confinanti, degli accordi specifici a carattere commerciale, ma non solo, che vengono chiamati accordi bilaterali, dunque con la Germania, con la Francia, con l'Austria, naturalmente anche con l'Italia. Questo pacchetto negoziale verrà prestissimo sottoposto a voto popolare, e quindi le questioni che sono state sollevate dagli iniziativisti in questa occasione torneranno ad essere una parte importante del dibattito pubblico e politico nei prossimi mesi, ripeto, a partire da settembre, perché questo referendum sul cosiddetto limite demografico a 10 milioni nasce sì da un'iniziativa dell'UDC, ma ha mostrato anche una profonda spaccatura del paese, e questo è uno dei temi ricorrenti nei titoli dei quotidiani proprio questa mattina sui quotidiani svizzeri. Ha mostrato una profondissima spaccatura del paese, netta in due, tra la Svizzera urbana e la Svizzera, diciamo, di periferia. Se si scorrono le cifre dell'adesione al voto e le cifre della decisione del voto, si vede una spaccatura molto molto evidente. Da una parte c'è il no con Basilea Città, Ginevra, Zurigo, Basilea Campagna, Friburgo, Zugo, Lucerna, eccetera, e poi i sostenitori del voto, coloro che hanno votato sì all'iniziativa, e il segno forte di questa spaccatura, a partire dal Ticino compreso, che è dunque il cantone di lingua italiana confinante proprio con l'Italia, che vive una situazione di frontalierato molto importante, con più di 70.000 lavoratori che quotidianamente entrano nel nostro paese per lavorare. Ecco, qui si percepisce, come dire, la sensibilità su questi temi, e il Ticino spacca in due la Svizzera come percentuale di adesione all'iniziativa, e poi da lì i cantoni sono tutti cantoni di periferia, campagna, o naturalmente i cantoni centrali, che sono quelli più di montagna.
0: Dunque anche una fotografia che passa attraverso la geografia del paese, una fotografia del voto. C'è una linea interpretativa nei commenti che vediamo che fa riferimento alla razionalità degli elettori che hanno capito le insidie di questo cambiamento proposto, e poi c'è anche diciamo la considerazione unanime nel fatto che una parte dell'economia svizzera, anche del welfare, viene sostenuta dal lavoro di immigrati che arrivano nel paese. Allora, Enrico Bianda, noi ci sentiremo prossimamente allora per capire quale sarà l'evoluzione di questo voto. Grazie e buon lavoro.
4: Grazie a voi.
0: Era Enrico Bianda, che è caporedattore attualità della Rete 2 del Radio della Svizzera Italiana. Per seguire i risultati di questo referendum e anche le analisi che ne fanno commentatori svizzeri e non, vi saranno ritwittati dalla piazza virtuale da Giulia De Luca alcuni link con giornali svizzeri che abbiamo letto anche stamattina durante la rassegna della stampa estera. Vi ricordo, ogni giorno andiamo in onda alle 6.50 leggendo insieme i giornali di tutto il mondo. Vi potete anche iscrivere alla newsletter per ricevere sui vostri device i link con gli articoli che scegliamo. In ogni caso, ritrovate su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme la puntata da riascoltare. Dunque, Radio Tremondo si ferma qui, torniamo domani alle 6.50 e poi alle 11. Adesso rimanete in ascolto di Radio 3 perché arriva un'altra puntata di Radio 3 Scienza. Un augurio e un grazie da Davide Gabriella alla console, Marco Pompi in regia, Giulia De Luca in redazione. Buona giornata da Anna Maria Giordano.

0: dell'Oceano Indiano. Alcuni esemplari risalgono a oltre 5 milioni di anni fa e appartengono a specie finora sconosciute. Uno spettacolo straordinario a 7.000 metri di profondità. Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio 3 Scienza. Buongiorno Ilaria Stoppa.
1: Buongiorno Roberta e buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
0: La puntata di oggi sarà molto cinematografica, diciamo così, molto visiva. Avete già ascoltato, insomma, questo panorama straordinario che si trova negli abissi dell'Oceano Indiano e anche molto acquatica, non solo per quello di cui parleremo durante l'approfondimento, ma anche perché in apertura parleremo di fotografie che con l'acqua hanno anche a che fare. Vi chiediamo allora di condividere con noi gli scenari marini più spettacolari che vi è capitato di vedere di persona in viaggio, magari anche attraverso documentari, studiando, andando al cinema, insomma tutti gli spunti legati a panorami mozzafiato o stupefacenti che vi è capitato di vedere. 335 5634 296, potete scriverci come sempre via sms oppure via whatsapp, mentre noi appunto partiamo da altre immagini sempre spettacolari, in buona parte acquatiche, premiate da Nature la settimana scorsa.
1: Sono oltre 220 le foto che si sono candidate e tra queste Nature ha proprio decretato le 5 immagini più spettacolari, come dicevi, che immortalano scienziati e scienziate al lavoro. Quindi queste 5 immagini sono le immagini vincitrici del concorso Scienziati al Lavoro.
0: Una scelta particolare, un taglio particolare per questo concorso fotografico, e l'immagine vincitrice è veramente straordinaria, è strana, ha un sapore steampunk, a me sembra proprio la locandina di un film fantasy, insomma come la copertina di un romanzo.
1: Questa immagine di cui stai parlando è stata scattata a Jaén, nel sud della Spagna, e immortala degli uccelli ibis a cui viene insegnata la loro rotta migratoria. E allora noi abbiamo chiesto a Marco Colombo, fotografo e naturalista, di commentare questa immagine.
2: Un'immagine particolarmente interessante è quella legata al progetto Waldrop Team e quindi alla conservazione dell'ibis eremita, una specie di uccello molto particolare, scura, con un becco ricurvo, un ciuffo di penne un po' spettinato sulla testa, che essendo estremamente minacciata viene allevata in cattività e imprintata dalle persone che se ne prendono cura in Europa centrale, e poi però bisogna insegnare la rotta migratoria, quindi i giovani ibis seguono un parapendio a motore. Nell'immagine si vede molto bene questa scena spettacolare di questo stormo che accompagna un operatore esperto proprio verso la Spagna e lo segue. Negli anni successivi poi questi animali si muoveranno in maniera indipendente, anche se purtroppo ogni stagione migratoria alcuni cadono sotto i colpi dei fucili dei bracconieri, soprattutto anche nelle zone dell'Italia centrale.
0: È davvero colpisce moltissimo questo mezzo improbabile che si vede in questa fotografia, il parapendio a motore, c'è appunto un operatore che guida questo mezzo seguito dagli ibis che stanno imparando la strada. Tutte queste, lo ricordiamo, sono foto insolite che ritraggono scienziati, ricercatori, persone che lavorano nel mondo della scienza al lavoro. Ilaria, la tua preferita di queste 5 premiate?
1: Allora, fra queste 5 sicuramente quella che più mi ha colpito e mi è rimasta in testa è quella dello squalo balena, in cui compare anche in secondo piano uno squalo grigio. Direi che sicuramente tutte quante sono immagini molto suggestive e anche ispiratrici in un certo senso, perché descrivono un aspetto fondamentale del lavoro di ricerca scientifica che forse a volte rimane un po' in secondo piano e emerge meno. Oggi abbiamo anche parlato in redazione di quanto sarebbe bello far vedere questi scatti nelle scuole, anche se ormai le scuole sono finite, però da settembre in poi, per mostrare quanto il lavoro nella scienza può essere avventuroso.
0: E questa che ritrae lo squalo balena è piaciuta moltissimo anche a Marco Colombo, questa fotografia, perché è l'altra foto che ha scelto di descriverci e raccontarci.
2: Una delle foto che mi ha colpito di più è quella di un biologo marino che si immerge in apnea per raccogliere un campione dalla pelle di uno squalo balena. Questi animali sono veramente molto grandi, quello in questione era attorno ai 12 metri e hanno una colorazione che ricorda una costellazione meravigliosa.

0: Sulla loro pelle c'è tutto un microbioma che viene studiato dai ricercatori per capire diversi aspetti segreti della loro biologia. E nell'inquadratura si vede anche uno squalo grigio che arriva vicino. Ovviamente il fotografo e il biologo marino sono stati un po' colpiti dalla presenza dello squalo grigio perché è apparso all'improvviso e sembrava appunto incuriosito dal movimento dell'apneista. Ci sono degli studi che hanno dimostrato come alcune specie di squali grigi possano utilizzare la pelle degli squali balena come una sorta di carta vetrata con la quale togliersi i parassiti, strofinandosi proprio con delle picchiate sul dorso di questi grandi giganti gentili.
1: La descrizione della fotografia Protecting Gentle Giants, proteggere i giganti gentili, attraverso la voce di Marco Colombo, fotografo e naturalista. Queste due immagini di cui abbiamo parlato insieme alle altre tre vincitrici del concorso di Nature Scienziati al Lavoro, le potete trovare e vedere sulla nostra pagina Facebook.
2: Grazie, Lara, andate assolutamente a vederle perché sono spettacolari e restituiscono un'immagine insolita del lavoro degli scienziati e dei ricercatori, un'immagine probabilmente anche più realistica e più verosimile. La grande barriera corallina vista in televisione, ci scrive un ascoltatore come esempio di spettacolo sottomarino, acquatico, che l'ha colpito particolarmente. Allora rinnovo l'invito a scriverci le scene, i panorami marini, oceanici, acquatici che vi hanno colpito nei vostri giri, nei vostri viaggi, nei vostri studi. 335 5634 296.

0: Buongiorno Giovanni Bianucci.
1: Ah, buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi. Giovanni Bianucci è un paleovertebratologo all'Università di Pisa, esperto in particolare in cetacei fossili ed è tra gli autori dello studio pubblicato su Nature in questi giorni in cui si descrive la scoperta, che menzionavamo in apertura, la scoperta di questo gigantesco deposito di resti di cetacei sul fondo dell'Oceano Indiano. Allora, noi oggi andremo alla scoperta di questo luogo straordinario e iniziamo ascoltando la voce di uno degli scienziati cinesi, il primo autore di questo studio, che hanno raccolto i campioni che sono poi stati portati in superficie per essere studiati. Questa è la voce di Zhao Tong Peng.
2: We call it the Fendouze, that is capable of reaching
3: Il sommergibile Fendouze può raggiungere la profondità di 11.000 metri. In ogni immersione abbiamo trovato fossili di balene, e non solo una, ma due, tre, a volte 10. È come un giardino sul fondale marino. Una stella serpentina, un sacco di vermi mangiaossa e qualche mollusco bivalve. Animali che hanno un metabolismo basato sulla chemiosintesi e quindi possono usare l'energia chimica per crescere.
0: Zhao Tong Peng, tradotto da Ilaria Stoppa per noi, ci ha iniziato a menzionare tutta una serie di ragioni per cui questa scoperta è straordinaria. Sono in tanti ricercatori che hanno commentato così questa novità, un ritrovamento preziosissimo, vastissimo, che ci restituisce informazioni sia sui fossili trovati, sia sui resti antichi e moderni degli animali morti, sia su un ecosistema vivente invece molto molto ricco che si trova in un ambiente in gran parte sconosciuto, perché appunto siamo a 7.000 metri di profondità. Allora, Giovanni Bianucci, io le chiedo innanzitutto di aiutarci a immaginare la scena che vedremmo se potessimo calarci in questa fossa diamantina, si chiama così la depressione oceanica in cui appunto sono stati fatti questi ritrovamenti. La storia inizia nel 2023, quando i suoi colleghi cinesi hanno recuperato questi reperti con un sommergibile attraverso un braccio robotico, hanno raccolto decine di campioni. Allora, se potessimo calarci lì, che cosa vedremmo attorno a noi?
1: È uno scenario per me fantastico. Difatti, ho chiesto più volte se possono portarmi con loro, perché io, cioè, purtroppo, mi accontento. Ho studiato i reperti, sono andato
0: È
1: nei
0: già
1: loro
0: qualcosa,
1: laboratori,
0: insomma.
1: ma è già qualcosa. Però mi hanno fatto vedere molte delle loro filmati, fermi immagini, anche perché poi abbiamo aiutato anche io e il mio collega Alberto Colareta anche a identificare quello che hanno visto nelle profondità, perché quello che hanno raccolto è solo una piccola parte. È uno scenario quasi lunare, perché i fondali marini generalmente sono dei deserti, cioè non c'è vita, e trovare invece una concentrazione così straordinaria di resti, da una parte fossili, che a me interessano sia i fossili, ma anche come poi si formano questi fossili, ma anche tutti gli stadi dalla carcassa forse caduta qualche anno prima fino alla completa distruzione, o quello che ne rimane poco delle ossa fossili, è una cosa straordinaria. Poi è straordinario vedere anche la vita intorno a queste carcasse a una profondità del genere, perché la prima volta che sono state ritrovate così profonde queste whale fall, che sono letteralmente balene cadute, cioè sono le carcasse cadute sul fondale marino, erano già state ritrovate, ma non a una profondità così, così eccezionale, massimo 3-4 mila metri. E non si pensava ci potesse essere proprio una vita e delle associazioni, degli ecosistemi così diversificati a queste profondità. E poi anche il numero di esemplari, l'estensione del giacimento, è tutto veramente una cosa straordinaria.
0: Si parla di addirittura 800 scheletri per chilometro quadrato, quindi veramente un pullulare, insomma, di reperti. E lei giustamente iniziava a parlarci di queste whale fall. Tanti articoli parlano di cimitero delle balene, ma effettivamente, insomma, questo, come ci diceva, è un fenomeno già documentato di zone in cui c'è una concentrazione elevata di resti di balene. E abbiamo raccolto anche qui, vi facciamo ascoltare un pezzettino di una testimonianza di Jiatong Peng, che appunto commenta la stranezza di questo accumulo di balene in quell'area.
2: The question is why so many whale choose this place.
3: La domanda è: perché così tante balene scelgono proprio questo posto per riposare in pace? Una parte della spiegazione può derivare dal fatto che le fosse oceaniche come queste hanno una morfologia a V e le correnti sul fondale possono far convergere e portare le carcasse verso il fondo della fossa.
0: La voce di Jiatong Peng, il primo autore di questo studio, che è stato ripreso da tantissime testate proprio perché, insomma, è molto spettacolare, molto stupefacente. Perché ci aiuti anche a capire, Giovanni Bianucci, questo fenomeno delle whale fall e in particolare le ipotesi che si sono fatte su questa particolare concentrazione di resti così in profondità e così anche ricca e numerosa?
1: Ma ci sono in realtà una serie di concause. Peng ne ha detta una, quella sicuramente morfologica, dovuta alla forma V di questa immensa fossa che avrebbe convogliato poi le carcasse che cadevano anche dagli strati più superficiali. Ci sono altre cause più biologiche. Queste carcasse e anche i resti, anche le ossa che hanno ritrovato sono essenzialmente di due gruppi di cetacei, sono di balenottere e di zifidi. Le balenottere, che sono i grossi misticeti, appartengono a due specie che utilizzano quest'area, ma la parte superficiale del mare sopra questa fossa, come corridoio migratorio. Migrano dall'Antartide verso l'oceano indiano più tropicale, e quindi è una zona di passaggio. Passando, probabilmente alcune muoiono e cadono sul fondo. E poi ci sono gli zifidi, che sono tra l'altro cetacei molto peculiari, perché nonostante sia un gruppo molto, anche oggi molto diversificato, è poco conosciuto perché non si avvicinano mai alla costa, vivono in mare aperto e si spingono per cercare il loro cibo in acque molto profonde, anche oltre 3.000 metri di profondità. E il fatto che sono stati trovati molti zifidi, sia attuali che fossili, nella fossa diamantina potrebbe essere legato proprio alla frequentazione di questi cetacei che scendevano in queste acque profonde. È anche possibile che in queste discese potrebbero avere causato anche la morte di alcuni di essi, perché poi sono condizioni estreme anche per loro, quindi casi di embolia e di morte, quindi avrebbero aumentato il numero di esemplari morti che si sono concentrati in quella zona lì. Ci sono anche altre cause dovute ad esempio al tasso di sedimentazione molto basso, cioè in queste fosse si depositano dei sedimenti a una velocità molto molto bassa, e questo favorisce nei migliaia, milioni di anni un accumulo sullo stesso strato, che è lo strato del fondale marino, di tante carcasse e di tante ossa, poi anche fossili.
0: Ci stanno scrivendo tanti ascoltatori al 335-5634-296 con i loro spettacoli marini del cuore, girando con la mia barchetta per le balene della mia laguna di Venezia, ecosistemi antichissimi eppure sempre diversi a seconda dei capricci delle maree che li plasmano, li trasformano. Alle prime luci dell'alba uno spettacolo che toglie il fiato, ci scrive Sonia appunto da Venezia. Ancora ricordo il bellissimo film di Luc Besson, Atlantis, una sorta di danza acquatica con protagonisti pesci variopinti. convinti, questa è Chiara. Gianna, 69 anni, mi emoziono ancora in ogni immersione, dalle maestose mante ai microscopici siorsi, i cavallucci marini, e tantissime testimonianze che fanno venire una gran voglia di andare a esplorare, insomma, tutti questi panorami. Giovanni Bianucci, allora, noi l'abbiamo presentata come paleovertebratologo, una parola che ci ha sorpreso un po' in redazione, perché sembra quasi un po' una qualifica di quella alla Topolino, no? Sembra quasi un mestiere molto specifico. Ora, i suoi colleghi ricercatori cinesi hanno recuperato questo ricco bottino di 33 campioni diversi, campioni di esemplari che risalgono tra 5,26 milioni di anni fa e 120.000, se non sbaglio, anni fa, e hanno chiamato Giovanni Bianucci. E quindi qui entra in scena lei, che appunto di mestiere fa il paleovertebratologo specializzato in cetacei. Che cosa fa un paleovertebratologo?
1: Il paleovertebratologo è un paleontologo, quindi studia i fossili, quindi i resti di organismi del passato, e i fossili più delle volte sono si conservano, quindi i fossili, le parti più dure degli organismi, che in genere sono le conchiglie, dei vertebrati, le ossa. Io in particolare studio le ossa fossili, quindi sono un paleontologo dei vertebrati, quindi le ossa vanno da quelle dei dinosauri a quelle dei rettili, cioè i rettili in generale, dei mammiferi, e tra i mammiferi anche i cetacei, e io sono focalizzato soprattutto sullo studio dei cetacei fossili, prevalentemente, anzi esclusivamente, sulla base delle ossa. E poi casualmente mi sono occupato spesso anche di studio degli zifidi fossili di questa famiglia particolare.
0: Approfitto per chiederle, perché un'ascoltatrice, Beatrice, ci chiede cosa sono gli zifidi. Lei l'ha già accennato, ripeta un attimo brevemente cosa sono gli zifidi.
1: Gli zifidi sono sono una famiglia, quindi un gruppo di cetacei tuttora attuali, chiamati anche balena a becco o big whales in inglese. Sono cetacei, non sono delle vere e proprie balene, perché sono odontoceti, quindi coi denti, anche se hanno una riduzione drastica del numero dei denti. Sono una famiglia molto numerosa, molto diversificata, ma come dicevo sono poco conosciuti. Addirittura ci sono alcune specie che sono note sulla base di due o tre spiaggiamenti, perché vivono in acque, in mare aperto, e frequentano le acque profonde. E una caratteristica è quella di aver perso quasi completamente i denti, perché si nutrono per suzione, cioè aspirano le prede, che sono rappresentate prevalentemente da polpi e calamari, che catturano in acque molto profonde.
0: Ecco, quindi lei allora è esperto appunto di fossili di vertebrati, in particolare di cetacei, e anche del processo che porta alla fossilizzazione di questi animali, e a un certo punto ha ricevuto prima di tutto le foto di questi reperti trovati dagli scienziati cinesi, e poi è volato in Cina per vedere coi suoi occhi questi campioni. Allora le chiedo di aiutarci a fare un po' un inventario, perché lei appunto ci ha iniziato a dire: ci sono questi zifidi, le balenotte, ci sono credo 5 balene moderne, e ci sono anche però specie estinte che non si conoscevano. C'è una specie che avete battezzato voi?
1: Sì, ci sono tra gli zifidi ci sono due specie attuali, che la Mesoplodon bovdoini e il Mesoplodon layardi, che abbiamo identificato comunque anche sulla base di resti fossili che sono stati datati fino a 1,2 milioni di anni fa. Questi delle specie attuali sono tra l'altro specie attuali molto molto rare, quindi una concentrazione unica. E poi ci sono anche reperti che appartengono a delle specie, addirittura generi fossili, che in particolare
0: Perucetus benguele, credo.
1: Benguele e gli zicozzi e quell'altro nome. Abbiamo tra l'altro questi nomi e generi li abbiamo dati noi sulla base di reperti trovati precedentemente al largo del Sudafrica, e quindi ci sono, in particolare c'è questa nuova specie che è lo Perucetus diamantine, che abbiamo voluto dedicare proprio alla fossa diamantina. E quindi è stata una, anche questa una sorpresa positiva, perché così pochi reperti, relativamente pochi reperti fossili, abbiamo individuato già una specie nuova per la scienza. Ce ne sono, vabbè, spostandoci sull'attuale, chi i colleghi, anche come ad esempio quelli neozelandesi che studiano la fauna attuale ritrovata in queste whale falls, ce ne sono invece tantissime anche attuali, nuove per la scienza. Quindi c'è questo connubio tra la paleontologia e la zoologia
0: proprio.
1: A
0: proposito dell'habitat, di questo habitat così particolare che si è creato attorno a tutto questo materiale organico di resti di cetacei, abbiamo ascoltato la voce del ricercatore cinese poco fa che parlava di vermi mangiaossa. C'è uno ascoltatore o ascoltatrice che ci chiede cosa sono questi vermi mangiaossa. Giovanni Bianucci.
1: Sono, in inglese si vengono chiamati anche vermi zombie, sono degli organismi che sono poi riconducibili al genere Ocedax, che si sono specializzati proprio per mangiare le ossa. In realtà non ce la mangiano le ossa, mangiano in realtà il grasso che è all'interno delle ossa, e le ossa dei cetacei tra l'altro ne contengono tanti, e lo mangiano grazie alla collaborazione con dei batteri che digeriscono questi grassi, e poi loro questi vermi, questi anellidi le riescono poi a cibarsene. E la cosa particolare è che questo gruppo di vermi si è proprio evoluto con le carcasse principalmente di cetacei e anche di altri vertebrati, quindi hanno una coevoluzione con quella di molti vertebrati marini che praticamente in parallelo, perché si ritrovano fossili e si ritrovano in contemporanea alla presenza di resti fossili di cetacei, di ad esempio addirittura li hanno trovati anche negli ichthyosauri del Mesozoico.
0: Voglio assolutamente leggere alcuni dei tanti messaggi che ci state scrivendo, perché alcuni sono veramente bellissimi. Roberta da Napoli: anni fa sono stata all'acquario di Lisbona, il più bello ed emozionante di quelli che ho visitato. Sono stata ipnotizzata da una sala completamente buia che ospitava creature di abissi molto profondi. Con la faccia attaccata al vetro guardavo la sola cosa visibile in quell'oscurità, i punti rossi luminosi dei loro occhi incredibili. Anche loro mi guardavano e non riuscivo ad andare via di là, spero di tornarci presto. Ancora Vittorio da Napoli: nel 78 andò in vacanza in una località naturale a nord di Rio de Janeiro e si è calato in una baia piena di pesci di tutti i tipi e colori e dimensioni. Dopo aver pescato un paio di pesci mi misi a nuotare sott'acqua, fui circondato da pesci che mi venivano vicino senza paura. Quella fu la mia ultima pesca. Dopo questa esperienza non ho più avuto la voglia di pescare. Continuate a scriverci le vostre esperienze acquatiche, i panorami spettacolari in cui vi siete trovati. Giovanni Bianucci, lei appunto ha partecipato a questo grande lavoro che è ancora in corso, perché poi questa diciamo mappatura della whale fall, di questo giacimento di ossa di cetacei, fa parte di una ricognizione globale. Non è la prima volta che vengono trovate negli abissi oceanici contesti di questo tipo, e lei lo fa invece via terra, in particolare credo nel deserto del Perù, andare a caccia di depositi di questo tipo. Quando ci si trova davanti a quello che uno dei ricercatori intervistati, un americano, ha definito una bonanza di reperti di questo tipo, come si fa a identificarli?
1: Parla nell'ambiente terrestre, sì, o in più in generale.
0: Allora, iniziamo da come avete fatto in questo ritrovamento subacqueo, quindi nella fossa diamantina, poi magari a terra ci saranno tecniche diverse.
1: Cioè, l'identificazione e le tecniche sono le stesse. L'ideale è, quando si recupera un fossile, poterlo puoi separare completamente dal sedimento, dalla roccia, va consolidato perché una volta portato alla luce, nonostante un fossile è comunque un organismo, un resto di organismo pietrificato, spesso si degrada e si distrugge in tempi molto rapidi. Quindi una volta consolidato in laboratorio si studia. I fossili sono gli ex vivi e quindi sono comunque resti di organismi che sono vissuti in passato ma che hanno delle forme attuali più o meno imparentate, e quindi lo studio viene fatto confrontandoli con animali simili attuali, tipo ad esempio questi resti di zifidi li abbiamo confrontati con parti anatomiche simili che si ritrovano in quelli attuali, tipo il rostro, che è la parte anteriore del cranio, è stato esaminato e descritto come uno zoologo descrive la morfologia di una forma attuale. Ovviamente noi ci focalizziamo per lo studio sistematico sullo scheletro, perché è l'unica parte che in genere si conserva allo stato fossile.
0: Ancora dai nostri ascoltatori, Claudio ci manda la fotografia di una balena grigia con un cucciolo, una foto scattata nel 2005 in Patagonia. Ancora il parco acquatico di Ustica ci segnala un ascoltatore, visibile solo con la guida, polpi, cerne e tantissimi altri pesci, paragonabile col mare di Sharm el Sheikh, appunto ci scrive qualcuno. Giovanni Bianucci, abbiamo ancora solo davvero 30 secondi. Lei sta lavorando alla ricognizione, no, di tutti tanti esemplari fossili nel deserto del Perù. Come procedono i lavori?
1: È una ricerca che va avanti da ormai da 20 anni. Abbiamo trovato anche lì cose straordinarie, tra cui il Leviatano, il Perucetus, che è il cetaceo più pesante mai esistito. E lì è praticamente l'equivalente di quello che hanno trovato i cinesi sul fondale oceanico nell'ambiente terrestre, perché anche lì c'è una concentrazione veramente unica. Ci sono siti, piccole insomma località di una estensione relativamente piccole nel deserto, dove si trovano centinaia di fossili. Quindi
0: piatto ricco,
1: andiamo là,
0: per il paleovertebratologo. Allora grazie Giovanni Bianucci, esperto di cetacei fossili all'Università di Pisa. Siamo alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza. Dopo di noi c'è il concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.

0: Ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: RAI Radio 3.
1: Le 12:54 secondi, un saluto a tutti da Arturo Staltri e benvenuti. Siamo con il concerto del mattino anche oggi, un programma curato da Giovanna Natalini, Gianluca Diana in regia, Fabio Zampa alla console, 355634296 per i vostri sms o whatsapp. E dunque entriamo subito nel vivo di un concerto che si è tenuto a Parigi negli studi di Radio France l'8 marzo di quest'anno. Il pianista di Tolosa, Adam Lallum, il quale ha vinto tra l'altro il premio Clara Askill già molti anni fa e poi il premio Victoire de la Musique nella categoria strumentisti dell'anno, e affronta un programma tutto romantico perché si va da Schumann a Brahms con un momento musicale anche schubertiano. Ma andiamo con ordine: Schumann, ecco le tre romanze per pianoforte opera 28, questo breve trittico del 1839 con tre momenti completamente diversi. Lui ha scelto, per almeno abbiamo qui in scaletta, il secondo di questi brevi sprazzi, diciamo, queste immagini musicali così morbide, così lieve. La seconda è una romanza molto morbida nella scrittura, con un suono pianissimo quasi umano, quasi una voce umana caldissima. Si sente un po' di Chopin, c'è questa frase iniziale così fremente e poi un intermezzo con modulazioni molto audaci e una ripresa che varia in maniera abbastanza, diciamo anche estrema, ecco, alcune frasi, alcune cellule accennate precedentemente. È in fa diesis maggiore e noi la ascoltiamo da Adam Lallum, circa 4 minuti.

Schumann con l'opera 28, il secondo momento da queste romanze per pianoforte, scelta da Adam Lallum per aprire il concerto che ha tenuto a Parigi a Radio France, un concerto tutto romantico, e da Schumann a Brahms il passo, qualcuno direbbe, è breve, vista la grande stima che Brahms aveva per Schumann e il grande amore che Schumann portò verso il più giovane artista che conobbe giovanissimo. E abbiamo da parte di Brahms l'opera 76, qui siamo in un Brahms con un Brahms 45enne e questi 8 Klavierstücke, capricci, intermezzi, che sono praticamente la prima importante raccolta in questo senso per quanto riguarda Brahms, e si entra nel quello che è poi considerato l'ultimo periodo creativo dell'artista. E il pianoforte è un pianoforte sicuramente nuovo, un pianoforte in cui Brahms ha vinto tutte le sue sfide, è riuscito veramente a domarlo, a trovare la sua voce, il suo modo di leggere la musica, di affrancarsi da alcune figure imperiose come quella beethoveniana. E l'opera 76 nasce nel 1878, tra l'altro è l'anno in cui Brahms scrive anche il concerto per violino. Lui è a Pörsach in vacanza, in Carinzia, un luogo benedetto perché in effetti lì Brahms scrisse tanta musica importante. Si apre con un capriccio poco agitato, basato su un unico tema, poi abbiamo un secondo momento, è ancora un capriccio allegretto, non troppo, capriccio da intendere realmente come un brano in qualche modo che sfugge a qualsiasi modo di catalogarlo. Poi abbiamo un intermezzo grazioso, atmosfera diversa, trasparente, essenziale, molto raffinato, ancora un capriccio agitato ma non troppo presto, qui quasi uno scherzo, qui Beethoven in effetti è piuttosto presente. Poi abbiamo ancora un intermezzo, un andante con moto, qui siamo con il sesto momento da questi 8 Klavierstücke di Brahms, e è una melodia apparentemente serena, sognante, però c'è un po' di malinconia, un po' di solitudine, un po' di rimpianto che aleggia e che emerge, quasi un po' come le ballate giovanili, quelle meravigliose pagine che lui scrisse a poco più di 20 anni. Ancora un altro intermezzo, anch'esso vicino al Brahms dai turbamenti giovanili, per poi giungere all'ultimo capriccio grazioso e un poco vivace, ripropone un po' l'atmosfera del capriccio iniziale, quasi un cerchio che si chiude a metà tra lo studio e la toccata, perché i temi non sono poi così definiti. Proprio questa ricchezza così diversificata e ne fa una pagina molto importante. Verrà eseguita per la prima volta l'anno successivo a Berlino, per merito di Hans von Bülow, che era anche pianista oltre che direttore d'orchestra, grande amico di Brahms. Dunque ascoltiamo questi 8 pezzi per pianoforte, opera 76 di Johannes Brahms, capricci, intermezzi, li esegue Adam Lallum in concerto a Parigi, durano intorno ai 24 minuti.

La meraviglia di Brahms, questi 8 pezzi per pianoforte, l'opera 76, questo vagabondare nei sentimenti, nei turbamenti, nella dolcezza, nella malinconia, ma anche in qualche modo in moti più selvaggi, molto ben vissuti psicologicamente anche da Adam Lalum, il pianista che li ha eseguiti a Parigi e che ora offre ancora un momento schumanniano. E qui siamo con una delle opere più importanti di Schumann, le sue novellette, l'opera 21, 1838, raccolta pianistica molto importante, questi 8 brani che hanno un po' ognuno vita propria e che hanno anche una scrittura molto libera, molto audace in certi momenti. Ha scelto Lalum l'ultima, la più lunga, praticamente sono 2 brani in uno, con tante evoluzioni, con tanti cambiamenti, con tanti temi, anche tanti cambiamenti di tonalità. La forma comunque è una forma molto aperta, è molto nuova, tra l'altro non solo per Schumann, proprio per la musica per pianoforte in generale. Schumann sembra all'inizio volersi veramente lanciare in atmosfere molto diverse e poi tutto torna però in ordine attraverso i vari temi, con questo secondo trio, quello che lui chiama così trio 2, che ridà un po' di calma, un po' di quiete a questa composizione, che comunque vive sempre attraverso una forma quasi di sogno, spesso turbato da sprizzi di realtà, quindi il contrario, non è la realtà turbata dal sogno ma è l'opposto. E poi abbiamo una parte centrale ricchissima con un grande episodio, un episodio lunghissimo che oscilla tra il fa maggiore, re bemolle, poi la, si torna un po' a quell'atmosfera sognante, poi si va in

re minore, ancora la minore, un ritmo ostinato, e improvvisamente la musica sembra tornare a quello che è il sentimento più forte di Schumann, ovvero la sua amatissima Clara, che è sempre nei suoi pensieri quando compone. Alla fine la cosa singolare di questo brano è che dopo tutto questo muoversi in atmosfere tra sogno e realtà e tra turbamenti e invece momenti più quieti, più risolti, si termina con questo bel re maggiore, piuttosto gaio, piuttosto felice, piuttosto sereno, ma certo questa luce finale non può in qualche modo dissipare quello che Schumann ha costruito all'interno di questa lunga ultima novelletta, quindi questa serie di ombre piuttosto inquietanti e questi momenti di grande passione incontrollata che Schumann ha espresso. Non è un caso che sia l'ultima delle 8 novellette, la più lunga, quella che, non dico raccoglie un po' i sentimenti accennati nelle precedenti, ma sicuramente dà questo senso di conclusione totale a questa pagina musicale pensata in un momento in cui Schumann è molto anche fertile dal punto di vista della scrittura. Allora, ascoltiamo dunque dalle 8 novellette di Franz ci sarà dopo, e questi 8 pezzi per pianoforte, l'opera 21, il numero 8 dura circa 11 minuti, lo esegue Adam Lallume in concerto a Parigi.

Robert Schumann dalle sue novellette, questo è l'ultimo brano, il molto vivace, dai questi 8 pezzi per pianoforte, opera 21.838, anche in questo caso Adam Lalume l'ha affrontata molto bene con questi continui scarti nervosi, questi cambi d'atmosfera di un Brahms in grandissima forma, e anche il bis è un bis. Secondo me è meraviglioso perché siamo con Franz Schubert e i suoi 6 momenti musicali, l'opera 94, Deutsch 780, che sono vicini a quegli improvvisi, quei 2 libri di improvvisi, che sono una sorta di diario intimo, di racconti personali, di rimembranze, di desideri, di malinconia, di gioia, perché no, di innocenza. E ha scelto Lalume il secondo dei momenti musicali che vennero pubblicati nel 1827, quindi in uno Schubert ancora in vita, anche se alcuni sono precedenti, vennero comunque raccolti come un corpus unico e hanno in effetti una, diciamo, una non dico similitudine, ma sicuramente un'atmosfera anche dei momenti più diversi che li può accomunare. Dicevamo appunto che Adam Lalume ha scelto il numero 2, questo è il La bemolle maggiore, questo andantino in 9 ottavi, che è praticamente una sorta di barcarola, una berceuse, che è così molto notturno nel suo pensiero, ma questa sorta di incanto a un certo punto Schubert la interrompe, perché passa a un fa diesis che dà una melodia molto più colorata, molto più ardente, oseremmo dire, per poi anche con dei richiami popolareschi che fanno pensare un po' alla musica ungherese che Schubert tanto amava, quindi una sorta di momento infiammato, però di breve durata. Questa passione se ne va quasi subito e si torna ben presto a quell'intimità, a quella delicatezza così profumata, a quasi un'ebbrezza musicale che viene espressa meravigliosamente dalla penna di Franz Schubert e che sembra quasi portarci un po' fuori dal mondo. Vediamo dunque come affronta Adam Lalume questo momento musicale di Schubert, il secondo andantino in La bemolle maggiore, che dura circa 7 minuti.

0: Grande, grande bellezza per questo momento musicale schubertiano, e questo è l'andantino in la bemolle maggiore, questi ribattuti finali, quei passaggi improvvisamente in maggiore dal minore e poi il tormento centrale. Adam Lalum lo interpreta veramente molto bene, con un suono molto, molto diverso, molto variegato, che ci ha profondamente colpito e mi fa pensare a quanto questo ragazzo, perché Schumann era un ragazzo, è morto a soli 31 anni, dovesse soffrire nella vita, avere questo mondo così tormentato, questa sofferenza, questa infelicità, che lo ha portato poi appunto a scrivere però delle pagine memorabili. E era appunto anche il finale, l'ultimo momento da questo concerto che Adam Lalum ha tenuto a Parigi nello studio di Radio France l'8 marzo di quest'anno. Questo era il bis di questo concerto dedicato interamente a Schumann, a Brahms e anche giustamente a Schubert in chiusura, tre capisaldi del romanticismo. E dunque non mi resta che salutarvi, accanto a Gianluca Diana oggi con noi in regia, Fabio Zampa alla console e Giovanna Natalini che cura il concerto del mattino. Dunque Arturo Stalteri vi saluta e vi ringrazia. Vi ricordo che tra poco c'è Suona Luna in Barcaccia con Enrico Stinchelli, e per quanto mi riguarda sarò di nuovo con voi alle 9.30 domattina qui al mio posto per raccontarvi le novità discografiche di Primo Movimento e poi lanciarci nel concerto del mattino.
1: Voci in Barcaccia, largo ai giovani, quinta edizione. Il concorso internazionale per giovani voci liriche di Radio 3. Mercoledì 17 giugno, in diretta dalla Sala A di Via Asiago, gli ultimi sei concorrenti e una giuria d'eccezione. Cristina Bersanelli, Massimo Iannone, Marily Santoro. Ospiti della serata il trio jazz Tallini, Piana, Mele e gli allievi del Conservatorio di Castelfranco Veneto. Mercoledì prossimo alle 21, Voci in Barcaccia, largo ai giovani.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Suona Luna.
5: Signore e signori, buongiorno e benvenuti a Suona Luna in Barcaccia. Sono le puntate che idealmente precedono tutta una serie di avvenimenti che saranno da questo momento in poi. Intanto faremo la conoscenza di vari personaggi durante questa settimana, poi abbiamo dal 22 i famosi inediti Callas di Stefano, di cui tanto si parla, e tutto questo en attendant la finalissima del concorso Voci in Barcaccia largo ai giovani, che sarà però preceduta dall'ultima selezione dei concorrenti, che avverrà appunto prima del 7 luglio. E vi sta parlando Enrico Stinchelli, saluto a tutti voi che siete felicemente in ascolto, chi al mare, chi in montagna, chi invece a casa, semplicemente di fronte ai vostri apparecchi radiofonici. E saluto Roberta Vespa, saluto Benedetta Annibali e il nostro tecnico Francesco Napoleoni, che tra l'altro è omonimo di un cantante lirico. Forse siete parenti? Non si sa. No, mi dice di no. E 51esimo cantiere internazionale d'arte di Monte Pulciano. Chi conosce questa bellissima realtà sa che dura da tantissimi anni. Siamo nel centenario del fondatore Hans Werner Henze e quest'anno ci sono 42 spettacoli con 24 premiere tra Monte Pulciano e Valdichiana Senese. È uno degli appuntamenti estivi più apprezzati, più amati, più frequentati naturalmente, oltre quei luoghi di cui ovviamente tutti favoleggiano quando vanno, e sono l'Arena di Verona, sono lo Sferisterio di Macerata, sono le Terme di Caracalla. E Montepulciano si è ritagliato negli anni uno spazio molto raffinato, bisogna dire, sempre con delle selezioni intelligenti e anche audaci, e comunque il posto è meraviglioso. Per chi non la conosca, Montepulciano è un gioiello del nostro paese, è famosa anche per altre cose come il vino, per esempio, no? Il famoso vino di Montepulciano, e poi una bellissima architettura antica che potete visitare. Il paese è rimasto in fondo legato a quelle che sono le sue origini. Ricordiamo il numero di telefono 335-56-34-296 per essere in contatto con noi in diretta, e diamo la parola alla direttrice artistica del 51esimo quartiere internazionale d'arte di Montepulciano, cioè Mariangela Vacatello. Buongiorno.
4: Buongiorno, grazie per l'invito, sono felicissima di poter parlare con voi di Ence e del cantiere di Montepulciano.
5: Certo, è un piacere riascoltarti, no? Ci davamo del tu, Mariangela, sei stata presente anche in giuria al concorso ed è stata una piacevolissima selezione quella con la tua presenza, e quindi bentornata qui.
4: Grazie.
5: Tra noi e qui in diretta. E dunque, io ho già detto qualcosa di questo 51esimo cantiere, però lascio la parola a te intanto per sapere in quale modo viene festeggiato il centenario della nascita di Ence e questa 51esima edizione, la bellezza di 42 spettacoli con 24 prime. Dici qualcosa su questa immane presentazione?
4: Beh, saranno giorni molto molto ricchi, il cartellone è pienissimo di prime esecuzioni, ospiti, tanti giovani, e il 2 luglio appunto si celebreranno i 100 anni proprio dalla nascita di Hans Werner Ence, e noi inizieremo il cantiere il 17 luglio. Mi piace dire che ci sono compositori che lasciano opere e compositori che lasciano idee. Chiaramente Ence ha scritto tantissima musica, però è un compositore che sicuramente ha lasciato un'idea molto forte, che è proprio sì, questa del cantiere. Se dovessi, diciamo, scegliere delle parole per raccontare la sua eredità, potrei scegliere amicizia, utopia e creazione. E su queste tre parole, diciamo che si delinea tutta la programmazione appunto di questi 42 eventi che partono dall'opera del Don Quixote, l'inaugurazione, sì, alle nuove commissioni, tra cui una a Fabio Massimo Capogrosso, ai giovani presenti nel cartellone, tra cui Ettore Pagano. Insomma, possiamo sicuramente approfondire tutti i vari temi, sia quello dell'amicizia che dell'utopia e che della creazione.
5: Ti volevo chiedere, Mariangela, a Montepulciano c'è uno spirito molto particolare. Chi conosca il luogo, chi lo abbia frequentato, ne rimane colpito immediatamente, e questo spirito è quello che Ence ha voluto imprimere fin dall'inizio, cioè l'idea proprio del cantiere internazionale, questo brulicare, no, di giovani nelle strade, vengono poi alloggiati in posti meravigliosi di questo paese e possono poi riunirsi assieme durante le prove. C'è uno spirito di gruppo molto forte. È rimasto questo spirito o si è nel tempo trasformato, dato che siamo alla 51esima edizione?
4: Beh, tutto è sempre in trasformazione, e uno dei momenti dell'utopia, diciamo, quello che anche nei miei 3 anni di direzione ho voluto caratterizzare, cioè la parola errante, è ciò che si muove e anche ciò che si trasforma. Sicuramente Montepulciano, la Toscana, hanno uno spirito fortemente aggregativo e aggregante, e quindi avere tantissimi musicisti, lo scorso anno più di 500 in 13-15 giorni, crea sicuramente uno spirito di gruppo. C'è ancora la mensa che mantiene vivo lo spirito della cucina toscana, dove tutti si sta insieme e si possono incontrare, da professionalità rilevanti ai giovani, i danzatori, i teatranti, le maestranze, tutti ci si riunisce insieme per questo momento conviviale, quindi questo spirito resta forte,
5: è rimasto,
4: anche
5: certo,
4: nel manifesto di Henze. Esatto.
5: Benissimo, di Henze ora facciamo il primo ascolto, è tratto dall'opera Don Chisciotte, Henze Paisiello, è l'opera concepita da Henze per il primo cantiere nel 1976. La registrazione che ascoltiamo è del 2005, allestita in Piazza Grande, poi dopo diremo l'interprete.

l'attendo, che vengo, che tremendo.

0: Potrà, lo chiudiamo noi. Dunque, quattro estratti dall'opera Don Chisciotte di Henze Paisiello, l'opera concepita da Henze per il primo cantiere nel 1976. Dunque, non eseguito, abbiamo ascoltato un'esecuzione del 2005 con Eleonora Cilli, Federica Carnevale, Simone La Rosa, Fabrizio Adriano Neri, Alessandro Luciano e Guido Lo Consolo, che è interprete in questa edizione del personaggio di Sancho Panza. Siamo collegati sempre con Mariangela Vacatello, abbiamo detto direttrice artistica del Cantiere Internazionale d'Arte. Si parte il venerdì 17 giugno, luglio, pardon, luglio. E poi dunque vedo alle 21:30 nel Tempio di San Biagio. E un impaginato tra Henze e Beethoven con l'Orchestra Sinfonica delle Alpi e un soprano che noi ben conosciamo, bravissima devo dire, Marily Santoro, che
1: Sì,
0: sarà
1: ho appena
0: in giuria
1: sentito
0: con
1: che sarà
0: noi.
1: con voi, esatto,
0: In
1: al posto
0: giuria, esatto.
1: sbarcato.
0: Mercoledì alle ore 21, questa volta 21, perché adesso il sole tramonta più tardi, quindi motivi vari, il palinsesto inizierà alle ore 21. E Mariangela, quindi un'impronta sempre tipica del cantiere d'arte, la figura di Don Chisciotte è protagonista il 18 di luglio con quest'opera, appunto, Don Chisciotte della Mancia, e poi si completa un ciclo tematico Amadeus e le Virtuose. Dove, qui che cosa hai pensato, Mariangela? Come hai escogitato questa serata?
1: Allora, intanto il Don Chisciotte subirà anche in questa volta, dopo 50 anni, una trasformazione. Don Chisciotte che Henze scelse per il primo cantiere, infatti lo porteremo in teatro, quindi proveremo una regia che potrà essere, diciamo, lavorata all'interno di un teatro e non in una piazza grande, proprio come la Piazza Grande di Montepulciano. È forte quindi il senso di Henze e il teatro, che appunto avremo il 17 luglio come inaugurazione, in Nacht, Stücke und Arien, di Henze, nella rivisitazione, quindi in una nuova trascrizione, Detlef Planert,
0: Sì.
1: che appunto vedrà protagonista il soprano Marily Santoro. E poi la terza sinfonia di Beethoven.
0: Ah.
1: Chiaramente, esatto, quindi il progetto Mozart arriverà un poco più avanti, dopo qualche giorno, e anche lì si parla di creazione, perché nel progetto Mozart invece è un progetto che terminerà quest'anno, dopo 3 anni, un progetto che vede l'esecuzione dei 21 concerti di Mozart, eseguiti in questi 3 anni dall'Orchestra Giovanile Italiana, che è stata in residenza al cantiere di Montepulciano con tutte soliste al femminile. Ma la particolarità di questo progetto sta nella composizione delle cadenze e nel rapporto che i
0: Ah, bello.
1: giovani compositori hanno avuto proprio con Mozart, un po' come Henze ha amato fare in tantissime delle sue opere, come abbiamo anche sentito al Don Chisciotte, il rapporto con Paisiello, il rapporto con la mitologia greca. In questo caso i compositori che nel primo anno sono stati dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, lo scorso anno dalle Accademie della Westfalia e quest'anno dal Conservatorio Superiore Nazionale di Parigi, si cimentano nel comporre nuove cadenze per le
0: Ecco,
1: soliste.
0: ricordiamo al pubblico che Mozart, come tutti i compositori del suo tempo, al momento di eseguire questi brani, che poi Mozart era molto spesso, era lui stesso l'esecutore dei propri concerti, e amavano inserire delle
1: Giusto.
0: cadenze che addirittura variavano di sera in sera. Quindi era quello come dire, il colpo d'ala, no? Che il pubblico in fondo aspettava. Quindi
1: Lo
0: Mozart
1: spirito
0: è
1: improvvisativo
0: uno
1: che
0: spirito.
1: creava tutto il
0: Esatto,
1: teatro.
0: questo è essenziale ricordarlo perché molto spesso Mozart viene eseguito come sotto naftalina, come bloccato, no, nelle sue in quelle che sono state invece le sue caratteristiche. Ed è bene che tu abbia voluto riprendere questa giustissima prassi esecutiva, e tu stessa sarai un'esecutrice di questi concerti, giusto?
1: Sì, certo, e ho trovato davvero molto interessante nei 3 anni vedere la differenza delle scritture, non solo tra i ragazzi ma anche nelle varie nazionalità, e quindi le cadenze con un approccio molto più classico piuttosto che un approccio totalmente diverso, quindi questo spirito improvvisativo, se vogliamo, è davvero molto interessante.
0: Molto bello. Io ricordo una cosa che ricorderai forse anche tu, non lo so se seguisti quella polemica sui giornali, io ero presente in sala, tra l'altro, i concerti eseguiti da Gidon Kremer a Santa Cecilia, e che vennero contestati vivacemente da Uto Ughi, che era presente in sala e cominciò a buare Kremer per le sue cadenze, che io invece trovavo straordinarie perché erano completamente folli, estroverse e secondo me nel pieno spirito mozartiano, mentre Ughi si oppose a questa cosa dicendo che erano fuori stile, eccetera eccetera. Tu che cosa ne pensi quando si tratta?
1: Io penso che i linguaggi è giusto che ci sia una sperimentazione, una scoperta di linguaggi nuovi, cioè che cosa può essere. Chiaramente non sta a noi soltanto la scelta di quello che dovrà andare avanti, ma sicuramente c'è il bisogno di trovare, cercare, dare spazio alle nuove idee. Questo era anche veramente molto sentito da Ence, che appunto, come ho detto prima, lo faceva in tantissime, tantissime sue opere, già soltanto vedere come a volte usa degli strumenti solistici che raramente lo sono, l'arpa, ecco, piuttosto che la chitarra, l'oboe d'amore, insomma.
0: Tu quale concerto eseguirai, Maria Angela?
1: Io quest'anno eseguirò il K466,
0: ah, beh,
1: il re minore, che è un concerto stupendo.
0: Quali cadenze, che cadenze farai? Le hai scritte tu?
1: No, le mie cadenze, che sono appunto scritte da un ragazzo asiatico che studia proprio nella classe di Stefano Gervasoni al Conservatorio di Parigi, e le mie cadenze nello specifico hanno un riferimento, sono basate su cellule ritmiche e soprattutto su dei tratti sonori che mettono in evidenza le armonie intercambiabili tra di loro. Ah, però ho letto, ho guardato anche le cadenze che suoneranno le altre 6 soliste, e devo dire che si sentiranno delle cose molto belle.
0: Se ne sentiranno delle belle, come si suol dire.
1: Esatto.
0: Ora ci ascoltiamo Der Junge Lord, il giovane Lord di Hense, l'aria Diese Benommenheit, e una produzione del Teatro del Maggio nell'anno 2025 con Markus Stenz direttore e Merli Santoro soprano.

0: Stiamo ascoltando la bellissima voce di Megli Santoro, non so se avete sentito anche da queste poche note il livello di questa vocalità, è un po' anche una nostra mezza scoperta Megli Santoro, no? L'abbiamo subito, come dire, presa sotto il riflettore. Dunque, due parole al volo su Der Junge Lord di Heinze, perché la trama è fantastica. E è questo giovane lord che viene presentato a una società così che giudica tutti in base alle apparenze, no? Una società borghese tipica, Lord Barrett, e che quindi affascina tutto. Le signore si innamorano di questo giovane lord, dei suoi modi, di questa sua eleganza straordinaria, ma persino gli uomini, anche loro, gli aristocratici, lo circondano di attenzioni e tutto quanto. Poi si scopre che si tratta di una scimmia ammaestrata, travestita da giovane lord, proprio perfettamente in tiro, come si suol dire, che inganna tutti. E questa è una denuncia che fa Heinze delle società così che giudicano sempre dalle apparenze le persone, e poi quando vanno a fondo magari fanno delle scoperte clamorose come in questo caso.
1: Eh già,

0: Abbiamo ascoltato la voce di Marily Santoro alle prese con Der Junge Lord di Henze. Avete sentito, musica non facile, oltretutto. E siamo sempre collegati con Mariangela Vacatello. Siamo in diretta con Suona Luna in Barcaccia e siamo curiosi di sapere cos'altro propone questo 51esimo cantiere d'arte. Mariangela, dopo il ciclo tematico Amadeus e le Virtuose, vedo che c'è anche qualcosa nella grande, dunque nella chiesa forse? Ah no, al castello di Sarteano, un antico organo a canne di cipresso, gioiello della Chiesa delle Grazie, che verrà quindi suonato con la regia di Gabriele Valentini, in collaborazione con la nuova Accademia degli Arrischianti. Dici qualcosa su di loro?
1: Intanto il Montepulciano è unito da qualche anno ai sette comuni della Val di Chiana senese, e il cantiere appunto partecipa alla vita artistica anche di questi comuni, e quindi annualmente proponiamo delle opere. Infatti la compagnia degli Arrischianti, che si è proprio stanziata a Sarteano, ogni anno propone un allestimento di teatro, quindi anche in questo caso c'è una grande importanza, una riflessione continua sul rapporto tra la parola e la musica. E proprio come appunto abbiamo sentito nell'esecuzione di Marily Santoro, del Junge Lord, che insieme tra l'altro a Nastuk Undarien viene da testi presi proprio da Ingeborg Bachmann, l'amicizia storica, diciamo, del compositore Henze.
0: Infatti ci sarà anche un progetto legato all'epistolario tra i due artisti, caro Hans, cara Inge, con le voci narranti di Astra Lanz e di Guido Barbieri, voce
1: che conoscete benissimo.
0: Cara a tutti noi di Radio 3.
1: Esatto, insieme a questo progetto menzionare anche un altro rapporto importante con la voce, cioè la collaborazione che abbiamo con l'Accademia Chigiana di Siena, e che quest'anno diciamo abbiamo unito le forze per due progetti. Il primo è Amicizia, un quintetto di Hans Werner Henze per una formazione cameristica inusuale, quindi pianoforte, trombone, percussioni, violoncello e clarinetto. E per questa formazione, oltre al brano Amicizia appunto di Henze, sono state composti tre brani appositamente per questa formazione, insieme a loro brani che hanno tra l'altro omaggiano tantissimo Henze come compositore, Henze come amante dell'Italia, e quindi anche questi tre brani sono estremamente diversi tra loro, ma creeranno un programma articolato e davvero molto sofisticato per questa formazione inusuale.
0: Ricordiamo Mariangela, ricordiamo che a Montepulciano poi sono stati invitati anche degli attori eccezionali, importantissimi. Henze collaborò con Carmelo Bene, con Ottavia Piccolo e addirittura con Walter Chiari. Mi piace vedere il nome di Walter Chiari tra loro, perché è poco ricordato e bisognerà una volta tanto ricordarlo. Prima o poi trasmetteremo quello sketch fantastico dove racconta degli aneddoti operistici, lo riprenderemo senz'altro. Scusami, ti avevo interrotto e spiegando
1: la appunto. Voce, vedi, la voce ritorna sempre anche in questo caso, e anche insieme alla Marily Santoro ci sarà Maria Leonora Carminada, e poi in questa collaborazione con la Chigiana di Siena, che saranno tra il 29 e il 31 luglio, ci sarà la cantata della fiaba estrema per soprano, appunto con la Maria Leonora Carminada, e Le Miracle della Rosa, che è un brano molto corposo di Henze, di circa 40 minuti, dove vedrà un solista anche Alessandro Carbonare. Insomma, abbiamo, unendo le forze, abbiamo davvero omaggiato questo compositore moltissimo in tutti gli aspetti della sua musica quest'anno.
0: Bene.
1: E poi appunto questo discorso, questa riflessione sulla parola, dove vedrà solista anche Alessandro Carbonare. Insomma, abbiamo, unendo le forze, abbiamo davvero omaggiato questo compositore moltissimo in tutti gli aspetti della sua musica quest'anno.
0: Bene.
1: E poi appunto questo discorso, questa riflessione

0: un limite, doveva esserci costantemente una fusione. Di questo ne ho parlato anche a lungo ultimamente con Marco Angius, che sarà poi il direttore d'orchestra dell'opera del Don Chisciotte. Quindi avremo un weekend con due grandi direttori che appunto porteranno la loro arte e la loro esperienza nella musica di Enze, Stenz nel Nachtzug und Arien e Marco Angius nell'opera del Don Chisciotte.
1: Ora noi ascoltiamo sempre di Hans Werner Henze e Reinvention, un brano, o meglio degli arrangiamenti firmati da Henze di brani di Mozart, di Carl Philipp Emanuel Bach e Vitali. E in particolare noi ascoltiamo il terzo movimento allegro da Drei Mozartsche Orgelsonaten con Anna Tifu al violino, Mario Caroli flauto, Emanuela Battegli arpa, l'orchestra di Padova e del Veneto proprio con Marco Angius direttore, appena nominato in questo momento dalla direttrice artistica Mariangela Vacatello. Ascoltiamo.

0: E così abbiamo ascoltato il terzo movimento allegro da Drei Mozartsche Orgelsonaten. Devo dire, è delizioso questo ensemble, perché mettere insieme violino, flauto, arpa e l'orchestra,
1: chitarra,
0: e c'è tutto lo spirito mozartiano pienamente rispettato. Heinze del resto era un compositore molto intelligente e sensibile, quindi non avrebbe mai stravolto e distrutto il dorato Mozart, no? Un
1: po' come fece

0: meravigliosamente anche a modificare i punti culminanti di questo brano, veramente ci gioca come in una maniera personalissima e senza appunto stravolgere il buon gusto, se vogliamo.
1: Infatti. Dunque, Mariangela, se tu dovessi così lanciare per gli ascoltatori che magari non sono mai stati a Montepulciano e non necessariamente appassionati di musica, quindi se tu dovessi in qualche modo promuovere questo festival e dire venite, ne vale la pena, cosa diresti? Come confezioneresti il tuo lancio? Sentiamo.
0: Sicuramente non è un gran marketing dire trascorrete 13 giorni a Montepulciano.
1: Beh, mica male, però l'aria. Cominciamo dalla temperatura, perché lì certamente il caldo africano non lo senti.
0: Di sera si sta molto molto bene, si dorme meravigliosamente bene, però ci sono tantissimi eventi. Vorrei però parlare di un progetto che mi sta a cuore e anche credo che sia uno dei momenti simbolici, proprio anche dove non si separa mai l'arte e la realtà, come dicevo prima. Ed è un progetto che riguarda il concerto Alfabeti Universali.
1: Sì.
0: Ed è una serata intanto molto significativa per proprio l'utopia di Cantiere e del territorio, in quanto parteciperà tutto l'Istituto di Musica ENSE, che praticamente ENSE ha voluto e che a tutt'oggi è un istituto che ha tantissimi allievi e quindi porta musica e arte nel cuore della popolazione. Poi i cori locali, tutto quello che riguarda il territorio, cioè lo spirito che ENSE in realtà era una delle sue richieste, se vogliamo, artistiche, umane maggiori. Alfabeti Musicali è un progetto che appunto vedrà tutte queste personalità in scena, che eseguiranno non solo per la prima volta un brano dalle moralities di ENSE, scritto proprio per i cori del territorio, ma avrà due lavori commissionati per il cantiere, per il 51esimo cantiere. Una commissione di Gabriel De Pace, ispirata alle tradizioni popolari dell'America Latina, e soprattutto una nuova partitura di Fabio Massimo Capogrosso, che nasce da testi poetici dedicati alla tragedia della guerra a Gaza. E il testo, tra l'altro, sarà raccontato e vissuto proprio sul palcoscenico da una voce di un poeta locale, e quindi ci sarà veramente un dialogo tra le culture. Sarà un grande spazio di confronto civile.
1: Poi decentramento a San Casciano dei Bagni, Pierino e l'elefante Babar, quindi abbiamo Poulenc e Prokofiev, Pierino e il lupo, diretti da Riccardo Cirri con l'ensemble del Conservatorio di Perugia. Mariangela, stiamo ascoltando di Frank Bedrosian Inner Sonic del 2012.
0: Del 2024. Il brano del 2012, certo.
1: L'esecuzione del 2024.
0: Esatto.
1: Dall'opificio sonoro. Ascoltiamo un attimo di questa chitarra elettrica e l'accordion di Francesco Palmieri.

0: Sentiamo tutti adesso elettrizzati a dovere, proprio è come una iniezione di adrenalina, non so come dire, no? Al termine di questa esecuzione immagino tutti così, non dico
1: è stata una serata schizzati,
0: ma quasi.
1: Molto molto elettrizzante, con Samuele Pelari e Francesco Palmieri, e la contemporanea ha uno spazio importante ovviamente all'interno,
0: certo,
1: del cantiere, non solo certamente per le nuove esecuzioni ma anche per i repertori attuali, e ci saranno moltissimi momenti chiamati tempus fugit, quindi diversi momenti nell'arco di questi 13 giorni con musica contemporanea e delle due serate specifiche, corto circuito che includerà anche una serata danza, nuove tecnologie il 25 luglio. E quindi
0: ce n'è per tutti i gusti.
1: C'è bisogno di guardare il programma.
0: Sì, veramente va studiato con attenzione, perché è un cantiere ricchissimo e non poteva che essere altrimenti, considerando il centenario di Heinze e la 51esima edizione. 42 spettacoli, 24 prime assolute tra Montepulciano e la meravigliosa Valdichiana Senese. E noi abbiamo parlato con la direttrice artistica Mariangela Vacatello. C'è, tra i tanti messaggi, c'è molto contenta Elvira di Canneto di Fara Sabina, felice di questa trasmissione, e dice, parla della genovese con la cipolla scansata, ma ne abbiamo mai parlato in questo? Abbiamo parlato della genovese con la cipolla scansata?
1: Forse in Toscana ci sono i pici e l'aglione, quindi aspettiamo anche per quello.
0: Benissimo. Allora, grazie. Mariangela, in bocca al lupo.
1: Montepulciano.
0: Esatto, e noi ci vediamo invece domani alle ore 13 con Suona Luna in Barcaccia. Vi saluta Enrico Stinchelli, ringrazio moltissimo tutti voi per l'ascolto, Roberta Vespa, Benedetta Nivali e Francesco Napoleoni, che è stato con noi in console. Buon ascolto di Radio 3, appuntamento a domani con una nuova trasmissione. Ciao a tutti!

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
2: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
3: Ma è così ogni mattina?
4: Tutte le mattine.
5: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
2: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Accordo Stati Uniti-Iran, venerdì la firma, 60 giorni per sciogliere il nodo nucleare. Trump riapre Hormuz, Giorgia Meloni pronti a inviare cacciamine. Tajani, saremo protagonisti della libertà di navigazione.
4: Teheran, Washington obbligata a firmare. Tel Aviv, l'intesa non ci riguarda, restano i militari in Libano, volano le borse, crolla il prezzo del petrolio.
3: Ucraina, raid di Mosca su Kharkiv e Kiev, almeno 11 morti, in fiamme la cattedrale patrimonio UNESCO. Zelensky, barbarie russa, necessaria una risposta adeguata.
4: Aurelio Amendola e l'arte di fotografare l'arte. Burri, Michelangelo, Canova, 85 scatti in mostra a Milano rivelano la vita segreta delle opere, ma anche l'identità profonda di chi le ha realizzate.
3: A tutti una buona giornata da Francesca Quattrocchi e Valentina Antonelli. L'accordo tra Stati Uniti e Iran dunque in apertura, che dovrebbe entrare in vigore dopo la firma prevista nei prossimi giorni in Svizzera. Allora, gli aggiornamenti in diretta con Davide Maggiore.
5: Sì, l'accordo appunto è stato annunciato dai mediatori pakistani con parole trionfali. Il premier Sharif ha parlato di passo storico, ma nell'immediato si prevedono ancora colloqui definiti preparatori a Doha in Qatar prima della firma dell'intesa, che dovrebbe avvenire venerdì a Ginevra. Dovrebbe, perché il Times of Israel sostiene che la Svizzera non abbia ancora ricevuto la richiesta formale per ospitare la sigla del memorandum. In base alle ultime bozze si tratta in sintesi di una tregua su tutti i fronti, insistono i mediatori, compreso quello del Libano. Ma l'intesa permette innanzitutto di sbloccare lo stretto di Hormuz. Trump rivendica su questo fronte una vittoria completa, che il petrolio scorra a fiumi auspica. Ci sono però, come sentiremo, divergenze con Teheran su quanto sarebbe stato concordato a questo proposito. Mentre le discussioni sulla questione nucleare, che è cruciale, sono rinviate a una fase successiva. Resta comunque fiducioso il capo della Casa Bianca. Ce ne occuperemo quando saremo pronti a intervenire, nel corso del prossimo mese o due, assicura il tycoon, che contemporaneamente avverte Teheran: senza accordo sull'atomica gli attacchi riprenderanno, dice.
4: Anche l'Iran canta vittoria. Teheran afferma di aver umiliato Stati Uniti e Israele e fa sapere che la navigazione nello stretto di Hormuz sarà gestita da loro assieme all'Oman, la corrispondente da Istanbul.
6: A Teheran, per il momento, vince chi vuole la pace. Lo scontro ai vertici del potere degli Ayatollah vede sconfitti i Pasdaran, che spingevano per sabotare le trattative. Ma le forze armate iraniane non abbassano la guardia. Dicono di avere umiliato il nemico e mantengono il dito sul grilletto per contrastare, dicono i Pasdaran, qualsiasi cospirazione contro la Repubblica Islamica. All'orizzonte per Teheran c'è lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero, almeno la prima metà, circa 12 miliardi di dollari, che darebbe ossigeno al regime stremato da quasi 4 mesi di guerra. L'agenzia di stampa Mer diffonde la bozza del memorandum d'intesa in 14 punti. Lo schema è quello in due fasi, annunciato dal ministro degli esteri Araghchi: prima la firma dell'intesa e poi l'avvio di 60 giorni di colloqui per definire la questione del programma nucleare iraniano. Washington si impegnerebbe a sospendere le sanzioni sulle esportazioni iraniane di greggio e i prodotti petroliferi. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto, ma non subito, e per l'agenzia FAR, vicina ai Pasdaran, i pedaggi a Hormuz saranno sospesi durante 2 mesi di colloqui sul nucleare, ma non cancellati. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
3: Chi non esulta affatto a Israele, che punta i piedi e fa sapere: non ci ritiriamo dal Libano. La corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
7: Beh, qui in Israele c'è insofferenza, insoddisfazione, nonostante le parole di circostanza di un paio di giorni fa, quando ormai l'accordo sembrava imminente. A dare la posizione del governo israeliano questa mattina è stato ancora una volta il ministro della difesa Katz, che ha detto: le forze israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, ma anche in Siria e Gaza, fino a quando la minaccia, in particolare in Libano, di Hezbollah non verrà del tutto sventata. Parole ancora più dure invece sono state usate dal ministro della sicurezza interna Ben-Gvir, che ha detto: l'accordo di Trump non vincola Israele, non siamo subordinati agli Stati Uniti, siamo un paese indipendente e sovrano. Se Hezbollah continuerà a lanciare droni e razzi, noi risponderemo. E poi c'è anche la posizione di tutto il fronte dell'opposizione, che attacca Netanyahu dicendo: nessuno degli obiettivi che erano stati prefissati prima con l'inizio della guerra è stato raggiunto. Intanto qui sono state sollevate tutte le restrizioni che erano state imposte ieri sera, perché si temeva una risposta risposta iraniana al bombardamento nella periferia sud di Beirut, e bombardamento che invece non c'è stato proprio perché l'accordo è stato poi siglato. E da Tel Aviv restituisco la linea allo studio.
4: Chi ha vinto dunque la sfida diplomatica tra Stati Uniti e Iran? Il commento dell'ambasciatore Stefano Stefanini.
8: Bisogna tornare un attimo a com'era la situazione prima dell'inizio della guerra. Lo stretto di Hormuz era apertissimo alla navigazione e adesso Donald Trump si attribuisce il merito di averlo riaperto, essendo stato chiuso per una guerra da lui provocata. L'Iran garantisce per 60 giorni libertà di navigazione, poi rivendica il diritto di prendere un pedaggio. Quindi mi sembra che il vantaggio sia dell'Iran.
3: L'ottimismo sull'accordo spinge a rialzo le borse europee, Milano segna un progresso di quasi un punto percentuale, Parigi avanza dell'1,3%, Francoforte dell'1,4%. L'effetto dell'intesa si osserva soprattutto sull'andamento del petrolio, il Brent europeo è in calo del 4,5%, $83 al barile, mentre il WTI scende a $80. In forte calo anche il gas, quotato ad Amsterdam, meno 6% a €44 al megawattora.
4: Soddisfazione da numerosi paesi per l'accordo tra Stati Uniti e Iran. In un comunicato congiunto, Regno Unito, Francia, Germania e Italia si sono detti pronti a contribuire alla sicurezza di Hormuz con una missione di sminamento, un tema di cui si discuterà anche al G7 che si apre questa sera ad Evian in Francia, presente anche la Premier Meloni, l'inviata.
9: L'Italia è pronta a contribuire a una presenza navale internazionale per riaccompagnare la piena riapertura dello stretto di Hormuz con i cacciamine dopo la necessaria autorizzazione parlamentare. È la linea di Giorgia Meloni che definisce il memorandum di intesa un'occasione di pace che va accolta e rinnova l'auspicio che sia un punto di partenza per una vera pace in tutta la regione. Dunque lo sguardo va in Libano, dove l'Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese, le parole della Premier. Il dossier è al centro della bilaterale con la prima ministra giapponese Takaichi, occasione per tornare sui rapporti fra Roma e Tokyo, definiti eccellenti, e sulla grande intesa politica e personale con Sanae Takaichi, così dice Giorgia Meloni.
10: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione, una sintonia confermata anche dall'adesione del Giappone al comunicato congiunto.
9: Nella bilaterale anche l'Ucraina. La Premier condanna le azioni russe che non si fermano, afferma, di fronte a simboli millenari della cristianità e dell'UNESCO. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR3.
3: E sul contributo italiano alla sicurezza di Hormuz, le parole del ministro degli esteri Tajani.
11: Noi abbiamo già inviato due dragamine che sono di fatto aggregate alla missione Aspides. Siamo pronti a fare la nostra parte. Noi saremo protagonisti per la libertà di navigazione.
4: L'attacco al sito UNESCO è di una gravità incredibile, il commento anche del ministro Tajani sull'altro fronte di guerra, quello in Ucraina. Un nuovo pesante attacco russo ha colpito infatti uno dei simboli del patrimonio culturale di Kiev, la corrispondente da Mosca.
12: I media russi dicono che sono stati lanciati anche missili ipersonici Zircon, bombardamenti che hanno fatto 11 vittime e a Kiev provocato anche un incendio che ha danneggiato la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Zelensky dice: Putin è un barbaro, è stato un attacco deliberato. Il Ministero della Difesa russo pubblica invece l'elenco degli obiettivi colpiti, tutti obiettivi militari. Mosca nega di aver preso di mira la cattedrale e accusa gli occidentali di consegnare a Kiev armi scadute. Il danno, dicono i russi, provocato dal malfunzionamento di un missile americano Patriot. Ieri Putin ha parlato a lungo con Trump di Ucraina. Il ministro degli esteri Lavrov dice: gli europei sostengono che la Russia stia perdendo, lanciano ultimatum e vorrebbero che Putin accettasse, ma non è così. Per noi vale l'accordo di pace discusso con Trump in Alaska. Qui a Mosca, più che della guerra, si parla delle sue ricadute. Per evitare la penuria di carburante, alcune raffinerie sono state autorizzate adesso a vendere per il mercato interno come Euro 5 una benzina che invece è Euro 3, e i russi sono preoccupati perché il rischio è che l'Euro 3 danneggi le macchine più moderne. Da Mosca, Caterina Doglio, GR3.
3: Siamo al dibattito politico. Continuano a far discutere le frasi di Roberto Vannacci sul femminicidio. Al centro del confronto anche il caso del patentino antifascista richiesto alle case editrici che partecipano alla fiera Più libri, più liberi, e contestato dalla Premier Meloni che parla di censura.
13: Mussolini ha firmato il testo fondamentale della nostra giustizia, lo ricorda Carlo Nordio parlando di paradosso. Chi non vuole cambiare il codice Rocco pretende attestazioni di antifascismo. Inaccettabile, commenta Fratelli d'Italia, chiedere patentini. Marta Schifone.
14: Per la sinistra tutte le idee sono ammesse purché siano le loro. Altro che libertà di pensiero, qui siamo alla pura censura.
13: Il garante della Costituzione antifascista, aggiunge la Lega, il Presidente della Repubblica, non quello di un'esposizione libraria. Altre per Forza Italia le posizioni inaccettabili, quelle di Vannacci sul femminicidio. Futuro Nazionale per gli azzurri è il cavallo di Troia della sinistra. Con il suo filo putinismo il generale è un problema di sicurezza nazionale, commenta Carlo Calenda, che oggi a Milano lancia il suo terzo polo europeista. Contro Vannacci anche Verdi Sinistra, che però accusa il governo di strizzare l'occhio al neofascismo. Angelo Bonelli si rivolge a Nordio.
15: Quel codice penale è stato modificato dalla Repubblica Italiana, dalla lotta antifascista, con le sentenze della Corte Costituzionale.
13: L'antifascismo non è un patentino, commenta il PD, ma il fondamento della nostra democrazia. Lucio Bondi, GR3.
4: A oltre 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi è di nuovo indagato il fotografo romano Marco Fassoni Accetti. Lo anticipa il quotidiano La Repubblica. Gli investigatori vogliono capire se ci sia un'unica regia dietro la scomparsa di Emanuela e Mirella Gregori, ma anche di Katie Skerl, uccisa a Grotta Ferrata, e del piccolo José Garramón investito nella capitale da un'auto guidata proprio da Accetti. Torna l'ipotesi di una rete di pedofili operativa a Roma nei primi anni Ottanta.
3: Da più di 60 anni punta l'obiettivo fotografico su opere d'arte e artisti. Aurelio Amendola, nato a Pistoia nel 1938, frequentatore di grandi maestri contemporanei, narratore nelle sue immagini di capolavori del presente e del passato. La mostra a Milano, Palazzo Reale.
16: Alberto Burri, che sembra prendere lui fuoco nella trasparenza della plastica che sta bruciando con la fiamma ossidrica. Emilio Vedova, con vestiti e volto coperti di colori, che quasi si mimetizza in una delle sue tele astratte. Queste sue fotografie, Aurelio Amendola, non sono solo testimonianza del lavoro di quei due artisti, né sono certo dei loro ritratti.
17: No, io ritratti non le voglio fare. A me piace vedere gli artisti nel suo lavoro. Quello che non si vede, quello che mi piace a me, il gesto, ecco.
16: Poi mostra le sue ormai classiche immagini di celebri sculture di Michelangelo, Canova, Bernini. Lei come le avvicina per fotografarli questi capolavori?
17: Pian piano sono riuscito a far parlare le sculture, come con le mie luci fa venire fuori la materia e la sensualità, e gli ho dato un'interpretazione.
16: Infine lei presenta un lavoro inedito realizzato nel 2009, 9 scatti del Duomo di Milano.
17: Aspettavo la luce e facevo 4-5 foto al giorno. Io ho fotografato il Duomo come fotografo le sculture, e realmente è tutta una scultura il Duomo di Milano.
16: Federico Pietranera, GR3.
4: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Quantrocchi, che ha condotto in studio con Valentina Antonelli, Tommaso Margiotta e Emanuele Rinaudo in regia. Tra poco c'è Wiki Radio, prossimo GR3 alle 16:45. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
18: L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Bentrovati, questi gli aggiornamenti che riguardano traffico e viabilità. Partiamo dalla 1 Roma-Napoli e segnaliamo tratto chiuso a causa di un incidente tra Caianello e Capua verso Napoli. Ci spostiamo poi in A4. Un incidente anche in questo caso, code a tratti tra Desenzano e Brescia Est verso Brescia. Incidente anche in A1, in questo momento code per 2 km tra Fidenza e allacciamento Fiorenzuola verso Milano. Ci sono code in A26, un veicolo in panne tra Ovada e Masone verso Genova Volti, e in A10 code tra Genova Volti e Genova Aeroporto verso il capoluogo Ligure. Andiamo in A14, code a tratti e traffico tra il ramo Casalecchio e Imola verso Ancona e code a tratti tra Forlì e il ramo Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli. Ci spostiamo verso la capitale, tratto urbano della A24, code per il ripristino di un incidente tra via Fiorentini e la tangenziale est, siamo in direzione di quest'ultima. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
19: In collaborazione con il CIS.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio. In serata l'alta pressione garantirà ampie schiarite e cieli sereni su gran parte del paese, ma con residui addensamenti e piovaschi lungo la dorsale appenninica in via di attenuazione. Domani, martedì 16 giugno, l'aria stabile verrà disturbata da infiltrazioni di aria più fresca. Prevalenza di sole al mattino, ma spiccata instabilità nel pomeriggio, con rovesci e piovaschi diffusi sull'intero arco alpino e in forma più decisa lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in estensione da Lazio e Abruzzo fino a Campania, Puglia centro-settentrionale e aree interne della Calabria. Temperature massime in lieve flessione sul versante adriatico e nelle aree interne appenniniche, rimanendo sotto i 28 gradi. Caldo più intenso invece sulla pianura padana e sul versante tirrenico, con locali punte di 34 gradi nelle zone interne della Calabria e delle isole maggiori. Venti dai quadranti nord-orientali, deboli o moderati, ma con rinforzi sull'alto e basso adriatico e sullo Ionio. Conseguentemente mossi i bacini orientali e meridionali, poco mossi medio e alto tirreno. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
1: RAI Radio 3.
3: Wiki Radio. Le voci della storia.
4: Discorsi.
3: Il discorso di Antonio Giolitti al Congresso Nazionale del Partito Comunista con Mauro Boarelli.
4: Le vie percorse dall'Unione Sovietica e dalle democrazie popolari sono per noi esperienze da valutare criticamente, non modelli da imitare. Non si può costruire il socialismo senza le essenziali libertà democratiche. La società socialista, nel suo stesso farsi, elabora ed applica nuove e più avanzate forme di democrazia. Ma essa fa anche proprie le libertà formali dei regimi borghesi, riempiendole di quel contenuto concreto e universale che esse possono avere solo quando non sono limitate e falsate dall'esistenza di privilegi di classe. Perciò noi oggi possiamo e dobbiamo proclamare, senza riserve e senza doppiezze, che le libertà democratiche, anche nelle loro forme istituzionali di divisione dei poteri, di garanzie formali, di rappresentanza parlamentare, non sono borghesi, ma sono elemento indispensabile per costruire la società socialista nel nostro paese.
5: Quando Antonio Giolitti pronunciò queste parole dalla tribuna dell'VIII congresso del Partito Comunista Italiano nel dicembre 1956, le sue parole risuonarono in un silenzio che per alcuni esprimeva malcelato imbarazzo, per altri aperta ostilità, solo per pochi muto riconoscimento. Il discorso era iniziato con tono dimesso, senza slanci, ma poi il suo tenore era cambiato e Giolitti era passato ad affrontare senza esitazione i temi che in quell'anno drammatico avevano scosso il mondo comunista. La ferita più recente era quella dell'Ungheria. Il 23 ottobre del 1956, una manifestazione a Budapest, promossa da studenti e intellettuali, aveva chiesto la democratizzazione della vita politica e il ritorno ad elezioni libere. L'abbattimento dell'enorme statua di Stalin sanciva sul piano simbolico la rottura con l'ordine politico esistente e la rivendicazione dell'autonomia dal sistema sovietico. La manifestazione era stata duramente repressa e ne erano seguiti scontri che si protrassero nei giorni successivi, mentre il fronte dei rivoltosi si allargava e venivano creati consigli operai nelle fabbriche. L'intervento delle truppe sovietiche aveva reso la situazione ancora più tesa. nel tentativo di placare la protesta popolare, viene richiamato alla guida del governo Imre Nagy, che tra il 53 e il 54 aveva promosso aperture in campo politico, culturale ed economico, e per questo era stato destituito dall'ala più ortodossa del Partito Comunista. Nei giorni successivi Nagy riconosce il carattere democratico della rivolta e ne accetta le richieste principali, ma la situazione precipita. L'Unione Sovietica decide di intervenire nuovamente con il proprio esercito, che invade Budapest il 4 novembre. La repressione lascia sul terreno migliaia di morti e prosegue nei mesi successivi con arresti di massa. Imre Nagy viene condannato a morte nel 1958 dopo un processo farsa. A innescare la rivolta ungherese aveva contribuito anche quanto accaduto in precedenza a Poznan, in Polonia, dove alla fine di giugno migliaia di operai avevano aderito ad un grande sciopero per reclamare libertà e migliori condizioni economiche, e su di essi si era abbattuto il fuoco dell'esercito. Pochi mesi prima, il 25 febbraio 1956, nel corso di una seduta riservata del 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, il segretario generale Nikita Khrushchev aveva denunciato i crimini commessi da Stalin. Il rapporto doveva rimanere segreto, ma impedire la divulgazione di un documento così rilevante era un compito arduo. Finito in mano al Dipartimento di Stato americano, il rapporto venne pubblicato dal New York Times il 4 giugno e poche settimane più tardi arrivò anche in Italia sulle pagine del settimanale Il Punto. Nell'arco di pochi mesi il comunismo internazionale era stato attraversato da vicende che ne avevano messo in crisi alcuni dei pilastri politici e culturali. Il mito di Stalin, il ruolo del Partito Comunista nel governo delle società dell'Est Europa, la centralità dell'Unione Sovietica come guida verso la costruzione di una società socialista. Questo è il quadro che fa da scenario al Congresso Nazionale del Partito Comunista Italiano, dove i collaudati meccanismi liturgici avrebbero dovuto garantire la neutralizzazione dei conflitti interni e l'ostentazione di una granitica unità verso l'esterno, riassorbendo inquietudini e smarrimenti ed evitando ulteriori lacerazioni. Ma il rituale si spezza quando alle orecchie dei delegati arriva la frase con cui Giolitti inizia a sfidare i consolidati meccanismi di autocensura. Le vie percorse dall'Unione Sovietica e dalle democrazie popolari sono per noi esperienze da valutare criticamente, non modelli da imitare.
6: Alla vigilia del 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Ascoltate ora una nota del nostro osservatore circa la risoluzione del Comitato Centrale del Partito Comunista Sovietico sul superamento del culto della personalità e delle sue conseguenze, pubblicata ieri a Mosca.
7: La risoluzione del Partito Comunista Sovietico sul culto della personalità era attesa già da un certo tempo. Ora è stata pubblicata. Ha circa 8.000 parole e costituisce una profonda analisi politico-economica della situazione, come essa si è sviluppata dal periodo in cui Stalin divenne segretario generale del Partito Comunista dell'URSS sino ai giorni nostri. Sarà compito dei teorici del movimento operaio in tutti i paesi trarre le conclusioni dalle aperte e sincere parole che caratterizzano la risoluzione. Circa questo documento relativo al culto della personalità, come su ogni documento, sarà possibile che vi siano atteggiamenti diversi. I sostenitori e gli amici del socialismo lo salutano, poiché esso li aiuta a chiarire e risolvere molti scottanti problemi della teoria e della prassi socialista.
6: Questo punto di vista si farà valere soprattutto laddove, sotto l'influenza della propaganda nemica, si è avuta e si ha una considerazione ingiusta del problema del culto della personalità e delle sue conseguenze, e dove anche alcuni fedeli amici del sistema socialista sovietico hanno avuto dei tentennamenti.
5: Nato a Cuneo nel 1915, nipote di Giovanni Giolitti, figura centrale nella politica dell'Italia liberale, a più riprese presidente del Consiglio tra il 1892 e il 1921, Antonio Giolitti si era avvicinato al Partito Comunista nel 1941, durante la clandestinità. partigiano nelle brigate Garibaldi, nel dopoguerra era stato eletto alla Costituente e successivamente alla Camera dei Deputati. La sua attività di dirigente politico fu sempre affiancata da un'intensa attività culturale, in particolare nel comitato di redazione della casa editrice Einaudi, dove ebbe modo di approfondire la conoscenza della letteratura economica, ponendo le basi per quello che diventerà il suo principale campo di intervento politico negli anni 60 e 70, quando, confluito nelle file del Partito Socialista, partecipò a più riprese ai governi di centrosinistra come ministro del bilancio. La portata del suo discorso al Congresso si può misurare attraverso il confronto con il modo in cui fino a quel momento il partito aveva affrontato gli avvenimenti che si erano succeduti in quei mesi turbolenti. Inizialmente il PC rimase in silenzio di fronte alla diffusione delle notizie sul rapporto Khrushchev. I militanti e i dirigenti vennero a conoscenza della sua esistenza con grande ritardo e non ebbero l'opportunità di leggerne il testo sui giornali del partito, il cui organo ufficiale, l'Unità, ne pubblicò una versione parziale solo 30 anni più tardi. Il segretario Palmiro Togliatti intervenne per la prima volta sull'argomento in maniera pubblica e analitica con un'intervista alla rivista Nuovi Argomenti quasi 4 mesi dopo aver letto il rapporto, un intervento che sbarrava la strada a qualsiasi revisione critica. Secondo il leader del PC, la legittimità del potere in Unione Sovietica non poteva essere messa in discussione poiché era fondata sulla rivoluzione. Si trattava semmai, queste le sue parole, di correggere i metodi di direzione burocratica, autoritaria e le violazioni della legalità per restaurare la normalità. Con quell'intervista Togliatti aveva tracciato i confini invalicabili della discussione e i mesi successivi offrirono l'occasione per dimostrare che quei confini venivano presidiati senza cedimenti. Di fronte alla sollevazione degli operai polacchi a Poznan nel giugno del 1956, Togliatti scrisse un articolo sull'Unità nel quale affermava perentoriamente: «Il nemico esiste, è forte, è attivo, è senza pietà. Il nemico è colui il quale inserisce la provocazione, la violenza, la lotta armata contro il potere operaio, popolare e socialista». Tutto il partito era quindi chiamato a non riconoscere alcun carattere spontaneo e popolare alla rivolta e a trincerarsi dietro il collaudato armamentario ideologico costruito intorno alle figure dei provocatori, dei controrivoluzionari, degli agenti dell'imperialismo. Qualche voce isolata si era alzata contro questa posizione rigida e inflessibile. Quella dello scrittore romano Bilenchi, ad esempio, che dirigeva il quotidiano Nuovo Corriere, un giornale finanziato dal Partito Comunista, che non esitò a sopprimerlo dopo la pubblicazione di un articolo in cui Bilenchi dichiarava: «I morti di Poznan sono morti nostri. E se dall'est venissero le prove che le cose sono in parte sbagliate, tutte sbagliate, cercheremmo altre vie per creare il socialismo in casa nostra».

0: I canti che state ascoltando sono stati registrati il 29 ottobre nella Piazza degli Eroi a Budapest. Li ha registrati, assieme alle altre testimonianze che abbiamo trasmesso, il nostro Vittorio Mangili, che all'epoca era inviato speciale del giornale radio in Ungheria. Sono stati registrati, dicevo, in quella stessa piazza dove gli insorti avevano già abbattuto la statua di Stalin e dando l'idea in quel momento che gli insorti pensavano di aver vinto la rivoluzione. Ma come si era arrivati a quel 29 ottobre?
1: Dunque, dopo l'insurrezione della sera del 23, la mattina successiva la radio annunciò che Imre Nagy era stato nominato presidente del Consiglio. Insieme fu trasmesso l'annuncio che era stato chiesto l'intervento dei russi. Questo annuncio era anonimo, in primo tempo però si pensava che fosse stato lo stesso nuovo presidente del Consiglio ad averlo fatto, il che invece non era vero. Si cominciò e si continuò a sparare per tutta la giornata e il giorno successivo ci fu la cosiddetta strage della piazza del Parlamento. Sembra che la polizia politica, la famigerata AVU, avesse aperto il fuoco contro i russi che erano con i loro carri armati nella piazza e parlavano fuori dalle torrette con i dimostranti. I russi, vistisi piovere addosso la mitraglia, hanno replicato e appunto ne è nata la strage. Poi si è continuato a combattere a Buda, sulle colline di Buda, e a Pest, nella zona delle fabbriche, per i giorni successivi. Era l'epopea di Maleter, il capo militare degli insorti.
2: Lo stesso schema, caratterizzato da rimozione e chiusura, venne riproposto senza varianti in occasione dell'insurrezione ungherese e rimase immutato anche di fronte alle reazioni critiche che si manifestarono in modo più radicale all'interno del partito e del sindacato alla fine di ottobre, quando videro la luce due documenti che mostravano apertamente una frattura destinata ad allargarsi. Nel primo, la segreteria della CGIL condannava l'intervento delle truppe sovietiche e individuava negli avvenimenti ungheresi, queste le parole del documento, la condanna storica e definitiva di metodi antidemocratici di governo e di direzione politica ed economica che determinano il distacco tra dirigenti e masse popolari. Il segretario del sindacato, Giuseppe Di Vittorio, venne sottoposto per queste parole a un vero e proprio processo all'interno della direzione del Partito Comunista di cui faceva parte. Lo stesso Giolitti è testimone di un episodio narrato nell'autobiografia Lettere a Marta che mostra il tormento del leader della CGIL di fronte a quanto stava accadendo. Durante un viaggio in auto, Di Vittorio fu travolto dall'emozione. «Quelli sono regimi sanguinari, sono la manda di assassini», diceva con la voce rotta dal pianto. Fui sconvolto nel vedere quel macigno, quel gigante che singhiozzava. Davvero fu per tutti un dramma terribile. Il secondo documento è una lettera aperta al partito, sottoscritta da un nutrito gruppo di intellettuali comunisti, nota come il Manifesto dei 101 dal numero dei firmatari. Il testo criticava l'atteggiamento del partito che aveva minimizzato i temi sollevati dal rapporto Khrushchev e invocava una critica a fondo, senza equivoci, dello stalinismo, i cui caratteri peculiari erano da ricercare nella coercizione dei popoli, nell'abbandono dello spirito di libertà, nel rapporto di subordinazione all'Unione Sovietica e nella concezione feticistica del partito. Per quanto riguarda la rivolta in Ungheria, i promotori dell'appello scrivevano che occorre riconoscere con coraggio che non si tratta di un movimento organizzato dalla reazione, ma di un'ondata di collera che deriva dal disagio economico, da amore per la libertà e dal desiderio di costruire il socialismo secondo una propria via nazionale. Giolitti è a conoscenza della lettera, ma non la firma perché, racconta, era convinto di poter manifestare in modo più efficace il dissenso nell'imminente congresso. Quando l'occasione arrivò, si trovò isolato nell'affrontare le cause e le conseguenze della rivolta ungherese.
3: Nel pomeriggio di ieri e fino a tarda sera si sono svolti a Budapest seri disordini che culminavano con l'attacco contro alcuni edifici pubblici. I disordini ispirati da elementi controrivoluzionari che miravano al capovolgimento del regime democratico popolare hanno causato la perdita di vite umane. Già ieri sera il primo segretario del Comitato Centrale del Partito Ungherese dei Lavoratori, Erno Göre, parlando alla radio ungherese, trattava alcune precedenti deliberazioni del Partito Ungherese dei Lavoratori che i cittadini avevano accettato con soddisfazione, ma che in seguito non erano state realizzate del tutto. Goehre ha riconosciuto che nella realizzazione delle deliberazioni sono stati commessi alcuni errori. Inoltre faceva notare che gli sforzi dei nemici dell'Ungheria Democratico Popolare erano tesi a porre la classe operaia contro la direzione del partito, contro l'amicizia verso l'Unione Sovietica e gli altri paesi a democrazia popolare.
2: Fuori dal partito, quel nodo venne affrontato apertamente da intellettuali provenienti da diverse correnti di pensiero della sinistra. Rilevante fu l'intervento di Roberto Guiducci, sociologo, socialista, fondatore della rivista Ragionamenti, con cui Giolitti collaborerà successivamente. In un articolo che porta la data dell'ingresso dei carri armati a Budapest, Guiducci sostiene che i fatti di Ungheria vengono da lontano, indicano una questione irrisolta, una mistificazione del pensiero marxista. L'abolizione della proprietà privata avrebbe dovuto essere accompagnata dalla distribuzione del potere. Al contrario, si è preteso di nazionalizzare terre e fabbriche centralizzandolo. L'uomo socialista, scrive, non è soltanto il complesso dei suoi rapporti di produzione, egli esige rapporti sociali e politici pieni ed autentici, un regime che si basa sulla nazionalizzazione della proprietà, mantenendo la concentrazione del potere. È il rovescio del capitalismo, senza esserne il contrario. Secondo Guiducci, lo spiraglio aperto con il rapporto Khrushchev si era subito richiuso perché si cercò la demolizione dell'autocrazia attraverso l'autocrazia e questo produsse un grottesco stalinismo antistaliniano degli staliniani. Ecco perché oggi, afferma con amarezza in apertura del suo articolo, anticipando nelle conclusioni, a Budapest il filo si è rotto irrimediabilmente, un mondo è andato in pezzi, la storia del socialismo si è spaccata a metà. Il tema della rottura era stato affrontato anche da Nicola Chiaromonte, che insieme allo scrittore Ignazio Silone, tra i fondatori del Partito Comunista, da cui fu espulso nel 1931 con l'accusa di trotskismo, dirigeva la rivista Tempo Presente. Critico implacabile dei totalitarismi e delle forme autoritarie della società contemporanea, Chiaromonte aveva visto nella rivolta ungherese una ribellione morale in grado di ricomporre la frattura tra etica e politica. Noi sappiamo che il 23 ottobre del 56 e più ancora il 4 novembre, scriveva sulle pagine della sua rivista, è caduta per sempre un'impostura e la causa della giustizia è tornata a essere inseparabile da quella della libertà, grazie agli ungheresi, al coraggio, alla buona fede, al candore degli ungheresi, i quali ci hanno rammentato che l'uomo vale quel che valgono le sue passioni e che la passione politica può essere una passione nobile.
0: Ci colleghiamo adesso con Parigi. Nel nostro studio di Parigi c'è il signor Laszlo Robert. Signor Robert, noi vorremmo prima di cominciare l'intervista farle ascoltare la voce di Kader, alla radio quando aveva appena preso il potere. Ecco, questa è la voce di Kader.
4: Ecco.
1: Innanzitutto, che cosa pensa, riascoltando questa voce, cosa pensa dei fatti di allora, di quello che era avvenuto dal 23 ottobre in poi?
4: Ecco, allora tutto che vi dirò naturalmente è mio titolo a titolo personalissimo.
1: Certo.
4: Ecco, io ho riascoltato il discorso di Kadar, che ho ascoltato anche nel momento originale nei ben altri condizioni. Io ho passato, essendo un giornalista comunista, alla radio ungherese di Budapest la sera e la notte di 23 ottobre e essendo di più anche un membro del circolo Petőfi, quindi noi allora giovani comunisti che volevamo fare questo circolo per rinnovare un po' la nostra società socialista. Devo dirvi anche che nel momento stesso del discorso di János Kádár io non sono stato completamente d'accordo su tutti i capitoli del suo discorso, perché io speravo che noi, prima di tutto comunisti e tutti fedeli all'idea del socialismo, possiamo difenderci noi stessi senza l'aiuto dell'Unione Sovietica.
2: Nel dibattito internazionale di particolare rilevanza è l'analisi di Hannah Arendt, pubblicata nel 1958. Troviamo una convergenza significativa, che evidentemente non è solo lessicale, con Chiaromonte, con cui condivide il concetto di candore attribuito all'azione dei rivoltosi. Parlando in modo così candido e immediato di libertà e di verità, scrive Arendt, la voce proveniente dall'Europa orientale è risuonata come l'affermazione definitiva dell'immutabilità della natura umana e della certezza che anche sotto la pressione di un incessante indottrinamento nel cuore umano sorgerà sempre una brama di libertà e di verità. Il ragionamento di Arendt è centrato su due aspetti. Il primo è la spontaneità della rivolta, che senza leader, senza organizzazione, si è in brevissimo tempo allargata fino a coinvolgere una folla enorme, spinta non solo dalle condizioni economiche, ma soprattutto dalla volontà di riprendere in mano il potere sulle proprie vite. E proprio il tema del potere è il secondo tema che le sta a cuore. Nei 12 giorni della rivolta fioriscono i consigli, nelle fabbriche, nei quartieri, nelle scuole, nelle università, in qualsiasi spazio pubblico nel quale le persone si sono incontrate spontaneamente e spontaneamente hanno deciso di auto-organizzarsi senza mediazioni. Arendt ricorda che nella storia i consigli sono sempre emersi in tutte le situazioni rivoluzionarie, per questo non esita ad attribuire alle vicende ungheresi il carattere di rivoluzione, e sempre sono stati osteggiati e repressi dai partiti, sia di destra che di sinistra. Quanto accaduto in Ungheria riporta al centro dell'attenzione non solo l'insopprimibile rivendicazione di libertà da parte dei popoli, ma anche la loro costante ricerca dei modi in cui questa libertà possa esprimersi politicamente attraverso forme di organizzazione autogestite. Lo scontro è quindi tra due diverse concezioni del potere. Una persegue la centralizzazione, l'altra l'autonomia. Alcuni di questi temi attraversano il discorso congressuale di Giolitti. Naturalmente si tratta di un approccio condizionato dall'occasione dell'intervento, che non è propizia per sviscerare i problemi in profondità, e della cautela dell'oratore, che non vuole ancora rompere con il suo partito, ma intende stimolare una riflessione autocritica. Tuttavia questo tentativo è destinato a fallire. Per accogliere la sfida sarebbe stato necessario mettere in discussione i principi su cui il partito era stato costruito, confermati anche dopo la svolta imposta da Togliatti al suo rientro in Italia nel 1944, quando indicò la strada del partito nuovo, un partito di massa che doveva superare lo spirito avanguardista e il settarismo. Tra questi principi c'è il centralismo democratico, che Giolitti sostanzialmente demolisce nei suoi caratteri fondamentali, anche se con circospezione ne propone solo una correzione interpretativa. Si tratta di un concetto introdotto da Lenin nella costruzione del partito bolscevico ed esteso ai partiti aderenti all'Internazionale Comunista nel congresso del 1920, che stabilì, così si legge nel documento approvato in quell'occasione, il carattere totalmente vincolante ed essenziale di tutte le istruzioni emanate dalle istanze superiori per le istanze inferiori e una forte direzione centrale la cui autorità sia universalmente riconosciuta. Lo storico Alberto Caracciolo ne aveva ricostruito la storia in un saggio pubblicato proprio nel 1956 e la coincidenza non è casuale. Caracciolo infatti fu tra i firmatari del manifesto dei 101. Nel suo testo ragiona intorno al conflitto tra due termini antitetici, centralismo e democrazia, e sul fatto che la ricerca di un equilibrio si sia nel tempo risolta a favore di una unità all'interno del partito intesa come feticcio, come mito. La discussione interna è stata subordinata a un esito finale inevitabile, l'unanimità, e questo imperativo ha sacrificato il dibattito pubblico, ha negato la legittimità delle minoranze, ha prodotto un sistema finalizzato alla conservazione e ostile a ogni istanza di cambiamento.
0: Ed ora abbiamo un'altra testimonianza sempre dell'epoca ed è l'ultimo messaggio del primo ministro Nagy.
5: Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke.
6: Signor Miai, per favore, ce ne traduce il testo?
7: Qui parla Imre Nagy, il presidente del governo della Repubblica Popolare Ungherese. Oggi all'alba le truppe sovietiche hanno attaccato la nostra capitale. con il chiaro scopo di rovesciare il governo legale e democratico. Le nostre truppe sono in combattimento. Il governo è al suo posto. Questo comunico al popolo del paese e all'opinione pubblica mondiale.

0: Dopo il congresso, Giolitti prova ad approfondire l'analisi e dà alle stampe un opuscolo dal titolo Riforme e rivoluzione, nel quale riprende con argomentazioni più ampie i temi del rapporto tra socialismo e democrazia, dell'inversione tra fini e mezzi nei paesi dell'Est, dell'esercizio del potere che non può essere disgiunto da una reale affermazione dell'uguaglianza e della libertà. Anche stavolta la risposta non si fa attendere. Luigi Longo, vice segretario del PC, pubblica un contromemoriale che porta un titolo eloquente: Revisionismo nuovo e antico, e chiude tutte le porte. La verità la fissa il partito, scrive Longo in un passaggio del suo ragionamento a difesa del centralismo democratico, e poco più avanti rivendica la validità e l'attualità, proprio di fronte a quanto accaduto in Ungheria, delle affermazioni di Lenin. Chi indebolisce la disciplina ferrea del partito del proletariato aiuta in realtà la borghesia contro il proletariato. Lo spazio è chiuso per tutti. Tra il 56 e il 57 molti intellettuali e decine di migliaia di iscritti lasciano il Partito Comunista. Antonio Giolitti è tra questi. Nello stesso periodo, Franco Fortini, un altro intellettuale che si era cimentato nell'analisi di ciò che sarebbe potuto accadere nella sinistra dopo la rivolta ungherese, aveva scritto nella sua lettera a un comunista: «L'unanimità ha un prezzo e può non essere necessario pagarlo».
1: Mauro Boarelli ha raccontato il discorso di Antonio Giolitti al Congresso Nazionale del Partito Comunista Italiano del 1956. Realizzazione di Marcello Anselmo.
2: Testi letti da Claudio De Pasqualis. Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
3: Rai, Radio 3.
4: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah, yeah.
5: Bentrovati da Valerio Corzani, questo è l'Idealista. Come sempre apriamo il pomeriggio di Radio 3 con la musica. Un saluto a Simone Dell'Orca in console, Luca Marchese in regia. Vi ricordo il nostro numero di SMS 335-5634-296. Abbiamo come sempre 5 canzoni da presentarvi, alle volte si tratta di brani strumentali, in questo caso sono davvero canzoni, anche perché il testo è molto importante. Il filo rosso che abbiamo scelto quest'oggi è quello di 5 canzoni come impronte digitali, con dunque le mani a fare da filo rosso ai temi trattati nel testo. Le mani sono lo strumento primario attraverso cui interagiamo col mondo, un'estensione della nostra identità personale e del nostro ritratto interiore. Il testo è molto importante. Il filo rosso che abbiamo scelto quest'oggi è quello di 5 canzoni come impronte digitali, con dunque le mani a fare da filo rosso ai temi trattati nel testo. Le mani sono lo strumento primario attraverso cui interagiamo col mondo, un'estensione della nostra identità personale e del nostro ritratto interiore. Non sono semplici strumenti meccanici, ma vere e proprie mappe della nostra

Gesti che compiamo raccontano in realtà la nostra professione, le nostre abitudini, la nostra storia, senza il bisogno di pronunciare anche nulla, senza una sola parola. Nell'arte e nella fotografia le mani sono considerate elementi fondamentali per comprendere lo status, il carattere e il sentire profondo di una persona. Naturalmente questo vale anche nella musica, è per questo che oggi abbiamo deciso di mettere in fila 5 canzoni che citano le mani fin dal titolo. Grandma's Hands è una canzone, ad esempio, scritta da Bill Withers, un grandissimo, fin troppo sottovalutato cantante soul afroamericano, una canzone dedicata a sua nonna, è inclusa nel suo primo album, Just As I Am, del 1971. Prodotto tra l'altro da Booker T. Jones e che ha visto la partecipazione del batterista Al Jackson Jr. e del bassista Donald Duck Dunn dei Booker T. and the MGs, oltre naturalmente a un bel cameo di Stephen Stills alla chitarra elettrica. Dunque, il nonno materno di Withers, Gracchus Monroe Galloway, era nato in schiavitù. Da bambino Withers frequentava la chiesa con la nonna materna, Lula, e in seguito disse: era un canto spontaneo, non c'era niente di programmato.

Dunque, un tema della canzone era appunto la forza premurosa delle mani della nonna, come espresso nell'ultima strofa. Le mani della nonna mi davano sempre una caramella, le mani della nonna mi rialzavano ogni volta che cadevo. Le mani della nonna, ragazzo, erano davvero utili.

Bill Withers, Grandma Sands, in cui a un certo punto c'era anche un riferimento alle cerimonie della domenica mattina, battevano in chiesa la domenica mattina, suonavano il tamburello così bene le mani della nonna. Dunque le mani. E adesso un altro pezzo che tratta appunto questo argomento, un pezzo ridivenuto popolare soprattutto per essere una delle canzoni portanti della serie Peaky Blinders, Red Right Hand di Nick Cave, che nasconde in realtà un significato misterioso di non facile comprensione. Ai bordi della città c'è un'atmosfera cupa, sinistra. Se ti ci vorrai avventurare, ti basterà superare la

ferrovia e seguire il viadotto che si innalza. Lì troverai un luogo misterioso dove riposano i segreti. Ebbene, Red Right Hand di Nick Cave e The Bad Seeds è un capolavoro assoluto, contenuta nel disco Let Love In del 1994, un brano, come dicevamo, dalla difficile interpretazione, con un significato spesso ambivalente, mai del tutto chiaro. Chi è l'uomo con la mano destra rossa? Intorno alla metà del 600 il poeta inglese John Milton realizza un poema epico in versi chiamato Paradiso Perduto, il suo capolavoro. Il poema riprende gli episodi biblici della caduta dell'uomo sulla terra. E però non è un Dio misericordioso, un benefattore, quello di Milton, è un Dio dedito al bene, che però è pronto a punire severamente e spietatamente i trasgressori, come? Ecco, appunto, attraverso la sua mano destra, definita la mano della vendetta. Dal punto di vista musicale, Nick Cave riprende appunto queste tematiche e Red Right Hand però mantiene una struttura molto semplice, con una progressione armonica tipica del blues in si minore. Quello che però caratterizza il brano sono le sue atmosfere cupe, con quel rintocco di campana macabro e l'interpretazione tetra tipica della vocalità di Nick Cave.

fuori una compilation tributo a un artista ancora in vita, ma non se c'è di mezzo Tom Waits. Where the Willow and the Dogwood Grove uscirà il 29 maggio per Ace Records, un album tributo a Tom Waits e Kathleen Brennan, la sua moglie, produttrice e coautrice. La raccolta comprende 19 cover reinterpretate da Bruce Springsteen, Willie Nelson, Ramones, Johnny Cash, Faithful, molti altri. Il progetto vede la partecipazione diretta di Tom Waits e della stessa Brennan, con una sezione di commenti ai brani da parte della coppia, che si è conosciuta peraltro sul set di Paradise Alley nel 1978. Stranamente, ma forse non troppo vista la peculiarità del brano, nella scaletta di cover di questa raccolta non c'è Clap Hands, e allora rimediamo noi in questa nostra puntata interamente dedicata alle canzoni come impronte digitali. Sani di mente sono tutti pazzi, il pompiere cieco, il direttore zoppo, una giacca di Cincinnati e una donna sfortunata uscendo dalla finestra con una bottiglia piena di acqua piovana. Applaudiamo. Ecco il testo che evoca appunto l'applauso, dunque le mani in piena azione. Siamo su un treno a vapore a New York, uno di quelli che fino agli anni 40 passavano in mezzo alla città. Clap Hands racconta cosa succede in un treno della linea A pieno di gente, come confermato anche da Tom Waits in un'intervista. Ho provato a immaginare tutti questi tizi che salgono sulla linea A, tutti i milionari in smoking che spalano carbone nel vagone. Beh, non pensiamo dunque che in questo treno ci sia la gente comune o le persone povere, perché qui sono i milionari in frac a gettare il carbone e il treno brucia anche sofferenze e brutti sogni. I migliorari, dice Tom Waits, amano andare in posti degradanti, forse perché così possono sentirsi migliori.

Clap Hands di Tom Waits. Gli applausi evocati dal titolo erano solo un commento sarcastico, evidentemente, del tipo battete le mani a questi idioti, questi milionari in frac di cui parlava il testo. L'album capolavoro di Ben Harper del 2003, ora passiamo a questo, Diamonds on the Inside. Un album che fonde rock, reggae, soul, non c'è sarcasmo nell'inno edificante With My Own Two Hands, che trasmette un potente messaggio di pace, di autonomia personale e reclama uno sguardo positivo sul mondo. Si tratta anche di un omaggio a Bob Marley, un riferimento umano e musicale per Harper. È un brano che mette insieme un mix di reggae e blues rock dal ritmo davvero incalzante, con il gioco molto felice all'organo Hammond di Greg Karsten. Dunque, With My Own Two Hands, con le mie stesse mani.

Dunque, una scaletta che parte dall'esplorazione di quelle che sono le fascinazioni legate alle mani. 5 canzoni come impronte digitali. Abbiamo messo insieme dapprima un pezzo di Bill Withers dedicato alla nonna, poi Nick Cave and the Bad Seeds con questa storia legata alle peripezie della Red Right Hand, poi Clap Hands di Tom Waits, adesso è arrivato anche Ben Harper con la sua miscela incredibile di reggae e di blues rock, e adesso passiamo per chiudere con passiamo a Brand New Hand, che è una canzone di una band stata definita anti-folk industrial, per quanto possano valere queste etichette, questo tentativo di mettere negli scaffali appunto i personaggi e i gruppi musicali. American Honeyman, un lavoro, quello che andiamo a esplorare, che mette in risalto la caratteristica miscela della band fatta di chitarre pesanti e elementi cantautorali, ma in scaletta c'era in quel disco Brand New Hand del 2014 anche Strange Hands, Strane Mani, un pezzo acustico ma con un lavoro di missaggio che lo rende comunque sporco e un po' inquietante.

L'inquietudine elettroacustica degli American Animan e le strane mani che raccontavano in questa canzone che abbiamo appena ascoltato, ma abbiamo messo in fila anche Bill Withers, Nick Cave, Tom Waits, Ben Harper a Radio 3 quest'oggi, 5 canzoni come impronte digitali, le mani come strumento primario attraverso cui interagiamo col mondo. È stata una bella passeggiata musicale, adesso la linea come sempre va a Fahrenheit. A domani!

0: Ore 15.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Fahrenheit, i libri e le idee.
2: Buonasera e bentornati a Fahrenheit, Susanna Tartaro al microfono. Con me ci sono Francesco Napoleoni, che intravedo di là dal vetro, accanto a lei Beatrice Palazzoni, tutto il gruppo di Fahrenheit, ovvero Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano, Marianna Succodato e Laura Zanacchi. Trasmissione oggi di lunedì, per una settimana all'insegna della musica, quella che sentite di sottofondo, My Favorite Things, e ovviamente di libri e di idee. Sarà anche una settimana di festival, perché i festival, secondo me, fanno più bello il nostro paese. Sono luoghi anche dove si può fare amicizia, dove ci si ritrova, dove si incontrano e scoprono autori e dove si dovrebbe leggere o comunque essere ispirati per andare poi in libreria a acquistare comunque un libro. Questo, diciamo, nella filiera spesso diventano anche motivo così per stare insieme, per ascoltare via con la musica, dicevo, ascoltare, sì, perché altrimenti mi confondo, due cose insieme faccio fatica a farle. Dicevo, si fa anche amicizia, si sta insieme, si scambiano pareri. Però, sono giorni complicati, e questo lo sappiamo, ma devo dire che anche i festival ne risentono. E l'estate, dicevo, tempo di festival, ma a questo punto anche di polemiche. Buonasera Gennaro Carillo.
3: Buonasera.
2: Ben arrivato a Fahrenheit. Accademico, docente di storia del pensiero politico dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e direttore, insieme a Paolo Di Paolo, di Salerno Letteratura, che è in corso dal 13 fino a sabato 20 giugno con molti appuntamenti, poi ne snoccioleremo anche qualcuno. Però intanto mi fa piacere anche salutare Luigi Mascheroni, buonasera.
4: Buonasera a voi.
2: Giornalista culturale, editorialista del Giornale, ha diretto anche le pagine culturali e è anche frequentatore di festival, perché comunque spesso ci si incontra, no? Mascheroni.
4: Li ho frequentati tutti, per lavoro e per passione. Praticamente tutti.
2: C'è un suo preferito? Non lo dirà mai.
4: No. Non è mai il festival in sé, sono degli anni particolari con dei programmi, dei temi particolari, degli autori particolari, magari stranieri che quella volta vengono in Italia lì e non in altre parti. Ogni festival fa sé, assolutamente.
2: E poi ogni festival è davvero un'occasione che cade spesso nel periodo estivo, anche a settembre, ottobre, ma insomma si concentrano in questo periodo, perché è anche un modo per stare insieme all'aperto, per respirare sotto lo stesso cielo di idee, di libri. Gennaro Carillo, a proposito di libri, lei ha presentato proprio a Fahrenheit tempo fa Temperanza per la piccola collana del mulino. Ecco, devo dire che non so quanto sia stato letto il suo libro, ovvero la temperanza come fondamento e come via verso la felicità, scrive appunto Carillo, e anche fondamento della concordia fra i cittadini. Non è stato proprio nel segno della concordia iniziare questo festival di Salerno, ma il là lo ha dato Harry De Luca, è stato protagonista di questa tempesta mediatica anche. Deve essere faticoso essere al centro di un uragano mediatico che ha coinvolto Gennaro Carillo e ovviamente Paolo Di Paolo. Senta, ma che cosa è successo?
3: Allora, innanzitutto presumo che né Harry De Luca, né Paolo, né io desiderassimo essere proprio coinvolti in questa tempesta. Quindi tutto quello che è accaduto malgrado noi. Tempo addietro abbiamo unanimemente deciso di affidare la prolusione del nostro festival, che è una sorta di manifesto, è una sorta di editoriale del festival, nel quale l'intera comunità del festival si riconosce a Erri De Luca. Conoscendone perfettamente le posizioni in materia di sionismo e così via, non facevano nessun problema per noi. Poi c'è stata la famigerata intervista riportata poi anche in traduzione italiana, e in quell'intervista c'erano almeno un paio di passaggi piuttosto discutibili, piuttosto urticanti per noi. Il primo era quello relativo alla, non tanto alla negazione della legittimità dell'impiego della parola genocidio, quanto agli argomenti addotti per negare la legittimità di questo impiego. E il secondo argomento poi era ancora più forte. De Luca ha dichiarato che non avrebbe fatto da, virgolette, ornamento intellettuale a coloro i quali impiegavano questo termine nel discorso pubblico, e quindi non si sarebbe seduto accanto a qualcuno che descriveva in termini di genocidio quello, il massacro che sta accadendo, che si sta continuando a verificare a Gaza, perché dalla tregua in avanti i morti, abbiamo almeno un computo di oltre 1.000 morti, quindi è una tregua molto, molto nominale, nominalistica, molto relativa. A seguito di queste dichiarazioni, chiaramente abbiamo cominciato a discutere fra di noi, a discutere e anche ad avere, a ricevere delle sollecitazioni molto forti, essendo stata annunciata poi questa prolusione, seppure non informalmente, al Salone del Libro di Torino. E allora con enorme sofferenza, con molti dubbi, molte lacerazioni interne, ma comunque poi siamo arrivati a una decisione unanime, che rivendico, che rivendichiamo, di proporre a Erri De Luca di non tenere la prolusione, che è un atto, per così dire, fondativo, costitutivo, è l'atto di apertura di un festival come il nostro, ma di passare ad una di tenere uno degli incontri dei circa 200 incontri del festival. Quindi il presupposto era proprio che la prolusione tecnicamente non è un incontro fra i tanti, è proprio il momento nel quale il festival, per così dire, si caratterizza e in fondo definisce una sorta di linea politico-culturale, potremmo dire. Molti si sono scandalizzati, chiaramente Erri De Luca ha declinato l'invito con estrema civiltà, con estrema sobrietà, adducendo motivi personali, e si è fermato lì. Poi è chiaro che c'è stata una fuga di notizie, qualcuno ha rilevato la cosa e quindi poi è cresciuta su se stessa la notizia. E quindi io sono stato il primo ad essere costretto a dare delle giustificazioni, a fornire delle spiegazioni. Le dico anche un'altra cosa, che a mio giudizio molto importante, nel programma del festival ci sono degli autori che, e me lo hanno comunicato preventivamente, che condividono appieno, lo hanno anche scritto, le tesi di De Luca espresse in quella intervista. E chiaramente mi hanno chiesto con una certa perplessità, mi hanno detto: veniamo o non veniamo? Io ho risposto: certo che venite, non c'è nessun tipo di problema, perché a loro non era stata demandata, non era stata affidata la prolusione. Ecco, viviamo un tempo, se posso fare una chiosa rapidissima, mi rendo conto che è molto difficile e che sembra, il mio ragionamento potrebbe suonare sofistico, ma non è affatto sofistico, cioè viviamo un tempo incapace di cogliere le sfumature.
2: Guardi,
3: Per cui,
2: su questo ci torniamo dopo,
3: sì,
2: anche a
3: perfetto.
2: proposito del suo libro e anche a proposito magari di una riflessione che a margine ci porta anche Luigi Mascheroni, che comunque è sul giornale, che conosce bene gli organi di informazione, conosce i social e conosce anche questo meccanismo che come eco è diventata sempre più potente e anche che dice a proposito di quello che ha detto anche il professor Carillo Mascheroni?
4: Allora, un paio di notazioni velocissime. La prima, da un punto di vista proprio mediatico, perché
2: Sì,
4: conosco e tutti conosciamo
2: come
4: i
2: diceva.
4: mezzi, mai, ma mai, ma mai fare una cosa del genere, cioè chiedere a un autore: la spostiamo, la prolusione iniziale no, ma la mettiamo in mezzo, no, ma non la invitiamo quest'anno, l'anno prossimo, perché l'effetto mediatico è È terribile, va a valanga. Faccio un esempio velocissimo. Anni fa dirigevo un festival, 2000 libri, e avevo invitato insieme, stessa serata, uno contro l'altro, diciamo, Buttafuoco e Marco Travaglio, che erano fuori in quel momento con due libri su Berlusconi, che era appena morto. Uno, possiamo immaginarlo, Travaglio da che punto di vista, l'altro invece alla Buttafuoco, quasi che esaltava la figura del personaggio Buttafuoco, del personaggio Berlusconi. A un certo punto Buttafuoco, per questioni proprio pratiche e personali, non può venire e quindi faccio la serata solo con Travaglio. Forza Italia, io che lavoro al giornale da 20 anni, mi attacca fino alla morte perché diceva: no, non c'è contraddittorio. Se io avessi lasciato a casa anche Travaglio, sarebbe stato un errore gigantesco. Invece sono andato avanti fino alla fine. L'ho portato, anche se ho fatto una serata contro Berlusconi dall'inizio alla fine, e io non ho detto: beh, perché una volta fatto l'invito, una volta che c'è un autore sul palco, non lo silenzia e non si chiede di spostarsi o di ridurre qualcosa. Una volta ho chiesto a un grande scrittore spagnolo un articolo per il giornale, era esattamente il contrario di quello che pensavo io, di quello che pensava il giornale, perché aveva virato in maniera politica forte. Mai mi sono immaginato di dire: no, guardi, non lo pubblichiamo. Sarebbe stato, dal punto di vista mediatico, un disastro. Quindi, una volta fatta una scelta, la si porta a casa. Poi, nello specifico, io lo semplifico, ma è quello che in fondo ha detto oggi De Luca al Festival Ebraica: si può avere qualche perplessità, o boicottare o chiedere un passo indietro a un governo, ma non a uno scrittore. Si boicotta un governo, non si chiede a uno scrittore di spostare il suo giudizio di un giorno o di un'ora rispetto alla prolusione
2: E questo è
4: iniziale.
2: quello che può anche replicare Skolnevo, che comunque è stato anche lui
4: Certo.
2: protagonista di una. Vabbè, il consiglio di Mascheroni, Carillo, lo prendiamo. Ma io adesso tornerei alla questione che tirava fuori in qualche modo, metteva sul tavolo Carillo, cioè quello del mondo che viviamo, delle parole che usiamo. Per esempio, c'è un neologismo, una parola importante che sta bella solida, che è questa remigrazione. Noi lavoriamo con le parole, tutti e tre. E a proposito di polarizzazione e di social, è semplice schierarsi a proposito delle sfumature che invocava Mascheroni e che invocava Carillo. Le sfumature. Ecco, sabato Roma è stata una città senza sfumature, c'erano piazze ovviamente contrapposte proprio sul tema remigrazione. Io ho sentito una folla inneggiare, l'ho sentita io con le mie orecchie cantare, adesso non ricanto, Duce, Duce, Manganelli e bombe a mano e odio razzista. Qui le sfumature, cosa pensa Luigi Mascheroni?
4: Ma no, ma questo non, in questo caso non c'è discussione, cioè al di là del fatto possiamo ricamarci sulla libertà di manifestazione, pensiero, eccetera, va benissimo, conosciamo tutto, ci possiamo giocare quanto vogliamo, poi rimane il fatto della parola. La parola, come in questo caso, è pesante, è violenta e non porta da nessuna parte. Su questo richiamo alle sfumature, sono il primo a coglierlo. Purtroppo è difficile chiedere a una piazza di avere queste sfumature.
2: E perché nessuno ha stigmatizzato tutto questo? Alla fine c'è una Costituzione che comunque,
4: Certo,
2: una Costituzione che
4: no.
2: protegge, che sottolinea l'importanza dell'antifascismo, e come mai nessuno stigmatizza o comunque pubblicamente con la stessa eco mediatica con cui si è dato al caso? Secondo lei perché? Che succede?
4: No, però adesso insomma i giornali mi sembra di leggere, le radio mi sembra di sentirle anche, insomma mi sembra che su questi atteggiamenti della piazza, questi estremismi, più di una persona anche a destra ha detto che non ci si può arrivare. Poi credo, sbaglierò, che uno dei ragionamenti, forse fin troppo fine, che si fa è che dare troppo risalto a queste manifestazioni, a Vannacci, al Vannaccismo e ai suoi epigoni, si possa fare il suo gioco e quindi si tende a tenere bassa l'attenzione o la polemica mediatica possibile. Però mi sembra che questo sia uno dei casi in cui insomma,
2: Insomma, anche da
4: tutti
2: destra è stato
4: si ricompattono,
2: stigmatizzato.
4: credo di sì.
2: Lei
4: No, no, no, guardi, non
2: me
4: vedo,
2: lo
4: cioè, guardi
2: conferma.
4: che Bah, sì, a parte qualche caso raro, ormai mi sembra che anche i giornali di destra siano schierati
2: Senta,
4: anti-Vannacci o con molte perplessità.
2: a parte Vannacci, che dicevo proprio sull'inneggiare Duce, manganelli e bombe a mano,
4: Ma qui
2: andavo proprio su
4: non
2: questo.
4: c'è neanche la discussione a fare. In questo caso non puoi che alzare le mani e dire questo non si fa, cioè non porta da nessuna parte e alza soltanto lo scontro. No,
2: Allora.
4: non c'è nessuna giustificazione da questo punto di vista. Non porta da nessuna parte. Lo puoi fare, cioè manifesti il tuo pensiero, va bene, lo dici, ma non stai dicendo nulla, stai dicendo il nulla.
2: Dunque, su piani diversi, perché l'Accademia è rappresentata da Carillo, il giornalismo da Mascheroni, voi non sentite proprio dal vostro punto di osservazione una qualche responsabilità per questa eccessiva polarizzazione, per il linciaggio mediatico e social, per questa semplificazione, per l'uso anche di neologismi che diventano branditi come remigrazione? Ecco, dove abbiamo sbagliato? In cosa abbiamo sbagliato? Credo che siate anche della stessa generazione, Carillo e Mascheroni. Come padri anche dei ragazzi che facevano la mano tesa, che cosa pensate? Carillo.
4: Io prego.
3: Sì, bene, bene. Allora, penso che ogni epoca di crisi sia sempre stata caratterizzata da una trasformazione arbitraria del significato delle parole e da un pervertimento nel significato, nell'uso delle parole. E il problema del lemma remigrazione poi non è un problema, per così dire, strettamente semantico. Il problema è la cosa. Il problema, oltre alla parola, è la cosa, è il concetto collegato alla parola remigrazione, che è un concetto che è riconducibile a un'ideologia, a una retorica molto precisa, che è una retorica di tipo suprematistico, c'è una forma di suprematismo. E allora dove abbiamo sbagliato? Beh, sicuramente abbiamo assistito in maniera, per così dire, passiva e rassegnata alla prima rottura degli argini. A livello mediatico, quando si cominciano a rompere gli argini, beh, poi alla fine il flusso, lo tsunami, diventa inarrestabile. E in fondo siamo rimasti inerti davanti a tutta una serie di rotture di argini, per un periodo si è usata una parola orrenda, sdoganamento. Di parole e concetti che ci hanno portato a questo. Quindi là, il problema
2: Mascheroni,
3: non è.
2: anche lei è d'accordo con Carillo? Aggiunge qualcosa?
4: Sì, sono d'accordo, ma la prendo un po' più alla larga. Rubo un pensiero che di Antonio Polito oggi sul Corriere, quando dice che è la lezione americana a ricordarci che la più discriminatoria cultura woke ha prodotto la più furiosa destra della storia recente. Cioè, alcuni degli eccessi che noi vediamo negli atteggiamenti, nelle scelte di certa destra, perché parlo della mia parte, e dell'uso di certe parole, e addirittura di certe censure, sono a volte, spesso, il corrispettivo, la conseguenza della più discriminatoria cultura woke che per anni, soprattutto oltreoceano, grazie a Dio, molto meno da noi, ha infuriato. La reazione uguale e contraria poi è questa, che poi si rompono davvero gli argini. Cioè, tu hai proclamato una cultura fortemente discriminatoria nei confronti dell'Occidente bianco, dell'Occidente cristiano, eccetera, eccetera. La reazione è che poi la destra bianca, cristiana, conservatrice, eccetera, ti censura i libri nelle scuole sulle favole LGBTQ. Bisogna stare attenti,
2: A questo punto
4: è il gioco del bigliettino.
2: i libri a questo punto capiamo che non sono marginali, nel senso che in Italia si
4: Anzi.
2: legge poco, però i librai spesso pigolano anche difficoltà. I festival diventano un'occasione per incontrarsi e magari non leggere poi così tanto come si vorrebbe. E gli autori non sono esattamente dei VIP, eppure la Presidenza del Consiglio si è anche occupata del prossimo festival che si terrà, della festa dell'editoria piccola e media che si terrà a Roma a dicembre. Quindi, insomma, a quanto pare il dibattito si incendia, Carillo.
3: Beh, sicuramente. Allora, tornando al discorso mediatico sul quale Mascheroni richiamava opportunamente l'attenzione, beh, credo che comunque sia un sintomo interessante, un sintomo significativo. Se la cultura non contasse proprio niente, non vedo perché tutte queste polemiche, tutta questa attenzione, questi riflettori costantemente accesi e anche tutta questa discussione. Che in fondo poi è il sale della democrazia, voglio dire, cioè ci siamo sempre lamentati che la cultura fosse una sorta di palude silenziosa, contraddistinta da, usiamo il bellissimo neologismo di Fulvio Abbate, da amichettismo e da conformismo. Beh, adesso stiamo scoprendo che la cultura è anche, viva Dio, luogo di conflitto. Tutto questo non mi sembra negativo. Io proprio coglierei l'occasione
2: Interessante
3: per
2: questa. Al
3: restituire valore civile al conflitto, purché chiaramente il
2: dialogo.
4: conflitto
2: Sono d'accordissimo. Ah,
4: contrasta.
2: siete d'accordo?
4: No, cioè, ma sì, ma guarda, e basta vedere gli ultimi casi. Gli ultimi casi. Il Teatro La Fenice non ha mai avuto così tanti abbonamenti come quest'anno dopo la polemica furiosa. Alla Biennale di Venezia erano non so quante edizioni che non c'erano nelle prime settimane, tanti biglietti
2: Ma
4: staccati,
2: allora
4: tante richieste di visita.
2: è sempre il mercato che comunque detta la bussola, Mascheroni,
4: Beh, il
2: non le idee.
4: mercato. No, nel senso che se l'attenzione dei media, anche quelli più popolari, televisione soprattutto penso, i social, si occupano di questioni culturali, un festival, una fiera dell'editoria, la Biennale di Venezia, la Fenice, eccetera, se ne occupano e ne parlano anche persone che mediamente sono distanti da quel mondo e a me lo chiedono ogni 2 minuti, ah, ma allora quest'anno bisogna andare a vedere la Biennale, gente che non ha mai pensato che esistesse la Biennale, ma quest'anno dice: ah, ma allora bisogna andare a vederla. Questo, secondo me, male non fa. Male non fa. Poi, certo, beh, si vorrebbe che non ci fossero censure, che non ci fossero diktat, che non ci fossero.
2: Beh, quelle fanno più.
4: Questo d'accordissimo. Però, se ci si scontra nel senso dialettico, anche in maniera forte da un punto di vista del confronto delle idee, ben venga, cioè fa solo bene al libro, all'autore, al festival, al teatro, perché
2: Allora,
4: se no è un mortorio.
2: a proposito di festival, non sarà un mortorio Salerno Letteratura Festival. Gennaro Carillo, tocca a lei fare l'araldo di questa edizione che sta già popolando le strade di Salerno. Abbiamo veramente un minutino per dirci quali sono gli eventi, che cosa si farà stasera, su cosa state lavorando e un po' come va.
3: Beh, bellissima edizione, è cominciata veramente molto bene, i primi 2 giorni sono stati affollatissimi e il segnale più rilevante è che quanto più alzi l'asticella della qualità, tanto più il pubblico risponde. E questo è un altro segnale particolarmente incoraggiante, che conforta di questi tempi difficili. 12 sezioni, è un festival che cresce, il nome letteratura è andato sempre più ampliandosi fino a ricomprendere. A ricomprendere filosofia, a ricomprendere scienza, a ricomprendere gli sguardi sul mondo attuale. E, stasera avremo diversi incontri, uno con Massimo De Carolis, per esempio sul libro feltrinelliano Rifeudalizzazione, la mutazione che sta disintegrando le democrazie occidentali. Chiuderemo con una lettura scenica dalle lettere di Benedetto Croce, Perdersi negli alfi e nelle cose, con un attore molto bravo, Daniele Russo. A seguire ci sarà Il Principe delle Tenebre, un omaggio a Miles Davis di Stefano Giuliano e del suo gruppo, un grandissimo jazzista napoletano che omaggia la leggenda del jazz contemporaneo. E abbiamo avuto già un incontro su David Bowie, ne avremo un altro poi su David Bowie con Gino Castaldo. E, insomma, no, il festival sta andando bene, speriamo. Un festival che dura 8 giorni, quindi ha una tenuta
2: Grazie,
3: lunga
2: grazie.
3: e
2: Anche se devo
3: quindi.
2: dire la sua voce pacata e temperante risponde a senza volerlo ovviamente, a un nostro ascoltatore che in grassetto scrive dei festival e degli eventi non se ne può più. In una battuta,
4: Più
2: Mascheroni.
4: libertà, meno pregiudizi, più libri e meno censura.
2: Carillo, in una battuta.
3: Beh, io detesto sia la parola festival sia la parola evento. Mi trovo a dirigere un festival e a ogni anno a litigare amichevolmente, affettuosamente con chi lo organizza perché vorrei eliminare la parola evento e sostituirla con appuntamento o incontro. Goffredo Fofi scrisse delle pagine memorabili contro i festival, ce ne sono troppi, però è meglio un paese in cui ci sono tanti festival, tante occasioni di comunità, che è un paese in cui non ci sono, fermo restando che l'esagerazione, soprattutto la ritualità, fa male alla cultura. Ecco, il nostro festival prova ad essere un festival tutt'altro che rituale, molto partecipato, con un pubblico autentico, fidelizzato negli anni e che non è una quinta teatrale dipinta.
2: Grazie, grazie a entrambi. Abbiamo parlato con Gennaro Carillo, docente di
3: Grazie a voi.
2: storia del pensiero politico al Suor Ursula Benincasa di Napoli e direttore con Paolo Di Paolo di Salerno Letteratura, un festival di incontri, facciamo così. E poi Luigi Mascheroni, giornalista culturale, editorialista del giornale. Grazie a entrambi. Elbow è la nostra musica di oggi che ci seguirà passo passo fino alle 18.

Elbow è un gruppo inglese che ha avuto molta fortuna in Inghilterra, meno nel resto d'Europa, ma comunque considerato dai grandi come Blur, U2 e REM, quindi di nicchia per palati raffinati questi Elbow. In questo caso ascoltiamo un album del 2017, Little Fiction, ed è un modo per scoprirli in questa loro sonorità molto seduttiva, anche morbida. Insomma, hanno avuto una loro eco e continuano comunque nel loro lavoro di compositori, come continuano anche i nostri ascoltatori a farsi vivi al 335-56-34-296. Per esempio, in Italia e non solo, scrive Massimo da Brescia, la destra, sia politica che mediatica, se li coltiva, se li coccola i neofascisti. Altro che storie, scrive Massimo. E ancora, i libri sì, sono vivi. Tra l'altro, a proposito di libri vivi, ci chiamiamo Fahrenheit a proposito di quel grande libro di Ray Bradbury e i nazisti che facevano roghi di libri. E noi siamo per le idee, quindi ça va sans dire. Qua stiamo, insomma, giochiamo in casa su questi temi. E a proposito di libri, caccia al libro.

0: un po' orientale, del resto Tokia Sako è l'autrice di questa versione scelta da Beatrice Palazzoni. Andiamo veloci veloci alla caccia. 3686-5666 con lo 06 iniziale. Andiamo, Francesca, cosa cerca?
1: Io cerco il libro Adolfo Kaminski, Una vita da falsario, della figlia Sara Kaminski, di traduzione Corà ed editore Angelo Colla, un libro del 2011.
0: A 17 anni Adolfo Kaminski diviene l'esperto in documenti falsi della Resistenza di Parigi. È una storia tra la ricostruzione...
1: Cerco il libro Adolfo Kaminski, Una vita da falsario, della figlia Sara Kaminski, di traduzione Corà ed editore Angelo Colla, un libro del 2011.
0: A 17 anni Adolfo Kaminski diviene l'esperto in documenti falsi della Resistenza di Parigi. È una storia tra la ricostruzione, la storiografia e anche un po' la spy story, quella che interessa a Francesca. Ma mi dica la verità, anche

0: a fare documenti falsi per tutte le lotte di liberazione.
1: Quindi,
0: e
1: insomma,
0: quindi ero curiosa.
1: È curioso. Ci sono questi personaggi che davvero offrono proprio la chiave di volta per risolvere delle situazioni gravissime nei tempi anche di resistenza, come quella di avere i documenti,
0: esatto,
1: i soldi.
0: Esatto.
1: E Kaminski è un risolutore, una vita da falsario, Angelo Colla editore. Avevo detto che corro e correrò verso Patrizia. Grazie Francesca. Patrizia.
2: Buon pomeriggio.
1: Allora, cosa cerca di bello?
2: Io invece ho cercato Le signore della fattoria di Tristan Nelgolf. Ci sono arrivata attraverso la lettura di invece una pubblicazione recente, Il signore della fattoria del 2007, se non sbaglio, una pubblicazione recente invece che è L'invenzione di Tristan, di Adrien Bosch, che è una narrazione romanzata della biografia di Tristan Nelgolf, che è invece l'autore del Signore della Fattoria. Nel libro di Bosch sono le motivazioni proprio della ricerca biografica ad essere romanzata, non tanto la biografia stessa. E L'invenzione di Tristan mi era stato consegnato alle mani del mio stupendo libraio, Remo, e dicendomi: poi scoprì non a caso, devi leggere questo. Lettura è stata folgorante, libro bruciato in due giorni.
1: Bruciato proprio
2: male.
1: Oggi a parlare di libri bruciati, no?
2: Bruciato in senso temporale.
1: Sto scherzando. Però lei vuole la sua copia cartacea, Il signore della fattoria Frassinelli,
2: sì,
1: di Tristan Nelgolf.
2: Esattamente.
1: Patrizia lo cerca.
2: Per capire appunto dopo la biografia, per capire nelle parole, nello scritto dell'autore di Tristan Nelgolf, capire esattamente com'era la sua vita, anche perché penso che la biografia di ogni artista è sempre scritta, disegnata, dipinta nelle opere dell'artista stesso.
1: Allora, 0636865666, elenco dei libri cacciati e moduli per cercare e offrire su Rai Play Sound, dove aggiungiamo questi altri due libri. La lista è veramente lunga: Cortázar, Le ragioni della collera, per Fahrenheit 451 del 2018, di Mauro Mieli, Il risveglio dei faraoni, You Can Print 2018, di Carmen Covito, Rossella Menegazzo, Virginia Sica, Kokeshi Tokoku, Fra tradizione e design, Scalpendi 2021, fino a un libro di Panatta, Più dritti che rovesci, per Rizzoli 2009. Tanti, tanti, tanti sono i titoli, mi raccomando, state con noi, aiutateci, perché questo è un luogo di gesti gratuiti.

0: beh, insomma, confida nel sole, ci stanno dicendo gli Elbow, Trust the Sun, delle sonorità che ci fanno ricordare anche un po' i Police degli anni 90, o comunque quell'idea anche inglese molto alla moda e che conosce molto bene Franco Buffoni. Buonasera Franco Buffoni.
1: Buonasera a voi.
0: Beh, lei si è goduto anche parte della sua giovinezza anche in Inghilterra. È qui per presentare le mie stanze Marcos y Marcos, un grande poeta italiano che vive anche a Roma, perché da questo strano libro che è un po' autobiografico, un po' poetico e un po' tutte e due le cose, si capisce che è stato un giramondo e che la sua vita è stata piena di
1: abbastanza, sì,
0: di gioie, di amicizie, di dolori, di paure, costellata da incontri umani che permettono a queste le mie stanze Marcos y Marcos di girare pagina. È come se la seguissimo con Buffoni, incontro dopo incontro, perché qui è vero, si parla di stanze, di case e di poesia, perché la stanza è anche una figura poetica, una figura formale, ma gli incontri, l'umanità con quello che porta, con il disagio, la prossimità, la sensualità, la malattia e la morte, sono gli abitatori di queste stanze. Buffoni, che ci ha voluto raccontare in queste stanze per Marcos y Marcos?
1: Beh, ringrazio anzitutto per queste annotazioni che condivido. Mi sono accorto che ho scritto una specie di Bildungsroman, perché la costruzione di una personalità che inizia proprio dall'infanzia con la casa ancora della nonna e poi passa attraverso un'adolescenza piuttosto tormentata e giunge a un'età matura in cui ci si rende conto che di tutte le stanze che si sono abitate e di tutti i luoghi che si sono visitati resterà qualche cosa agli altri, perché crediamo di possedere dei millesimi condominiali oppure dei mobili, delle pareti, invece siamo solo di passaggio noi e gli oggetti probabilmente ci sopravviveranno. Alla fine questa è la morale del libro: non siamo proprietari di nulla se non della nostra sensibilità, dei nostri ricordi, delle nostre azioni. E quindi questo libro l'ho intitolato proprio Le mie stanze, perché avendo fatto lavoro in università per 40 anni, la stanza è quella dove si ricevono gli studenti. Insomma, un professore ha la stanza e deve stare attento a non allontanarsi troppo in sabbatico, perché al ritorno non trova più la stanza, non trova più la scrivania, ma neanche la stanza in molti casi. E quindi ecco che questo lessico, questo termine, mi ha fatto gioco per passare in rassegna la mia esistenza. E come lei diceva, è vero, la mia esistenza è quella di uno che fondamentalmente ha scritto poesia, l'ha tradotta, e quindi parlo dei libri che ho tradotto, parlo dei libri che ho scritto di poesia e li attraverso, però con questa fisicità. Perché
0: la fisicità è un elemento davvero tangibile e seduttivo. C'è molta seduzione, c'è molta ombra, ci sono veli che comunque rimangono. In questo racconto che decide di fare Franco Buffoni su di sé, sulla sua esperienza, Franco Buffoni è un intellettuale pieno di passioni letterarie. Ci sono in questo romanzo gli oggetti, come può essere un vecchio buffet, un po' di un salotto un po' gozzaniano che apparteneva ai suoi nonni, che poi ritrova da uomo maturo. Ci sono gli studi, l'omosessualità, il bisogno di nasconderla, il rapporto con i genitori. Ci sono le grandi città, quindi le grandi possibilità come Londra e poi Milano per quanto riguarda la poesia. Però la cosa che mi colpisce è come lei abbia, devo dire in modo singolare, originale, innestato, come si fa con una pianta proprio, mettendo una piantina, le sue pagine poetiche all'interno della prosa narrativa. Ecco, c'è un lavoro di così, così intimo in quel bisogno che lei ha di raccontare alcuni luoghi della sua esistenza in queste stanze, ma è come se la forma obbligata fosse quella della poesia, anche se o comunque di frammenti più lirici rispetto ai fatti. Come mai, secondo lei?
1: È perché la mia poesia è una poesia molto legata all'esperienza, ai fatti, alla realtà. Poi è poesia, per cui trascende, metaforizza, eccetera. Però certamente, se faccio scorrere, tra l'altro Mondadori proprio 6 mesi fa ha pubblicato Poesie 1975-2025, ha festeggiato i miei 50 anni di poesia pubblicata con l'ultimo libro che è La coda del pavone, e il primo libro era Nell'acqua degli occhi, uscito ancora negli anni 70 per la vecchia Guanda, presentato da Giovanni Raboni. E quindi questo fil rouge rappresentato dalla poesia e in subordine dalla traduzione di poesia, perché sempre per Mondadori ho curato tutti i romantici inglesi, più altri autori, da Swinburne a Wilde a Kipling e a molti altri, ecco che inevitabilmente quando scrivo in prosa, soprattutto parlando di me, della mia esperienza dall'infanzia sino ad oggi, la poesia fuoriesce sotto forma di prosa, cioè vado a capo alla fine della riga, però in filigrana si coglie il dettato poetico inevitabilmente, e non ho fatto nulla per nasconderlo, perché
0: ma lei è sempre stato così nella vita, secondo me. Non fa nulla per nascondersi, anche se adesso a distanza di tanti anni le hanno, appunto, c'è questo libro che raccoglie 50 anni di poesia, quindi non è esattamente un ragazzino, ma come si racconta c'è sempre una vitalità e una seduttività che sembra quella di sembra appartenga al ragazzo che è stato, e con la voglia di scoprire anche di essere amato, di amare e di andare dove voleva e come poteva. C'è sempre questa forza.
1: Sì, perché quel ragazzo fondamentalmente non è morto, è ancora vivo, e io mi percepisco ancora così, insomma, come un tardo adolescente. Se vuole leggo una pagina.
0: Sì, magari.
1: Siamo delle bestie, punto esclamativo. Mi è rimasta impressa questa frase di Antonella Nedda, pronunciata nel cuore della Svezia al culmine di una gita. Eravamo in tour con Vivian Lamarck e Gianni D'Elia. I musei di Stoccolma, le letture bilingui davanti a selezionati pubblici paganti, tutto ben organizzato e sobrio, fino a quella fatidica gita. Una giornata intera dedicata al faticoso raggiungimento di un sito archeologico. Prima in treno, poi in pulmino, infine un'ora di cammino in uno splendido paesaggio naturale per giungere a un masso istoriato di grandi dimensioni. Siamo in mezzo alla Svezia. Se con un compasso compiamo un cerchio, nel raggio di 100 chilometri non troviamo che betulle. E siamo venuti qui per vedere questo sasso. Certo, loro fanno bene a conservarlo con cura. Siamo noi che siamo delle bestie, con tutto ciò che abbiamo, se penso a come lo conserviamo. Al ritorno, quando nuovamente incrociamo la ferrovia che doveva riportarci alle nostre linde stanzette forate da una implacabile luce di taglio, fu Vivian Lamarck a incrociare le braccia. Invece di rientrare con noi, pretese di salire sul treno che andava nella direzione opposta. «Voglio andare il più possibile a nord, voglio vedere le renne». Se ne stette via un paio di giorni. Ritornò delusa. Non ho visto le renne e in treno ho quasi litigato con 4 operai svedesi che giocavano a dadi. Li ho costretti a mettere un panno sul ripiano del treno per attutire il rumore dei dadi in caduta. Mi piacciono le trasferte con le poetesse, o poete, come oggi si usa dire. Riescono a farmi senza sforzo sentire normale.
0: Beh, questa è una pagina molto deliziosa, anche sul rapporto amicale, anche che risponde anche molto alla poesia in quella frase «Siamo delle bestie» di Anedda, e anche alla ricerca delle renne di Lamarck. Devo dire, c'è una sorta somiglianza con la loro sguardo poetico. È un libro.
1: Questo è il mio massimo sforzo di scrivere in prosa. Ecco, questa pagina è scritta assolutamente in prosa. Sì. Poi ce ne sono altre dove invece la sento anch'io l'intonazione della poesia, però è la mia prosa, è fatta così.
0: È sì, è bello anche. Ci sono tanti poeti, dicevamo, citati, cioè, avete sentito Aneda Lamarck, Raboni, Loi, c'è molta riconoscenza e senso di grande amicalità con Milo De Angelis. Che
1: sì,
0: comunque...
1: perché ci conosciamo. Appunto, lei poco fa ha menzionato Mario Mieli, tra l'altro per un libro, mi sembra, di Caccia al Libro, e in effetti...
0: Esatto.
1: E in effetti eravamo parte, questo quando eravamo ventenni, cioè all'inizio degli anni 70, di un gruppo di poesia che faceva capo a un appartamento in Viale Coldilana qui a Milano con di Angelo Lumelli, e c'era Michelangelo Coviello, Mario Mieli, Milo, che aveva messo un bigliettino in bacheca in statale, cercasi giovani poeti, e siamo spuntati noi, e quindi sono legami che risalgono ormai agli anni 70 del secolo scorso, insomma, quindi siamo a più di 60 anni fa. Però c'era un'attenzione
0: reciproca, c'era una ricerca reciproca. Questo
1: sì,
0: è un libro.
1: E poi andavamo da chi conoscevamo come maestro, andavamo da Emilio Isgrò, da Antonio Porta, dallo stesso Raboni, a far leggere, e loro ci venivano ad ascoltare. C'era forse molto più ascolto di oggi, ecco, in un certo senso.
0: Questa è
1: o forse
0: la
1: è
0: parte...
1: cambiato il modo di ascolto oggi.
0: Chi lo sa. Comunque, le stanze milanesi, dicevo, poi ci sono delle stanze dedicate agli anni Ottanta, anche dell'AIDS, dove quelle camere separate ricorda Tondelli, ma ricorda anche tutta la disperazione, la paura e il vitalismo stesso anche di quegli anni. Ci sono delle stanze che tornano, sono le stanze dei nonni, sono dei vecchi mobili. Ci sono anche delle amicizie profonde con degli uomini che sono passati nella sua esistenza e che sembrano aver lasciato un segno profondo. Sembra all'inizio la storia degli omosessuali sembra anche piuttosto quasi come se l'amore e il sesso fosse quasi dissipato, si sprecassero.
1: Ma io sono passato attraverso varie esperienze in questo senso, perché quando mi affacciai alla vita adulta avevo 20 anni nel 68, per cui per me quella era la vita adulta. Impiegai parecchio a capire che invece ero diventato adulto in un particolare momento della storia del mondo occidentale. Per me quella era la vita adulta e mi piaceva tanto, dopo un'adolescenza molto, molto oppressa, da una parte una famiglia veramente pesante, un padre che era stato ufficiale nella seconda guerra mondiale, si era fatto 2 anni di lager pur di non firmare per la Repubblica di Salò, ed era un uomo di una durezza estrema che non avrebbe mai accettato il mio orientamento sessuale, per cui io crebbi nell'ipocrisia, oltretutto educato dai gesuiti. Naturalmente ho imparato tantissime cose nella loro biblioteca, poi ho scritto la mia prima tesi di laurea su Joyce, ma ho imparato un metodo di studio, ma certamente poi dopo i 20 anni, quando ho cominciato a frequentare le università straniere, sono rinato anche a un coming out. E qui mi piace ricordare, nel libro lo ricordo, quella frase che appare nel manifesto del Gay Pride inglese, quando si dice abbiamo recitato per tanto tempo, siamo attori consumati, adesso potremo cominciare a vivere e sarà un gran bello spettacolo. Ecco, per cui la mia vita successivamente, diciamo dai 20 anni in poi, è stata un gran bello spettacolo, lo metto tra virgolette naturalmente, perché poi la vita è sempre anche molto dolorosa.
0: E qui ci sono anche dei momenti di dolore, però ecco, c'è la malattia, ci sono delle stanze, ecco, delle stanze nelle quali entrare, che sono le stanze di buffoni. Ma come si fa a tenere a bada il cane del risentimento, per esempio nei confronti di un genitore che non ti ha capito, nei confronti di un poeta che ti ha tradito, di un maestro che ti ha deluso? Lei sembra sorvolare come uno di quegli omini di Chagall su tutto questo. Com'è possibile?
1: Beh, diciamo che, giunto ormai in età canonica, cerco di darmi delle spiegazioni e quindi inevitabilmente, pur non potendo perdonare a mio padre, perché ovviamente ho passato un'adolescenza molto infelice per causa sua, però posso comprendere le ragioni della durezza del suo carattere e anche dell'epoca in cui egli crebbe e si formò. Non c'erano alternative. È chiaro che un figlio omosessuale poteva solo essere curato, e quindi sappiamo che c'erano gli elettroshock e altre piacevolezze di questo tipo. E allora il ragazzino impara l'ipocrisia. Questo forse gli dà anche una marcia in più, perché lo corazza al vivere successivo. E in questo senso io credo di avere abbastanza capacità introspettive e di comprensione e di ascolto. Tutto sommato io sono stato fortunato, perché mio padre si è appunto fatto la Seconda Guerra Mondiale pesantemente, e mio nonno si era fatto la Prima Guerra Mondiale restando paralizzato per i gas nervini degli austriaci presi di striscio, e io tutto sommato a 20 anni facevo la Bocconi, insomma, per cui è giusto anche non metterla giù troppo dura. Mi è già andata bene, ecco. Mi è già andata bene anche perché ho la fortuna di vivere a lungo e quindi di poter, come diceva Wordsworth, recollection in tranquility, cioè rivivere in tranquillità. Ho il tempo e la maturità per rivivere in tranquillità. Ecco perché anche amici come sono stati Tondelli o Mario Mieli, morti giovanissimi per ragioni diverse, ritornano fuori in questo libro proprio in una aura di comprensione e di fratellanza che mi sento di condividere in toto oggi. Sono diventato molto più indulgente, ecco, verso persone che anche potevano essere state ostili a me un tempo.
0: Senta,
1: cerco di comprendere le ragioni.
0: Leggendo, mi sembra di capire, leggendo il suo lavoro di poeta, anche i suoi libri in prosa, insomma, poi il suo lavoro la seguiamo da tempo, mi sembra di capire che la forma, che sia poetica o che sia anche, leggendo queste le mie stanze, una forma di appartenenza legata al côté di appartenenza, in questo caso borghese, siano alla fine di grande aiuto. Le forme e la forma.
1: Sì, assolutamente sì, perché essendo abituato a lavorare sulla poesia e quindi sulle forme, inevitabilmente, io ho molta dimestichezza con le gabbie metriche, poi traduco fondamentalmente dal latino e dall'inglese, quindi da metriche accentuative a metrica quantitativa all'italiano, e quindi ci nasco dentro anche come scrittore.
0: Senta, mi viene in mente, ci sono tanti incontri nella sua, come dicevamo, in queste stanze, e c'è anche, dicevo, la malattia, c'è anche Aldo, c'è Nabil, ci sono i poeti che abbiamo già citato, aggiungerei anche Dal Bianco, c'è una pagina, secondo me, una delle più felici nella sua infelicità è dedicata a Iucci, che secondo me è proprio il cuore del libro. Non è un amore sensuale, omosessuale, non è poesia, ma è qualcosa d'altro che questo libro offre ai suoi lettori. Che cosa ha significato per lei l'amicizia con Iucci?
1: Allora, io conobbi Iucci quando avevo 19 anni, lei ne aveva 27, era già laureata in tedesco, faceva ricerche in campo etnologico e antropologico, e ci fu un innamoramento reciproco. Io ero proprio nell'effervescenza dell'acquisizione dell'età adulta, diciamo, uscivo dall'adolescenza. e con lei diventai traduttore, diventai poeta e imparai le filologie, le letterature, e quindi fu qualche cosa di stupendo che durò 10 anni. Poi purtroppo Iucci morì di cancro e l'ultimo anno fu terribile, con interventi chirurgici, e questo ha fatto sì che io poi la raggiungessi come età e poi la superassi, e oggi io sono come suo padre. La cullo, le parlo, sento la sua voce e c'è molta comprensione reciproca, assoluta, totale.
0: Franco Buffoni ha scritto Le mie stanze, che è un libro prezioso per Marcos y Marcos, per chi ama la poesia, per chi ama l'essere umano in tutte le sue forme, anche quelle più colorate. Mi piace ricordare veramente a margine Ciro Cascina, autore teatrale, attore, poeta e performer, una figura molto originale della cultura queer napoletana.
1: Sì, che ho conosciuto e ho frequentato a Roma.
0: Ah, ecco.
1: Era trascinante, umanamente trascinante.
0: Insomma, l'umanità è fatta di questo, e anche è un po' suffusa come la copertina di questo libro, che è un acquerello, sembra di stare in una galleria milanese o in un centro affollato di Roma o in una grande città, e ci sono tante persone che poi diventano alla fine un'unica macchia di colore. E Le mie stanze racconta molto di un poeta, racconta dei suoi amori, racconta dei suoi amori in tutti i colori, declinati dall'amicizia all'amore per la letteratura, per i grandi poeti, e soprattutto è un libro che apre porte di queste stanze, quindi ne consigliamo la lettura. Franco Buffoni.
1: Grazie
0: di essere stato con noi e di aver presentato questo libro, cari ascoltatori. Grazie Franco.
1: Grazie a voi.
0: E tantissimi messaggi, tanti messaggi anche per Franco Buffoni, per come ha raccontato questo libro. C'è chi ricorda Ciro: ho avuto un padre anch'io, dice Renato. Ho avuto un padre di stampo antico, pure lui prigioniero dei tedeschi dopo l'8 settembre, però il rammarico di non aver avuto il coraggio di manifestargli le mie inclinazioni sentimentali. Renato, questo è un libro per lei. Che meraviglia! È ancora con me, Buffoni?
1: Sì, sono.
0: Ah, ottimo. Vede, tanti messaggi per lei. Che meraviglia, poesia allo stato puro. Le mie stanze sarà il mio prossimo libro. Sarai tutto il giorno ad ascoltare questo tenerissimo e fascinoso scrittore. Le piace la tenerezza che riscontra Maria Elena come sua?
1: Grazie.
0: È ancora. E poi c'è uno che scrive: fuori i fascisti dai festival, ma siamo rimasti all'incontro precedente. Allora, grazie Franco
1: tra
0: Buffoni.
1: Tra l'altro Luigi Mascheroni è stato mio allievo.
0: Ah, ecco.
1: Questo giusto per...
0: Ah, bene, allora vedo che lei ascolta con attenzione Fahrenheit, la cosa mi inorgoglisce.
1: Sì.
0: Grazie Franco Buffoni, davvero,
1: grazie,
0: per le
1: grazie
0: mie stanze.
1: Grazie di cuore.
0: Allora, torniamo ad Elbow, Little Fictions.

0: E ora ci colleghiamo dopo questa presentazione delle mie stanze di Franco Buffoni per Marcos y Marcos con lo studio di Milano. Io ho qui la scaletta sotto mano, sentite il fruscio della carta, sono io. Allora, ben arrivato Giuseppe Genna.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
0: Bentornato. Con lei alle sue spalle un'ombra sinistra, l'ispettore Lopez.
1: Ah, non Franco Buffoni,
0: No,
1: perché...
0: Franco Buffoni non è un'ombra sinistra, su.
1: No, però è un'ombra che sta alle mie spalle, perché sono stato, diciamo, suo allievo. Ci conosciamo dal 1988, quindi si figuri, siamo vicini ai 40 anni.
0: Pensa un po'. Pensavo scherzasse, io volevo anche appaiare questi due testi dicendo quanto sono di più lontano, eppure c'è un link tra voi, una connessione, cioè questa, vedi, non lo sa Buffoni, glielo diremo, che dopo di lui ci sarebbe stato l'allievo Giuseppe Genna, che di quella tenerezza che qualche ascoltatore notava, che è indubbia nel modo di scrivere di Buffoni sulle mie stanze, ecco, di tenerezza qui ne vedo pochina nel suo L'uomo che non doveva tornare, una nuova indagine dell'ispettore Lopez. Perché per chi conosce Genna, noi proprio ci ingegniamo dentro il suo lavoro, diventa un'altra cosa, siamo in un'altra dimensione. È una scrittura come sempre così dominata, insomma. Interesse originale e elegante, ma decide di riportare in scena uno dei suoi protagonisti, cioè un suo personaggio, questo Lopez, che è diverso da quello che aveva lasciato. È anche vero che la realtà, gli anni passano per tutti, per Lopez sicuramente, ma passano anche per noi lettori. E lei è come se volesse fermare il tempo, è come se nei suoi libri volesse concentrarsi sull'istante, in una specie di quasi mito, un po' Sisifo, cioè è una lotta perdente, ma che comunque lei risolve con questi libri che ci raccontano il presente, che però ci parlano anche del futuro. Non so se sono stata chiara.
1: Ma provo intanto a mettere una cornice di massima per chi non avesse conosciuto i
0: Lopez.
1: testi in cui il protagonista è l'ispettore Guido Lopez, che è per l'appunto un graduato della questura di Milano, di Via Fate Bene Fratelli, che è protagonista di cinque thriller. Alcuni che hanno venduto anche parecchio all'estero, per cui diciamo che i thriller che hanno come perno Guido Lopez si avvicinano molto spesso a rappresentazioni di realtà di politica internazionale. Spy Story, Ludlum, per dire un riferimento mainstream su questo genere ibrido che io pratico e che non praticavo da 17 anni. Proprio perché è vero che se Guido Lopez è sempre identico a se stesso e sempre differente da se stesso, negli ultimi 17 anni rimaneva sospeso dopo l'ultimo episodio che lo vedeva protagonista, ovvero durante un'operazione sempre su Milano, che è la sua città d'elezione e la sua, diciamo così, il suo spazio agonistico fondamentale. Rimaneva ferito molto gravemente da una pallottola che gli perforava la tempia. Per 17 anni è rimasto in sonno, come si dice di alcuni iniziati massonici, e come tutti gli iniziati massonici torna. Ritorna oggi in un mondo che per quanto lui sia sempre identico a se stesso, mutato per via dell'incidente, il corpo gli fa male, è difettoso, il mondo è mutato però, è permutato ed è conturbantemente permutato, perché dicono alcuni sondaggi affidabili che per l'81% degli europei la situazione di caos e di distruzione dell'ordine multilaterale è la prima preoccupazione delle persone.
0: Beh, insomma, eccoci qui. Siamo catapultati in questo libro che si intitola L'uomo che non doveva tornare, una nuova indagine di Ispettore Lopez, edito per Feltrinelli. La voce è quella di Genna. Allora, dicevamo, Lopez si risveglia da un coma, si sveglia zoppo e sofferente, ma è anche con dei tic. E intorno a lui il mondo è cambiato. Andiamo da Milano a Mosca, siamo nel dicembre 2024. Ed è un uomo che sembra fuori dal tempo, ma allo stesso tempo fuori dal tempo perché c'ha un vecchio telefonino, perché ha un passo così quasi un andamento non solo claudicante, ma sembra sempre guardare la realtà con grande attenzione. Noi siamo dentro una sorta di complotto e complottismo continuo. Ecco, lei usa, a proposito di complotto, lo usa spesso come strumento anche di narrazione. Oggi siamo dentro, e l'ho fatto da sempre, l'ha fatto anche 16 anni fa, lo facevo anche da prima. Ora che siamo dentro tutto questo, è più difficile o più facile raccontare per lei una storia come questa?
1: No, direi che invece non siamo dentro il complotto. Non credo che ci sia una scena segreta che le persone non vedono. Penso che il potere cosiddetto sommatoria dei grandi poteri non abbia più la pudicizia di rimanere nascosto per controllare o predeterminare la realtà. È vero che il complotto, scie chimiche, Novax, putinismi vari, QAnon in America, ha avuto degli anni di grande spolvero in cui ogni affabulazione di tipo cospirazionista era superata da quello che diceva la realtà politica, la realtà quotidiana, la realtà mediatica. Poiché il complotto era ovunque, non aveva più assolutamente senso imbastire strutture di cospirazione. Il senso fuggiva dalla cospirazione, il senso fuggiva dal segreto. Oggi che il segreto è manifesto, arriva un Oreshnik, se si decide di danneggiare Zaporizhia o quello che resta di Chernobyl, lo sappiamo tutti in tempo reale, il complotto diventa qualcos'altro, cioè che senso c'è? Qual è il progredire o regredire della realtà in questo movimento tumultuoso, diffranto e così difficile lettura? E quando dico di difficile lettura, intendo proprio che il mondo si è fatto di difficile lettura e che le persone faticano a leggere il mondo. E fortunatamente, grazie anche a Fahrenheit, faticano di meno a leggere i libri, ma le soglie di attenzione crollano, il digitale invade, è uno dei motivi per cui Lopez rimane un'entità in parte anche analogica.
0: Volutamente analogica. A proposito di digitalizzazione di tecnologia, di intelligenza artificiale, non a caso in esergo c'è una frase di ChatGPT del 12 febbraio 2026, fammi sapere se desideri perfezionare, che mi sembra meravigliosa, virgolettata, e poi risponde quasi come fosse in dialogo Leone XIV dall'Omelia, che appunto è anche qui leggo, non siamo ancora perfetti, ma è necessario essere credibili. Ecco, lei sceglie queste... così sceglie a simbolo l'intelligenza artificiale e il Papa, è come se fosse il viatico, lei dà due chiavi ai suoi lettori. Come giocano in questa narrazione la politica, la teologia e il noir a questo punto?
1: Allora,
0: il digitale.
1: La frase decisiva del Papa era quella che seguiva questa citazione.
0: Sì, la leggo tutta, che, Dio nessuno...
1: No,
0: sì?
1: Prego, no, semplicemente le dicevo, Dio nessuno lo ha mai visto, è una citazione da Giovanni, da parte di Papa Prevost nel corso dell'omelia del 31 maggio, subito dopo essere stato eletto. Allora, che Dio nessuno lo abbia mai visto intende già definire qual è il campo reale di un thriller, di una ricerca, di una quest, di una indagine che indaga la realtà, ma indaga le persone, le relazioni tra le persone, le tecnologie che stanno emergendo, indaga se stessi. Desideri perfezionare è una domanda di un'intelligenza artificiale che sarà pure un'intelligenza non senziente, ma pone una domanda vera. Allora, il fatto che il vero diventi così monocratico, che prenda il regno umano sulla Terra, perché tutto ciò che accade, anche ciò che viene falsificato, appare come vero ed è una verità, sbilancia completamente il senso di qualsiasi investigazione e di qualsiasi operazione di intelligence, perché l'ispettore Guido Lopez si muove all'interno di un cerchio in cui ruotano tutte le intelligence.
0: Lei decide però di mettere in gioco il senso di colpa, che una non ha, e alla fine in ambito teologico e religioso sicuramente è una delle pietre miliari, no? E invece il senso di colpa esiste, non certo nella I. Qual è, come usa questo ingrediente nella sua storia?
1: Beh, direi che nel libro non è propriamente il senso di colpa il centro magari svuotato a cui si guarda, proprio per quello che lei ha detto molto acutamente, cioè l'intelligenza artificiale prova colpa, cioè il senso di colpa oggi è davvero senso di colpa? C'è davvero una colpa? Oppure è una finzione che si manifesta come tale? Quando ChatGPT o Claude, tutte le intelligenze artificiali che derivano dagli LLM, cioè dai modelli larghi di linguaggio, che quindi ci parlano, no? E che sono diventate popolari proprio perché ci parlano, usano il linguaggio. Quando ci fanno i complimenti, ci stanno veramente facendo i complimenti o ci stanno addestrando? Oppure siamo noi che, inserendo dati in questo catino immenso dei big data, stiamo addestrando loro, stiamo nutrendo loro? La colpa è il nucleo del thriller, del noir, nelle sue origini più nobili. Se noi pensiamo alle storie nere di Dostoevskij, l'omicidio di un'anziana diventa una sorta di j'accuse al sistema teologico occidentale, prosegue con direi l'epitome di James Roy dagli anni 90 in poi. Adesso si trova a dover valicare le barriere di qualcosa che parla senza forse sentire, che ci propone l'idea che le cose pensino e parlino, ma pensino e parlino in una maniera radicalmente diversa rispetto a quello che è nostro abito fare.
0: Ecco, dunque, confesso, raccontare la trama del libro già è difficile, poi bisogna sempre leggerli i libri, perché le trame in realtà possono essere semplici e accattivanti, poi è un po' come uno scrive, questo è quello che penso sempre. In questo caso la trama è anche complicata da tanti avvenimenti, perché come dicevo, nella sua macchina del tempo e dello spazio Jenna davvero si occupa di tantissimo, c'è l'andrangheta, c'è la pedofilia, c'è Milano, c'è come sfondo Mosca, ci sono degli atti comunque che si devono decrittare, insomma ci sono tantissime cose e anche astratte, perché l'andrangheta, uno dice andrangheta è astrazione, ChatGPT è astrazione, e poi cade Ivana. È come se a un certo punto in questa bilancia che pencola tutta da una parte ci sia questo personaggio nella sua invisibilità dotato di fisicità.
1: E forse bisogna spiegare, perché è molto difficile da capire per le persone. Ivana è una homeless ed è una homeless che risiede, è ovviamente ironico, in questo caso drammatico, risiede in via Masera a Milano, una parallela di corso Buenos Aires, e Ivana è vera, nel senso che proprio era una homeless che io ho visto dormire la notte sui cartoni lerci sotto la neve con questa trapunta sbrecciata in più punti, che è, diciamo così, il bassissimo, l'infimo, che però detiene una verità di potere molto più alta rispetto a quella degli enarchi, dei monarchi che ritengono di gestire la struttura del mondo. Siamo reduci dalla grottesca iper valutazione di SpaceX nella collocazione della borsa Wall Street ieri, no? Il primo uomo per ricchezza, il triliardario Elon Musk. Ivana detiene una verità molto più spessa e interessante da indagare di quanto possa fare Elon Musk, che pure è un personaggio del libro L'uomo che non doveva tornare. Come un personaggio è una famosa anatomopatologa che si occupa di crimini spettacolari, anche ultimamente rispetto a Garlasco, che appare di sfuggita nel thriller, come diceva l'inviato all'Eliseo del Corriere della Sera ieri in una bella pagina sulla lettura a proposito del libro mio,
0: sì, Stefano
1: Montefiori, che chiude proprio il suo pezzo con questa figura per dire cosa? Che la realtà, sia a livello mediatico, sia a livello personale esistenziale, sia nella macro rappresentazione del potere, oramai coincide in un unico piano in cui le persone hanno bisogno di leggere e di vedere che cosa è sintomo e che cosa è causa, e trovare la causa, l'eziologia, è oramai, credo, il compito del thrillerista.
0: Giuseppe Genna, so che ha il libro con sé, quindi se ci fa entrare in questo universo attraverso la lettura.
1: Va bene, leggo molto volentieri un frammento, ringraziandola allora.
0: Grazie.
1: È la riapparizione di Lopez. È la riapparizione dell'ispettore Guido Lopez. A fine del capitolo in cui rientra in scena. Arrivò in piazza Segesta a notte fonda, dopo aver cambiato due taxi e abusato di un'auto privata. Furto a fin di bene. Non era geolocalizzabile. Usava il Nokia, compulsava Windows 10, telefonava da fisso, ma non perché fosse un celenterato. Tra analogico e digitale esiste una terra di mezzo dove lui si muoveva a suo agio, inintercettato. Parcheggiò l'auto rubata sull'isola Spartitraffico verso via Stratico. Girò un po'. A un certo punto fu costretto a trascinare il piede per la lesione, finché vide la cabina telefonica. Non la conosceva, non l'aveva mai usata. Utilizzò moneta. Chiamò il numero fisso segnato dietro il biglietto da visita. Era una richiesta che non si sarebbe mai atteso. Il segnale telefonico avanzò contro i cavi corpulenti, contro l'etere corpulento. Segnale di libero, squilli. Attendere squillo per squillo. Risposero. Sì? Parlarono di cose serie. Dissero cosa volevano. Lui tacque. Poi annuì con un piccolo sussulto. Sussurri, sillabe mozze, chiamata chiusa, posò la cornetta. Fuori dalla cabina, aria gelida a pieni polmoni. I fari eccessivi di San Siro, quella luce di eccessiva distinzione. È col sangue di Cristo che vengono distinti gli uomini. Tutto il dolore delle specie passate gli colpì lo sterno. Anche se la terra ha roteato sotto il suo peso, le sue ossa non ce la fanno a sostenere troppa luce. E lo vediamo contro luce. Ecco che avanza, sagoma oscura nella luce eccessiva che proviene da dietro le spalle. Nessuna, mai, devozione a ciò che resta, a ciò che è perduto, ai compagni traditi. Ecco che avanza Lopez, il volto di ombra in piena luce. Avanza verso chi può vederlo. Non c'è nessuno. Nessuno vede Guido Lopez. Ora, qui, mai, ovunque. Ecco, eccolo che avanza. Avanza nella luce irreale, come un cadavere che ritorna in vita male. Eccolo, lui. Lui è tornato.
0: C'è una valenza anche cristologica in questo ritratto che ci legge Genna, una sorta di Cristo che resuscita, un Cristo che è imperscrutabile nella sua, eppure è così legato al suo passato. Ecco, il miracolo in questo caso lo fa uno scrittore, Genna, cioè restituisce sulla pagina tutto una cosa che abbiamo forse pensato. La tecnologia ha invaso la nostra vita, ormai noi lavoriamo, pensiamo con l'uso del telefonino, facciamo cose che sarebbero impensabili fino a pochi anni fa e per magari i nostri genitori che non ci sono più. Ecco, lei ha resuscitato il suo personaggio ponendolo proprio in questa realtà e quindi si aggira più o meno, tra l'altro l'incipit del libro è anche legato proprio al coma e alla descrizione di chi vive questa situazione di latenza dalla vita. Quindi c'è questa esperienza nera, grigia, ecco, grigia più che nera. Ci sono le sfumature, prima parlavamo di sfumature, non esiste bene e male, c'è tutto un gran mischione di sentimenti e di posizionamenti. Senta, quanto lavoro di documentazione fa? Lei come lavora? Cioè, anche questa piccola scena che ci ha raccontato è piena di... così è puntualizzata da tutte quelle abitudini che abbiamo completamente perso e che lei ha registrato per noi: il gettone, l'attesa di quel segnale che sentiamo e ricordiamo mentre lei lo leggeva le sue parole. Quanto si documenta e come?
1: Guardi, essenzialmente il problema della documentazione dovrebbe riguardare il piano della politica internazionale. Tenga presente che questo libro è stato scritto prima che si intronasse il grande rintronato Donald Trump, nel libro, se viene letto, cioè, si vede che accadono le cose che sono accadute. Com'è possibile che sono un profeta, un Nostradamus, ho la sfera di cristallo, sono un personaggio di quello, di Guzzanti? Com'è possibile? È possibile perché obiettivamente il piano della politica internazionale è un gran testo da vivere e da leggere, così pure la nuova tecnologia. Sono tra le persone che a metà degli anni 90 furono le prime a lavorare in rete in Italia. Non ci si può esimere dal conoscere alla perfezione appunto i large language models dell'intelligenza artificiale, se si è cosa, se si è un intellettuale o una intellettuale, se si è una scrittrice o uno scrittore. Quindi le ricerche essenzialmente sono portate avanti giorno per giorno, e quando si arriva alla scrittura in pagina bisogna solamente andare a controllare alcune cose,
0: dominarle.
1: Esatto. Trovare i nomi.
0: Senta, ma l'intelligenza artificiale ci aveva pensato che poteva esistere una cosa di questo tipo? Può dire anche di sì, tanto ci credo.
1: E no, che se glielo dico spoilero. E spoilerò anche il libro che succederà, verrà dopo questo.
0: Se le dico
1: se sì o no, faccio proprio spoiler. Però diciamo questo, che se lei si ricorda al 9000 con quella voce suasiva in 2001, Odissea nello spazio di Kubrick, direi che se non l'aveva previsto l'intelligenza artificiale, l'avevano prevista gli umani questa cosa. Era evidente che prima o poi sarebbe emersa, le mancava il linguaggio per prenderci, adesso le manca il corpo per agire in mezzo a noi. Non è detto che il corpo sarà il corpo di un robot, perché secondo alcuni il corpo dell'intelligenza artificiale sarà il corpo di carne, il nostro.
0: Corpo di carne finisce con una storia di carne non assolutamente digitale o digitalizzata o tecnologica. Il libro ti lascia sgomenta, ma molto legato alla fine alla realtà. Ecco, lì c'è poca intelligenza artificiale, è tutto molto realistico, forse iperrealistico, come a volte ci abituano alcuni scrittori. Qui dice qualcuno che non si firma, sarà Lopez? Fortunatamente a volte vengono desecretati i documenti, vedi Pfizer e geoingegneria. E il complotto supera la realtà svelandosi. Io la ringrazio molto, Jenna, ha colpito i nostri ascoltatori.
1: Sono io che ringrazio lei e ringrazio tutte e tutti all'ascolto, veramente. Grazie.
0: L'uomo che non doveva tornare, una nuova indagine dell'ispettore Lopez, narratori Feltrinelli, 500 pagine tonde per andarsene in un mondo che in realtà è questo.

0: Il 13 giugno è scomparsa Luisa Muraro, filosofa, pedagogista, traduttrice, tra le più importanti figure del femminismo italiano e tra le fondatrici della Libreria delle Donne di Milano. Ci piace ricordarla con Laura Colombo, membro di questa libreria della redazione di Via Dogana 3, una rivista fortemente voluta dalla Muraro che oggi è pubblicata online. Buonasera Laura Colombo.
1: Buonasera, salve.
0: Ci sono
1: Io
0: stati.
1: so, mi trovo
0: Dove si trova?
1: qui alla libreria dove ci sono.
0: Dove non c'è il wifi, purtroppo. No, forse bisogna chiamarla al volo, sulla linea normale, direi. Rispolverando le mie vecchie doti di regia. Allora, purtroppo non c'è la linea, la chiamiamo al volo, Muraro. Muraro è stata una grande rivoluzionaria, scrive Marina Terragni. Oggi, cioè un pezzo uscito il 13 giugno, è stata una studiosa del linguaggio, restituisce valore alla lingua della semplicità, si è occupata di femminismo, il cosiddetto femminismo della differenza. Luisa Muraro mancherà molto, ecco, forse è tornata, dicevamo, siamo collegati proprio dalla sua libreria, dalla Libreria delle Donne, Laura Colombo.
2: Sì, salve, buonasera. Io mi trovo proprio qui alla Libreria delle Donne dove sono appena terminati i funerali di Luisa Muraro e quindi sono in un momento molto, molto intenso, molto emotivo, ecco, perché è stato veramente un bel momento in cui l'abbiamo celebrata, ci sono stati tanti ricordi e anche un momento di canto gregoriano perché lei era devota allo Spirito Santo e quindi diciamo c'è stato anche delle donne che hanno cantato per lei.
0: Grazie di averci permesso la partecipazione a questo rito. Vi immaginiamo all'interno della libreria e raccolte nello spirito di Muraro, nel segno
1: Esatto.
0: della sua persona, perché poi è stata un personaggio pubblico, una filosofa, una
1: Certo.
0: grande intellettuale, una traduttrice, una. Ripeto, tra le figure più importanti del femminismo, ma è stata poi una persona, un'amica, una sorella per molte dei membri della libreria, della Libreria delle Donne. Senta, in cosa è costituita secondo lei la sua rivoluzione, Colombo?
2: Guardi, allora, lei secondo me ha reso possibile una cosa che prima era impensabile, e cioè fare filosofia partendo da sé, che naturalmente non vuol dire parlare di sé e delle proprie cose private, ecco, vuol dire però che è possibile pensare a partire dall'esperienza, dalla relazione con la madre e che dall'esperienza, proprio da lì, nasce un pensiero che vale anche per le altre. E quindi, secondo Luisa Muraro, diciamo che ciascuna portava una verità soggettiva, ma nella cultura che tutte abbiamo ereditato, questa verità non trova parole, perché diciamo la lingua comune possiamo dire che è tarata su tutt'altra misura, quella maschile, quella neutra, universale. E quindi le donne, per dirsi, prendono spesso in prestito, hanno preso spesso in prestito parole non aderenti.

0: la propria esperienza e quindi finiamo per dire delle cose convenzionali, diciamo così. Ecco, Luisa Muraro ha lavorato tutta la sua vita perché quella verità soggettiva di ciascuna trovasse una parola propria e che fosse possibile esprimerla in aderenza all'esperienza e quindi potesse valere per tutte. Ecco. E questa, lei parlava di indipendenza simbolica, quindi che significa che insomma non dipendere per significare la propria esperienza dall'ordine del discorso dominante,
1: e questa indipendenza, questo teorizzare l'indipendenza da sempre è probabilmente il motore che l'ha fatta approdare a quel al cosiddetto femminismo della differenza, cioè non rivendicare la parità, ma al contrario la differenza delle donne. Voi tenete a questa differenza, non vi sembra di essere salmoni controcorrente?
0: Ma guardi, forse controcorrente sì, però
1: non salmoni.
0: Non punterei su questo, perché diciamo c'è una misura di libertà nell'essere fedeli alla propria esperienza di donne che poi ecco quando ciascuna e ciascuno la incontra è una misura di libertà strepitosa e quindi sì, magari siamo controcorrente, però se si incontra questa misura è veramente rivoluzionaria, ecco, perché appunto l'indipendenza simbolica e la libertà vanno a braccetto, non ce n'è una prima dell'altra, quindi la libertà come la intendeva Luisa Muraro insieme a Lia Cigarini, peraltro,
1: certo, che è anche morta da poco, è bello ricordarla.
0: Esatto,
1: Cigarini, che sono le anime insieme ovviamente a tutte le altre, a tutti gli altri che rendono la libreria delle donne un luogo possibile di discussione, ma anche un luogo politico, un luogo di amicizie, un luogo che vede il dialogo. Abbiamo iniziato parlando proprio di dialogo e ci piace anche festeggiare in un giorno così triste una libreria che esiste dal 1975, per chi a Milano può recarsi in via Pietro Calvi 29, la libreria delle donne. E se volete, se avete uno scaffale di riferimento, fare con l'H al centro @rai.it, noi abbiamo anche lo scaffale di Fahrenheit, vi mandiamo il manifesto, carissime libraie delle...
0: Basta
1: mandare una mail e così possiamo tornare in libreria e magari parlare di una bibliografia su quello che è il femminismo e i femminismi. Ne abbiamo parlato con Laura Colombo, che ha ricordato Luisa Muraro. In una parola, la parola che associa alla sua maestra Colombo, quale può essere? Una parola proprio per chiudere questo collegamento.
0: Io associo davvero la parola libertà, perché diciamo la parola libertà anche riguardo al pensiero. Luisa non ha lasciato un corpus di teorie, una dottrina da imparare, ha lasciato il suo pensiero aperto perché noi lo potessimo continuare.
1: Grazie.
0: Perché si vada avanti.
1: Grazie,
0: ecco,
1: di questa.
0: Questo è per me.
1: Io davvero ringrazio, perché la libertà nel pensiero, nel dialogo e nell'accoglienza. Luisa Muraro, l'abbiamo ricordata,
0: grazie
1: nella sua libreria. Laura Colombo, aspettiamo la mail a fare con @rai.it. Luca De Ioris ha messo sulla sigla, quindi 16:42:52 ce ne stiamo andando verso il GR, torniamo più tardi noi di Fahrenheit con la musica che ci accompagna. Qualcuno ci chiede che album fosse. Elbow, Little Fictions, album del 2017. A dopo.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.

0: Ore 16:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. L'accordo per la fine della guerra tra Stati Uniti e Iran, sia Washington sia Teheran, rivendicano una vittoria diplomatica. La firma prevista venerdì in Svizzera. Intanto il presidente Trump è atterrato a Evian per il G7 a guida francese. Alle 17 l'incontro con Macron.
4: Il testo ancora non è pubblico, ma l'accordo con l'Iran sarà comunque al centro del bilaterale fra Donald Trump ed Emmanuel Macron. Il presidente francese e i leader di Italia, Gran Bretagna e Germania hanno firmato una nota congiunta in cui si dicono pronti ad una missione di sminamento per contribuire alla sicurezza di Hormuz. Questo in vista della riapertura dello stretto prevista dal memorandum fra Iran e Stati Uniti, che verrà firmato venerdì in Svizzera. Intesa che prevede lo stop a tutte le ostilità anche in Libano per 60 giorni. Lasso di tempo in cui si terranno i negoziati per un accordo definitivo sulla questione nucleare, ma anche su sanzioni e sul destino di Hormuz. 60 giorni in cui i pedaggi navali saranno sospesi, concede Teheran. Ma l'America si aspetta che il passaggio resti libero anche in futuro, fa sapere il vicepresidente Vance. Hormuz non è il solo tema su cui ancora non c'è chiarezza. Altro nodo, il Libano. L'accordo non potrà essere sostenibile senza garanzie per l'integrità territoriale del paese dei cedri, avverte il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bagoi, ma Israele ha già ribadito che non ritirerà le sue truppe. Valeria Fraschetti, GR3.
3: L'accordo Stati Uniti-Iran e le altre crisi internazionali, a cominciare dall'Ucraina dopo l'attacco russo a Kiev, dove è stata colpita la cattedrale, sarà dunque sul tavolo del G7 che si apre, lo accennavamo, questa sera ad Evian. Partecipa anche la premier Giorgia Meloni, la nostra inviata.
5: Bene il memorandum di intesa, ora bisogna garantire la ripresa della libera navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Sono le parole di Giorgia Meloni durante l'incontro con la premier giapponese Takaichi a Roma. Al centro la cooperazione bilaterale e l'agenda internazionale. Occasione per ribadire la disponibilità di Roma alla missione internazionale con le navi cacciamine dopo la necessaria autorizzazione del Parlamento. L'occasione di pace sia un punto di partenza per un'intesa in tutta la regione. L'auspicio della premier che guarda al Libano, dove dice l'Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese. La presidente del Consiglio condanna anche l'attacco che ha colpito la cattedrale dell'Assunzione di Kiev, assicura che il tema sarà sul tavolo del G7, dove domani è atteso il presidente Zelensky e dove la premier potrebbe rilanciare la proposta di un delegato unico europeo per la trattativa. Giorgia Meloni arriverà a Evian fra circa un'ora per la cena dei leader offerta da Macron. Evian con Massimiliano Savino, Federica Junta, GR3.
3: Borse europee sempre in territorio positivo in seguito all'annuncio dell'accordo, apertura in forte rialzo per Wall Street, giù le quotazioni di gas e petrolio. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di aver proposto a Putin un incontro a margine del G7 per discutere della fine della guerra, richiesta che non ha ricevuto risposta dal capo del Cremlino. Nella notte raid russi hanno colpito il più importante monastero dell'Ucraina, provocando l'incendio del tetto della cattedrale, un atto di barbarie, lo ha definito Zelensky. Mosca afferma che a colpire sarebbe stato un pezzo Patriot difettoso in dotazione a Kiev. Indagine interna dell'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sul caso dei messaggi sessisti e volgari che si scambiavano alcuni autisti commentando foto di passeggeri riprese dalle telecamere di sicurezza. La vicenda è stata resa nota dall'attivista Carlotta Vagnoli, che nella sua newsletter ha riportato il racconto di una passeggera che, seduta accanto a un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo telefono. L'ATM si adura con chi è coinvolto che non sia in condizione di nuocere ancora, il commento del sindaco Sala. Si intitola Piaf col punto esclamativo il nuovo album di Cristina Zavalloni, registrato dal vivo all'Auditorium Parco della Musica di Roma e dedicato a Edith Piaf. La cantante bolognese interpreta i brani immortali dell'icona della chanson française, dalla voce graffiante e dalla vita difficile. L'intervista.
6: Cristina Zavalloni, perché un omaggio a Edith Piaf? C'è un legame particolare con questa grande artista?
7: Sono ricordi che affondano nella mia infanzia, in lunghi viaggi in macchina con mio papà, non so come, magari una musicassetta comprata all'autogrill. Mi ha fatto conoscere questo repertorio. Io ricordo vividamente che cantavo a squarciagola queste canzoni.
6: Lei ha scelto 12 canzoni, qual è stato il criterio?
7: Le più strafamose, perché volevo che l'ascoltatore ritrovasse le canzoni più celebri. Una volta risolto lo zoccolo duro, diciamo, dalla Vion Rose a Inna l'amour, quelle proprio stracelebri, sono andata su quelle che più mi stuzzicano.
6: Però lei ci ha messo molto del suo, ha proprio interpretato questo repertorio.
7: Il mio atteggiamento è sempre lo stesso, cercare, fare mio il repertorio che devo interpretare. Poi in questo caso mi sono proprio scritta gli arrangiamenti su misura, divertendomi da matti, perché sapevo che li avrei eseguiti con il mio sestetto di jazz, che è come un parco giochi, perché posso fare qualsiasi cosa e loro sono stupendi.
6: Claudia Faienz, GR3.
3: Tra poco c'è Fahrenheit, prossimo GR3 18:45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: 16:50 gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4. Un incidente è avvenuto da poco tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia. In A10 troviamo code a tratti per traffico tra Genova Volti e allacciamento A7 verso il capoluogo ligure. Poi in A14 code per incidente tra Imola e diramazione per Ravenna verso Ancona. Ci spostiamo in A1 e nel tratto Firenze-Roma due gli incidenti da segnalare. Ci sono code per 7 km tra Monte San Savino e Valdarno verso Firenze e code per incidente anche tra Firenze Sud e Incisa verso la capitale. Ci spostiamo più a sud, andiamo in A16 Napoli-Canose, anche qui un incidente. Ci sono delle code in questo momento tra Vallata e il raccordo di Benevento verso Napoli. A2 autostrada del Mediterraneo, anche qui un incidente da segnalare. Siamo 4 chilometri prima di Ponte Cagnano Sud, in direzione Svincola 2, raccordo di Reggio Calabria. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Meteo Radio.
1: Il tempo in Europa. Un solido campo di alta pressione con massimi tra l'Italia e l'Europa centrale garantisce condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato sulla penisola iberica, la Francia e gran parte del Mediterraneo. Al contrario, una profonda circolazione depressionaria ben strutturata sulla Scandinavia e sul Baltico continua a pilotare intensi corpi nuvolosi e precipitazioni diffuse sull'Europa settentrionale e sui paesi dell'est. Martedì caldo e soleggiato a Madrid, dove il cielo sarà quasi sempre sereno, valori di temperatura compresi tra 23 e 32 gradi. Splende il sole su Parigi, le nubi saranno presenti solo nelle primissime ore del mattino, ma con scarsa probabilità di piogge, temperature in lieve diminuzione tra 20 e 28 gradi. Migliora il tempo su Londra, dove avremo ampi spazi di cielo limpido o poche nubi, con venti da ovest che però non faranno diminuire le temperature, che avranno valori compresi tra 17 e 26 gradi. Avvicendamento di nubi e sole a Berlino, con vento debole che soffierà da ovest. Aria leggermente più calda, con massima intorno ai 21 gradi e minima di circa 12. Mattina con piogge a Stoccolma, poi il cielo diverrà poco nuvoloso, temperatura che tuttavia aumenterà lievemente e oscillerà tra 13 e 17 gradi. Nubi irregolari su Praga. Dal primo pomeriggio la nuvolosità si compatterà e aumenterà il rischio di pioggia. Temperature tra 14 e 22 gradi. Più caldo e cielo irregolarmente nuvoloso per Vienna, anche se non sono previsti fenomeni. La temperatura minima sarà 16 gradi, 26 gradi la massima. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Hector Berlioz l'ha definita leggenda drammatica per soli, coro e orchestra, ma spesso viene eseguita in forma di opera. È la Damnation de Faust, che stasera potrete ascoltare in concerto dal Parco della Musica in Roma. Alla guida dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, un grande specialista della musica francese come Charles Dutoit, maestra del coro di voci bianche Claudia Morelli, maestro del coro Andrea Secchi. Nel cast Marianne Kerbassat, Julien Dran, Jean Relier. Alle 20 in diretta a Radio 3 Suite.

forma prima di lontano mio parente, gelatina sul fondale. Ci lavori sulle mani, ti fai spazio, la tua impronta, la radice, tesserina di mosaico. Abachiscos la formella, una murrina che sgusciando si ripete, incompresa è la pupilla. Sarei potuta nascere corallo, comunque avrei dovuto far memoria, comunque pronunciarti a frasi alterne.

0: La voce è quella di Laura Crippa, Alfa Privativo, Marcos y Marcos, l'editore di questa raccolta poetica per una scrittrice, per un'autrice immersa nella natura e nel cosmo. E ci si rivolge a natura e cosmo, si cerca di sperdersi quando si soffre, quando si sta male. Laura Crippa vive a Sydney, insegna lingua e letteratura italiana, ha studiato a Milano ed è appassionata di botanica. Questo giustifica o spiega la presenza anche del rapporto tra, con la botanica, tra scienza e letteratura, la sua valigia degli attrezzi poetici e tra l'altro anche l'altra grande sua passione, cioè l'opera di Giovanni Pascoli a cui ha dedicato una monografia. È un libro interessante che vi proponiamo. Intanto io stavo scorrendo anche i messaggi che sono arrivati copiosi oggi dall'inizio, si parla di diritti umani, il diritto a manifestare, il diritto a non ascoltare frasi che fasciste, come molti scrivete, e anche la libertà rappresentata da Luisa Muraro, scrive un ascoltatore che non si firma, esigere parità di diritti insieme al diritto di essere differenti. Un ascoltatore in questo modo, un'ascoltatrice, davvero sintetizza il sentire di questi giorni e le piazze a cui abbiamo assistito o alle quali abbiamo partecipato, devo dire anche con grande malinconia e tristezza che uno nel 2026 debba scendere in piazza per questo. E poi Nicoletta, Luisa Muraro, nel suo linguaggio essenziale riporto una sua frase potente, virgolette. A distanza di tanti anni, facendo il confronto con il tempo presente, mi sono resa conto che ci fu un'investitura allora in favore delle persone giovani, che adesso non c'è più. Quell'ebollizione mondiale aveva la forma espressiva del contro, ma era attesa e ci fu chiesta da un mondo che voleva cambiare. Eravamo segretamente autorizzati, dice Nicoletta. E qui il mondo cambia, ma sembra che non voglia poi cambiare, non si voglia aprire, ma anzi tendiamo a chiudere tutte le nostre, i confini anche mentali, i confini culturali. È una chiusura dopo l'altra, come in una specie di videogame abbastanza mostruoso. E forse ci aiuta Jane Austen a dimenticare almeno per una mezz'ora circa tutta questa fatica. Mansfield Park, Jane Austen, la voce è quella di Maria Paiato e ci portano nel mondo ottocentesco di una scrittrice che parla e continua a parlarci.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
3: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
4: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park. Di Jane Austen. Undicesima puntata.

Ogni cosa adesso aveva preso un'andatura regolare. Teatro, attori, attrici, costumi, procedevano tutti. Ma con il passare dei giorni, pur non presentandosi alcun altro grosso intralcio, Fanny notò che per il gruppo non era più un divertimento ininterrotto e che non le toccava assistere alla continuazione di quella condivisione totale e di quel piacere che personalmente sulle prime aveva trovato quasi eccessivi. Ognuno cominciava ad avere le sue difficoltà. Edmund ne aveva parecchie. Contro il suo parere, dalla città arrivò uno scenografo e si mise al lavoro con un forte aggravio delle spese e, ancor peggio, divulgando ulteriormente il loro progetto. E il fratello, anziché seguire il suo parere sul mantenere ristretta la cerchia degli interessati alla rappresentazione, distribuiva inviti a tutte le famiglie che si trovava ad incontrare. Da parte sua, Tom cominciava ad agitarsi per la lentezza con cui procedeva il lavoro dello scenografo e ad avvertire tutto il disagio dell'attesa. Aveva imparato la sua parte, anzi tutte le sue parti, perché aveva preso per sé ogni ruolo secondario che gli era possibile interpretare compatibilmente con il maggiordomo, e cominciava a non vedere l'ora di recitare, e ogni giorno che in tal modo passava inutilizzato tendeva ad accrescere in lui il senso dell'irrilevanza dell'insieme dei suoi personaggi e lo rendeva più pronto a rammaricarsi che non fosse stato scelto un altro lavoro. Fanny, la sempre garbata e spesso l'unica ascoltatrice a disposizione, raccoglieva lamentele e sofferenze da tanti di loro. Sapeva che di Mr. Yates dicevano tutti che recitava da cane, che Mr. Yates era deluso da Henry Crawford, che Tom Bertram parlava così in fretta da risultare incomprensibile, che Mrs. Grant rovinava ogni battuta con le sue risate, che Edmund era ancora indietro con la sua parte e che era uno strazio avere a che fare con Mr. Rushworth, il quale avrebbe avuto bisogno di un suggeritore per ogni battuta. Sapeva anche che il povero Mr. Rushworth riusciva raramente a trovare qualcuno che provasse con lui. La sua lamentela le arrivò come le altre. E così evidente era ai suoi occhi il modo in cui la cugina Maria lo evitava, e così inutilmente frequenti le prove della prima scena tra lei e Mr. Crawford, che presto fu presa dal terrore di ricevere altre lagnanze da lui. E così, anziché trovarli tutti soddisfatti e contenti, si rese conto che ognuno di loro aveva bisogno di qualcosa che non aveva e costituiva un motivo di scontento per gli altri. Ognuno aveva una parte troppo lunga o troppo corta, nessuno prestava l'attenzione dovuta, nessuno ricordava da quale lato doveva entrare in scena, nessuno, tranne chi se ne stava lamentando, seguiva mai le indicazioni. Fanny era convinta che avrebbe tratto dalla recita lo stesso innocente divertimento degli altri. Henry Crawford recitava bene ed era un piacere per lei intrufolarsi nel teatro e assistere alle prove del primo atto, nonostante i sentimenti che alcune battute di Maria suscitavano. Anche di Maria pensava che recitasse bene, troppo bene. E dopo un paio di prove, Fanny cominciò a essere tutto il loro pubblico e a volte come suggeritore e a volte come spettatore era di grande utilità. A quanto poteva giudicare, Mr. Crawford era in assoluto il migliore attore di tutti. Aveva più sicurezza di Edmund, più giudizio di Tom, più talento e buon gusto di Mr. Yates. Come uomo non le piaceva, ma doveva ammettere che era il migliore attore. E su questo punto non erano molti quelli che dissentivano da lei. Mr. Yates, a dire il vero, inveiva contro la sua mediocrità e banalità e arrivò il giorno in cui Mr. Rushworth si rivolse a lei con uno sguardo cupo e disse: «E secondo voi ci sarebbe qualcosa di tanto pregevole in tutto questo? Parola d'onore, non posso proprio ammirarlo. E sia detto tra noi, vedere che un ometto così mingherlino, basso e dall'aria meschina vorrebbe farsi passare per un grande attore è, a mio parere, una cosa assolutamente ridicola».
Da quel momento vi fu in lui un ritorno di gelosia che Maria, con le sue crescenti speranze su Crawford, non si diede troppa cura di fugare. E le probabilità che Mr. Rushford riuscisse mai a imparare le sue 42 battute si ridussero di molto. Che potesse mai trasformare quelle battute in qualcosa di tollerabile non riusciva a crederlo nessuno, tranne sua madre. Lei, anzi, si rammaricava che il suo ruolo non fosse più consistente e continuò a rimandare la sua successiva visita a Mansfield fino al momento in cui le prove fossero andate avanti tanto da comprendere tutte le scene nelle quali lui era presente. Mentre gli altri non si spingevano più in là dello sperare che almeno si ricordasse la parola chiave che dava l'avvio al suo intervento, che fosse in grado di iniziare la battuta e che riuscisse poi ad arrivare fino alla fine di questa, seguendo le imbeccate del suggeritore. Fanny, con il suo cuore caritatevole e gentile, cercava con gran fatica di spiegargli come fare per imparare, dandogli tutto l'aiuto e tutte le indicazioni che poteva, cercando di trasformarsi in una memoria artificiale a sua disposizione e imparando a memoria lei stessa, parola per parola, tutte le sue battute, ma senza riscontrare in lui troppi progressi. Di sensi di imbarazzo, ansia, apprensione, lei certamente ne aveva in quantità, ma con tutto ciò che assorbiva il suo tempo e la sua attenzione, era ben lungi dal ritenersi priva di impegni o di utilità in mezzo a loro, o priva di compagni nel disagio. E ben lungi dal percepire come non richiesta la propria disponibilità o il proprio senso di carità. La malinconia delle sue previsioni iniziali si rivelò infondata. Volta per volta era utile a tutti, e forse nessuno era più sereno di lei. Inoltre c'era una quantità di lavoro di cucito da eseguire, per il quale era necessaria la sua collaborazione. E che Mrs. Norris la ritenesse immersa nello svago come tutti gli altri, era evidente dal modo in cui le si rivolgeva. «Vieni, Fanny!» la chiamava. «Questi sono bei momenti per te, ma non puoi startene eternamente a gironzolare da una stanza all'altra a osservare e basta, a tuo comodo, in questo modo. Ho bisogno di te qui. Oh, mi sono sfiancata al punto che non mi reggo quasi più in piedi per riuscire a preparare il mantello di Mr. Rushford senza dover mandare a comprare altro raso. E adesso penso che potresti darmi una mano a metterlo insieme». Servono solo 3 cuciture, potresti farle in un batter d'occhio. Per me sarebbe una gran cosa non aver altro da fare che compiti esecutivi. La tua situazione è molto più comoda, te l'assicuro. Ma se nessuno facesse più di quello che fai tu, le cose andrebbero molto per le lunghe. Fanny si mise tranquilla al lavoro, senza avanzare proteste. Ma la zia Bertram, più gentile, osservò in suo appoggio: «Non c'è da meravigliarsi, sorella, che Fanny sia così contenta. Per lei è tutta una novità, capisci? Tu e io eravamo appassionate di teatro, e io lo sono ancora. E appena avrò un po' di tempo, intendo anche io dare un'occhiata alle loro prove. Di cosa parla la commedia, Fanny? Non me l'hai mai detto?» «Oh, sorella, te ne prego, non chiederglielo adesso. Fanny non è di quelle persone capaci di chiacchierare e lavorare contemporaneamente. Parla di giuramenti di innamorati». «Mi sembra di aver capito», disse Fanny alla zia Bertram, «che domani sera ci sarà una prova dei primi 3 atti e questo vi darà l'occasione di vedere tutti gli attori in una sola volta». «Ti conviene aspettare che sia sistemato il sipario», intervenne Mrs. Norris. «Verrà montato tra un paio di giorni al massimo. Non c'è molto senso in un lavoro teatrale senza sipario. E non credo di sbagliare se penso che lo troverai molto bello con quei suoi festoni». Lady Bertram sembrava disposta ad attendere.
Fanny non condivideva la rassegnazione della zia. Si aspettava moltissimo dall'indomani. Se venivano provati tutti e tre gli atti, Edmund e Miss Crawford avrebbero recitato insieme per la prima volta. Il terzo atto prevedeva una scena tra loro che le interessava particolarmente. Una scena che accendeva in lei il desiderio e il timore di vedere come l'avrebbero interpretata. L'argomento generale era l'amore. Il gentiluomo doveva descrivere un matrimonio d'amore e subito dopo la dama avrebbe fatto una dichiarazione d'amore. Lei aveva letto e riletto quella scena, presa da molte emozioni dolorose, da molte titubanze, ed era ansiosa di vedere la loro rappresentazione di quella circostanza fin troppo interessante. Escludeva che ne avessero già fatto una prova, sia pure in privato. L'indomani arrivò, il progetto per la serata fu confermato e i pensieri di Fanny in proposito non si fecero meno agitati. Lavorò diligentemente seguendo le direttive della zia, ma quella diligenza e il suo silenzio celavano uno stato d'animo del tutto assente e carico d'ansia. E verso mezzogiorno trovò rifugio con il suo lavoro nella camera di Levante, perché non aveva alcun interesse per un'altra, a suo parere, del tutto inutile prova del primo atto che Harry Crawford aveva appena proposto, desiderosa com'era di disporre di un po' di tempo tutto per sé e anche di evitare la vista di Mr. Rushworth. Aver scorto per un attimo, attraversando l'atrio, le due signore che arrivavano dalla canonica non le fece cambiare idea sul bisogno di ritirarsi. E stava lavorando e meditando indisturbata nella camera di Levante da un quarto d'ora quando un lieve colpetto alla porta fu seguito dall'ingresso di Miss Crawford. «È questa, vero?» «Sì, questa è la camera di Levante. Dovete scusarmi, mia cara Miss Price, ma sono venuta da voi con l'intenzione di chiedervi aiuto.» Fanny, piuttosto sorpresa, si sforzò di mostrarsi padrona della stanza con un comportamento ospitale e rivolse uno sguardo preoccupato alle lucide sbarre della grata del camino vuoto. «No, grazie, ma ho caldo, molto caldo. Permettetemi di fermarmi qui per un po' e abbiate la bontà di ascoltare la mia parte nel terzo atto. Ho portato il testo e se vorrete provarlo con me ve ne sarò profondamente riconoscente. Ero venuta qui oggi con l'intenzione di provare con Edmund, noi due soli, in previsione della prova di questa sera, ma lui non c'è e anche se ci fosse non credo che potrei farlo con lui prima di essermi consolidata un po', perché per la verità ci sono un paio di battute che... Ma voi vorrete essere così gentile, vero? Le assicurazioni di Fanny furono della massima civiltà, anche se non poté esprimerle con una voce particolarmente ferma. «Avete avuto occasione di dare un'occhiata alla parte di cui stiamo parlando?» continuò Miss Crawford aprendo il libro. «Eccola qui. In un primo momento non mi sembrava granché, ma parola mia. Ecco, leggete questa battuta e questa e questa. Come faccio a guardarlo negli occhi mentre dico cose del genere? Voi potreste farlo? D'altra parte è vostro cugino e quindi la cosa è diversa. Dovete proprio provare con me, in modo che io possa far finta che voi siete lui e arrivarci a poco. A volte avete delle espressioni che ricordano lui.» «Davvero? Sono prontissima a fare quanto posso, ma la parte dovrò leggerla perché a recitarla potrei fare ben poco. O forse niente, immagino. Il libro dovete tenerlo voi, certo. E adesso cominciamo. Occorrono due sedie a portata di mano che dovrete sistemare sul proscenio. Eccole, ottime sedie d'aula scolastica, non fatte per il teatro, direi. Molto più adatte per farci sedere delle bambine che potranno tamburellarne le gambe con i piedi mentre imparano una lezione. Chissà cosa direbbero la vostra governante e vostro zio nel vederle usate a questo scopo. Se Sir Thomas potesse scorgerci in questo momento,
Chiederebbe aiuto al cielo, vedendo che stiamo provando in tutta la casa. Yates sta blaterando nella sala da pranzo. L'ho sentito mentre venivo di sopra. E la sala del teatro è ovviamente occupata da due personaggi mai stanchi di prove, Agatha e Friedrich. Se loro non saranno perfetti, io rimarrò sorpresa. Li ho visti 5 minuti fa ed è capitato che fosse esattamente uno di quei momenti in cui si stanno sforzando di non abbracciarsi e Mr. Rushworth era con me. Mi è sembrato che facesse una faccia un po' strana e ho cercato di chiudere la cosa come potevo, mormorandogli: «Ah, avremo un'Agatha eccellente, c'è qualcosa di così materno nel suo modo di fare, di così totalmente materno nella sua voce e nel suo aspetto. Non ho fatto bene». Si è subito rischiarato. Adesso pensiamo al mio monologo. Iniziò e Fanny sostenne la sua parte con tutta la decenza che, secondo i calcoli, doveva ispirarle l'idea di rappresentare Edmund. Ma con una presenza e una voce così autenticamente femminili da non costituire affatto la migliore raffigurazione di un uomo. Davanti a un tale Hanalt, però, Miss Crawford riusciva a mettere insieme il coraggio necessario ed erano arrivate a metà della scena quando un colpetto alla porta impose una pausa e l'ingresso di Edmund subito dopo sospese il tutto. Sorpresa, imbarazzo e piacere comparvero in ciascuno dei tre davanti a questa inattesa riunione. E poiché Edmund era venuto per l'identica ragione che aveva portato lì Miss Crawford, l'imbarazzo e il piacere erano destinati a durare in loro più di qualche istante. Anche lui aveva il suo libro e stava cercando Fanny per chiederle di provare con lui e di aiutarlo a prepararsi per la serata, senza sapere che anche Miss Crawford era in casa. E grandi erano la gioia e l'emozione di trovarsi insieme in quel modo, di confrontare le loro intenzioni, di condividere gli elogi per la gentilezza mostrata da Fanny con la sua disponibilità. Lei non poteva uguagliarli nel loro calore. Il suo animo si oscurava davanti al bagliore di quelli di loro due e sentiva di star diventando quasi un nulla per entrambi, tanto da non trovare più alcun conforto nell'essere stata cercata dall'una o dall'altro. Adesso dovevano assolutamente provare insieme. Questo Edmund propose, sollecitò, pregò, finché la dama, fin dall'inizio non troppo contraria, non poté più rifiutarsi e la presenza di Fanny fu richiesta solo per osservarli e suggerire. Fu investita in effetti della funzione di giudice e di critico e desiderava seriamente esercitarla e segnalare i difetti da correggere, ma tutto dentro di lei si opponeva a questo compito. Non poteva, non voleva, non aveva il coraggio di provarci. Anche se fosse stata in qualche modo ufficialmente qualificata al ruolo di critico, la coscienza le avrebbe impedito di azzardare parole di disapprovazione. Si vedeva troppo coinvolta perché le fosse possibile giudicare in maniera obiettiva. La funzione di suggeritore doveva essere sufficiente e a volte la sentiva persino eccessiva perché non sempre riusciva a seguire il copione. Guardandoli, si dimenticava di sé e, presa dall'agitazione per il crescente fervore della recitazione di Edmund, una volta aveva chiuso il libro e s'era messa a pensare ad altro proprio quando lui aveva bisogno del suo aiuto. La cosa fu attribuita a una comprensibilissima stanchezza e fu ringraziata e compatita, ma meritava la loro compassione più di quanto sperasse potessero mai immaginare. Infine la scena terminò e Fanny si sforzò di aggiungere il proprio plauso ai complimenti che i due si stavano scambiando e, quando fu di nuovo sola e in grado di ripensare a quanto si era svolto davanti ai suoi occhi, fu portata a ritenere che la loro esecuzione sarebbe stata tanto naturale e sentita da assicurare loro il successo e renderla per lei uno spettacolo capace di causarle grande sofferenza. Quale che fosse stato il suo effetto, tuttavia,
Sapeva che le sarebbe toccato sopportarlo nuovamente quel giorno stesso.

La prima prova generale dei primi tre atti si sarebbe tenuta certamente quella sera. Mrs. Grant e i Crawford si impegnarono a tornare proprio per assistervi appena possibile dopo cena. E tutti gli interessati non vedevano l'ora. L'occasione sembrava diffondere una generale allegria. Tom era felice per quell'importante passo avanti verso la conclusione. Edmund era euforico per la prova del mattino e per tutti le piccole contrarietà sembravano risolte. Ognuno era pronto e impaziente. Le signore lasciarono presto la sala da pranzo, i signori le seguirono poco dopo e tranne Lady Bertram, Mrs. Norris e Giulia si ritrovarono tutti con buon anticipo nel teatro e, avendo acceso le poche luci che lo stato dei lavori permetteva, aspettavano solo Mrs. Grant e i Crawford per cominciare. Non dovettero attendere a lungo l'arrivo dei Crawford, ma Mrs. Grant non c'era. Non le era stato possibile venire. Il dottor Grant, adducendo un'indisposizione a cui la bella cognata prestava scarso credito, non poteva fare a meno della moglie. «Il dottor Grant è ammalato», disse lei con una parodia di solennità. «Non sta bene da oggi a pranzo, quando non ha voluto mangiare il fagiano. Gli sembrava coriaceo, ha mandato via il piatto e da allora sta soffrendo». Che delusione! L'assenza di Mrs. Grant era davvero un inconveniente increscioso. I suoi modi gioviali e il suo carattere allegro rendevano sempre graditissima la sua presenza tra loro. Ma in questa circostanza era assolutamente necessaria. Senza di lei non potevano recitare, non potevano provare in maniera soddisfacente. L'intera serata era rovinata. Cosa si poteva fare? Tom, che aveva la parte del colono, era avvilito. Dopo una pausa di perplessità, più d'uno cominciò a portare lo sguardo su Fanny e un paio di voci a dire «Se Miss Price volesse essere così gentile da leggere la parte...» Fu immediatamente assediata dalle suppliche. Glielo chiedevano tutti, persino Edmund disse «Fallo, Fanny, se per te non è una cosa troppo spiacevole». Ma Fanny restava titubante. Non riusciva ad accettare l'idea. Perché non lo proponevano anche a Miss Crawford? E perché lei non si era ritirata nella sua stanza, dove sentiva che si sarebbe trovata al sicuro, anziché andare ad assistere alle prove? Lo sapeva dal primo momento che per lei sarebbe stata una cosa irritante, esasperante. Sapeva dal primo momento che sarebbe stato suo dovere tenersi da parte. Quella punizione se l'era proprio cercata. «Dovete solo leggere la parte», la implorò nuovamente Henry Crawford. «E sono convinta che è in grado di recitarla dalla prima all'ultima parola», aggiunse Maria, «visto che l'altro giorno ha corretto Mrs. Grant in una ventina di punti. Fanny, sono sicura che conosci la parte». Fanny non poté negarlo. E poiché tutti insistevano, poiché Edmund ripeteva la sua esortazione con un'espressione che lo mostrava pieno di fiducia e speranza nel suo buon carattere, dovette cedere. Avrebbe fatto del suo meglio. Erano tutti contentissimi e la lasciarono alle palpitazioni di un cuore in tumulto mentre gli altri si preparavano a cominciare. Cominciarono. Ed essendo troppo presi dalle proprie voci per far caso alle voci insolite provenienti da un'altra parte della casa, erano già piuttosto avanti nella recita quando la porta della sala si spalancò e fece la sua comparsa Giulia. Con il viso pieno di turbamento esclamò «Mio padre è tornato! In questo momento è nell'atrio!»

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: 17:27, in questo momento torniamo in diretta. Susanna Tartaro, che ha ascoltato con voi ad alta voce di oggi, ma bisogna chiudere un'altra pagina del pomeriggio, che è quella dedicata alla musica. Un album interessante che è stato gradito da voi, cari ascoltatori, si intitola Elbow, Little Fictions 2017. Kindling è il titolo dell'ultimo brano che ci accingiamo a seguire insieme.

0: E insomma la musica rimane sotto le mie orecchie e si fonderà meravigliosamente con la musica del tuffo, con quelle note liquide che caratterizzano la sigla di questa rubrica all'interno di Fahrenheit. Oggi ascolteremo la storia di Adriano. Naturalmente ci sentiamo più tardi per un consiglio di alta architettura.
1: Io il consiglio che posso dare, proprio perché sono di parte, è venite qua, cercate di farvi una vostra opinione su questo spazio, fluite, raccontatevi, però partecipare, perché soprattutto è quella la cosa che secondo me influisce tantissimo, perché proprio vivere uno spazio del genere più che sentirtelo raccontare da qualcun altro.

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi e questo è Il Tuffo, un tuffo che oggi facciamo nella vita di Adriano, che ha 29 anni, vive a Roma ed è un architetto. Immagina case, disegna spazi, vede pareti e stanze dove ancora non ci sono. Ha iniziato a farlo quando era bambino.
2: La cosa è abbastanza buffa perché dove abitavo prima, nell'occupazione di Castranze, e io non avevo, cioè noi abitavamo in un'aula scolastica, perché quella era un ex istituto di istruzione, e non c'erano muri divisori, nel senso che noi ci dividevamo utilizzando degli armadi molto molto alti come quello che ho alle mie spalle e quindi diciamo ogni volta la situazione all'interno di casa non mi piaceva, non mi aggradava, quindi stavo ore e ore a pensare a come risistemare casa, come riposizionare i mobili. Quando tornava mia madre, mi ricordo che si infuriava tantissimo perché diceva: hai completamente cambiato tutte le cose, mi hai spostato tutte le cose che io avevo in memoria fossero là. E quindi ogni volta stavo lì impaurito, ma comunque ostinato a cercare di migliorare l'ambiente, no? Perché poi un'aula scolastica è una scatola, quindi all'interno poi uno si può giocare molto liberamente con gli armadi, i letti, i comodini, i volumi, sai? Cercare il proprio spazio. E questa cosa poi si è un pochino estesa poi quando sono cresciuto anche a, diciamo, situazioni esterne come il giardino, come il cortile. Quindi piano piano, da quello che era la gestione dello spazio, ho pensato: ok, forse quello è il mio indirizzo, però diciamo non ero proprio sicuro, però alla fine è stato quello, per fortuna.
1: Adriano ha sviluppato una passione per lo spazio, inteso come confine fisico entro il quale ci si muove, crescendo in un'occupazione. Lui e i suoi due fratelli hanno chiamato casa un luogo abitato da molte persone, un ex scuola media.
2: Non ero proprio sicuro, però alla fine è stato quello, per fortuna.
1: Adriano ha sviluppato una passione per lo spazio, inteso come confine fisico entro il quale ci si muove, crescendo in un'occupazione. Lui e i suoi due fratelli hanno chiamato casa un luogo abitato da molte persone,

0: vacanze, dopodiché c'è stato lo sgombero e mi ricordo è stato molto molto forte perché quella era una situazione particolare, era un'occupazione che si era praticamente trasformata in un CAT, quindi in un centro di assistenza alloggiativa temporanea, quindi gestita dal comune, che però era comunque di una proprietà privata che doveva essere restituita. Al momento della restituzione c'è stata una lotta per forza perché non si capiva quale fosse la destinazione ultima del palazzo, però anche se abbiamo cercato di lottare in tutti i modi possibili, non c'è stata via di scampo e quindi ci hanno sgomberato. A tuttora, dopo che sono passati circa 10 anni, e io continuo a passare lì, vedo che non è cambiato nulla, quindi forse recentemente ho visto qualche ponteggio, ma forse per la messa in sicurezza, per alcuni problemi, però cioè è stato un palazzo che, tra virgolette, era stato un po' da noi riqualificato in qualche modo, poi è stato lasciato all'abbandono. Noi l'abbiamo preso, che era stato lasciato all'abbandono per 10 anni e poi adesso sono passati altri 10 anni di abbandono, quindi proprio un locus isolato e abbandonato.
1: La storia che ascoltiamo oggi ci porta dentro un palazzo occupato, quello in cui Adriano e la sua famiglia si sono trasferiti quando l'ex scuola media di Viale Castrense è stata sgomberata. È un palazzo di cui si è parlato molto sui giornali. Adriano ci vive ancora oggi e da lì ogni mattina si muove per raggiungere con il tram lo studio di architettura in cui lavora, che sta dall'altra parte della città, a Piazza Mancini. La sua voce, lo sentirete, non cerca ragioni. Adriano non parla per slogan. In mezzo ai cori dei favorevoli e dei contrari, prova a farci entrare dalla porta laterale e mentre fuori si dibatte su cosa è giusto, cosa è legale e cosa è sbagliato, ci mostra come si può vivere e intanto si cresce dentro ex aule scolastiche ed ex uffici diventati casa.
0: All'inizio la mia infanzia è stata molto dettata dagli odori. Questo è il primo ricordo che ho, perché diciamo che essendoci tantissimi tipi di cucine, di tantissime culture, io mi ricordo soprattutto l'odore di cipolle stufate, che è veramente una cosa che non toglierò mai dal mio cervello, della mia vicina che era nigeriana, e ogni volta io aprivo la porta di casa per andare a scuola, questo odore mi assaliva completamente, quindi ogni volta piangevo e poi quando uscivo di casa mi riprendevo. Era come entrare in una specie di, come si dice, gara ostacoli a chi riesce a superare prima e ottiene l'odore. Però ho avuto dei ricordi molto belli legati a persone che in qualche modo io mi rapportavo per necessità, come, che ne so, il televisore si è rotto e il letto va montato, che ne so, non mi funziona bene la lavatrice, quindi tutta una serie di cose che giustamente persone che magari erano anziane non riuscivano a sostenere da sole, io ero lì a aiutare, che veniva una persona giovane, sì, tu sicuramente sai tutto, io non lo so, vediamo, cerchiamo di capire. Poi, vabbè, nel senso, c'erano molte feste in cui ci riunivamo come comunità e cercavamo di ognuno portare diciamo, il piatto, perché giustamente per non spendere, non portare cibo da fuori, ognuno portava qualcosa di suo, no? Quindi mi ricordo benissimo il tè marocchino, molto buono, il pane marocchino, mi ricordo la cucina eritrea pazzesca, io infatti innamorato dello zucchini da tutta la vita quando ero piccolino, è stato molto bello perché poi sono cresciuto con anche altri ragazzi all'interno che avevano la mia stessa esperienza, quindi avevano, diciamo, la necessità di fare comunità, però alle spalle, cioè, di uscire in poche parole, ma avevano anche la necessità di riconoscersi, perché essere, tra virgolette, in una situazione di disagio continuo e non avere a scuola o in

0: spazi pubblici una persona a cui ti puoi autoriconoscere come occupante, come persona illegale, come persona che vive in un contesto del genere era molto difficile, quindi trovare la piccola comunità di ragazzini che hanno lo stesso vissuto era molto importante e soprattutto era abbastanza divertente perché poi si è scoperto che tutte le famiglie in qualche modo anche di paesi diversi avevano sempre la stessa cultura, mamma rigida, mamma che ti castiga. Quindi è stato poi siamo cresciuti e è diventato molto più bello perché ognuno manteneva comunque le sue tradizioni, manteneva comunque le proprie festività e tutto il resto, ma ci scambiavamo ogni volta consigli o non so, sogni su cosa avremmo voluto fare, cosa avremmo sperato in un futuro.
1: Anche nei palazzi occupati si sogna di diventare calciatore, architetto, ballerina, maestra. Quando Adriano ha lasciato l'occupazione di Viale Castrense, si è ritrovato a vivere a pochi chilometri, più in là, all'angolo fra Via Statilia e Via di Santa Croce in Gerusalemme, al settimo piano di Spin Time. Gli abitanti del palazzo sono 400, 100 sono i bambini. Adriano è l'addetto alla manutenzione dei loro desideri.
0: Dopo lo sgombero siamo arrivati qua a Spin e la cosa si è duplicata perché qua è proprio oltre alle persone che ci sono e le famiglie sono più grandi e ci sono moltissimi più bambini, quindi poi ero cresciuto, ormai ero grande anch'io. Aiutare poi anche i bambini che ci sono adesso a fare lo stesso percorso che ho fatto io e poi avere lo stesso. Cioè, cercare di vedere la stessa prospettiva che vedevo io è anche questa, secondo me, una cosa da fare, una cosa da potergli un po' regalare, se si può dire.
1: Avere una prospettiva è, per i bambini come Adriano, cresciuti senza un indirizzo di residenza sui documenti, un esercizio di fantasia che rende tutti uguali. Più complicato è invece iniziare ad avere consapevolezza della propria diversità.
0: Mi ricordo che il problema era invitare qualcuno a casa. Quindi avere l'amichetto di scuola che dice: ma dove stai? Dove abiti? Qual è la tua via, il tuo indirizzo? E io mi ricordo che all'inizio divagavo, dicevo, non lo so, un po' verso Piazza Lodi, verso l'uscita della tangenziale. E lì mi sono per la prima volta posto il problema perché ero un po' in collera, perché una situazione del genere io ero, diciamo, molto, ero piccolo, quindi non avevo il potere di cambiare una situazione del genere. Quindi impotente, però allo stesso tempo impaurito del giudizio, perché non sapevo cosa poi avrebbero pensato loro o le famiglie a cui poi avrebbero parlato di una situazione del genere, sia da piccolo, diciamo dalle scuole medie in poi, quindi proprio nel periodo più tossico dei ragazzi di oggi e quel diciamo preoccuparmi di una situazione del genere mi faceva mi rendevo conto di come fosse ancora più importante creare la mia piccola comunità al di fuori di scuola. Poi nel corso degli anni cioè io sono riuscito piano piano a ad avere più fiducia in me stesso, più fiducia nel posto in cui stavo e ad oggi, anzi per me è una fortuna, io vengo qui e porto amici, porto parenti, fidanzati, quindi sono tutti qua e mi dicono, ah sì, che io li ospito sempre, magari a prenderci qualcosa, quello che posso offrire, però è questo, insomma.
2: Quindi diciamo poi verso il liceo, beh, le medie veramente sono un
0: Sì.
2: inferno.
0: Le medie sono veramente inferno sia per. Io penso anche per le persone che mi guardavano, perché poi mi ricordo avevo tipo i capelli con la cresta che mi facevo la mattina unendo le mani all'insù, è veramente una cosa terribile. Mi guardavo, vedo le foto e dico: che scelte particolari, scelte particolari, diciamo così.
1: Adolescente con la cresta punk, Adriano arriva a Spintime quando aveva 17 anni. Il palazzo, ex sede dell'INPDAP, era stato occupato nell'ottobre del 2013. 21.000 i metri quadrati disponibili, 10 i piani. Diventa noto a molti Spintime quando nel 2019 l'elemosiniere di Papa Francesco, il cardinale polacco Konrad Krajewski, rompe pubblicamente i sigilli che avevano fermato i contatori dell'acqua e dell'elettricità e che avevano lasciato al freddo e al buio gli abitanti del palazzo. Ovviamente si trattava di una questione di fatture non pagate dentro uno stabile dove tutto era ed è illegale. Dovremmo allora forse ragionare su questo, sui principi della legalità, su quelli della dignità, sul numero delle persone senza casa e sulla lista degli edifici da sgomberare, sulle responsabilità di chi governa i primi e gestisce la seconda. Ma non vogliamo farlo oggi e forse non è questa la sede. Oggi scegliamo di entrare metaforicamente dalla porta laterale, quella che molti non considerano, e di vedere cosa succede intanto dentro mentre fuori si discute.
0: Se dovessi raccontare Spin, che ci sono forti odori, uno, due, che è un posto in cui hai veramente una attenzione H24 sull'attività che fai, nel senso che ci sono molteplici cose che si fanno. Io nemmeno riesco a farle tutte perché io lavoro, quindi. Però veramente il calendario di Sfin è sempre pieno, ci sono attività di teatro, attività di. E fanno il corso di pattinaggio su strada. E adesso c'è un corso di salsa che sta per formalizzarsi il prossimo settembre, poi c'è l'osteria, c'è il barbiere, quindi diciamo che se hai una necessità, diciamo, diverse necessità che magari occupano diversi ambiti, Spin ti puoi ritrovare. Non so, leggerti un libro, andare in palestra, che c'è una piccolissima sala, minuscola, però c'è. E quindi tutte le, diciamo, le macro attività sono per lo più ricoperte. C'è la parte nigeriana, la parte senegalese, la parte rumena, una piccolissima comunità moldava, la comunità peruviana e la comunità boliviana, e quelle che si attivano di più sono quella senegalese e boliviane, che loro, la parte senegalese più che feste fa proprio degli incontri e di dibattito, che poi recentemente ci sono state le elezioni in Senegal, quindi è stato, l'hanno fatta anche oggi, la faranno sotto in osteria per cercare di capire, no? Perché loro comunque sono in una situazione molto particolare e ci tengono a cercare un luogo in cui poter dialogare. Poi la comunità rumena si organizza soprattutto con loro per fare le feste legate a attività religiose della Chiesa ortodossa, mentre la comunità boliviana, come anche tutte le comunità latinoamericane, fa la festa sempre. La comunità peruviana di meno, perché purtroppo si è un po' disgregata nel corso del tempo. Però anche noi qualche volta ci organizziamo e facciamo qualche attività un po' più sociale.
1: Le nazionalità che convivono dentro il palazzo di Spintime sono 27. Ci sono le feste, c'è il doposcuola, ci sono le mamme di Piazza Vittorio che lavorano fianco a fianco con le altre mamme del palazzo. E ci sono ovviamente anche i problemi. Le asperità del carattere di ognuno non spariscono solo perché si è dalla parte dei bisognosi e la povertà non cancella il brutto carattere, l'antipatia, la malmostosità. Ed è questo forse uno degli errori che facciamo quando ci approcciamo, anche solo come narratori, a realtà come quelle di un palazzo occupato. Dove altri vedono solo orde di delinquenti, vediamo infinite distese di gente buona. Ci posizioniamo scegliendo deliberatamente di rinunciare all'esercizio della dialettica. Adriano, che invece in un'occupazione è cresciuto e vive tuttora, ne riconosce la complessità. La partecipazione è per lui uno strumento per spiegarla.
0: Per me, come cittadino che è io ho una doppia cittadinanza, sia peruviana che italiana, partecipare attivamente è fondamentale, soprattutto per Non so, io l'ho sempre vista come un'attività d'obbligo, come se fosse un obbligo mio, perché è come se raccontassi attraverso le mie azioni anche il luogo da cui provengo. Nel senso che molte volte mi sono purtroppo mi sono capitato di ho visto delle situazioni e quindi veniva, diciamo, puntato il dito verso la comunità e non verso le persone stesse, e questa cosa mi ha sempre molto fatto arrabbiare. Mi sentivo che non è giusto additare una sola, cioè per delle azioni di persone singole, un'intera comunità, o cioè, diciamo, attribuire degli stereotipi molto forti che non erano giusti e che non rispecchiavano la mia identità e la mia persona. E quindi io come cittadino, sia soprattutto peruviano, cercavo sempre anche da quando ero piccolo, di fare le cose bene, di fare le cose correttamente, di seguire tutte quante le regole, farle piano piano per rivendicarmi, per cercare di, tra virgolette, pulire l'immagine. Poi, giustamente, crescendo e sviluppando molto più in maniera profonda quest'idea, mi sono detto: ok, però dovresti farlo in tutti i sensi, non solo per la comunità, dovresti farlo per te stesso, dovresti farlo anche per il posto in cui vivi. E quindi questo, tra virgolette, dovere e civico, sia nei confronti della mia cittadinanza peruviana che italiana, si è risentita e si riverbera molto forte dentro di me per questo fatto di autorivendicarsi e di autodefinirsi soprattutto.
1: Il racconto di Adriano segue un percorso che si muove di lato rispetto alle narrazioni predominanti. I palazzi in cui ha vissuto, quello di Viale Castrense prima e quello di Via Statilia oggi, li guarda e li interpreta con l'occhio dell'architetto. Non vede l'edificio abbandonato, ma le stratificazioni che si sono formate sulle pareti. Oggi contano solo quelle, non conta quello che è stato, né quello che potrebbe essere.
0: Cioè, avere un'esperienza del genere mi ha condizionato positivamente l'ultimo anno, quando ho fatto la tesi, perché l'ho fatta su Spin. Quindi ho parlato con la mia relatrice al tempo e le cose erano due: o fare la tesi su, come si chiama, il deposito ATAC di Piazza Ragusa, che è comunque uno stabile in disuso e viene utilizzato solo per eventi, e adesso ovviamente no, perché sono passati diversi anni. Oppure fare la tesi su Spin. E quando è successa questa cosa, che il tema della rigenerazione urbana, dello spazio, dei luoghi di ricreazione era molto forte, lei mi ha detto: sì, buttati, facciamolo. È stato veramente bello, perché dal punto di vista proprio di esperienza architettonica, rilevare gli spazi, cercare di capire come un luogo che aveva una destinazione d'uso ben precisa, che era quella degli uffici e gli spazi di sotto anche, fosse cambiata, come, diciamo, quale fosse stato la maschera, quale fossero stati, io potrei dire, quale fosse stata la seconda pelle che ha rivestito gli spazi, i colori, i materiali, le immagini, i disegni, tutte queste che io posso definire pelli, hanno rivestito uno spazio e l'hanno completamente cambiato. E far vedere la città come questa pelle avesse rivestito lo spazio e avesse cambiato il modo in cui uno percepisce un ambiente e soprattutto come lo utilizza. Perché veramente si sono stratificate momenti, sono stratificate azioni che uno, diciamo, magari non riesce poi a percepire perché giustamente non ha il tempo, magari non ha l'attenzione, ci sta, per carità. Però rivendicarle e cercare di raccontarle è molto importante.
1: Adriano ha chiacchierato a lungo con Arianna Scarnecchia, si sono incontrati al ritorno dal lavoro, al ritorno da Piazza Mancini, dove c'è lo studio in cui lavora. Prendeva il tram dall'Esquilino anche per andare all'università, che era a Valle Giulia. Non esiste solo il diritto alla casa, ha detto ad Arianna prima di salutarla. Esiste il diritto all'aggregazione ed è questo quello che i luoghi in cui ha vissuto gli hanno sempre garantito. Li chiama casa, questi palazzi, ma paradossalmente per lui, che è architetto, non è ai muri che si riferisce quando pensa a questa parola.
0: Questa è una parola difficile, secondo me, nel senso, non avendo avuto mai una casa stabile, una casa, io la estenderei questa parola. Per me casa è fuori casa, nel senso è i rapporti sociali che creo, quindi sono proprio andare, che ne so, sotto al bar, avere quel vicinato, quella presenza, parlare, chiacchierare, andare sotto al picchietto, chiacchierare, parlare, andare sotto, quindi sempre un chiacchiericcio, insomma, quella per me è casa, socializzare, avere quel senso di, come posso dire, di accoglienza, ma anche di interesse che le persone hanno su di te. Cioè è bellissimo, perché tu hai persone che ti chiedono: ma come stai? Ma come stai veramente? Non è un come stai a casa, no, che hai fatto? Raccontami. E uno si medesima, si inizia a raccontare, e magari nasce, che ne so, uno scambio di idee. E questo per me è casa.
1: Grazie ad Adriano che ci ha offerto il suo punto di vista, grazie ad Arianna Scarnecchia che l'ha incontrato. Qualunque sia la vostra idea di casa o la vostra riflessione rispetto al tema, scriveteci, mandate le vostre mail a iltuffo@rai.it.

Beh, indubbiamente è una storia originale, particolare, anche l'esistenza di questo architetto, dalle multitasking protagonista, questo Adriano, della storia del tuffo di oggi. Un suo lontano collega, Vasari, altro grandissimo architetto, scrisse un libro che può essere il consiglio di questo così punto della nostra trasmissione, un consiglio di lettura legato a quanto abbiamo appena ascoltato. Beh, soprattutto sul genio dell'architettura, perché le vite dei più eccellenti architetti, pittori e scultori italiani, ovvero gli artisti, da Cimabue in sino a tempi nostri, sono una serie di biografie scritte da Giorgio Vasari. Siamo intorno al 1550 a Firenze, pubblicato dalla prima volta. Sono tre parti, sono due volumi, però spesso si trovano anche dei volumi con delle riduzioni, sempre nell'italiano meraviglioso vasariano. Per esempio c'è una parte che ho sottolineato dedicata a come si lavora solo, quindi non sono solo le biografie, che sono biografie dei grandissimi da Cimabue in poi, ma anche proprio del lavoro materiale, del lavoro manuale. E c'è un capitolo dove appunto Vasari tratta come di stucco si conducono i lavori bianchi e del modo del fare la forma di sottomurata e come si lavorano. E a un certo punto dice, in questo toscano bellissimo, con questa maniera medesima di chiovi e di ferramenti fatti apposta e maggiori e minori secondo il bisogno, si adornano di stucchi le volte, gli spartimenti e le fabbriche vecchie, come si vede costumarsi oggi per tutta Italia e da molti maestri che si sono dati a questo esercizio. Né si debbe dubitare di lavoro così fatto come di cosa poco durabile, perché si conserva infinitamente e ti indurisce tanto nello star fatto che diventa col tempo come marmo. La bellezza di un italiano desueto, la precisione del grande architetto e dell'artista, la gioia della parola del letterato. È un grande libro questo delle vite dei più eccellenti pittori che Vasari ci ha regalato e che ancora possiamo leggere, un grande libro che metto nell'Olimpo e che vi regalo, ma ci siamo, è vero, un consiglio, diciamo, un po' così, non esattamente, però è sempre di grandi palazzi, palazzine, di fabbricati, insomma, volevamo parlare di questo. Manca pochissimo. Susanna Tartaro vi saluta, vi ringrazia, vi dà appuntamento a domani con me e tutto il gruppo di lavoro. La linea passa a 6 gradi con Luca Damiani. A domani.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Sei gradi.
6: Bentrovati da Luca Ramiani al microfono, Danilo Solidani è con noi in console, accanto a lui Nicola Catalano che ha la cura e la regia del programma, Luigi Iaverone in redazione, 335-5634-296 il numero a cui potete inviare i vostri messaggi, 6gradi@rai.it e invece l'indirizzo di posta elettronica che vi serve per, se volete, compilare una scaletta. Farete richiesta di una griglia appunto a questo indirizzo che dovrete riempire con 7 ascolti e 6 gradi. Mi raccomando, ascolti e gradi differenziati e soprattutto non lo stesso genere musicale in una scaletta. Oggi la scaletta porta la firma del sottoscritto. Georg Friedrich Händel la partenza, Siren l'arrivo, e iniziamo con una celeberrima melodia scritta appunto da Georg Friedrich Händel, una melodia talmente bella che lui stesso l'ha usata più volte, come una danza asiatica nell'Almira nel 1705, né il trionfo del tempo del disinganno nel 1707, ma soprattutto celebre nel secondo atto del Rinaldo 1711. In questo caso la voce è quella di Cecilia Bartoli ed è Lascia ch'io pianga.

Georg Friedrich Händel, Rinaldo, secondo atto, lascia che io pianga la voce di Cecilia Bartoli. Il prossimo grado è un bellissimo grado, un classico direi assolutamente. Il museo Händel Hendricks Haus. Separate da un muro e da 200 anni ci sono le case di due musicisti che hanno tra l'altro scelto Londra e cambiato la musica. Esattamente la Händel Hendricks Haus si trova a Mayfair, esattamente al 25 di Brook Street, che è proprio la casa che Händel occupò durante il suo soggiorno londinese, e quindi nel muro accanto, appunto al numero 23, è quella dove ha vissuto Jimi Hendrix tra il 68 e il 69. Quindi l'idea che esista un genius loci e che in questo caso appunto abbia in qualche modo legato queste due figure gigantesche ci permette di arrivare a Jimi Hendrix e in particolare a un periodo in cui aveva fondato un gruppo, Band of Gypsies, insieme a Buddy Miles, batteria e voce, e a Billy Cox. Un famosissimo concerto al Fillmore East in New York nel 69 è diventato anche un celeberrimo album, Power to Love.

Ed era Jimi Hendrix, Power to Love o Power to Soul, ed era The Band of Gypsy, un album registrato al film East di New York nel 1969. Jimi Hendrix ha girato il mondo e a un certo punto è arrivato anche a Roma, esattamente 24-25 maggio 1968, Teatro Brancaccio. Esibizioni ovviamente leggendarie, ma la notte, dopo il concerto, andò al Piper Club, anzi in giro con una Fiat 500 guidata da Alberto Marozzi, che poi ne ha scritto a lungo, e pare che appunto ci sia stata una jam session proprio al Piper, tra l'altro con Lucio Dalla, che suonò la chitarra e il clarinetto. Il Piper Club è stato uno dei templi della musica italiana, in particolare a Roma. Aprì il 17 febbraio nel 1965 in via Tagliamento, dove ancora si trova, e all'inaugurazione si esibirono i Rocks e l'Equipe 84, tra l'altro band molto legate fra di loro, come scopriremo anche in questo caso, perché in questo album che ascolteremo Mike Shepstone sostituirà alla batteria il celeberrimo batterista del gruppo, che in quel momento aveva qualche problema, ovvero Alfio Cantarella, una specie Keith Moon nostrano, era stato trovato in possesso di qualche grammo di hashish, e dunque la RAI fece in modo da censurare gli Equipe 84, che dovettero cambiare nome, ma è i nuovi Equipe 84, con Franzi Cioccio in qualche caso alla batteria, Dario Baldamembo alle tastiere, e con una serie di canzoni molto belle. In questo album, che si intitola A Casa Mia, e siamo nel 1971, tra l'altro c'è una canzone forse poco nota che ha la firma di Paolo Conte, Il Sapone, la pistola, la chitarra e altre meraviglie, ma noi ascolteremo. Cominciava così.

Equipe 84 cominciava così, una canzone contenuta in casa mia, album del 1971, la formazione l'abbiamo ricordata, il brano in questo caso era firmato da Maurizio Vandelli e detto Mariano. 1971 è il finale dell'arco di tempo che è stato necessario a Carla Bley e Paul Hines per registrare Escalator of the Hill. Si tratta di una grande opera, un'opera che ha avuto anche una definizione, una cronotrasduzione con testi appunto di Paul Hines. E la stessa Carla Bley ha raccontato, Jack Bruce partecipa anche al basso e alla voce. Tra i cantanti figurano Linda Ronstadt, che all'epoca era l'inizio della carriera, Johnny Lee, Paul Jones, Carla Bley, ovviamente Don Preston, Carl Mantle e altri. Il 16 febbraio, dice proprio Carla Bley in una intervista del 72, eravamo di nuovo all'RCA e registrammo Little Pony Soldier e una nuova versione di Detective Writer Daughter. Nella band c'erano Bill Morimando al sax contralto e celesta, Dewey Redman al sax contralto e tenore, Howard Johnson al sax baritono, Michael Mantle alla tromba, Jimmy Napper al trombone, Jack Jeffers al trombone, Bob Stewart alla tuba e John McLaughlin alla chitarra. Insomma, una super band. Tra l'altro nell'album suoneranno anche altri grandissimi musicisti, e questo è proprio Detective Writer Daughter.

0: Small town agonist, for whom exactness is that which hair is flesh to. He influences her to suit his character.
1: Un'opera complessa, in realtà uscì un cofanetto anche con un bellissimo booklet. Nei tre anni successivi lavorammo, Paul mi mandava una serie di testi dall'India e io li mettevo sul pianoforte e li fissavo per ore. Prima o poi alcuni versi sembravano avere una melodia, poi si trattava solo di lavorarci su, lasciando che la forma e il ritmo delle parole mi guidassero. Sempre Carla Bley raccontando di questa esperienza che, abbiamo detto, è durata dal 68 al 71. Molti musicisti, alcuni li abbiamo già citato, Charlie Haden, fra gli altri Don Cherry, Laswell Rudd, ma anche Gatto Barbieri, che sarà il nostro gancio, diciamo, per il prossimo ascolto, che ci porterà in un ambiente molto particolare, cioè della, diciamo, la musica latina che si suona negli Stati Uniti, ovvero Fania All Stars, che è forse il più grande gruppo latino di salsa di tutti i tempi. Fu fondato da Johnny Pacheco nel 68 e ha varie formazioni, ma anche qui l'elenco dei partecipanti è lunghissimo e soprattutto di altissimo rango: Ray Barreto, Ruben Blades, Willy Colon, Celia Cruz, Cheo Feliciano, Eddie Palmieri, Tito Puente, fra gli altri. In particolare, in questo album che ascolteremo, si intitola Social Change 1981, suonano anche, tra gli altri, Carlos Santana e ovviamente Gatto Barbieri. Il brano che ascolteremo si intitola 12 Bar.

E bravo il nostro Alessandro che ci ha scritto al 335-5634-296 anticipando effettivamente il grado. Esiste una cover degli UB40, esatto, questa 12 bar è proprio una cover del repertorio degli UB40, in questo caso ed era la Funny All Stars. Gli UB40 sono un gruppo nato a Birmingham nel 1977 sulla scia di quel grande movimento che era fortemente influenzato dal reggae, e il nome deriva da un acronimo di un modulo per il sussidio di disoccupazione inglese, ovvero Unemployment Benefit Form 40. Così come di una sigla si tratta, nel prossimo caso, di un gruppo, Rapid Eye Movement, cioè REM. Il gruppo dei REM, che in questo caso ascolteremo con Automatic for the People, 1992, un album che ha venduto 18 milioni di copie, e con un brano Drive che ascolteremo, che tra l'altro è stato anche campionato da Eminem, e che loro stessi hanno detto essere un omaggio al rock and roll, al rock on di David Essex, ma anche ispirato dai Queen. Mike Mills ha detto: Drive dice semplicemente ai ragazzi di prendere in mano le redini della propria vita. Tra le altre cose, è una cosa sottile, politica, ma menziona specificamente il termine sconfitto nel bosco. Ed è appunto questo il tema di Drive dei REM.

i Rem con Drive, e dobbiamo anche riconoscere una certa vicinanza con i Pink Floyd, diciamo, di The Wall. Ultimo grado è un grado che noi usiamo spessissimo, perché spesso appunto musicisti si sono dedicati al cinema e attori si sono dedicati alla musica. Stipe ha fatto diverse apparizioni come attore, per esempio è apparso in Adventure of Pete and Pete nei panni di un gelataio, così come il prossimo e ultimo ascolto, che è Margherita la Terza, in questo caso Sirene. Nata nel 1988, laureata in filosofia e anche diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha esordito come attrice a 17 anni in un medio metraggio, Dora di Sergio Basso, in concorso al Locarno Film, e pubblica appunto questa che è la colonna sonora in realtà di un film, dove appunto ripercorre la vita della nonna, ma anche il suo rapporto con la città, con l'isola di Capri. La Capri che sento più mia è quella delle grotte, dei precipizi, delle passeggiate faticose, delle case piene di misteri. Capri è un teatro colmo di storie che vibrano sotto la roccia bianca, ma non si può ascoltarle rimanendo in piazzetta. Eh no, bisogna allontanarsi dal centro, dal lusso, dal conformismo. Una volta lontani si può sentire forte e chiara la magia che ha portato Capri persone da tutto il mondo. Infatti il film e anche la colonna sonora dunque si chiama Caprilegio, che in parte ricorda il sortilegio, il privilegio e molti altri termini, e questo è un classico della canzone napoletana, bellissimo, che Sirene in questo caso ha rifatto. Era di maggio.

Magnifica canzone del 1885, Salvatore di Giacomo, poesia e la musica di Mario Pasquale Costa, in questo caso dal EP appena uscito, Caprilegio, colonna sonora di questo film che peraltro ha girato Margherita La Terza insieme a Rosa Maglietta, in questo caso si chiama Sirene ed era di maggio, l'ultima composizione di questa scaletta partita da Georg Friedrich Händel. A me non resta che ringraziare Danilo Solidani che è stato con noi in console e Nicola alla Catalano in regia, a tutti voi che ci avete scritto, vi do appuntamento a domani come sempre e a questo punto Luca Damiani vi auguro un buon ascolto dei programmi di Radio 3.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
3: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
4: Ma è così ogni mattina? Tutte le mattine.
5: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
3: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk, showcase, workshop, networking, incontri e racconti, per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127 Puglia Culture Regione Puglia, sezione turismo.
9: Ore 18 e 45.
10: Rai GR3.
11: Il nuovo ordine mondiale. Trump ha atterrato a Vienna per il vertice G7. Venerdì a Ginevra la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran. La delusione di Israele. Tra pochi minuti alle 19 ore italiana attesa una dichiarazione di Netanyahu. La Premier Meloni pronti ad una presenza navale nello stretto dopo il sì del Parlamento, necessario che le ostilità cessino anche in Libano. Il mistero delle sorelline scomparse, ancora nessuna traccia di Alice e Sara che vivevano in una casa famiglia in Abruzzo, indagati i responsabili della struttura. Il grande cinema a casa sua, da stasera e fino al 27 giugno la rassegna di 12 film che saranno proiettati nel giardino della villa di Alberto Sordi a Caracalla. Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. Un vertice, quello di Vienna, che cade il giorno dopo il raggiungimento dell'intesa che dovrebbe mettere fine alla guerra nel Golfo. Dovrebbe, perché la firma vera e propria ci sarà venerdì a Ginevra e perché sono tante le incognite che ancora restano, sia per quanto riguarda i dettagli del memorandum, uno su tutti, lo status di Hormuz, sia per la variabile Israele che non sembra aver accettato la mossa di Trump. Trump che nel primo pomeriggio è arrivato al G7 e allora, per le ultime notizie, abbiamo in diretta il nostro corrispondente Gavino Moretti. A te.
12: Sì, Trump è arrivato al G7, ha espresso parole di apprezzamento per l'organizzazione della riunione, ha detto qui tutto è molto bello e poi ha tenuto un bilaterale con il presidente francese Macron. La Francia, ricordiamo, ha la presidenza annuale di turno del G7. Non da notare che dopo tante incomprensioni Donald Trump ha definito Emmanuel Macron un amico speciale, confermando che il vertice di Vienna si apre con l'intenzione reciproca di riavvicinare le sponde della Atlantico, soprattutto dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran sulla fine della guerra. L'inquilino della Casa Bianca ha detto che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un grande aiuto per sminare lo stretto di Hormuz, ma Trump sapeva già che i leader europei sono pronti a partecipare alla missione internazionale per riaprire lo stretto e favorire il ritorno alla normalità nel commercio di petrolio, gas e fertilizzanti. Macron aveva già detto in un'intervista di essere pronto a partecipare alla missione per riaprire Hormuz entro un paio di giorni, e con il comunicato congiunto si sono resi disponibili oltre alla Francia, l'Italia, la Gran Bretagna, la Germania e poi l'Olanda e il Canada. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, poi detto Trump, a poche ore dalla riunione di domani in cui il presidente americano incontrerà di nuovo il leader ucraino Zelensky dopo mesi di gelo. Da Evian, Gavino Moretti, GR3.
11: E al G7 è arrivata anche la Premier Meloni, che ha già comunicato la disponibilità dell'Italia ad una presenza navale nello stretto di Hormuz. Sentiamo l'inviata.
7: Arriva Evian da Ginevra, accolta dal presidente elvetico e dall'ambasciatore italiano. Il memorandum fra Stati Uniti e Iran è un'occasione di pace che non va sprecata, afferma Giorgia Meloni, che auspica lo stesso anche per il Libano. Queste le parole della presidente del Consiglio, che ribadisce il sostegno italiano a una missione internazionale a Hormuz dopo il necessario via libera del Parlamento.
13: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
7: Parole pronunciate prima di partire nel bilaterale a Roma con la premier giapponese Takaichi. Occasione per tornare sul partenariato strategico con Tokyo, in particolare nel settore dello spazio, e poi sui temi dell'agenda internazionale che le due leader affronteranno da stasera qui a Evian, dove domani è atteso Zelensky e dunque c'è l'Ucraina. Brutale l'attacco alla chiesa di Kiev per la premier, che qui confermerà l'appoggio per una pace giusta e duratura. Non ci sono ancora bilaterali in agenda. Già stasera Giorgia Meloni vedrà insieme agli altri leader Donald Trump nella sede del vertice, primo incontro dopo le tensioni degli ultimi mesi. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR3.
11: Per l'Iran resta necessario lo stop definitivo degli attacchi di Israele in Libano. Sentiamo la corrispondente da Istanbul.
14: Le forze armate iraniane non abbassano la guardia, dicono di avere umiliato il nemico e mantengono il dito sul grilletto. All'orizzonte per Teheran c'è lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero, almeno la prima metà, circa 12 miliardi di dollari. Nonostante l'accordo, resta la profonda sfiducia negli Stati Uniti, ribadisce Teheran, per cui l'intesa è solo un passo verso la riduzione delle tensioni. Questa settimana si terranno a Doha gli incontri preparatori tra le delegazioni prima della firma di venerdì a Ginevra. Lo schema è quello in due fasi annunciato dal ministro degli esteri Araghchi: prima la firma dell'intesa e poi l'avvio di 60 giorni di colloqui per definire la questione del programma nucleare. Washington si impegnerebbe a sospendere le sanzioni sulle esportazioni iraniane di greggio. Hormuz sarà riaperto, ma non subito, e i pedaggi nello stretto saranno sospesi ma non cancellati durante i due mesi di colloqui sul nucleare. E poi c'è il nodo insoluto del Libano. Per l'Iran è imprescindibile che Israele interrompa immediatamente gli attacchi nel paese dei cedri. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
11: Prospettiva questa per niente gradita a Israele, che resta insoddisfatto dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, criticato anche da molti politici dell'opposizione. Tel Aviv fa comunque sapere che non ritirerà le sue truppe dal Libano e tra poco alle 19 ore italiana Netanyahu ha annunciato che rilascerà una dichiarazione. Per una guerra che sembra avviarsi a soluzione, un'altra che invece continua, pioggia di missili russi su Kiev e Kharkiv, in fiamme la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. La corrispondente da Mosca.
15: Una pioggia di fuoco, i media russi parlano di 480 droni e 28 missili, 11 i morti. Bombardamenti che a Kiev hanno provocato anche un incendio che ha danneggiato la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Prima di partire per Evian, Zelensky visita il monastero, parla di barbarie. I russi negano però di aver preso di mira la cattedrale e dicono che il danno potrebbe essere stato provocato dal malfunzionamento di un missile americano Patriot. Il ministro degli esteri Lavrov dice: gli europei sostengono che la Russia stia perdendo, ma non è così. Per noi vale l'accordo di pace discusso con Trump in Alaska. Intanto il capo dei servizi segreti per l'estero di Mosca dice: abbiamo contatti con la CIA per parlare di Ucraina. E mentre Trump arriva al G7, Zelensky si mostra pronto comunque al dialogo, invitando Putin con un post sul suo canale Telegram a raggiungere i leader a Evian. Ci sono gli americani e gli europei, dice, sarebbe una grande opportunità. Da Mosca, Caterina Doglio, GR3.
11: Dopo le borse europee tutte positive, in forte calo i prezzi di petrolio e gas, il Brent registra una flessione del 5,3% e viene quotato a $82 al barile, mentre il gas crolla del 9,2% e si attesta poco sopra i €42 a megawattora. Ma per quanto riguarda la discesa dei prezzi in bolletto ai distributori, il nodo resta sempre lo stretto di Hormuz e le modalità in cui verrà riaperto. Sulle prospettive future abbiamo intervistato Matteo Villa, analista dell'Istituto di Studi di Politica Internazionale.
16: Immaginate che ci sono 300 navi che aspettano di uscire, quelle 300 navi che aspettano di uscire sono sostanzialmente 2 giorni e mezzo dei traffici pre-conflitto, quindi quindi poi ci vorranno settimane prima che le navi che ormai sono lontane lo raggiungano e inizino a entrare.
17: La ripresa dei traffici che impatto avrà sui prezzi di petrolio e gas?
16: Si ridurranno almeno nel breve periodo perché tutti penseranno di esserne usciti. Ammesso che davvero lo stretto venga riaperto, io penso che le quotazioni resteranno alte proprio perché il mondo negli ultimi 3 mesi e mezzo ha di fatto messo mano alle sue riserve petrolifere e di gas. Quindi troveremo un mondo che si ritrova con il prezzo del petrolio elevato per ricostituire le scorte.
17: E quindi che tipo di effetto ci sarà sui prezzi dei carburanti?
16: Dipende tanto da quello che sceglieranno di fare i paesi che oggi hanno messo mano alle scorte. Se non inizieranno a riempire ciò che hanno svuotato, non si tornerà sicuramente ai 60-65 dollari al barile di febbraio e quindi purtroppo neanche al 1,5 euro al litro, 1,6 euro che vedevamo prima.
17: Francesca Capannolo, GR3.
11: Vertenza Electrolux, primo risultato nell'incontro tra sindacati, aziende e governo al Ministero delle Imprese. La multinazionale degli elettrodomestici ha sospeso per 50 giorni il piano di 1700 licenziamenti con la chiusura dello stabilimento nelle Marche. L'azienda si è detta disposta a discutere misure condivise. Siamo alla cronaca italiana con il mistero delle sorelline di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia in Abruzzo, indagati i responsabili della struttura.
18: Un atto dovuto dopo la denuncia del padre delle ragazzine. La procura di Sulmona ha iscritto nel registro degli indagati i responsabili della casa famiglia in cui erano ospitate Sara e Alisia, le cui ricerche non hanno ancora portato a nulla. Da parte nostra, replica il titolare della struttura, c'è sempre stata massima serietà e correttezza. La sera di sabato 6 giugno la telecamera di un bar di Civitella Alfedena le riprende mentre giocano insieme, vestite di nero con scarpe bianche. L'allontanamento quella notte, pur restando sul tavolo l'ipotesi di un rapimento, 8 giorni dopo si rafforza quella di una fuga volontaria organizzata da qualcuno. In passato, rivela il padre alla Vita in Diretta, era già successo.
19: C'erano state in precedenza queste situazioni qui. Vorrei fare solo un appello ulteriore ad Alice e Sara di farsi sentire.
18: In camera hanno lasciato i cellulari, forse per non essere tracciate, mentre hanno portato con loro trucchi e vestiti, trovati anche alcuni biglietti scritti in un codice che i carabinieri stanno cercando di decodificare. Ascoltato di nuovo anche il fidanzato di Alicia, il 18enne convinto che le due ragazze non siano in pericolo, ma che siano state prelevate da qualcuno con cui avevano appuntamento quella notte. Simone Zazzera, GR3.
11: E senza esito anche le ricerche di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne gettata in un fiume a San Stino di Livenza nel Veneziano.
20: Il cancello della grande casa di campagna è la meta dell'omaggio dei suoi studenti, delle classi medie e dei loro familiari. I sommozzatori dei vigili del fuoco continuano intanto le ricerche nel Malger, il canale che attraversa San Stino di Livenza, dove il 17enne ha confessato di aver gettato il corpo della zia, sorella del padre, dopo averla accoltellata a morte e averne trasportato il corpo su una carriola coperto da alcuni teli. L'accusa per lui, che tra 2 mesi sarà maggiorenne, è quindi omicidio volontario e occultamento di cadavere. Il procuratore di Pordenone ha escluso al momento il coinvolgimento di altre persone nel delitto, ma restano comunque diversi punti da chiarire. Ci sarebbero stati contrasti tra i due fratelli, la vittima e il padre del ragazzo, sul patrimonio, ma come questi abbiano poi portato il giovane a uccidere, come da lui dichiarato, è passaggio che andrà indagato a fondo. Il 17enne in una comunità protetta a Treviso, la procura per i minorenni di Trieste chiederà la convalida del fermo. Fausto Bertuccioli, GR3.
11: Il premier britannico Starmer ha annunciato che l'accesso ai social sarà vietato per tutti i ragazzi sotto i 16 anni. Una nuova legge imporrà il divieto totale di accesso sulle principali piattaforme come Instagram, TikTok, Snapchat e X e saranno introdotte restrizioni anche sulle app per le scommesse online. In quello che sarebbe stato il giorno del suo 106esimo compleanno, Alberto Sordi torna sul grande schermo nel giardino della sua villa romana a Caracalla. Parte stasera e fino al 27 giugno la rassegna Il grande cinema di Alberto, con i film del grande attore all'aperto in una rassegna curata da Luca Verdone.
21: Pompeo, tu canti la mia canzone, l'hai imparata?
22: Naturalmente.
23: Si parte con Mio figlio Nerone, film di Steno che compie 70 anni e nel quale Alberto Sordi recita con 2 monumenti del cinema mondiale, Luca Verdone,
24: Gloria Swanson e Brigitte Bardot, ma c'è anche Vittorio De Sica, 3 grandi personaggi accanto a Sordi.
23: Il grande cinema di Alberto torna nel grande giardino della villa di Alberto Sordi a 2 passi dalle terme di Caracalla.
24: Si è creato un pubblico affezionato, il quale quale ama poi soprattutto venire a casa di Alberto. Ci sono molti giovani che sono incuriositi e che apprezzano molto, e Alberto come in questo è stato anche eterno.
23: Tra i titoli Fumo di Londra, Amore mio aiutami, si chiude il 27 giugno con Polvere di stelle. Miriam Mauti, GR3.
11: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Melli, regia Emanuele Di Cavio e Francesco Paradisi. Ora la linea va onda verde a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati, ancora l'augurio di una buona serata.
10: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: E ringraziamo i colleghi del GR3 per la linea. Una buona serata da Lucio Giordano. Rai Mobilità, sono le 18.59 in punto. Sulla 8 ci sono code per 5 km per un incidente avvenuto tra l'aeroporto Malpensa e Castellanza in direzione di Varese. Restiamo in Lombardia, sulla 9 code per operazioni doganali tra Monte Olimpino e Chiasso. Ancora sulla 9 code per incidente tra il lago di Como e Monte Olimpino in direzione di Lainate. Sulla 7 code tra Sago e la tangenziale ovest di Milano. Sulla Complanare di Piacenza, uscita chiusa per un grave incidente allo svincolo con Piacenza Sud. Sulla 12 rallentamenti tra Genova Est e la 7, sulla 4 la Venezia Trieste, coda tratti per un mezzo pesante in avaria tra la A28 e Cessalto. Siamo in A14, coda tratti tra la 13 e la 1, sulla Firenze Roma coda tratti tra Monte San Savino e Valdarno in direzione di Firenze. Infine sulla A14 attenzione ad un incendio che si è sviluppato tra Cerignola Est e l'allacciamento con la 16. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.

0: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare. Storie che aspettano di essere ritrovate e raccontate.
1: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Da martedì 16 giugno 21:20, Rai 3.
2: Rai, Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Hollywood Party Factory. Hollywood Party Factory del 15 giugno. Steve della casa, non potevamo pensare a un modo migliore di chiudere questa nostra stagione della Factory.
5: Abbiamo una puntata piena di ospiti, quindi correremo come dei pazzi, perché vogliamo parlare con tutti. Abbiamo tante cose interessanti e tante cose da ricordare e tanti film da segnalare.
4: Esatto, allora io saluto subito Daniele Vicari, che è qui con noi. Ciao Daniele.
6: Ciao, buonasera.
5: Ciao Daniele.
4: E prima di parlare con te del ritorno in sala di Diaz, a cui dedicheremo una parte importante di questa trasmissione, sentiamo che notizie abbiamo da Torino. Steve, ti è arrivato qualcosa? Ti giunge qualcosa?
5: Ho una notizia romana, e cioè che a Casa Sordi, alle Terme di Caracalla, della villa che fu del grande attore e regista romano, fanno una rassegna estiva come tutti gli anni, molto nutrita, perché le proiezioni avvengono nel giardino di Casa Sordi ed è un posto fantastico. Sì. Io sono andato un paio di volte a presentare dei film. Studiatevi il programma, perché ci sono dei film noti ma anche dei film meno noti, e vale la pena di farci un salto anche semplicemente per vedere dove viveva Alberto Sordi. Ha una casa che è veramente un monumento.
4: Esatto, inizia stasera fino al 27 giugno e la prenotazione è valida, e poi l'ingresso è gratuito, quindi sul sito ci sono tutte le informazioni. Tra l'altro oggi è stata inaugurata una statua anche Alberto Sordi.
5: Vedi?
4: Quindi tutto si tiene. E invece, per quanto mi riguarda, parto dal sud, abbiamo un po' di notizie. Allora, come ogni anno siamo contenti di annunciare che anche alle Oli, anche a Lipari, si potranno vedere dei film insieme, perché torna Racconti d'estate, il cinema in piazza, la rassegna diretta dalla nostra amica Sara Basile insieme ai giovani volontari del magazzino di Mutuo Soccorso. E si inizia, si parte questo venerdì, anzi, con Tienimi presente, sarà presente appunto Alberto Palmiero, il giovane regista di cui quest'anno abbiamo visto l'opera prima. Tutto il programma poi di proiezioni, cito solo qualche titolo: Springsteen, Liberamente dal nulla, Un semplice incidente di Panay, Le città di pianura, e tutti gli altri film sono a ingresso gratuito nella bellissima cornice dell'isola siciliana, e quindi evviva il cinema vicino al mare. Poi vengo da te, Steve, perché vengo a Torino, dove si terrà il 19 giugno una giornata di studi dedicata a Gianni Rondolino, a 10 anni dalla morte. È una figura centrale della critica e della storia del cinema in Italia, dell'insegnamento della storia del cinema.
5: Sì,
4: è bello il nome che si dà a questa iniziativa, perché è un Rondolino fa primavera. Ho scoperto oggi che invece su un muro dell'università, ad un certo punto negli anni 90, era stato scritto un Rondolino non fa primavera, l'ho trovato geniale.
5: E adesso noi ex allievi lo smentiamo. Invece Daniele Vicari è allievo di Aristarco, che era l'altro docente di storia del cinema di Torino, che poi si è spostato a Roma.
6: Sì,
5: dico
6: sì.
5: Bene, Daniele?
6: Dici benissimo, sì, sì.
5: E gli ha anche dedicato un film, se ben ricordo.
6: Il mio primo film, Velocità Massima.
5: Esatto, esatto.
6: Sì, ho fatto questa bestemmia, ho dedicato un film a un critico.
4: Il primo film, quindi sicuramente torneremo a parlarne a Factory, dove siamo fan degli esordi. Chiudo velocissimamente ricordando che gli allievi e le allieve della piccola scuola di cinema di Tor Pignatara hanno diretto insieme il videoclip di una canzone che si intitola Canto e canterò ancora, che è una ballata dedicata alla Palestina, che cantata da Monio Vadia e Luigi Locascio, che si sarà presentato a Napoli il 20 giugno, un'iniziativa che si intitola Life for Gaza, e poi dal 21 per la Festa della Musica sarà disponibile online. Mentre il premio Le Prix Palatin, il premio che degli studenti italiani danno a un film francese e gli studenti francesi danno a un film italiano, sono usciti i titoli, mentre noi la scorsa settimana, Steve, abbiamo festeggiato con Alissa Alissa Jung la vincita di Paternal Live. Gli studenti hanno votato I colori del tempo di Cédric Clapiche, mentre i francesi hanno scelto scelto Un anno di scuola di Laura Samani. Ascoltiamo un brano contenuto in questo film, Un anno di scuola, e poi torniamo in studio con Daniele Vicari.

non c'è niente se non vuoi, ci passerai davanti e neanche ci saluterai. Sei così cinica oramai che neanche ti ricordi.

0: Eccoci, questi erano i Prozac più e adesso invece siamo in studio. Steve, siamo aumentati di numero, quindi do velocemente il numero intanto del nostro, dei nostri contatti per raggiungerci, che è il 335-5634-296, e poi do il benvenuto a Valerio Corzani, che è qui con noi.
1: Un collega.
0: Infatti presentarlo a Radio 3 è strano, oltre che bello. E, ciao Valerio, ben arrivato.
2: Poi ciao a tutti, ciao Steve.
0: E ciao! Al telefono abbiamo anche Tommaso Fregatti, che è presidente dell'Ordine dei giornalisti Liguria. Buonasera Tommaso, benvenuto.
3: Buonasera a tutti, buonasera, ciao Steve.
0: E ciao. Adesso è il buonasera momento di ritornare a parlare di Diaz. Steve, ti do la parola.
1: Beh, insomma, Diaz è stato un film veramente coraggioso, girato e realizzato con grandi difficoltà, perché nessuno voleva aiutarlo, tant'è vero che gran parte del film, poi Daniele ce lo confermerà, non è neanche stato girato in Italia, e si riferisce a quella vicenda appunto della scuola e che ospitava alcuni partecipanti alle manifestazioni sul G7 a Genova, che fu oggetto di una vera e propria mattanza sudamericana da parte di poliziotti che poi sono stati a loro volta processati, condannati e così via. Quindi non stiamo dicendo una verità di parte, stiamo raccontando quello che è successo, ma molto meglio di noi l'ha raccontato Daniele Vicari, che ha preso a spunto una bottiglia che veniva tirata giocando da uno dei manifestanti, usata come punto di riferimento per raccontare la carneficina che ci fu in quei giorni. È un esempio proprio di film che interviene pesantemente sulla storia contemporanea, al tempo stesso che ha una costruzione drammaturgica abbastanza forte e interessante. Daniele Vicari.
4: Beh, questa costruzione drammaturgica dipende da due cose: dagli atti del processo, perché il PM, per spiegare alla corte come si sono svolti gli avvenimenti, era costretto a portare l'attenzione fino sotto la scuola Diaz e poi tornare indietro, una volta in questura, un'altra volta nella piazza Tal dei Tali, un'altra volta nella strada, nell'incrocio Tal dei Tali. E quindi questo continuo andare avanti e indietro mi ha fatto venire in mente la terrazza di Ettore Scola. Perché la terrazza di Ettore Scola era sostanzialmente mutuato da The Killing, il film di Kubrick, che The Killing ruota intorno agli altoparlanti del cinodromo dove poi si svolge tutto l'avvenimento, cioè tutte le persone che muoiono intorno a all'annuncio dell'inizio della corsa, mentre la terrazza di Ettore Scola ruota intorno al giradischi che in quel momento appunto ci riporta sempre nello stesso punto. Per cui incredibilmente queste strutture narrative si sposano con la realtà e ci permettono di vedere da più punti di vista lo stesso fenomeno, che è difficile da capire altrimenti.
0: E il film ovviamente è stato prodotto e distribuito da Fandango, e stasera, dopo essere stato a Hollywood Party Factory, Daniele sarà a presentarlo. Stasera a Roma, domani Napoli.
4: Esatto, stasera a Roma al 4 Fontana alle 20:45, e ci collegheremo con una quindicina di cinema in tutta Italia. Domani a Napoli ci sono due presentazioni, una a Casa Cinema alle 19:15 e l'altro al Cinema Metropolitan alle 21:15, e dopodomani al Sacher alle 20:45 con Nanni Moretti.
0: Tommaso Fregatti, tu, in quanto presidente dell'Ordine dei giornalisti Liguria, all'epoca qual è stata la tua Genova nel 2001? E poi ti chiederei anche subito quali sono le iniziative pensate per il 25esimo anniversario, che si celebrerà a luglio.
3: Allora, la prima domanda che mi hai fatto è: un giovane cronista, lavoravo al Corriere Mercantile, un giornale storico di Genova che usciva pomeridiana negli anni, proprio nell'anno del G8, iniziò a uscire alla mattina in edizione con La Stampa, e fui uno dei cronisti che andarono sul posto la terribile sera della Diaz, perché eravamo in redazione e acquisimmo la notizia di questo blitz dentro la scuola e ci precipitammo. Io arrivai addirittura con lo scooter poco dopo che la polizia bloccò la strada, perché già lo scooter, mi ricordo, praticamente a pochi metri dalla scuola. Fu un momento molto concitato, un momento molto confuso, un momento in cui non si capiva realmente quello che era successo. Io ricordo ancora le grida dei manifestanti dall'altra parte della Pertini che gridavano attaccati alle griglie. Ricordo la polizia in questo andare e venire continuo per cercare di in cui venivano portati via degli oggetti, dei sacchi, delle una situazione fu molto confusa che mi lasciò, io ero molto giovane, ho iniziato da 2 anni a fare la cronaca, il primo episodio di cronaca è stato spostato da maggio proprio in vista del G8 in nera, quindi fu un momento per me enorme in cui ancora oggi penso a quella serata e ripenso poi a quello che è successo e devo dire la verità, mi vengono i brividi. Per quanto riguarda invece gli eventi, come ordine dei giornalisti stiamo impegnando per poter ricordare adeguatamente quello che è stato il G8 per Genova e questi 25 anni. Qui abbiamo organizzato una serie di manifestazioni, la più importante sarà proprio, anche noi faremo vedere al Ducale la sera del 20 luglio, speravamo di avere con noi il regista, ma purtroppo per un motivo tecnico non riuscirà a venire, ma già credo che ci manderà un video contributo. Faremo un dibattito con la proiezione del film Dia. Nel dibattito ci sarà il procuratore ora generale, ai tempi PM del CEO del caso Diaz, Rico Zucca, poi ci sarà Lorenzo Guadagnuccio, i giornalisti presenti, e poi ci saranno Alessandra Costante, che è segretaria della Federazione Nazionale della Stampa, e stiamo cercando di portare tutti i giornalisti dell'epoca a fare dei saluti e degli interventi, e poi proietteremo il film. Quindi è un evento organizzato insieme al Comune a rete G8, sicuramente sarà molto, molto toccante vedere quel film per noi che abbiamo vissuto quei momenti.
0: Eh sì, tu potresti essere benissimo uno perlomeno delle comparse delle persone, certo, che si vedono, sì, nel film.
3: Io mi ricordo, vennero acquisite le mie telefonate pure con mio padre, perché all'epoca in cui ci raccontavo quello che era successo, perché però è rimasto impresso in un passaggio di un video che stavamo girando quella sera, quindi fu una cosa per noi incredibile, perché nessuno di noi capiva la portata di quello che era accaduto. Quando poi finirono processati e condannati i vertici della polizia, questo fa un po' capire quello che è stato Genova in quegli anni. Guarda, recentemente abbiamo fatto un altro incontro col procuratore Zucca e abbiamo fatto vedere un film che si chiama La polizia del dialogo, come ordine dei giornalisti, che è un film che racconta appunto di come la polizia svedese, dopo i fatti di Göteborg, ha cambiato un atteggiamento creando dentro la polizia una squadra del dialogo. Ecco, qui in Italia questa cosa non è successa, l'abbiamo detto e ridetto, e addirittura c'era un PM, la Petruzziello, che è quella che poi ha vissuto invece l'indagine sui pestaggi a Bolzaneto, con altro capitolo oscuro del G8 triste, anche lei ha raccontato il clima che si rispettava in quegli anni in procura, quando i magistrati dovevano processare i vertici della polizia da una parte e i poliziotti dall'altra, con cui lavoravano tutti i giorni, quindi fu un clima molto, molto pesante.
1: Diciamo che la grande novità di Genova di quella manifestazione, oltre purtroppo alla morte di quel ragazzo, è stata il fatto che è stata la prima manifestazione che è stata filmata N volte, cioè non solo dalle varie troupe di registi militanti, tra i quali c'erano anche Monicelli, Cito Maselli e così via, ma tranquilli e pacifici cittadini che hanno partecipato a quella manifestazione, che hanno documentato magari anche solo a scopo personale quello che è successo. Non era mai avvenuto prima che una manifestazione avesse così tanti resoconti visivi, che poi purtroppo sono entrati anche nell'aula di tribunale, perché come sappiamo c'è stato un morto, c'è stata una ricostruzione di perché era morto quel ragazzo. Sentiamo un brano adesso da Diaz.
5: Arrivano i guai.
6: Trovate grasso.
7: Dobbiamo sgomberare un manufatto occupato da pericolosi anarco-insurrezionalisti. O black bloc, che dir si voglia.
5: Con quali uomini? Metà stanno a letto e l'altra metà non lo so dove stanno.
7: Con quelli che riesci a trovare. Più sono, meglio.
6: Ma ci abbiamo le foto di questi anarco... questi terroristi, insomma. Come li riconosciamo?
7: Che foto cerchi, Scarù? Alle 22:45 tutti sotto la questura. Bene? Anzi, 22:44.
8: Ragazzi, io devo chiudere.
9: Stai chiuso?

0: Allora, non soltanto Daniele Vicari si è dedicato al G7 di Genova di 25 anni fa, anche molti musicisti, presto per esempio era Manu Chao, che si chiede che passò, si dà anche una risposta. Questo è il titolo del suo brano. Sono arrivati molti messaggi, vabbè, Erika è un valore aggiunto alla trasmissione, c'è chi lo scrive, io sono d'accordo ovviamente. Molti di quelli che dirigevano la gestione ufficiale del G8 genovese hanno fatto carriera, non dimentichiamolo, ci scrive Orazio che scrive per l'appunto da Genova. Daniele Vicari, quali sono state le difficoltà che avete avuto per i film? Perché io ricordo appunto che fu proprio una sana ostinazione tua e di Domenico Procacci di Fandango a portare a termine un film che nessuno voleva aiutare.
1: Beh sì, è un film fondamentalmente indipendente nonostante un budget piuttosto importante, perché sul territorio nazionale i fondi che Domenico è riuscito a trovare sono quasi uguali a zero, per cui ha dovuto mettere in piedi una cosa che secondo me ha fatto molto bene il film, ha dovuto mettere in piedi una coproduzione con la Francia e con la Romania, e questo ha reso il film più libero, anche se più difficile da realizzare. Ma la cosa più difficile di Diaz non era questa, la cosa più difficile l'hai in qualche modo fatta assaporare tu, ricordando come quell'evento è stato un evento mediatico, no? E quindi per la prima volta centinaia e centinaia di persone riprendono la stessa cosa da centinaia e centinaia punti di vista diversi. Era una sfida cinematografica soprattutto per questo, per cui il tipo di racconto che noi dovevamo mettere in campo era un racconto che in qualche modo ci restituisse questa complessità, pur in una semplificazione che al cinema è necessaria. E questo ha fatto sì che il film avesse, diciamo, anche un impatto. E l'altra questione molto difficile era scegliere il fulcro narrativo, perché raccontare il movimento dal mio punto di vista era praticamente impossibile, sarebbe stato necessario fare una serie di 100 puntate per raccontare tutte le ragioni, le esigenze di questo movimento. E quindi abbiamo, siccome la cosa più grave che è accaduta a Genova, la più importante, la sospensione, diciamo, dei diritti della democrazia, tutto il film ruota intorno a questo tema, cosa che rende oggi purtroppo il film di involontariamente attuale, perché noi questa sospensione dei principi democratici la stiamo conoscendo in tutti i paesi, anche i paesi cosiddetti democratici, più o meno con criteri simili.
2: Quindi abbiamo normalizzato delle cose, secondo te, in questi anni?
1: Beh, è cambiato molto la nostra democrazia dal 2000 a oggi, dal 2001 a oggi. C'è stato a settembre di quell'anno anche l'11 settembre, che ha fatto sì che tutta la riflessione che si era sviluppata intorno al G8 e a quello che era accaduto prima del G8, a Napoli nello stesso anno erano accadute cose simili, appunto Göteborg ed altri luoghi dove i manifestanti comunque si erano fatti vivi in maniera anche irruente, le polizie impreparate avevano utilizzato metodi, non semplicemente dei metodi repressivi, perché se fossero stati semplicemente metodi repressivi noi non staremmo oggi a fare questo discorso.
2: Certo.
1: È successo che alcuni stati hanno ritenuto legittimo sospendere i diritti delle persone, tant'è che Bolzaneto si spiega solo così, perché dentro Bolzaneto sono finite persone per alcuni giorni letteralmente denudate, torturate, come accadeva nei periodi bui della storia dell'Europa.
2: Certo. Ricordiamo, Steve, che per approfondire ancora di più la storia di Diaz c'è un cinema alla radio che è stato fatto da Alessandro Boschi con Daniele qui presente, Daniele Vicari, e poi c'è anche una puntata di Wikiradio fatta da Sara Menafra dedicata proprio ai fatti della Diaz. Steve Della Casa, ti lascio la parola.
0: Allora, Daniele Vicari, diciamo, abbiamo raccontato che sei stato uno studente di cinema, che hai iniziato il tuo amore per il cinema andando indietro, almeno nei banchi dell'università sicuramente ce l'avevi, se no non frequentavi quegli studi, ma probabilmente ce l'avevi anche prima. Visto che noi a Hollywood Party raccontiamo molto quali sono stati gli inizi, quando è che hai deciso che il tuo destino sarebbe stato non scrivere di cinema come fa la maggior parte degli studenti universitari, ma farlo il cinema?
1: Quando ho realizzato il mio primo cortometraggio, invitai Guido Aristarco, visto che lo hai citato, a vedere questo cortometraggio. Durava 10 minuti, lui si annoiò a morte e mi disse che al cinema anche un solo minuto può essere mortale. Allora quella volta ho detto va bene, allora io devo cercare di non annoiare nessuno facendo almeno un film di un minuto.
2: Torniamo un attimo anche a Genova, Tommaso Fregatti, che ci stava raccontando i giorni del G8 del 2001 dal punto di vista giornalistico. Tu come credi che sarà visto dagli occhi più giovani, dagli sguardi che magari non conoscono ancora quei fatti, Tommaso Fregatti?
3: Difficile secondo me far entrare nei giovani quello che è stato vissuto qui a Genova, come c'è la sospensione dei diritti democratici, che è stata evidente in almeno 2 episodi, quindi sia sulla Diaz che quanto riguarda le violenze nella caserma di Bolzaneto. E quindi auspichiamo che queste manifestazioni, il comune, la rete G8 stanno organizzando una serie di eventi, cortei, manifestazioni, dibattiti, forum, possano essere seguite. Mi ha impressionato molto quello che diceva, appunto, per far capire un pochettino come poi si voglia cercare. È importante che i giornalisti tengano viva questa memoria. Il film Diaz è fantastico per tenere viva questa memoria ed è giusto riproporlo in questa occasione, perché si tende un pochettino a dimenticare, ne vediamo l'anniversario, si tende a dire quello, invece non deve essere così. Io ricevo il pubblico ministero che l'altra volta è intervenuto, Petruzziello, che è proprio stata lei a fare l'indagine, diceva che l'ha colpito molto il fatto che nessuno dei nuovi magistrati, giudici che frequentano la Procura di Genova va a chiedere a lei informazioni su come furono quei giorni, cosa successe quei giorni, come si fece ad indagare su quello che è accaduto. C'è poca voglia di informarsi, secondo me, su quello che è stato comunque il passato, ed è giusto, secondo me, tenere vivo questo ricordo. È importantissimo questo anniversario, se no si rischierebbe veramente di dimenticarsi fatti che non devono essere dimenticati.
2: E quindi uno dei modi è anche sicuramente andare al cinema a rivedere Diaz di Daniele Vicari, che ringraziamo per essere stato con noi. Ringraziamo
0: ciao,
2: anche
0: Daniele.
2: Tommaso Fregatti.
1: Ciao, grazie a tutti.
0: Buona
1: grazie
0: presentazione al Quattro Fontane, caro Daniele.
1: Grazie, buona serata.
3: Auguri.
4: Faccia passare il giornalista.
5: Buonasera. Dottor Sertieri, cosa è successo?
6: Potrebbe sapere il perché del blitz?
5: Allora, c'è stata una canita resistenza nella scuola che veniva usata come una specie di ospedale.
7: Che cosa vuol dire che era un ospedale?
5: C'erano molti manifestanti con ferite pregresse. Abbiamo trovato armi, oggetti contundenti.
7: Possiamo vedere le armi?
5: E sicuramente sono state trovate tutte le divise del blocco nevo.
7: Ma quanti feriti ci sono?
5: Divise intere, intendo camicie, maglie, pantaloni, passamontagna.
8: But why did you do this raid adesso che G8 è finito?
9: What about my friend?

sparano tumori, colpo, ferite, oltraggio. Ecco i nostri dolori, mai più io sarò saggio. La morte all'imbrunire, lascia che io pianga muto. Senza quel tuo limone, limone, asfalto e sputo.

0: fresca del mai partire, arco del tuo finire, la storia di un dettaglio, fumogeni a morire, non grido più fa male, non grido più fa male, odio e sovrastruttura che non lenisce il sale, che Dio vi maledica, eroi della carriera, limone, asfalto, sputo, mi fermo a Bolzaneto e non cammino più, antico il mio sospiro, eclissi d'ogni pianto, ti giudico, non canto, mai più io sarò saggio, ti giudico, non canto, mai più io sarò saggio.
1: E anche i 99 Post hanno dedicato una loro canzone a Diaz, a Bolzaneto, al G7, mai più io sarò saggio. Io vorrei sapere da Valerio Corzani, che di musica un po' ne capisce, se queste scelte musicali che abbiamo fatto ti sembrano coerenti col programma che stiamo sviluppando.
2: Assolutamente sì, beh, 99 Post e Manu Chao erano tra l'altro dei veri perni della scena movimentista, certo, di allora. Peraltro quel film sulla Diaz aveva una bellissima colonna sonora di Teo Teardo, anche, certo, che lavorava benissimo anche dal punto di vista dei rumori.
1: Certo.
3: E Manu Chao è stato uno degli artisti che si è esibito, mi sembra, la prima sera a Genova.
2: Sì, esatto.
3: E invece adesso, con Valerio Corzani, di cosa possiamo parlare se non di cinema e musica, ma cinema muto. Adesso ci presenterai un personaggio che proviene da Cesena, che sarà festeggiato il 7 luglio in una manifestazione in cui sarà presente anche il nostro amico Enrico Magrelli. Chi era Monty Banks? Valerio Corzani, ci affidiamo a te per scoprire la sua avventurosa storia.
2: Beh, la sua è una storia davvero immaginifica, purtroppo poco nota, perché so che ad esempio la settimana scorsa ha celebrato Rodolfo Valentino, sì, e non voglio fare paragoni ovviamente, però a livello di diciamo notorietà negli anni 20, soprattutto ovviamente per quanto riguarda il film muto e le comiche, comunque l'attitudine dei film comici, invece sì, Monty Banks era in realtà Mario Bianchi, mm-hmm, che nel 1917, dopo un passaggio a Londra, si ritrovò dapprima a New York e cominciò a fare vari lavori, tra cui il ballerino, ma poi venne catapultato nel mondo di Hollywood e cominciò a produrre delle performance attoriali sempre più importanti, tanto che poi divenne uno dei protagonisti. Io dico solo che nel 31, è riportato in questo saggio che mi sono portato, dedicato proprio a Monty Banks, di Davide Turconi, a un certo punto venne fatta da una rivista di cinema una specie di sondaggio tra i lettori con 12 nomi tra cui scegliere. Ebbene, insieme a Buster Keaton, Charlie Chaplin, Errol Lloyd, i fratelli Marx, Eddie Cantor, eccetera eccetera, c'era anche Monty Banks, che poi si qualificò un po' indietro, diciamo, nella classifica, ma comunque questo per dire che effettivamente con questo fisico, tra l'altro ovviamente non normale, non proprio che non seguiva i canoni della Hollywood, diciamo del Latin Lover, soprattutto per quanto riguarda un attore di origini italiane, qual era lui, era un po' paffutello, aveva i baffetti, assomigliava, se vogliamo, vagamente anche a Charlie Chaplin, ma aveva delle movenze invece piuttosto originali. Non so se Steve, tu così l'hai apprezzato
4: Monty Banks?
2: Sì,
1: Monty Banks è stato, secondo me, come dicevi giustamente tu, uno dei più sottovalutati di quell'epoca, insieme con l'altro che era Fatty, Roscoe Arbuckle, che però è stato, diciamo, messo da parte perché fu protagonista di uno scandalo terrificante, insomma, più che altro di un omicidio, insomma, quindi c'è un qualche motivo per cui è stato dimenticato. Monty Banks ha avuto un momento di popolarità veramente notevole in quegli anni, erano gli anni in cui la Hollywood Babilonia, come la chiamerà poi Kenneth Anger, prendeva il via, ed effettivamente è molto interessante che venga ricordato, sviluppando proprio l'aspetto musicale, perché ricordiamolo che il cinema muto non è mai stato, è stato silenzioso per quanto riguarda i dialoghi perché non c'era ancora, ma la musica e i commenti c'erano già, quindi il cinema muto è un'espressione che andrebbe vietata.
3: E tre mediometraggi con...
2: Sono tre, vero? Mediometraggi, sì, uno del 23, uno del 24 e uno del 27, in particolare Pay or Move, che è appunto una storia che sta per, diciamo, paga o vattene, è una storia proprio legata a una questione di soldi. E poi The Cover the Schooner del 23 e del 24 c'è questa specie di, diciamo, riduzione di un film più famoso di Monty Banks, ovvero Play Safe, che si intitola Chasing Choo-Choos, che contiene questo inseguimento in treno che dal punto di vista proprio diciamo delle capacità atletiche e anche dello sviluppo registico cinematografico è incredibile, perché c'è questo treno molto credibile dal punto di vista proprio di quello che succede dal punto di vista delle scene d'azione. Devo dire che per quanto mi riguarda Monty Banks è una specie di loop che ritorna, perché io l'ho incontrato e l'ho incrociato negli anni 90 quando suonavo con un gruppo che si chiamava Mazzapegul e ci chiesero di fare la sonorizzazione di un film, un altro film, in quel caso un lungometraggio, Atta Boy, sempre del 27 se non sbaglio. E poi ho riscoperto qualche mese fa che la sua villa, perché lui a un certo punto è tornato a Cesena, mm-hmm, dopo essersi sposato con Gracie Fields, una grande attrice, e aver avuto come testimone di nozze Alfred Hitchcock.
3: Scusa, per cui, insomma, poco.
2: È tornato a Cesena, si è comprato una villa sul Belvedere in una collina e questa villa è diventata adesso un resort. Perché io ho detto, vabbè, allora proviamo a farci qualcos'altro. E la cosa si è di nuovo incrociata con questa bella manifestazione che è Piazza di Cinema, Piazze di Cinema, che si fa già da tanti anni proprio davanti alla Biblioteca Malatestiana, e abbiamo deciso di fare un convegno dedicato a Monty Banks. Cesena hollywoodiana è il titolo del convegno, e poi la sera noi sonorizziamo con una colonna sonora tutta nuova.
3: Sì, adesso quella che stiamo sentendo in realtà è quella,
2: è il pezzo di cui ho scritto il testo, che era appunto Monty Banks, dedicato proprio a lui, con questa Cesena hollywoodiana che viene evocata dal gruppo Mazzapegoli in quel caso.
3: Invece questa

0: appuntamento interessante, diciamo, molto diverso dagli appuntamenti estivi che abitualmente vengono. Ma un altro appuntamento di cui vogliamo parlare è quello che avviene a Bagheria, che è una città che al cinema, come sappiamo, ha dato molto, c'è cioè addirittura un film dedicato. Secondo te, Erika, chi è che dirige il Festival di Bagheria?
1: Secondo me c'è Vanessa Tonnini che per l'occasione anche è collegata con noi. Buonasera Vanessa, bentornata a Hollywood Party Factory.
0: Vanessa?
1: Dovremmo avercela, adesso possiamo intanto dire che questa è la seconda edizione e noi abbiamo contattato Vanessa perché ci faceva piacere capire come una direttrice prende un festival di cinema dedicato al cinema delle isole, cinema insulare, e capire quali sono i passaggi da compiere per creare qualcosa di nuovo su un festival che già esiste da un anno, che tra l'altro è stato fondato e ideato anche da Andrea Di Quarto. Nel mentre che proviamo a recuperare Vanessa Tonnini, lo stiamo facendo, Steve, posso dire che sarà inaugurato da Ave Maria di Fortunato Cerlino, che era al
0: Sì.
1: Festival di Torino l'anno scorso, e poi ci sono varie sezioni, c'è cioè quella Maree e Approdi. Ho visto anche che ci sono delle anteprime italiane, tra cui Blue Heron, che è stato presentato a Toronto e anche a Locarno, quindi chissà tu e Alessandro Boschi l'avrete
0: Certo.
1: incrociato. E poi insomma ci sono le giurie, cioè, adesso io sto dicendo le cose che poi magari avrebbe detto Vanessa, ma così a Vanessa possiamo chiedere qualcosa. Intanto ascoltiamo. No, allora, il bello della diretta. C'è Vanessa con noi, bentornata a Hollywood Party, Vanessa Tonnini.
0: Ciao.
2: Eccomi, ci siamo
1: Eccoci.
2: persi per un attimo. Sono qui, non ho sentito, ho sentito soltanto adesso parte della vostra presentazione,
1: L'abbiamo
2: ma ci sono.
1: presentato, si terrà dal 22 al 27 giugno, ma ti chiederemmo come si prende in mano un festival alla seconda edizione dedicato al cinema insulare, quali sono i passaggi più interessanti, soprattutto dal punto di vista proprio creativo della direzione. Cosa hai fatto in questi mesi che hanno preceduto il Bagheria Film Festival?
2: Allora, intanto io sono entrata appunto in un festival che aveva già una forma data da appunto Andrea Di Quarto, che ha fondato il festival. Quindi sono entrata in questa casa cercando di osservare. Ed insieme ad Andrea abbiamo costruito una programmazione intanto che tenesse conto e che leggesse questa tematica insulare, come dire, per il pubblico. L'idea è, con il concorso, sicuramente di portare il pubblico un po' in giro per il mondo e raccontare il tempo attuale, però attraverso il punto di vista delle isole, che è un qualcosa di estremamente curioso, un'esperienza molto. Devo dire che il meccanismo insulare funziona sempre, un meccanismo narrativo che ha una grande forza. E poi anche regalare al pubblico una serie di eventi più popolari, con queste serate dedicate al cinema italiano, in cui cerchiamo di ripercorrere quello che è il tema della famiglia e delle origini in modo diverso, a partire da questo film bellissimo che a noi è piaciuto molto, che è Ave Maria, l'opera prima di Fortunato Cerlino.
1: Ecco.
0: Quindi un programma che appunto prende il meglio di quello che può essere inserito nel titolo. La filosofia di questo festival credo che sia quello di fare una manifestazione che guarda al pubblico del luogo, ma che vuole anche essere, diciamo, interna alle cose più interessanti di cinema che avvengono adesso. Hai un minuto per rispondere, Vanessa.
2: Assolutamente sì. L'idea è proprio una programmazione che viaggia su binari diversi, abbiamo anche delle masterclass di cinema. L'idea è proprio portare anche un cinema d'autore più difficile in un luogo dove probabilmente non arriva, e insieme però anche fare un racconto sul cinema e sull'Italia contemporanea. Quindi cerchiamo di intercettare pubblici diversi e di raccontare il tempo in modo completamente diverso.
1: Allora ci piacerà seguire questa seconda edizione del Bagheria Film Festival. Ringraziamo Vanessa Tonnini per essere stata con noi. Grazie Vanessa.
0: Ciao Vanessa!
2: Grazie a voi, a presto.
1: Steve Della Casa, allora abbiamo solo un secondo per ritornare a Valerio Corzani e ricordare l'appuntamento del 7.
3: 7 luglio. Voglio segnalare che il

0: 3 luglio c'è il premio Monty Banks, che è una vetrina sempre all'interno di Piazze di Cinema, dedicata ai 7 titoli scelti tra le migliori opere prime e seconde uscite in questa stagione.
1: Wow, quindi anche quello ci piacerà sapere poi chi vincerà il premio, sono sicuramente dei titoli da recuperare. E, è giunto il momento
2: di titoli.
1: Appunto, dei nostri titoli di coda, Steve, allora. Anche perché Factory adesso va un po' in vacanza, ma poi torneremo più...
2: A settembre
1: che mai.
2: Allora, Francesca Levi e Maddalena Agnici l'hanno curato, ci hanno mandato in onda Alberto Nonis da Torino e Luca De Ioris da Roma. Ad Alessandro Boschi, che ha curato la regia, vorrei dedicare una canzone che solo lui può capire. Amorim che vieni, amorim che vai. Vabbè. Poi c'è Daniele Vicari, abbiamo avuto qui in studio, Tommaso Fregatti al telefono, Valerio Corzani anche lui in studio, Vanessa Tonnini al telefono e Erika Favaro scatenata al microfono.
1: E Steve della casa, grazie Steve, grazie a tutti, rimaniamo su Radio 3 in ascolto di Revolution e buona serata.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: RAI, Radio 3. Meteoradio.
4: In serata l'alta pressione garantirà ampie schiarite e cieli sereni su gran parte del paese, ma con residui addensamenti e piovaschi lungo la dorsale appenninica in via di attenuazione. Domani, martedì 16 giugno, l'aria stabile verrà disturbata da infiltrazioni di aria più fresca. Prevalenza di sole al mattino, ma spiccata instabilità nel pomeriggio, con rovesci e piovaschi diffusi sull'intero arco alpino e in forma più decisa lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in estensione da Lazio e Abruzzo fino a Campania, Puglia centro-settentrionale e aree interne della Calabria. Temperature massime in lieve flessione sul versante adriatico e nelle aree interne appenniniche, rimanendo sotto i 28 gradi. Caldo più intenso invece sulla pianura padana e sul versante tirrenico, con locali punte di 34 gradi nelle zone interne della Calabria e delle isole maggiori. Venti dai quadranti nord-orientali, deboli o moderati, ma con rinforzi sull'alto e basso adriatico e sullo Ionio. Conseguentemente mossi i bacini orientali e meridionali, poco mossi medio e alto Tirreno. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
5: President Donald Trump says an agreement has been reached between the United States and Iran, and that on Friday Iran will reopen the Strait of Hormuz for shipping and the US will lift its naval blockade, allowing ships filled with crude oil to pass through. Pakistan's prime minister says the agreement signing will take place Friday in Switzerland.

0: Evolution. Il mondo cambia ogni giorno. Di Stefano Feltri. Un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: Dunque, la guerra in Iran è ufficialmente finita, quella in Libano pure, almeno per ora. Tutto torna come prima. Abbiamo perso quasi 4 mesi, l'economia mondiale ha rischiato di collassare, abbiamo sfiorato la guerra globale, ma per fortuna siamo tornati alla situazione di febbraio, con lo stretto di Hormuz aperto, con Israele sotto influenza americana, con i mercati finanziari indifferenti alla regressione democratica degli Stati Uniti e alle convulsioni politiche vanno benissimo, e poi con il regime degli Ayatollah di Teheran, che è impopolare come sempre, ma senza bomba atomica. Questa potrebbe essere la prima impressione a leggere gli annunci della tregua fra Stati Uniti e Iran, mediata dal Pakistan e dal Qatar. Ma sarebbe un'impressione sbagliata, perché non è tornato tutto come prima, non abbiamo azzerato la questione iraniana. Intanto perché la guerra non è finita, c'è soltanto un memorandum of understanding, cioè una prima intesa non vincolante annunciata dal premier del Pakistan Shehaz Sharif, poi confermata dalle varie parti coinvolte e celebrata da Donald Trump. Ora, a livello internazionale non è che c'è un'enorme differenza tra un memorandum e un accordo formalizzato, nel senso che se le parti sono d'accordo sui contenuti, anche un'intesa vaga, non ratificata da nessuno, può risultare efficace. Ma bisognerà comunque arrivare a un accordo finale formalizzato da far ratificare al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Dunque la strada è lunga e questa è una scelta precisa. Perché l'attuale intesa non cancella la necessità di nuovi negoziati, anzi, costringe Stati Uniti e Iran a rimanere connessi sul piano diplomatico. E forse questa è la vera svolta più profonda, nel senso che dopo aver fatto una guerra inutile e disastrosa, Trump si trova costretto a ribaltare il suo approccio a Teheran e a tornare a quello che fu di Barack Obama e che lui aveva sempre condannato, come ai tempi dell'accordo sul nucleare JCPOA del 2015, mediato all'epoca dall'Unione Europea. Trump e gli Stati Uniti si stanno rassegnando all'idea che l'unico modo per gestire l'Iran sia tenerlo impegnato in estenuanti negoziati, rallentare il suo programma nucleare con ispezioni e controlli, invece che provare a bombardare i siti con le centrifughe e rinunciare a distruggere le scorte di uranio, ma piuttosto dialogare sempre, senza l'obiettivo e senza l'ambizione di risolvere il problema una volta per tutte. Nei suoi deliri quotidiani, Trump ha gradualmente abbandonato ogni retorica relativa al cambio di regime, ha dimenticato gli aiuti promessi a gennaio agli iraniani che protestavano contro la teocrazia e la povertà, anzi ha addirittura espresso il desiderio di incontrare Mojtaba Khamenei, la nuova guida suprema che ha cercato di uccidere insieme alla sua famiglia dopo avergli ammazzato anche il padre, Ali Khamenei. Insomma, Trump sta cercando di presentare una disfatta comparabile al Vietnam come una grande opportunità strategica per governare il Medio Oriente assieme all'arcinemico ora domato. È una fantasia che però indica il totale e irreversibile fallimento di una mentalità e di un approccio che hanno permeato una parte dell'establishment americano dal 1979, l'anno della rivoluzione iraniana. Cioè l'idea che bisognasse rovesciare il regime e annichilirlo invece che trovare un modo per gestirlo. Dalla prospettiva degli Stati Uniti, l'accordo con l'Iran è una dichiarazione di resa. Non c'è modo di presentarlo diversamente. L'Iran revoca il blocco dello stretto di Hormuz e si impegna a rimuovere le mine che lo hanno reso non navigabile da fine febbraio. Dunque la Repubblica Islamica si limita al ritorno alle condizioni di prima della guerra. Semplicemente non imporrà pedaggi milionari, che pure aveva minacciato e dimostrato di poter imporre, ma cambia poco. Insomma, ora il mondo sa che lo stretto di Hormuz è un'arma geopolitica formidabile e che l'Iran la può usare quando vuole. E un modo per monetizzare questa nuova posizione di forza l'Iran lo troverà comunque. A fronte di questo successo, che in realtà appunto è un ritorno allo status quo pre-guerra, gli Stati Uniti fanno concessioni importanti all'Iran sulla base dei punti del piano che sono circolati. Il ritiro delle forze armate dall'area, impegno a rispettare la sovranità della Repubblica Islamica, praticamente un riconoscimento di fatto che non era mai arrivato per il regime, e poi la sospensione delle sanzioni sulla vendita di petrolio e derivati, sblocco dei fondi congelati durante il conflitto. E poi il nucleare, appunto. Gli Stati Uniti riconoscono di fatto la legittimità di un programma atomico di Teheran, purché non porti la produzione di armi nucleari, esattamente la posizione desiderata da Teheran, che almeno nelle dichiarazioni ufficiali ha sempre negato di volere la bomba atomica. Non sono parte dell'accordo e dunque non saranno parte del negoziato finale anche due punti che per l'Iran sono importanti, cioè il ruolo delle milizie finanziate dall'Iran nella regione, pensiamo agli Houthi nello Yemen e soprattutto Hezbollah in Libano, e i missili balistici dell'Iran. Insomma, tradotto in linguaggio non diplomatico, l'Iran potrà continuare a finanziare gruppi armati che garantiscono influenza e potere in Medio Oriente, e sarà libero di ricostruire un arsenale che si è dimostrato capace di esercitare una vera deterrenza, insomma, di poter fare davvero danni come hanno sperimentato gli Emirati Arabi e il Qatar. I punti dell'intesa poi comprendono un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi di dollari che non è ben chiaro chi pagherà. E c'è da scommettere che Trump proverà a presentare il conto agli alleati europei che non l'hanno sostenuto nella fase militare, ma verrà respinto. La disfatta strategica degli Stati Uniti va oltre i contenuti specifici dell'accordo. Nei 107 giorni della guerra Trump si è scoperto quasi impotente nei confronti di Israele e in fondo ne è stato anche manipolato nella prima fase. Il premier Benjamin Netanyahu ha spinto il presidente americano a entrare in guerra senza una ragione chiara. Poi ha cercato di sabotare ogni tentativo di arrivare a un'intesa per quanto fragile. Perché Trump aveva urgenza di una fine delle ostilità rapida in attesa del voto di midterm a novembre, mentre Netanyahu ha bisogno della guerra permanente per sopravvivere alle elezioni legislative dell'autunno. Netanyahu ha iniziato una guerra nella guerra con gli attacchi al Libano e l'ennesimo tentativo di distruggere Hezbollah. E il risultato è che l'intesa fra Stati Uniti e Iran al primo punto prevede che la tregua sia estesa anche al Libano. Israele però non è coinvolto nel negoziato finale. Questo significa che l'Iran e gli altri stati garanti dell'accordo stanno di fatto chiedendo agli Stati Uniti di imporre a Netanyahu la fine delle ostilità. Una specie di atto di sottomissione che implica la rinuncia alla principale strategia elettorale del premier israeliano, che infatti non è contento di questa intesa. Il primo ministro del Pakistan nell'annunciare l'accordo ha ringraziato come mediatori decisivi l'Arabia Saudita, la Turchia e il Qatar. Con la parziale eccezione dell'Arabia Saudita, che è interessata a una normalizzazione progressiva dei rapporti con Israele, Qatar e Turchia sono due stati molto problematici per gli israeliani. E il fatto che la loro influenza cresca è un bel problema per Tel Aviv. Insomma, per Netanyahu adesso diventa molto più difficile, se non impossibile, proseguire con la strategia che persegue da oltre un decennio, cioè manipolare gli Stati Uniti perché in Medio Oriente inseguano l'interesse di Israele, o meglio, l'interesse personale politico di breve periodo dello stesso Netanyahu. La disfatta per l'America, insomma, è totale, soprattutto se aggiungiamo alla lista dei problemi per Trump, che la guerra in Iran ha creato anche la rottura definitiva con l'Europa. L'Iran ha pesato molto più della crisi sulla Groenlandia. Intorno alla guerra in Iran si è consumato lo scontro con il Vaticano, che ha spinto anche Giorgia Meloni a prendere le distanze da Washington. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è passato da docile partner a critico esplicito e perfino l'aspirante presidente francese di destra, Jordan Bardella, ha capito che essere associato a Trump sarebbe disastroso per la sua campagna elettorale. L'Unione Europea certo è stata spettatrice, non aveva grandi alternative, ma per una volta questa passività in una crisi internazionale ha assunto un peso politico perché ha reso evidente la solitudine americana. Trump ha perso il controllo della crisi in Iran e ora ammette la sconfitta a modo suo. Ha fallito nel tentativo di spingere Putin a negoziare una tregua in Ucraina, e al momento sembra in stallo anche il progetto per il cambio di regime a Cuba. Con il tentativo di rovesciare il regime iraniano, Trump si è guadagnato paragoni con Jimmy Carter, condannato poi alla sconfitta elettorale da inflazione e insuccessi in politica estera. Con l'operazione su Cuba, Trump potrebbe essere assimilato a John Kennedy, che poi, prima di fare una brutta fine, aveva quasi spinto il mondo verso la guerra nucleare con l'Unione Sovietica, salvo fermarsi all'ultimo momento utile. Insomma, speriamo che queste analogie non finiscano per essere prese troppo alla lettera.
0: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

Buonasera, benvenuti a Radio 3 Suite. C'è Nicola Campogrande qui al microfono, Giorgio Spolverini in regia, Danilo Solidani è seduto davanti alla nostra console. Ci aspetta una ricca serata di musica che tra qualche minuto ci porterà a collegarci con il Parco della Musica qui a Roma per ascoltare in diretta l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e ricchi solisti, oltre al coro di voci bianche, nella Damnation de Faust di Berlioz, diretta da Charles Dutoit, che trasmetteremo in collegamento Euroradio, ma vi racconteremo tutto tra qualche istante. Più tardi invece, intorno alle 22:30, andremo a scoprire come è nata la canzone napoletana. Un nuovo saggio scritto da Raffaele Di Mauro, appena pubblicato, ripercorre gli inizi, gli incroci, le influenze culturali, sfata anche una serie di equivoci sulla nascita di questo repertorio che hanno affollato i decenni di storia della musicologia. E poi ancora intorno alle 23, per i nostri teatri in prova, mi raggiungerà Sergio Gatto, che questa sera ci porta a scoprire i lavori di quattro diversi spettacoli che debutteranno nelle prossime settimane a Castiglioncello e poi a Gibelline, poi ancora a Roma. Quindi molti ospiti saranno con noi: Maurizio Lupinelli, Elisa Paul, Ilaria Drago, Alfio Scuderi, Flavio De Muro, ne cito soltanto alcuni. Insomma, sarà una serata ricchissima anche sotto il profilo teatrale, per andare ad indagare come vanno le prove, quindi prepararci a questi spettacoli che debutteranno nelle prossime settimane. Ma sono le 19:56, quasi 57 minuti, dunque noi andiamo a collegarci con i circuiti Euroradio. Sapete che c'è questo piccolo rituale che serve anche un po' da segnale per le consorelle, le altre radio europee che andranno a ascoltare insieme a noi in diretta dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia la nostra Damnation de Faust.

0: E dunque ci colleghiamo con l'Auditorium Parco della Musica qui a Roma, dove per guidarci lungo il nostro concerto di questa sera, questa leggenda drammatica in quattro parti per soli, coro, orchestra, opera 24, recita il sottotitolo La Damnation de Faust di Hector Berlioz, c'è Andrea Penna. Buonasera Andrea.
1: Buonasera Nicola, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori, anche a tutti coloro che sono collegati anche nel circuito dell'Euroradio. È un'occasione importante perché l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia nella sua storia ha presentato più volte, sempre a distanza di 15 anni più o meno, da Vittorio Gui, André Cluitons, Markievicz, Pretr, Valery Gergiev, esecuzione che ricordo molto bene, ancora Antonio Pappano, altra esecuzione che ricordo bene, ma l'ultima era nel 2006, quindi manca da 20 anni la Damnation de Faust di Hector Berlioz, che oggi vive anche sulla scena, ma che non è stata pensata sulla scena. Poi ce lo racconterà a fine ascolto Charles Dutoit, che ho intervistato insieme a John Erlia. Oggi peraltro è una serata anche un po' speciale, perché oggi sono stati fatti sono stati eletti degli accademici nuovi, lo dico anche per il nostro pubblico, Alvise Visolin, a cui tanta nuova musica deve moltissimo per il lavoro sul live electronic, il direttore Michele Mariotti e il musicologo Fabrizio Della Seta, ma anche due importantissimi accademici onorari, che sono un compositore che è anche intanto direttore d'orchestra, George Benjamin, e un direttore d'orchestra compositore o compositore direttore d'orchestra, entrambi di altissimo profilo, ovvero Esa-Pekka Salonen. Ciò detto, addentriamoci in questa che è l'ultima delle tre repliche del lavoro, che viene qui diretto da Charles Dutoit, quindi un direttore di grandissima esperienza con la musica francese e in particolare con questo lavoro, con una distribuzione che vede il debutto qui, ma anche un debutto proprio italiano di Julien Dran, il tenore Julien Dran nella parte di Faust, naturalmente Mephistopheles, John Lilia invece è un cantante che ha cantato molto a Roma, soprattutto al Teatro dell'Opera, ma anche qui, e Jonathan Le Malou nella parte del basso di Brander, quindi Marianne Crebassa come Marguerite. Andrea Secchi prepara il coro, mentre Claudia Morelli è la maestra del coro delle voci bianche. Un lavoro questo che si è sviluppato in più fasi, lettura del Faust nella traduzione Faust di Gérard Nerval nel 21, grande impressione per Berlioz, la pubblicazione nel 29 di queste 8 scene dal Faust, che sono il germe, che poi molto modificato, si trasforma in ciò che nel 1846 in due repliche abbastanza disastrose, soprattutto perché c'era pochissimo pubblico, diventano la prima, l'opera comica, la Salfavar di questo lavoro, che chiederà molto tempo, almeno negli anni 70 dell'Ottocento, per trovare un'affermazione che poi pian piano farà diventare un caposaldo della musica francese romantica, e si comincerà a capire la forza anticipatrice di questo lavoro, che procede per scene soltanto in maniera molto diversa da come fa Schumann, ma con la stessa caratteristica che rispetta alcuni momenti della storia ma non la segue completamente. Allora cerchiamo di indicarli molto rapidamente le quattro parti. La prima si svolge in Ungheria, c'è la trascrizione della Rákosi March, che è la marcia Rákosi, che ebbe un enorme successo quando la presentò in concerto in Ungheria Berlioz, ma per tutt'altri motivi. Abbiamo Faust che contempla la bellezza della natura nei campi, l'immagine della primavera, ma esalta anche la sua condizione di solitudine. C'è questa mescolanza sempre che troveremo dei piani sonori con la presenza dei cori, le danze dei cori, ma anche la presenza di un esercito che sfila verso la battaglia, e questa sensazione di indifferenza, quasi di un anticipo di quell'idea dello spleen che soffre profondamente Faust, poi appunto la trascinante marcia ungherese. Nel nord della Germania ci porta la parte seconda, nello studio di Faust, alla festa di Pasqua,
2: la commozione da un lato in questa immagine e la comparsa improvvisa di Mefistofele. Nella taverna di Auerbach di Lipsia ascoltiamo la canzone di Brandel, la canzone del topo che finisce arrostita, ma anche un gioco pieno di elementi ironici, un gioco sull'amen fugato in cui peraltro proprio lo stesso Faust dice: ora ascolterete la bestialità in tutto il suo candore, un gioco critico che risale al rapporto sempre ambiguo di Berlioz con un certo tipo di canonizzazione della musica sacra. E la canzone della pulce poi è l'altro elemento importante che viene questa volta posto in bocca a Mefistofele, anche con quel gioco di una prosodia francese quasi straniata che serve a dare una forza drammatica, grande spicco a un lavoro che appunto pur non nasce per la scena ma ha una forza teatrale innegabile. Infine il passaggio verso attraverso i fiori, il sonno, gli gnomi, le silfidi all'incontro con Marguerite e l'amore per Marguerite. Nella parte terza troviamo Margherita e il suo primo ingresso è la Chanson de Thulé, la canzone del re di Thule che perde la sua compagna, che ha questa coppa d'oro che poi la getta e da quel momento si avvia la sua oramai morte, perché è oramai anziano pur avendo tutto il resto della sua vita portato fede alla sua amante. E qui c'è questa canzone gotica che con gli elementi sia diatonici che cromatici che si alternano e che danno questa idea già di disturbo mentale, di vera inquietudine, una inquietudine che poi ritroveremo, ma intanto c'è il duetto d'amore fra i due che poi viene interrotto perché un po' il villaggio tutto si è accorto della presenza di qualcuno per non svegliare la madre. I due si danno appuntamento il giorno successivo e Faust viene portato via da Mefistofele. Nella parte quarta avremo l'aria celebre di Margherita, L'amour, l'ardente flamme, Carlo Maria Palazzoli, il primo violino è entrato, c'è tutta l'orchestra schierata, l'invocazione alla natura selvaggia, mentre appunto la miseria di Margherita è stata raccontata da lei stessa, perché aspetta, c'è proprio una vera e propria messa in musica dell'ansia, dell'attesa di quest'uomo che non arriva più, e poi lo slancio a salvare Margherita dal carcere, che in realtà è uno slancio con questi due cavalli su Vortex e Jaou verso l'abisso, perché Faust firma la carta in cui pur di salvare Margherita si impone nelle mani di Mefistofele, e Mefistofele lo porta alla dannazione con queste 128 misure che corrono tutto il tempo, si fermano solo un momento quando Faust dice: ma davvero devo firmare? Che succede? E poi riprendono dopo che ha firmato alla velocità diabolica che lo porta alla dannazione, perché con uno scarto drammaturgico che è anche una, se vogliamo, mistificazione tipica di Berlioz, non c'è la salvazione di Faust, ci fermiamo alla situazione di cui Faust viene trascinato verso l'abisso, ed è Margherita nella parte finale con un elemento preponderante di musica sacra, molto più canonico se vogliamo, anche forse la parte più convenzionale dell'opera, che viene elevata verso l'alto e viene salvata per aver molto amato. Entrano i solisti che torno a ripetervi, sono Julien Dran tenore, Marianne Cray bassa mezzo soprano, John Relia basso e Jonathan Lemalu basso. Sul podio il maestro Charles Dutoit. Buon ascolto con la Damnation de Faust di Hector Berlioz. Sono circa 2 ore e 1/4, 20 minuti in diretta dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Mm-hmm.

sul fronte in scesa prezze lo c'è, quam sa propre fie, bravore le me. E di suor la sire passo taier, e giur, mi ti prove,

Thank you.

Signor, tu mi pesi con la sciore.

sua signoria persuadì di moi l'astre d'amor costo. Son affios, ami, se forna.

Teme più, purtò ene cascio tremie, e purra parissi dalla morto danie. Sciato dei sasser chi

0: morte, dico prometano.
1: Fusitoner!
0: A sorte, che sono morto a potere.
1: Souffle, souffle, miserable!
0: Ah, je suis le coupable! Oh!

0: In collegamento diretto con la Sala Santa Cecilia del Parco della Musica abbiamo ascoltato la Damnation de Faust, Legende Dramatique, in quattro parti per soli, coro, voci bianche, orchestra, musica di Claude Berlioz sul suo libretto insieme a Almir Gandoniere e Gerard Arval, che era il traduttore del Faust di Goethe. Gli interpreti principali sul podio: c'era Charles Dutoit, che peraltro ormai con vicino al 90 primavere festeggia quest'anno i 50 anni di rapporto con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Marguerite Marianne Crébassa, mezzo soprano, Faust, Julien Dran, tenore, o meglio Faust in questo caso, Mephistopheles, John Relia, basso, Brander, Jonathan Lemalu, basso. La voce celeste che ha nominato due volte Margherita, che viene salvata nel finale, è Natalia Paola Quiroga Romero, soprano, artista del coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. E poi avevamo il coro dell'Accademia preparato da Andrea Secchi e il coro di Voci Bianche, che compare appunto nel finale, nella salvazione di Margherita, che segue immediatamente dopo la dannazione di Faust, con Claudio Morelli, maestro del coro delle Voci Bianche. Adesso rientrano tutti in sala. Devo dire, mi fa piacere almeno citarlo, l'abito bianco tutto trapunto di roselline rosa, veramente bellissimo di Marianne Crébassa. Sembra una riedizione, una rilettura di abito di Worth fine dell'Ottocento, l'abito bellissimo. E si voltano un po', perché si voltano verso il coro. Adesso ci sono gli applausi per il coro di Voci Bianche, sono tutti in piedi, vengono ringraziati dal maestro, e il coro di Voci Bianche e il coro trovano anche i loro rispettivi maestri, che vengono ringraziati, Andrea Secchi e Claudia Morelli. Si voltano, dicevo, maestro e solisti, non solo per ringraziare i due cori dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e delle sue Voci Bianche, ma anche per salutare il pubblico, che è disposto ai due lati alti all'interno della grande pancia lignea della Sala Santa Cecilia. Adesso stanno inchinando tutti al pubblico. Erano 20 anni che la Damnation de Faust mancava dal repertorio dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, da quando l'ultima volta l'aveva eseguita Antonio Pappano, all'epoca con Vessellina Casarova e Jonas Kaufmann e Erwin Schroth, Roberto Valentini. Questa volta, torno a ricordarli, abbiamo ascoltato Marianne Crébassa, Julien Dran, che debuttava non solo a Roma, era il debutto italiano, credo, John Relia, basso, e Jonathan Lemalu, basso. Adesso un mazzo di fiori per anche la voce che ha eseguito ora. Sto cercando di capire, perché alle volte si era... Oh, questa, ecco, esce da sola Marianne Crébassa, salutata direi dal pubblico con un certo entusiasmo. Quei fiori erano per Natalia Paola Quiroga Romero, il nome più lungo che riunisce, è più lungo di tutti i quattro nomi dei cantanti di questa sera. Insieme a lei è arrivato anche Julien Dran, e adesso Mephistopheles, John Relia. Dopo sentiremo brevemente la sua voce parlata, che colpisce quanto, e se non più addirittura, sentirlo anche cantare. Molto simpatico anche Relia, come anche modo di fare. Ha molto sottolineato, con la mimica facciale, con quei minimi gesti, anche l'aspetto ironico, che l'aspetto sardonico, forse meglio dire, che sicuramente Berlioz mette molto, molto in evidenza. Adesso stanno tutti applaudendo verso il coro. Ancora tornano Andrea Secchi e Claudio Morelli a far corona di tutto tutta la distribuzione vocale strumentale. Devo dire che con la Damnation de Faust si fa un viaggio straordinario, perché si erra fra selve, montagne, grotte, si visita l'Ungheria, si visita Lipsia, si passa tra le taverne, si ascoltano i canti degli studenti, dei soldati, si corre sull'Elba, si arriva nella casa di Margherita, si ascolta una canzone che ci racconta un'antica leggenda del re di Thule, ma si ascolta anche la storia della pulce, che è il racconto di Faust. Ecco, adesso vengono ringraziate tutte le varie prime parti. E Charles Dutoit, 50 anni da quando per la prima volta ha diretto l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha diretto tutto in piedi, tutto d'un fiato, con una agilità formidabile, con una mimica facciale, con un gesto sempre molto chiaro e intelligibile, anche quando era estremamente economico, ma non sempre lo era. In alcuni casi erano delle grandi volute, soprattutto quando poi doveva chiedere agli archi momenti di massimo impegno. Ecco, esce di nuovo tutto insieme il cast di questa Damnation de Faust, e appunto poi alla fine, dopo quel incredibile girovagare, ci porta addirittura in quel galoppo infernale, in quella corsa infernale con i due cavalli di Mefistofele fino alla Damnazione di Faust, e poi addirittura verso il sublime con l'arrivo in paradiso. Io ringrazio adesso, perché poi dopo ci tratterremo, chi ci ha aiutati, ma forse prima sarà il caso di salutare il circuito radio, se vogliamo.
1: Esattamente, grazie ad Andrea Penna, e dunque andiamo a scollegarci dai circuiti europei.

0: Ma rimaniamo naturalmente collegati con l'Auditorium Parco della Musica di Roma e ancora con Andrea Penna, al quale voglio riportare comunque anche i commenti dei nostri ascoltatori. In generale sono plaudenti e festosi come quelli che abbiamo ascoltato dagli applausi fino a qualche istante fa. Ma so che hai raccolto, ce lo anticipavi Andrea, alcune interviste dei protagonisti di questa serata.
1: Sì, allora, dal momento che era veramente tutto d'un fiato senza intervallo, che è anche un'esperienza dal punto di vista dell'ascolto assolutamente speciale, però abbiamo posto un po' alla fine questi due brevissimi incontri con Charles Dutoit. Non potevo mancare di porre almeno due domande al maestro di Losanna, che ha tanto lavorato sul repertorio francese e in particolare sulla musica di Berlioz e su questo pezzo in particolare. Allora gli ho chiesto della forma della Damnation de Faust, che non è stata pensata per la scena, che non è veramente un'opera, ma che certo ha tanti elementi operistici. Ecco, che forma ha questo lavoro?
2: Commençons par dire une vérité, c'est que la Damnation de Faust n'est pas un opéra.
3: Prima di tutto diciamo una volta per tutte che la Damnation de Faust non è un'opera. Infatti non mi piace affatto l'idea di vederla rappresentata sulla scena, prima di tutto perché è troppo corta e poi perché si passa improvvisamente da una situazione all'altra. Anche se non è un'opera, però il problema con Berlioz è l'influenza fortissima che l'opera lirica aveva comunque su di lui. Le due influenze principali che ha sentito sono state quella di Beethoven, naturalmente, perché da giovane aveva ascoltato le sue sinfonie e ne vediamo traccia evidente nella Sinfonia Fantastica, e poi l'opera, e infatti adorava Gluck, Salieri, tutta quella temperie. Berlioz ha preso molto dall'opera per creare uno stile che comunque è molto personale. Nella Damnation i recitativi, le arie, i duetti testimoniano il suo rapporto con l'opera, ma le intenzioni sono diverse, perché va considerata piuttosto un'opera del pensiero, tanto è vero che Berlioz ogni tanto non si trattiene e inserisce dei commenti all'interno della partitura, quasi come si trattasse di una scena d'opera, ma non è affatto così, anche perché le opere di Berlioz ci sono e come Benvenuto Cellini, Le Troyenne, Beatrice e Benedict, si tratta di una sorta di dramma sinfonico.
2: Tout le reste, et ça c'est un drame symphonique.
1: Anche se poi è una diciamo il nome vero e proprio è diverso, è leggenda drammatica, ma è proprio l'idea sinfonica quella che voleva sottolineare. E poi Dutoit ha continuato cercando di trovare un posto all'interno della musica francese e dell'idea di come appartenga la musica francese e in generale il lavoro musicale di questo tipo di Berlioz.
3: Quando parliamo della musica francese, io intendo essenzialmente la musica di Debussy, Ravel, insomma quell'epoca che ha cambiato completamente il panorama musicale. Berlioz a sua volta era un innovatore, ma nello stesso periodo in Francia c'erano delle linee di pensiero musicale molto più tradizionali, la Schola Cantorum, da cui viene l'ambiente di Franck, e poi naturalmente l'influenza di Wagner. Berlioz è rimasto un solitario per molti aspetti. Non dimentichiamo che era comunque nato nel 1803. La prima traduzione del Faust, la bellissima traduzione di Gérard de Nerval, la legge a 17 anni nel 1820. Lo aveva impressionato moltissimo. Per questo scrive le prime otto scene, ispirandosi alla vicenda di Margherita, Mefistofele e Faust, ma con un'orchestrazione completamente diversa. Per esempio, la serenata di Mefistofele è scritta per chitarra, lo ha anche incisa in questa versione, ed è davvero interessante vedere come si è trasformata nella forma definitiva, in cui la scrittura per chitarra diventa estremamente complicata, trascritta per l'orchestra. Al tempo stesso, torno a dire, c'è l'influenza di Beethoven. Non dobbiamo dimenticare che siamo nella prima parte dell'Ottocento, mentre in tanti, compresi molti miei colleghi, eseguono questa musica come se appartenesse all'epoca tardo-romantica, alla fine dell'Ottocento, con sonorità che non hanno nulla a che vedere con Berlioz. La sonorità di Berlioz resta quella classica, ispirata a Beethoven, naturalmente con l'inserimento di tanti altri strumenti che vengono dalla musica per il teatro, contrabbassi, le tube, che Beethoven non utilizzava certamente in quel modo, ma alla base resta quella. Anche il modo in cui è trattata l'orchestra rimane quello classico. Suonare Berlioz come se si trattasse di un compositore wagneriano o di un maestro russo è totalmente fuori posto. Dobbiamo anche renderci conto che quel personaggio solitario ha sviluppato tutto il suo percorso in un ambiente sociale e artistico molto difficile e senza aver successo. Eppure ha scritto delle pagine incredibili, proprio come La Dannation, ma anche per esempio come Romeo e Juliette, Shakespeare presentato sotto forma di sinfonia, anche se questa denominazione va considerata in un modo completamente diverso. C'è sempre questa ambiguità in Berlioz, eppure le forme sono chiare. Certo, sorprende che un uomo proiettato verso l'avvenire si rivolga verso l'antichità più lontana con i troiani, un soggetto antico, neoclassico, appunto, pensato con le forme di un'opera classica, arie, recitativi, duetti, quartetti e assiemi. Ricordiamoci che Wagner stava distruggendo queste strutture formali, aprendo il cammino all'opera moderna con un legame molto diverso con il testo e con forme totalmente differenti, del tutto nuove. Berlioz non ha seguito quel percorso.
1: Ecco, questa era la voce di Charles Dutoit. La nostra chiacchierata era un po' più lunga, è stata anche un po' più lunga quella di con John Rilia, ma almeno faccio ascoltare la sua voce parlata. Sentite quella del nostro curatore Bruno Ruffolo, naturalmente nella traduzione italiana, e gli ho chiesto a proposito del suo destino, quello di un basso che interpreta molto spesso parti di cattivi, molti diavoli. Gli ho chiesto anche se dei vari diavoli romantici ha interpretato anche per esempio quello scritto da Schumann del Scene del Faust, che è quasi più diciamo in chiave baritonale. Sentiamo.
4: No, I've never sung a Schumann. No, the main ones, of course, for me.
3: No, Schumann mai. I tre personaggi demoniaci che canto sono quello della Dannation di Berlioz, il Mefistofele di Boito e ovviamente quello del Faust di Gounod. Li ho cantati tutti più volte, anche se il Mefistofele di Boito compare in scena relativamente più di rado, perché la distribuzione vocale è complicata e lo sforzo produttivo notevole. Nonostante questo l'ho interpretato 4 volte, se non sbaglio. Ovviamente si tratta di personaggi molto diversi tra loro per lo stile dei compositori, il linguaggio e anche per la caratterizzazione generale conferita a Mefistofele.
1: Naturalmente, a proposito di questo carattere di Mefistofele, in particolare nella Damnation dei Fossi, ho chiesto un po' di precisarlo.
4: I believe Berlioz called this a music drama.
3: Mi sembra che infatti Berlioz abbia chiamato il pezzo leggenda o dramma musicale, essenzialmente pensato per l'esecuzione in concerto. Peraltro l'azione drammatica dopo l'ingresso di Mefistofele diventa molto rapida, le scene si susseguono velocemente e dal punto di vista della realizzazione scenica, fino a qualche tempo fa, queste caratteristiche rendevano la Dannation problematica, soprattutto per i cambi scena. La prima volta in palcoscenico l'ho cantata nella produzione di Robert Lepage al Met, basata molto sugli effetti e gli sfondi video, un grande dispiego di mezzi tecnici che però, proprio per la presenza dei video, rendeva molto facili i cambi scena a vista e teneva bene il passo con la musica. In ogni caso, l'aspetto centrale in Berlioz non è tanto la costruzione drammaturgica in sé, quanto l'orchestrazione, così incredibilmente vivida, davvero proiettata verso il futuro rispetto a quell'epoca. C'è qualcosa di cinematografico per come la musica illustra le immagini del dramma. Il confronto con il Faust di Gounod è abbastanza sorprendente, perché risulta più convenzionale e legato al suo tempo, nonostante sia stato scritto 15 anni dopo la Dannation di Berlioz. Davvero straordinario.
1: E allora l'ultima domanda: è nato nel 1972 John Rilia, ma è tutto sommato un basso matura un po' più tardi rispetto ai propri colleghi che cantano negli altri registri. Allora gli ho chiesto nel suo futuro, anche se ci sono dei nuovi ruoli.
4: Absolutely, the sort of timeline in terms of.
3: Senza dubbio, lo sviluppo temporale e la maturazione della voce di un basso rispetto a tutti gli altri cantanti copre un arco piuttosto lungo, naturalmente se si è prudenti con la voce, senza cantare parti troppo pesanti agli inizi. Così distinguerei tra una fase iniziale, una mediana e poi la piena maturità, che arriva appunto intorno ai 50 anni. Ti può anche capitare che per i primi 20 anni di carriera tutti ti giudichino troppo giovane per certe parti, finché d'improvviso non lo sei più. Ma più o meno è così che funziona. E per le grandi parti di Wagner, in effetti, è bene arrivarci intorno ai 50 anni. La prima parte di carriera per me è stata molto diversa. Avevo una voce molto più leggera e ho cantato molte opere di Mozart, Rossini, Handel, parti che non canterei più adesso perché la voce ha guadagnato molto peso e ampiezza, è diventata più scura ed è diventata molto adatta a quelle parti di demoni e di cattivi che mi accompagnano da vario tempo. Per Wagner, specialmente la maggiore ampiezza in generale, mi permette di affrontare quelle parti più drammatiche con molto meno sforzo. C'è un ruolo solo che mi rimane da cantare, Boris Godunov di Mussorgsky. Sto davvero aspettando che capiti l'occasione perché è il mio sogno più grande. Ho preferito aspettare fino ad adesso, almeno per essere in grado di cantare come vorrei io.
4: At least the way that I would want it to be.
1: Allora, aspettando, non credo che sarà subito, ma insomma aspettando l'arrivo del Boris di John Relia, noi però dobbiamo salutarvi, soprattutto perché sennò a me qui mi chiudono dentro.
0: Non sia mai.
1: E poi dovete andare avanti con la trasmissione. Però ringrazio il consulente musicale Claudio Piazza, Manuel Francisci e Francesco Lanza, i nostri due tecnici, e lo specializzato in riprese Alessandro Touvre, che è qua vicino a me, che sta aspettando che gli restituisca tutto il nostro armamentario Rai, e io vi saluto, vi auguro una buona fine di trasmissione.
0: Grazie mille ad Andrea Penna, e se volete continuare a commentare come state facendo potete inviare i vostri messaggi WhatsApp o SMS al nostro 335 56 34 296.

Sono le 22:37 minuti in questo istante. Come vi avevamo promesso, in questa seconda parte della nostra trasmissione vogliamo provare ad indagare insieme alcune origini, alcune...

Sono le 22:37 minuti in questo istante. Come vi avevamo promesso, in questa seconda parte della nostra trasmissione vogliamo provare ad indagare insieme alcune origini, alcuni momenti aurorali della storia della canzone napoletana, anche per fugare

0: pensate che Santa Lucia celeberrima ha più o meno la stessa età della Damnation de Faust, musica nata e diffusa nei primi decenni dell'Ottocento ed è una delle tante canzoni napoletane che hanno scritto la storia della musica. Noi ve ne vogliamo parlare, come dicevo, in occasione dell'uscita di un libro che è stato pubblicato dall'editore Squilibri, si intitola Agli albori della canzone napoletana, storia e analisi di un repertorio urbano 1824-1879. Lo ha scritto Raffaele Di Mauro, che è con noi al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, grazie dell'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie. Accennavo prima al fatto che il suo testo ci aiuta a scoprire quanto le origini della canzone napoletana siano un po' più complesse rispetto a una sorta di doppia semplificazione che si è diffusa, ai noi ancora oggi qualcuno sostiene, dico ai noi perché abbiamo ormai capito che è sbagliata. Di che cosa si tratta? Ci aiuta a ripercorrere insomma questa miopia e presbiopia insieme rispetto alla storia della canzone?
1: Sì, spesso ci sono state, diciamo, due letture ricorrenti del fenomeno canzone napoletana. Da un lato, diciamo, la canzone napoletana è stata vista come una sorta di sorella minore, potremmo dire, della romanza da salotto e dell'arietta da camera. Diciamo, sostenitori di questa tesi possiamo, diciamo, indicare ad esempio Salvatore Di Giacomo ed altri che hanno cercato di dare dei natali illustri ad alcune canzoni attribuendole a Donizetti, a Bellini, a tutti i costi, come diceva Roberto Leidi. E da un altro lato invece c'è un'altra lettura che tende a considerare la canzone napoletana come un canto popolare non meglio precisato. In realtà il repertorio è abbastanza complesso, è un repertorio ibrido, potremmo dire, urbano, che diciamo, che mescola sia elementi della tradizione popolare, sia quella contadina che quella urbana, e sia invece elementi della tradizione colta, romanza da salotto, ariette buffe, arie d'opera, e sia anche la musica da ballo dell'epoca, prima il valzer, poi arriverà il tango, la

0: un bel focus group, quindi un repertorio molto complesso da analizzare che richiede competenze sia musicologiche sia in particolare etnomusicologiche.
1: Lei pone due date, il che potrebbe far alzare un sopracciglio, perché uno dice, ma insomma, come si può datare con precisione un fenomeno così complesso? In realtà, tra questo 1824 e quel 1879, si situano degli eventi molto precisi.
0: Sì, 1824 è la data d'inizio di una raccolta, i passatempi musicali curati dal francese napoletanizzato Guglielmo Cottreau, che arriva a Napoli proprio durante il decennio francese. E invece 1879 è la data di morte del figlio di Guglielmo Cottreau, Teodoro. È un po', diciamo, questo cinquantennio, poco più di 50 anni, l'ho definito una sorta di secolo breve della canzone napoletana. È una sorta di, diciamo, segna una sorta di passaggio tra quelli che possiamo considerare gli antefatti della canzone, no? Le villanelle cinquecentesche, le cantate dialettali del 600, poi le arie buffe, diciamo, del 700, a quella che poi diventerà la canzone napoletana cosiddetta classica del periodo d'oro di fine 800. Diciamo che, diciamo, proprio in questo periodo, in questi 50 anni, c'è proprio questo una sorta di, diciamo, incubazione di questo repertorio, dove troviamo in nuce tutti gli elementi che poi troveremo nelle canzoni napoletane poi famose di fine 800 e di inizio 900.
1: Lei citava prima il fatto che per dare ulteriore importanza al repertorio, alcuni studiosi e in realtà anche una vox populi napoletana attribuiva erroneamente alcune canzoni celebri a grandi compositori, no, perché questo insomma dava gloria. E citava prima il caso della musica, delle canzoni attribuite a Bellini. Una è Fenesta Calucive, per la quale lei ha fatto un lavoro molto interessante, perché questo libro è corredato poi da materiali multimediali, nel senso che ci si può collegare un apposito sito e si scorrono un sacco di partiture e ci sono molte registrazioni etnomusicologiche che si possono ascoltare, come quelle che abbiamo provato a raccogliere, almeno così in modo rappresentativo, questa sera. Ma prima di ascoltare una delle versioni di Fenesta Calucive, che è scritto in mille modi diversi, come è normale che sia per un repertorio popolare, ci vuole accennare un po' lei alla storia di questo brano?
0: Sì, diciamo che bisogna partire intanto diciamo, dal fatto che fino alla seconda metà dell'Ottocento le canzoni popolari napoletane, diciamo, non avevano un determinato testo associato a una determinata musica, nel senso che esistevano tantissime versioni di Fenesta Calucive, tantissime di Michele Mai e di altri brani, perché, diciamo, lo stesso testo poteva essere cantato in mille modi diversi, sia come canzone canto alla zampognara, come canto contadino, come canto di lavoro, come tarantella, come tammuriata, come canto sul tamburo in Campania. Quindi lo stesso testo poteva essere cantato in mille modi diversi. Da una di queste versioni, trascritta e poi aggiustata da Guglielmo Cottreau, diciamo, la prima versione di Fenesta Calucive, io ho ritrovato il manoscritto, risale al 1840 ed è una melodia raccontata, e che era, diciamo, semplicemente di poche battute, di due frasi melodiche, e mancava la frase che somiglia diciamo, all'aria di Bellini, a Non credeami darti, della Sonnambula, che poi ha dato vita a tutta la leggenda dell'attribuzione a Bellini. Quindi, diciamo, la versione, diciamo, era semplicemente di due frasi melodiche, diciamo, AB, e successivamente lo stesso Cottreau, o come dice il figlio Giulio Cottreau in una lettera a Rocco Pagliara, Federico Ricci, probabilmente un altro operista di cui parlo nel libro, aggiunse la famosa frase incriminata che poi, diciamo, somiglia all'aria di Bellini e che ha dato vita alla leggenda dell'attribuzione a Bellini.
1: Proviamo ad ascoltare allora la più antica delle registrazioni che lei riporta nel legato a questo volume. È stata ripresa il 3 ottobre 1952, grazie alle campagne di registrazione, in questo caso di Ernesto De Martino e di Diego Carpitella, a Grottole. Sentite come suona.

E se invece, per avere un'idea, noi ci spostiamo qualche anno dopo, andiamo nel 1956, quando è stato registrato da Ernesto De Martino questo altro contributo, in questo caso siamo a Ruoti, in provincia di Potenza, sentite come suona quest'altra versione.

E pensate che il giorno successivo, spostandosi non di molto al santuario della Madonna di Montepierno a San Fele, ancora in provincia di Potenza, la versione diventava questa.

E ancora vi facciamo viaggiare, andiamo ad ascoltare la registrazione ripresa dalla campagna di Leonardo Alario, che se ne è occupato nel 1987 e ha registrato una contadina di 62 anni, si chiama Antonia Lategano, a Trebisacce, che cantava così.

0: Raffaele Di Mauro ci fa un grande regalo, devo dire, allegando queste registrazioni al suo volume, perché è lampante quanto poi il gioco di variazione, trascrizione, trasformazione del repertorio, anche se vogliamo a pochi chilometri di distanza, avesse arricchito la storia della canzone.
1: È proprio così, da quello che abbiamo ascoltato abbiamo sentito versioni completamente diverse, diciamo una versione accompagnata con l'organetto ma diciamo in forma di canto alla zampognara, una versione polivocale molto particolare, un'altra versione invece in forma di tarantella, così come ne esistono altre in forma di tamuriate in Campania raccolte dal maestro De Simone, oppure questa qua, quest'ultima forse è quella più vicina, sì, a quella che probabilmente ha raccolto Cottrone, diciamo nell'Ottocento, perché una versione in forma di canzone narrativa con solo le due frasi melodiche molto vicina a quella che diciamo a quella del manoscritto di Cottreau, che poi è diventata la versione cristallizzata, è diventata la Fenestra che lucive che tutti conosciamo e cantiamo.
0: In che modo le diffondeva Cottreau? Come erano fatti proprio fisicamente i fogli di musica che lui stampava per far circolare questo repertorio?
1: Erano dei fascicoli, diciamo, di versioni per canto con accompagnamento di pianoforte in particolare, anche se poi ne sono uscite anche versioni, i brani più diciamo che avevano riscuotevano maggiore successo uscivano anche con accompagnamento di chitarra in altre versioni, ma la versione più diffusa era per canto e accompagnamento di pianoforti. Erano dei fascicoli a cui ci si poteva associare, c'erano gli abbonati, gli associati, e tra gli associati illustri c'era ad esempio anche Gaetano Donizetti, che poi ha preso alcuni di questi testi e li ha rimusicati ex novo.
0: Esisteva il diritto d'autore? No, naturalmente no. Come si proteggevano queste pubblicazioni? Che tipo di pirateria era in atto?
1: Questo è stato un grosso problema. In realtà il primo tentativo, diciamo, di difendere questi materiali, diciamo, è nel 1865 ci fu una legge che permetteva il deposito al ministero di questi materiali. Infatti Teodoro Cottreau, il figlio di Guglielmo, approfittò di questa legge facendo una raccolta con tutti i materiali pubblicati precedentemente dal padre, attribuendoli al padre. In realtà i brani erano usciti tutti anonimi. Guglielmo Cottreau, diciamo, ce le aveva pubblicati anonimi, anche quelli che sono farina del suo sacco, perché alcuni sono trascritti e aggiustati da lui, alcuni, come lui stesso dichiara nelle lettere alla sorella, alla mamma e ad altri, sono di sua composizione, come ad esempio la celebre Fenestra Vascia, il cui testo è antico e ritroviamo anche in un'antica villanella di Giovannasco, ma la cui musica è opera dello stesso Guglielmo Cottreau.
0: E questo ha generato poi dei contenziosi, l'attribuzione falsa o tanti saluti?
1: No, in realtà diciamo uscivano diverse, lui si lamenta in alcune lettere di alcune versioni che uscivano in Francia senza il suo permesso, quindi soltanto dopo la sua morte, dal 1865 in poi ci fu questo tentativo di questa legge che permetteva il deposito, ma poi si dovrà attendere soltanto la nascita della SIAE per una protezione più efficace.
0: Devo dire che forse l'aspetto più interessante della lettura di questo suo saggio così ricco è rendersi conto di quanto fossero permeabili le categorie, di quanto non fosse un transito tra alto, esatto, e basso, no? Ma quando ci fosse una popolazione creativa, mi viene da usare una definizione di questo tipo, che oggi è talmente lontana dalla nostra esperienza che uno ci pensa con un po' di malinconia quasi all'idea che si possa tutti insieme far nascere, poi crescere un repertorio al quale ciascuno contribuisce dando un pezzettino. È una sorta di lezione di civiltà, mi sembra, la canzone napoletana, per come lei ce la sta spiegando e facendo riscoprire attraverso questo suo saggio.
1: Esatto, sì, era uno scambio tra le varie fasce folcloriche, come le definiva Diego Carpitella, no? Tra la fascia contadina, tra la fascia che possiamo definire artigiana, urbana, e la fascia borghese colta. Questo, diciamo, il rapporto tra queste varie fasce era permesso dal particolare che a Napoli molto spesso nello stesso palazzo convivevano queste fasce. Nel basso c'erano i contadini, diciamo, al primo piano magari gli artigiani e sopra ancora invece i nobili. Quindi c'era proprio anche una vicinanza di tipo abitativo che permetteva questa mescolanza di generi e questo processo creativo
0: Certo.
1: veramente singolare e interessante.
0: Raffaele Di Mauro, io la ringrazio moltissimo di essere stato con noi. Ricordo ancora che il suo saggio si intitola Agli albori della canzone napoletana, storia e analisi di un repertorio urbano 1824-1879. È stato pubblicato da Squilibri e spero le piaccia il saluto che le ho preparato. Facciamo un bel salto nel tempo, arriviamo fino al 1935 quando viene scritta Passione con versi di Libero Bovio e musica di Ernesto Tagliaferri che andremo ad ascoltare insieme ancora. Grazie a Roberto Murro. Grazie ancora, buonasera.
1: Bellissima, buonasera.

0: Ed era naturalmente la celebre Passione che abbiamo ascoltato dalla voce e dalla chitarra di Roberto Muro. Sono le 22, quasi le 23, diciamo, manca veramente 3 secondi e quindi noi ci siamo avvicinati con grande puntualità ai nostri teatri in prova. Infatti mi ha raggiunto qui in studio Sergio Logatto, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a te, buonasera a chi ci sta ascoltando, come al solito. Un po' con qualche commozione vi dico che è l'ultima mia puntata per questa stagione, perché poi si va, come sappiamo, in programmazione estiva e quindi proprio rubo qualche secondo per ringraziare Monica D'Onofrio e Lorenzo Paolini in particolare, che veramente si spendono ogni settimana per rendere possibile l'ascolto di ciò che sentite. Poi insomma delle volte discutiamo su che cosa far ascoltare, che cosa no, ma veramente è una corsa a varie latitudini di questo paese, quindi sinceramente le ringrazio. Ne approfitto anche per ringraziare Katia Ippaso, che ha fatto la spola con me in questa stagione, e lo ridirò alla fine, ma speriamo di rivederci nella prossima. Ma al mio solito e mai come oggi, credo, a proposito di corse, ne faremo una vertiginosa, perché passeremo dalla Toscana alla Sicilia fino alla città di Roma da cui vi stiamo parlando. Il primo appuntamento che vogliamo raccontarvi è la 29esima edizione del Festival In Equilibrio, prodotto dall'associazione Armunia a Castiglioncello e Rosignano Marittimo. Dal 25 giugno al 4 luglio è un festival che ancora una volta, insomma, si conferma come osservatorio privilegiato, diciamo, sulle nuove scene del teatro, molta danza anche e arti performative, insomma live arts, che riescono a trasformare una location molto suggestiva, quella del Castello Pasquini, del borgo antico di Castiglioncello, ma anche della sede di Rosignano Marittimo, in un circo multidisciplinare. La direzione è quella di Angela Fumarola e quest'anno si muove attorno al tema del visibile e dell'invisibile, quindi indaga degli stati liminali tra visione e interpretazione dell'atto artistico. Sono più di 100 gli artisti e le artiste, più di 50 gli eventi, e in particolare appunto c'è un focus sulla soggettività femminile, di cui parleremo a breve, perché ben due appuntamenti vogliamo presentarvi. Sono 10 gli spettacoli dedicati a questo focus femminile e anche un grande sostegno alla creatività under 35, 13 prime nazionali assolute anche, e abbiamo selezionato alcuni protagonisti. Io do innanzitutto, e mi fa molto piacere farlo, il benvenuto ai primi due ospiti, se ne aggiungerà a breve un terzo. Do il benvenuto a Maurizio Lupinelli ed Elisa Paul. Buonasera Maurizio.
2: Buonasera.
1: Buonasera. Buonasera. Ecco, Maurizio Lupinelli e Elisa Paul, Nerva al Teatro, che presentano in prima nazionale un lavoro dal titolo Becchettiana proprio il 25 di giugno, tra 10 giorni. Allora, chi sono Maurizio Lupinelli e Elisa Paul? Lavorano alla costruzione di Nerva al Teatro, che è una realtà veramente avventurosa della nostra ricerca, perché ha sempre mescolato la ricerca artistica di palcoscenico anche con un lunghissimo, ne parleremo oggi, e elaborato percorso di ricerca anche con soggettività che molto spesso rimangono emarginate dal teatro. Becchettiana, ve lo dice il titolo, è un progetto che tuttavia ovviamente fa riferimento a Samuel Beckett, al grande drammaturgo irlandese, mescolando estratti di Finale di partita, di Giorni felici, di Aspettando Godot, quindi delle stelle della produzione di questo autore, però è soprattutto l'esito di un attraversamento molto lungo e complesso, non solo nell'universo di Beckett, ma anche in un universo in cui l'arte dell'attore e dell'attrice si misurano con dei corpi fragili. Non è la prima volta, non è l'ultima volta che utilizzerò questo termine. Si parla di attori e attrici che portano diversi tipi di disabilità, e a questo proposito, perché l'ha accompagnato a lungo, abbiamo raggiunto anche un altro ospite, uno studioso che io stimo moltissimo, in molti e molte stimiamo, molto importante per la nostra disciplina del teatro, che è stato appunto testimone e fiancheggiatore anche di questi processi. Sto parlando del professor Gerardo Guccini. Buonasera Gerardo.
3: Buonasera a te Sergio, salve a tutti.
1: professore ordinario allo storico DAMS dell'Università degli Studi di Bologna, si è occupato appunto di drammaturgia, anche di scena settecentesca e di teatro contemporaneo, ma non solo di teatro di narrazione, ma anche la cosiddetta nuova performance epica, come ha coniato lo stesso Guccini, e ancora segue attivamente le scene italiane. Allora, cominciamo a parlare di questo Becchettiano, entriamoci e parto proprio da Maurizio Lupinelli. Questo contatto con le fragilità che compaiono in scena in Becchettiano e nel vostro lavoro, compaiono come dei territori in qualche modo che vanno abitati. Allora la domanda per Maurizio Lupinelli è innanzitutto in che modo il lavoro con gli attori e le attrici della casa teatro, insomma adesso ne parleremo, ha trasformato il vostro approccio alla regia, anche muovendovi, come voi stessi scrivete, verso un adattamento ai loro ritmi e alle loro pause. Dacci anche, se ti va, Maurizio Lupinelli, un'idea di che cosa ci potremmo trovare davanti venendo ad assistere a Becchettiano.
2: Come dire, sto lavorando con un gruppo di ragazzi, appunto, l'abbiamo citato, della scuola a Casa Teatro, organizzata dalla Fondazione Allianz e dal Teatro degli Incamminati, con le officine creative dell'Università di Pavia. E quindi sono stato chiamato, ed è la prima volta che lavoro, che ho lavorato con questi giovani attori fragili che frequentano questa scuola, che credo che sia la prima in Italia di questa scuola, che di fatto è un'accademia teatrale aperta a ragazzi fragili e non. E per cui, come dire, io sono stato chiamato varie volte con questo gruppo e ho fatto dei seminari, e poi mi hanno chiesto, siccome lavoro con questi ragazzi del biennio, come chiusura dell'anno una produzione. Allora, siccome sono anni che con queste persone straordinarie ho scoperto insieme, che sono stati loro che mi hanno poi fatto scoprire e lavorare in maniera così a lungo su Beckett, perché chiaramente Beckett è sempre stato un mio totem, però in quanto a me, diciamo, Maurizio Lupinelli, regista e attore, con queste persone ci sono arrivato, cioè sono loro che mi hanno portato. Allora, dopo questo preambolo, niente, la cosa che mi colpisce e che tutte le volte mi atterrisce in maniera positiva è il fatto che queste presenze, che sono presenze attive, incarnano in maniera, mi hanno fatto scoprire che incarnano veramente questi personaggi, diciamo, della drammaturgia becchettiana. Non è un caso che Beckett scriva questi testi, sia quelli i più grandi, ma anche i minimi, dove ci si confronta con la ferita, no? Con dei feriti, no? Prendiamo Finale di partita, Ham è cieco, Clove sta in piedi, i
1: Certo.
2: genitori, Giorni felici, abbiamo il personaggio interrato, cioè sono tutte delle mancanze. E quando abbiamo così cominciato a lavorare con queste persone fragili, abbiamo scoperto insieme, come dire, i silenzi, gli sguardi, i loro gesti, che non sono, diciamo così, sono in difficoltà, ma solo il fatto di mettere a fuoco questa loro difficoltà, sia nella parola, sia negli sguardi, che in questo che hanno, come dire, hanno aperto questo mondo, e ci siamo visti e mi hanno insegnato. È proprio il loro stare
1: Certo,
2: che diventa.
1: ci si riscopre anche, no? Sullo stesso livello. Tra l'altro mi
2: Esatto.
1: viene in mente che parlavi di pause. Pensate che se aprite Aspettando Godot, la parola pausa compare per 137 volte in un testo diviso in due atti. Ma ti interrompo un secondo, Maurizio Lupinelli.
2: Sì,
1: Ascoltiamo
2: certo.
1: subito un audio. Allora, lo preciso, non è un audio di Becchettiana, perché perché Becchettiana è attualmente in prova, siamo ai teatri in prova,
2: certo.
1: Però abbiamo avuto la fortuna di poter intercettare le interviste a due persone che hanno da tempo seguito, quindi come membri della compagnia, questo processo lungo ormai quasi 15 anni, soprattutto il lavoro attorno a Beckett. Ascoltiamo le voci di due di questi interpreti, cioè Carlo e Matteo.
3: Io sono Matteo Sanza, ho 26 anni e vengo da Cantinonciano, in provincia di Livorno.
4: Io mi chiamo Carlo Di Leonardo, abito qui a Marina Romea.
3: Il mio ruolo nello spettacolo è quello di Club. Club è un tipo umano che non si può mai sedere e che deve fare, cioè che è quello che si muove di più sulla scena, ed è un personaggio costantemente sotto gli ordini di un altro tipo umano che si chiama Ham.
4: Il mio personaggio di Nag è una cosa bella, di essere il marito di questa bella signora come la Babi, che mi sto divertendo benissimo con lei e anche con Lupo e con Matteo. Io, per darmi la carica, io non ho paura, perché io mi sento sempre carico, dare il massimo in tutte le parti che mi danno. Nel futuro di questo ragazzo come me, gli do un bel consiglio: di stare tranquillo e andare avanti senza paura e combattere fino alla fine.
3: E soprattutto quando si è in scena bisogna cercare di pensare al momento, bisogna stare nel presente.
4: Allora, intanto l'emozione a me mi parte sempre dallo stomaco e poi, sentendo tutti questi applausi, mi danno la carica ancora di più.
1: Sentivate le voci di due degli interpreti che da molto tempo lavorano con Maurizio Lupinelli, con Elisa Polla, attorno in particolare a Beckett. Stiamo parlando di Becchettiana in equilibrio il 26 di giugno. Ma vado da Elisa Polla, che è qui con noi al telefono, per chiederle, in qualità di attrice, in questo caso anche di aiuto regia, qual è l'ostacolo più grande, allo stesso tempo forse anche la più bella sorpresa, si diceva con Lupinelli poco fa, nel diventare carne, nel far diventare carne quelli che Beckett avrebbe giudicato corpi feriti i più adatti a interpretare la sua poetica.
5: Buonasera Sergio e buonasera a tutte e tutti. Ti risponderei: l'ostacolo più grande è sicuramente il lavoro sulla memoria, nel senso che non si riesce a fare immediatamente un lavoro sul testo e sulla memorizzazione, ma quello che è necessario creare sono delle situazioni sulla scena, delle situazioni chiaramente ispirate ai testi, ai personaggi, a quello appunto che troviamo all'interno delle opere di Beckett, e creare le condizioni perché queste situazioni vengano reinventate, riscritte dalle attrici e dagli attori, e allo stesso tempo capire che cosa le ha rese vive, le ha rese incarnate, e nel tempo riuscire a trasmetterlo a piccole dosi per non essere troppo entranti dal punto di per quanto riguarda la regia, e quindi non dare troppe indicazioni che nel tempo possono irrigidire ciò che ha creato, che la scena ha creato, che gli attori hanno creato, allo stesso tempo non lasciare abbandonati sulla scena appunto gli interpreti, e creare una sorta di, lo diciamo spesso con Maurizio, di maglia larga,
1: sì.
5: una sorta di canovaccio con all'interno delle indicazioni chiare, precise, che possono essere sempre ripetute, dei punti d'approdo che l'attore ha sulla scena, che sa che può tornare, che si mantengono replica dopo replica, ma allo stesso tempo avere la tranquillità che anche l'errore è accolto all'interno di questo lavoro. Un inciampo, una battuta sbagliata o detta in modo diverso, con un ritmo diverso, possono comunque essere reintegrate e reinventate se resta fedele la situazione che abbiamo creato, e quindi non c'è una rincorsa a cercare appunto di ripetere con la memoria un testo già predefinito, ma c'è un grande lavoro di adattamento, di far depositare nei corpi degli attori, delle attrici, questo materiale che loro però sono chiamati a reinventare,
1: certo.
5: E quindi è un grande equilibrismo tra appunto una regia che deve farsi in punta di piedi, che deve saper osservare anche dietro le azioni, le dinamiche che hanno reso vivo, che hanno funzionato, che possono anche rendere ripetibile un'improvvisazione, una situazione.
1: Sicuramente uno sforzo, sì, di ascolto, no? Immagino, cioè una tecnica basata, esatto, anche su delle relazioni empatiche, e soprattutto parli di memoria. Io rapidamente cito un'opera importantissima proprio parlando di memoria, che è il Memorandum, così è stato chiamato questo, sì, progetto biennale di documentazione e di ricerca che è stato ideato proprio da Nerval Teatro a partire dall'anno 2020, con l'obiettivo di analizzare e anche fungere da testimonianza di un'esperienza. Io sono stato, tra l'altro, ho avuto il piacere di essere lì proprio in presenza e testimoniare l'esperienza di questi laboratori permanenti curati appunto dalla compagnia in Toscana, dove siamo in questo momento, e a Ravenna. E ricordiamo Memorandum a cura di Ilenia Carrone, Marco Menini, Elisa Paul, per l'appunto, che abbiamo ascoltato, ma anche del professor Gerardo Guccini, che interviene in questa sorta di diario di bordo, occupandosi in particolare della relazione tra queste tecniche e la drammaturgia becchettiana. E allora vado dal professor Guccini per chiedergli questo, quello che noi spesso anche un po' in maniera rapida definiamo come il maestro dell'incomunicabilità, no? Samuel Beckett. Al contrario, Guccini parla proprio di un maestro della comunicazione, perché è rivolta la sua comunicazione a un'umanità in qualche modo estrema. La domanda è questa, osservando anche questi processi, attori e attrici con disabilità nei laboratori di Nerval, come fanno a restituirci, dal tuo punto di vista, un'interpretazione da un lato semplice e dall'altro giusta di questo Beckett, che molto spesso sfugge perché se ne va in interpretazioni troppo intellettualistiche, Guccini?
6: Sì, ma secondo me il problema andrebbe un pochettino capovolto, no, in questo caso, cioè è come possibile fare Beckett essendo lontani dal suo senso di fallimento, dal suo senso di fragilità, dal suo senso di percezione delicata dell'essere umano. In Beckett ci sono, come dire, diverse pulsioni teatrali. Una cosa è il Beckett che scrive e riscrive i suoi testi, aggiungendo indicazioni di pause, aggiungendo didascalie. Prima dicevi giustamente, ci sono 150 volte la parola pausa, no? Nell'Aspettando Godot. Ed è un Beckett quello che mette mano così ai suoi testi per gli attori di professione. È un Beckett che mira a costruire delle oggettivazioni assolute del suo immaginario, della sua scrittura, per cui l'attore li deve assolutamente indossare. In quel caso l'errore non è assolutamente previsto. E invece c'è un Beckett completamente diverso, che è quello che fa spettacoli con i carcerati, mm-hmm, che si rapporta ad una umanità a sua volta ferita, e che conosce empaticamente, vorrei dire per esperienza, il suo mondo di smemorati, di vagabondi, di persone segnate da malattie e da fragilità profondissime. Ecco, con loro Beckett è completamente diverso, cioè è improvvisa, accetta l'improvvisazione, ma si rende conto che questa improvvisazione poi dopo è allo stesso livello del mondo becchettiano. ed è proprio per quello che l'improvvisazione può riuscire a sostituire quello che è il mondo della codificazione becchettiana, che pure è fortissimo. Ecco, quando lavora con i carcerati, con la compagnia del San Quintino, ecco, Beckett non lavora più sulla codificazione, ma tende a lavorare piuttosto su una comunione di esperienze, di vicinanze, convinto e partecipe del fatto che le enormi sofferenze dell'umanità che lui narra non sono estranee per questi suoi attori, ma sono anzi qualcosa di conosciuto, di atteso, e che consente di restituire se stessi in fondo in scena. Abbiamo fatto recentemente un incontro a Ravenna con delle classi che avevano partecipato a laboratori con Maurizio Lupinelli ed Elisa Paul, ed era presente anche Carlo Di Leonardo, che prima abbiamo sentito. Sì. E alla fine gli si è chiesto di un commento finale, e lui ha fatto un commento che secondo me è fantastico. Ha detto: io sono meglio di Beckett. Ma in un certo senso è una asserzione assolutamente consapevole, di pura filologia teatrale, perché sono meglio di Beckett, vuol dire sono consapevole che nel lavoro con Beckett io ci entro completamente, con l'errore, con l'improvvisazione, intorno a una situazione da memorizzare, e prima di memorizzarla occorre però riempirla di gesti, di suoni, di espressioni.
1: Questo è assolutamente emblematico, direi, Gerardo, nel senso che è un processo in cui si cerca di capire qualcosa, in realtà ciò che c'è di bello è perdersi, e sicuramente questa è anche la caratteristica di questo grande progetto curato da Nerval tra Ravenna, che hai appena citato, e la Toscana, dove con il sostegno di Armonia e del Teatro degli Incamminati, si diceva, debutterà in prima nazionale la becchettiana il 25 di giugno. Mi piace anche citare gli interpreti, che sono Caterina e Michela Marinelli, Paolo Lambri, Sofia Orsenigo e Riccardo Pirrante. Noi corriamo altrove, ma non posso fare a meno di ringraziare ancora Maurizio Lupinelli, Elisa Polle e Gerardo Guccini per essere stati con noi, e il meglio per queste prove che sono in corso. Grazie mille.
6: Grazie a te e grazie a tutti e tutte.
2: Grazie a tutti, grazie. Buonasera.
1: Buona serata a voi.
5: Buonasera.
1: Noi corriamo, e contrariamente a quello che faccio in genere, guardo la regia perché mi dia retta, per passare a un altro focus sempre all'interno di Castiglioncello e Rosignano, facciamo direttamente ascoltare il primo brano dalla Liturgia delle Anime di Ilaria Drago e Gianluca Misiti.
7: Agli occhi non servono confini. Occorre sconvolgere la comodità, fare terremoto di ogni certezza, stravolgere la mappa per nuovi territori. Allora entra un soffio, un eco, un divino tale. La carne non risponde al conosciuto, non ha la prudenza del finito, piuttosto infuoca a domande e lascia uscir fuori quel che non si vede di vivissimo.

dov'io son portato. Lo cor si strugge come cera sfatto, di Cristo si ritrova figurato. Già non si trovò mai cotal baratto, per vestir Cristo tutto ho spogliato. Lo cor

0: condita di cerro, appunto su una corteccia di pelle e luce, il disarmo del sortilegio. L'Eterno sposa la mia voce libellula, sveste, snuda. Gli occhi diventano papaveri.
1: Evocativa, allo stesso tempo galoppante, la voce di Ilaria Drago e la musica di Gianluca Misiti. Stiamo parlando di Liturgia delle Anime, che debutta il 30 giugno alla Chiesina di Sant'Andrea di Castiglioncello. Siamo dentro al 29esimo Festival in Equilibrio a appunto Castiglioncello e Rosignano Marittimo. È il secondo spettacolo che attraversiamo. I testi e la voce, appunto, è quella di Ilaria Drago, a cui do questa sera il benvenuto. Buonasera, Ilaria.
2: Buonasera, buonasera.
1: Grazie di essere qui. Ilaria Drago è un'artista indipendente, è stata allieva di una gigantessa della nostra ricerca, cioè Perla Peragallo. Si è formata in danza sensibile col coreografo Claude Coldi e nella ricerca vocale con Rosanna Rossoni, Kaya Anderson. Ha collaborato con numerosi artisti e non solo, anche insomma letterati, registi, musicisti contemporanei come Nanni Balestrini, Paolo Fresu, Leo De Berardinis ovviamente e Roberto Latini. L'abbiamo ospitata anche altre volte qui a Teatri in Prova, anche pubblicato come scrittrice romanzi, testi poetici, raccolte teatrali. Ma dall'altra parte l'avete sentito pizzicare corde di vari strumenti, c'è Gianluca Misiti, musicista, compositore, autore di colonne sonore, arrangiatore, membro anche di band di successo, ricordiamo la sua lunga collaborazione con Daniele Silvestri per esempio, e per quanto riguarda il teatro con Roberto Latini insieme a Max Mugnai, cofondatori del Forte Braccio Teatro. La collaborazione dura da più di 30 anni, ma è con noi anche Gianluca Misiti. Buonasera Gianluca.
3: Ciao, ciao Sergio. Ciao.
1: Liturgia delle Anime, uno spettacolo, un concerto poetico, si legge nei materiali, un rituale di musica e di voce, l'avete appena ascoltato, e in qualche modo si rifà alle persone che si sono perse, sento, no? Leggo. Sì. Chi sente l'urgenza di arrivare a una profonda conversione interiore. Allora parto proprio da Ilaria Drago. Questa soglia a cui la carne deve sottostare, no? Che non risponde a niente che si sia conosciuto, che deve fare, cito, fare terremoto di ogni certezza. Anche considerando la formazione che ho appena riassunto in questa ignobile introduzione al tuo lungo lavoro, Ilaria Drago, come hai lavorato sulla tua voce proprio in questo lavoro per trasformarla in questa sorta di potente grido, in questa follia contemporanea, Ilaria Drago?
2: Il lavoro sulla voce ovviamente è un lavoro costante, quindi è nel tempo, poi va a servire quello che è l'atto poetico, per cui i vari attraversamenti d'amore, di guerra, di violenza, di estasi anche. E dunque è come fosse per me usare la voce è come fosse sempre l'uso di tanti strumenti per una unica piccola grande sinfonia che è l'opera d'arte poi, no? E così. In questo senso possiamo dire veramente che la carne è soglia, cioè il muscolo è soglia, la materia è soglia, ecco.
1: E dicevi diversi strumenti, ci sono appunto alcuni strumenti che hanno dialogato con l'ingegno di Misiti, di Gianluca Misiti, in cui come al solito non è la musica pensata come semplice sottofondo ovviamente, ma in questo caso soprattutto come veramente atto costituente di una liturgia, si diceva già dal titolo. Allora chiedo proprio a te, Gianluca Misiti, come hai composto questa partitura sonora di cui ci hai dato un assaggio, e ancora vi ringraziamo perché sempre i Teatri in Prova corrono contro la creatività delle artiste e degli artisti.
3: Sì, sì.
1: Come è andata e sta andando?
3: Sta andando bene, perché con Ilaria insomma ci conosciamo da tantissimo tempo. Insomma, ricordo che il nostro, addirittura il primo spettacolo che feci con Roberto nel 94, addirittura insomma eravamo in una formazione tipo io, Roberto e Ilaria, quindi cioè per dire da quanto tempo ci conosciamo. E guarda, è sempre veramente difficile e trovo sempre molto, come dire, riduttivo, ma non in senso chiaramente dispregiativo, ma in senso proprio perché non è proprio facile, diciamo, raccontare, no? Semmai quando, qual è poi il processo creativo rispetto ad una.
1: Noi vi mettiamo in difficoltà apposta, siamo qui per farlo.
3: No, no, no, per carità, io mi ci insomma, sono pronto ad accoglierla. E no, no, è un lavoro. Cioè diciamo il concerto poetico, la poesia sicuramente fa parte di questa, tra virgolette, questo mettersi in difficoltà, cioè quindi nel senso, quindi comunque cercare veramente qualcosa che non c'è, che è tra le parole o che è nelle parole stesse, insomma, cercare di un dialogo veramente con Ilaria, con le sue parole, ma anche con il suo modo, no? E con il suo canto, perché poi Ilaria canta, se sì. Tu non sapessi, canta anche bene, tra l'altro. Io quindi ho ci sono delle parti in cui lei stessa è suono, cioè. No, ci sono delle parti in cui proprio fa parte lei stessa proprio del suono dello spettacolo e della colonna sonora dello spettacolo, sopra la mia musica, insomma, chiaramente siamo insieme, ma lì ancora di più, lì siamo proprio veramente insieme a livello proprio musicale, oltre che poetico.
1: Sì, una pasta proprio. Io ho una curiosità che riguarda entrambi, Ilaria Drago e Gianluca Misiti. Quando si parla di poesia e di musica, spesso la creatività in qualche modo si abbraccia in uno strano ibrido, e penso sempre al momento in cui proprio si forma un'immagine poetica, che è qualcosa che succede sia a chi scrive poesia e la dà in forma di voce, come capita in questo caso a Ilaria Drago, sia a chi pensa nella propria testa una melodia. Chi canta sa che deve pensare le note più alte se tende a calare o più basse se tende a crescere nell'intonazione. Sì. E allora certo. vi lascio questa breve ultima battuta, cioè mi interessa soprattutto sapere in che modo i luoghi possano fare la differenza. Qui stiamo parlando della chiesina di Sant'Andrea di Castiglioncello. Se non ci siete state, andateci, perché è un posto effettivamente pieno di energie. Quindi mi domando come un processo creativo si confronti poi con il luogo di accoglienza per le orecchie e gli occhi delle spettatrici e degli spettatori.
2: Allora, comincio io, Gianluca.
3: Sì, vabbè, certo.
2: Dunque, intanto la chiesina, ho chiesto di, insomma, ad Angela Fumarola ho chiesto di poter stare nella chiesina, quindi ad aprile sono andata lì per ascoltarla dentro di me. E tra l'altro è successa una cosa meravigliosa, perché io mi hanno aperto questa chiesina, io ero lì, ho iniziato a cantare, a emettere questi suoni, così colpita, toccata da questo luogo. E a un certo punto si è apparsa una luce, si è aperta questa porta e un signore molto commosso, sì, è stata una cosa bellissima, perché molto commosso mi ha chiesto se poteva stare in un angolino ad ascoltare quello che accadeva. Mi ha chiesto: ma lei è una cantante? Insomma, era commosso e mi ha detto: non ho mai sentito una cosa così bella. E ha commosso, mi sono commossa io poi, perché era veramente è stato insomma bello. Volevo solo dire questa cosa, che nel processo di lavoro con Gianluca, con la sua musica, per me è proprio un abbraccio, perché intanto la scrittura per me è musica. Io mi scopro spesso mentre scrivo che batto un tempo col piede, ma non lo so, cioè lui, a un certo punto mi accorgo. E quindi per me ci sono proprio della musica dentro. E poi quando ascolto la musica di Gianluca, cioè io gli ho mandato il testo e lui mi risponde con la sua musica e mi cambia completamente le cose, nel senso che il mio testo deve assolutamente entrare.
1: Sì, avevo ragione io, che si crea un ibrido.
2: Si crea un terzo, sì, cioè, sì, no, una creatura, no, nuova.
3: Sì, esatto, infatti è quello che volevo anche dire prima, insomma, che proprio della non facilità del descrivere come nascono le cose, perché proprio perché è veramente cioè un'influenza, cioè sentirsi proprio influenzati l'un con l'altro, l'un dall'altro, continuamente, e anche proprio il cambio di senso, sì, che può dare la musica ad una parola, ad un testo e viceversa, chiaramente.
1: Tanto cioè, noi ci possiamo anche provare a farlo capire, ma l'invito
3: lo so,
1: migliore
3: ma guarda
1: è quello di andarlo a vedere
3: di
1: dal
3: venirlo a
1: vivo.
3: sentire.
1: Esatto,
3: Sì,
1: e
3: esatto.
1: ricordiamo gli appuntamenti che è dal 25 giugno al 4 luglio Armonia in Equilibrio, 29esima edizione a Castiglioncello, quindi siamo in Toscana, intorno a Livorno e Rosignano Marittimo. Ringrazio Ilaria Drago e Gianluca Misiti che sono stati con noi per questo.
3: Grazie a te,
2: Grazie, grazie Sergio.
1: Grazie a voi per questa parte di viaggio che dobbiamo riprendere, perché dobbiamo andarcene, l'avevamo detto, in Sicilia. Allora, in Sicilia sta per accadere qualcosa di realmente epocale, nel senso che stiamo festeggiando a breve i 45 anni del Festival delle Oristiadi di Gibellina, appunto prodotto dalla Fondazione Oristiadi di Gibellina. Per i 45 anni va in scena uno spettacolo evento il 26 e il 27 giugno in uno dei luoghi che credo tutto il mondo ci invidi, proprio alle porte di Gibellina, il Cretto di Burri. Stiamo parlando dell'Orestea di Gibellina firmata da Emilio Isgrò, che è un'installazione teatrale, non ci piacerebbe neanche chiamarlo semplicemente spettacolo, ci sono testi e ci sono da crediti, cancellature e insetti a cura di Emilio Isgrò. La regia è proprio sua, con la collaborazione di Alfio Scuderi, che è con noi. Buonasera, Alfio Scuderi.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Regista, curatore, direttore artistico palermitano, se non sbaglio, una lunga esperienza nella scena contemporanea, ha avuto una carriera lunga, insomma, ha diretto numerosi spettacoli con il Palermo Teatro Festival, Le Notti di Segesta e anche qui a Roma, al Teatro Ambra Iovinelli. Oggi una figura veramente importante nella progettazione dei grandi eventi, che ringrazio di essere qui con noi. Abbiamo tentato di avere anche il maestro Isgrò impegnato in altre faccende affaccendato, come si diceva, ci ha lasciato un messaggio che a breve vi farò ascoltare. Però partirei dal contesto. Gibellina, che è una città che è diventata un simbolo mondiale, tra l'altro ricordiamo è una delle capitali di quest'anno, un simbolo di come l'arte possa veramente rinascere, far rinascere un territorio a partire dalle macerie. Ricordiamo, ovviamente sto parlando del sisma del 1968, e quest'anno il Festival delle Oristiadi taglia il traguardo delle 45 edizioni e cerca ancora in una rinnovata versione della trilogia di Orestea di trasformare il trauma in un progetto di teatro civile. Ricordiamo, Gibellina è capitale italiana dell'arte contemporanea 26 e Emilio Isgrò ci ha lasciato questo messaggio. La domanda è stata quella che gli ho posto, una domanda molto generica, come soprattutto su come e perché fosse importante riportare in vita la storia di questo spettacolo e di questo territorio. E ascoltiamo la voce di Emilio Isgrò.
5: La sensazione sgradevole che oggi abbiamo è che la guerra.
1: È quella che gli ho posto, una domanda molto generica, come soprattutto su come e perché fosse importante riportare in vita la storia di questo spettacolo e di questo territorio. E ascoltiamo la voce di Emilio Isgrò.
5: La sensazione sgradevole che oggi abbiamo è che la guerra.

0: Questo perché siamo in Europa e abbiamo goduto circa 80 anni di pace. Quindi che la guerra oggi sia fatta in casa nostra o alle nostre porte un po' ci preoccupa. In effetti anche nel 1983, quando io scrissi l'Orestea di Gibellina, il mondo non era in pace, si combattevano guerra un po' dappertutto, magari lontano dall'Europa, basti pensare al Vietnam per dirne una situazione su tutte. È chiaro che la mia Orestea rispecchiava il clima di allora, che era il clima della guerra fredda, colta nel momento in cui cominciava a diventare calda anche a quel tempo. Io ho immaginato una Sicilia in guerra. La guerra delle mafie, per esempio, la morte di tante persone innocenti per via di organizzazioni oscure che noi non vedevamo. E l'Orestea diventò un rito civile anche per i giudici di Palermo che venivano sempre alle prime. Cosa raccontava l'Orestea? Raccontava la storia di un carrettiere che parte dalla prima Atene e arriva dritto sulle rovine della Gibellina distrutta dal terremoto. Fu su quelle rovine che si svolse per la prima volta la vicenda di Clitennestra e di Agamennone, di Oreste, Elettra, Ifigenia e via di seguito. Ora quelle macerie non ci sono più, perché sono state coperte dal sudario o dal Cretto, come vogliamo chiamarlo, di Alberto Borri. Quindi io ho immaginato che quel mondo di defunti possa risuscitare bucando lo stesso Cretto di Borri, in pratica cancellandolo. Quindi non vedremo lo spettacolo di allora, vedremo lo spettacolo della vecchia Gibellina risorta, alla quale si mescolano i personaggi della tragedia greca. Questo è lo spettacolo di oggi, su questo stiamo lavorando. Speriamo che l'adesione del pubblico sia non meno forte di allora, perché allora a fare grande Gibellina non fu Corrao, non fui io, fu la stessa popolazione di Gibellina decisa a ribellarsi a un destino infelice.
1: Le parole di Emilio Isgrò, un grande artista che torna a distanza, era il 1982 la prima edizione, prima ancora che il Cretto di Burri venisse esteso, perché siamo tra l'84 e l'89. Ne stiamo parlando anche con il regista Alfio Scuderi, che ha affiancato Isgrò in questa riedizione dell'Orestea. Ricordo anche il nome degli attori e delle attrici, e ne ascolteremo a breve un estratto: è Donatella Finocchiaro, Vincenzo Pirrotta, Sandra Toffolatti, Aurora Falcone, Fabrizio Falco e Federica D'Angelo. Ma vado da Scuderi, perché mi viene proprio da chiedere anche una chiosa al discorso di Sgro. Ha parlato della potenza simbolica anche del Cretto attualmente. Dal punto di vista della messa in scena, visto che tu hai assistito Isgrò, come avete lavorato per adattare effettivamente questa struttura drammaturgica imponente che è l'Orestea di Eschilo, da cui in un siciliano tipico di Isgrò viene riadattato il testo, adattarla a un luogo così unico e assoluto come il Cretto, che rispetto anche alle prime rappresentazioni oggi veramente riesce a trasformare forse il rapporto tra attore, rovine e spettatore e spettatrice?
2: Eh sì, intanto siamo partiti proprio dal luogo e quindi con Emilio abbiamo immaginato in questa nuovissima edizione e in questa anche particolarissima occasione per cui Gibellina, diciamo, un po' raggiunge un traguardo dopo un percorso di 45 anni di festival, ma molti più di storia, il traguardo della prima capitale dell'arte contemporanea. Quindi, insomma, l'abbiamo immaginato in modo che potesse vivere dentro il Cretto, animarsi dentro il Cretto, comporsi dentro il Cretto, ecco, per questo l'abbiamo anche chiamata installazione teatrale, proprio perché, diciamo, le la drammaturgia di Emilio Sgro e quindi la sua scrittura, ma anche le sue cancellature, anche le sue formiche, ecco, prenderanno forma all'interno del Cretto e anche il pubblico potrà vivere questo.

0: questa performance, questo spettacolo, visitando questo luogo ideale, magico, questo luogo di arte, ma anche di memoria. Per cui siamo partiti dal luogo, poi siamo partiti dai suoi testi, dalla sua trilogia, abbiamo selezionato alcune suggestioni, per cui non ci sarà un percorso narrativo in questo spettacolo, ma un percorso proprio molto suggestivo, per cui i personaggi, come dice lui, nasceranno, compariranno, appariranno come evocati dalle macerie del Cretto, dalle macerie del terremoto, ma dal Cretto stesso, e racconteranno le loro storie. Il pubblico li incontrerà e vivrà di un'esperienza che pensiamo possa essere abbastanza unica tra arte e teatro, che è anche un po' la caratteristica di Gibellina, delle Orestie, di questo festival che, appunto, come hai detto tu, raggiunge 45 anni di storia, quindi un bellissimo traguardo, un importantissimo traguardo, proprio perché a Gibellina arte e teatro si sono sempre fusi in un unico linguaggio, creandone uno del tutto particolare che ha trovato lì la sua casa.
1: Quindi 26-27 giugno a Gibellina, Orestia di 45esima edizione. Abbiamo parlato con Alfio Scuderi, ascoltato Emilio Isgrò. Io ringrazio Alfio Scuderi e lo saluto lasciandomi invece ascoltare un estratto dal testo. La voce che sentirete è quella di Vincenzo Pirrotta, che interpreta Agamennone.
2: Prima di tutto salutamo paese e iso sante che mi aiutare a tornare e a castiare i nemici. Per secondo, portatemi un bel bicchiere d'acqua fresca che ho a bucca amara e o cannarozzo asciutto. C'era una cetate e ora sarza una colonna e fumo, sciusciano burrasche inferno, a cinnere in coppanno sbapuraciato d'abbondanza e grasso. Ringraziato Signore, se avete memoria, che noi ci fecimo pagare salato il rapimento e pena femmina ci smacinò un regno, un drago di ste terre che è figlio di un cavallo, fudda domini e discute che sauta le mura quando codda e tramonta la puddara. E fu leone fero che s'addicca sangue reale insazio. Apposta saluto puro i sante. Ricordate le belle fisarmoniche e le armoniche a bocca della guerra. Io là sono rimasto, sotto la terra negra, senza vino, senza acqua, senza pasto, con reumi e fitte nelle ossa rotte dall'improvviso spaventoso strappo. Tutto un ti senti nì du tuo discorso e penso i cosi stessi che tu pensi. Picca gente è capace di vantare l'amico fortunato senza invidia, maligno veleno già sennoci in petto d'uppreca appena.
1: Vincenzo Pirrotta, Agamennone nell'Orestea di Gibellina. Ne stavamo parlando con Alfio Scuderi, che ne approfitto anche per ringraziare di essere stato qui con noi. Cito anche le musiche di Giovanni Caccamo, che non sono ancora pronte perché si diceva si stanno ancora componendo, ma sicuramente potete andare ad ascoltare e recuperare i componimenti di questo grande musicista. Intanto grazie ad Alfio Scuderi per essere stato con noi, 26-27
0: Grazie a
1: giugno.
0: voi.
1: Grazie ancora. E noi procediamo per l'ultimo appuntamento e lo introduciamo con un brevissimo assaggio musicale.

0: Mistiche Vibre è la voce di Livrea, questo è il nome d'arte, l'album è Diario di Scavo, risale al 2025. Perché ve la stiamo facendo ascoltare? Perché è una delle artiste programmate al festival che a breve vi presentiamo, sarà il 25 giugno il concerto live di Livrea al Teatro India di Roma, da cui vi stiamo, città dalla quale vi stiamo parlando. Il festival è dominio pubblico, Youth Fest, quindi il festival dei giovani, di cui parleremo questa sera. Finalmente un ospite in carne e ossa di fronte a me, la posso guardare negli occhi, sto parlando di Flavia De Muro. Buonasera Flavia.
1: Buonasera e buonasera a tutti.
0: Responsabile della comunicazione appunto di dominio pubblico. Che cos'è dominio pubblico? È un progetto di audience development, di audience empowerment, anche engagement, insomma tutte queste formule europee che abbiamo ormai imparato a utilizzare. Dal 2013 è dedicato ai e alle giovani sotto ai 25 anni d'età. Flavia, tu sei sotto ai 25 anni d'età?
1: Di poco, non più,
0: ma vieni da dominio pubblico. Lo racconto ancora un attimo, è nato come una stagione teatrale congiunta tra due spazi storici della capitale. Uno è il Teatro Largo Studio, che è ancora fortunatamente in attività, ha compiuto 40 anni lo scorso anno, e un altro è il Teatro dell'Orologio, nel centro storico di Roma, uno dei molti spazi importanti della capitale che non esiste più perché è stato sigillato e chiuso e mai più riaperto. Da allora, dal 2013, realizza il progetto Dominio Pubblico anche un festival multidisciplinare, interamente ideato, organizzato, gestito, animato e regalato da giovani under 25, quindi sotto.
1: Mi hai detto già tutto.
0: No, adesso ti lascio assolutamente la parola, aggiungo soltanto che negli anni è cresciuto molto, insomma è stato iniziatore, dominio pubblico di un network che è quello di Risonanze, dedicato alla diffusione e alla tutela proprio del teatro per le persone sotto i 30 anni, e la collaborazione con il Teatro di Roma, perché abbiamo citato il Teatro India, comincia dal 1900, scusate, questo sono un novecentista convinto dal 2019, con vari progetti, tra cui appunto questo festival a cui lascio a Flavia di aprire e tagliare.
1: Allora io andrò diretta su come funziona il festival di dominio pubblico e come viene realizzato, perché parlava di under 25 ma non ha detto Sergio della direzione artistica partecipata, cioè un gruppo di altrettanti giovani under 25 che però non sono artisti ma aspiranti curatori, organizzatori, comunicatori della cultura, che ogni anno realizzano un festival in toto che è appunto Dominio Pubblico Youth Fest. È un percorso di formazione che inizia tra ottobre e novembre e sfocia fino a fine giugno al Festival di Dominio Pubblico. Questa direzione artistica partecipata sono persone che non si conoscono, studenti universitari, fuori sede, che vivono a Roma e cercano in qualche modo di avvicinarsi al mondo culturale e lo fanno con dominio pubblico. Quindi da novembre in poi si riuniscono ogni settimana, discutono di tutti i progetti arrivati. Ogni anno ne arrivano più di 200 di ogni disciplina artistica, parliamo di teatro, di danza, arti performative, cinema, musica, fumetto e non so se sto dimenticando arti digitali, quindi diciamo ogni disciplina artistica è ben accolta al Festival di Dominio Pubblico, e la direzione artistica partecipata ha il compito sia di selezionarli che poi portarli avanti, curarli, gestirli e insomma fare il festival insieme a loro. Non lo fanno da soli perché c'è sempre una direzione senior, cito, saluto e ringrazio Tiziano Panici, che è il direttore di Dominio Pubblico, e gli rubo anche delle parole per spiegare un po' l'effetto di Dominio Pubblico sulla comunità under 25. Tiziano dice sempre: Dominio Pubblico è una bussola, e in effetti è un po' un ingrediente per scoprire la cultura su Roma e poi capire anche cosa fare nella vita se si vuole diventare operatore culturale. Io parlo di me stessa per dare due note di colore. Io sono partita proprio dal gruppo di direzione artistica partecipata e ora per dominio pubblico a tutti gli effetti lavoro. E insomma mi sono formata così, e non sono l'unica che insomma ha sfruttato l'esperienza della direzione artistica partecipata per capire cosa fare nella propria vita lavorativamente.
0: Testimonio assolutamente la verità di quanto dice Flavia De Muro, nel senso che una delle sensazioni più belle che si ha quando soprattutto si lavora, diciamo, nella divulgazione, come stiamo facendo qui anche nella formazione, io mi occupo di avere a che fare con universitari e universitari, è una delle sensazioni più belle, poi ritrovarle a ricoprire un ruolo in istituzioni più o meno, insomma, stratificate o complesse. E ci si ricorda che quando sono entrate in questi progetti veramente che aggregano il pubblico, del teatro sostanzialmente non sapevano niente. C'è un aspetto che secondo me è caratteristico di Dominio Pubblico e anche, insomma, di altre esperienze anche in giro per lo Stivale, che insomma sono state altrettanto rilevanti, che è un lavoro sulla comunicazione del teatro. Tu sei, per l'appunto, sei diventata, come hai appena raccontato, la responsabile della comunicazione di Dominio, e bisogna dire che lo dobbiamo dire apertamente, una delle maggiori difficoltà che il teatro attualmente in Italia ha nel coinvolgere giovani generazioni forse è originato da un'incapacità di incontrare proprio delle modalità comunicative adatte. E dove le andate a cercare? Cioè, che tipo di strategie riuscite a creare che hanno successo per riempire le platee di persone sotto ai 25 ai 30 anni?
1: Vorrei dirti che ho la risposta, ma secondo me è ancora difficile da trovare, perché Dominio Pubblico fa un'azione concreta, ma ovviamente non basta per portare una comunità sempre più larga di under 25 a teatro. Sicuramente uno scoglio è quello economico. Il portafoglio di un under 25, si sa, non è particolarmente abbiente, ed è una questione che Dominio Pubblico abbraccia e cerca in qualche modo di contrastare, in primis grazie a un abbonamento al Teatro di Roma, che ogni anno si attiva e prevede un abbonamento a 13 titoli al Teatro di Roma, divisi tra Argentina, India e Torlonia, a 5 euro a spettacolo, quindi veramente un costo super agevolato se pensiamo ai costi medi della cultura a Roma e in Italia in generale. Lo stesso, diciamo, meccanismo si ripete proprio anche al Festival di Dominio Pubblico, con una maggior parte di eventi che sono gratuiti e solo per alcuni un biglietto anche lì simbolico a 5 euro. Ma appunto l'idea è quella che più è libera e gratuita, più è effettivamente frequentata.
0: Direi che è molto frequentata, ma ti chiedo invece qualcosa sul festival di quest'anno, se ci puoi dire quante proposte sono arrivate, quante artiste e artisti sono coinvolti, e anche qualcosa sul tema, perché c'è una declinazione tematica, è qualcosa forse che contribuisce a creare una comunità temporanea.
1: È proprio il lavoro della direzione artistica partecipata quello di cogliere il sentimento di ogni anno e dare appunto un titolo a Dominio Pubblico Youth Fest, che quest'anno prende il titolo di Sorgenti, e devo dire è stata un'intuizione secondo me molto calzante rispetto a ciò che trasmette Dominio Pubblico, cioè quello di raccogliere e intercettare artisti che sono delle sorgenti e che sono a loro volta sorgenti. Gli artisti appunto sono under 25 e questo vuol dire che sono alle prime esperienze professionali, quindi appunto l'idea è quella che stanno sorgendo e stanno sfociando nel mondo della cultura. Quest'anno sono arrivate circa 200 proposte divise poi nei vari ambiti artistici e tra tutte le discipline abbiamo raccolto per quest'anno più di 100 artisti per 25 eventi che si svolgeranno dal 23 al 28 giugno appunto al Teatro India.
0: Al Teatro India di Roma. Io ti vorrei chiedere un'ultima cosa. Quanto pubblico fuori dal target dei 25 anni frequenta? Perché se abbiamo appena detto, spiego la natura della domanda, abbiamo detto che il teatro di prosa, tra virgolette, o anche la danza, insomma, fa difficoltà a convocare proprio quella fascia che va dalla fine della scuola all'inizio del mondo del lavoro. Allora, è una domanda forse un po' provocatoria, quante persone fuori dal target frequentano Dominio Pubblico Youth Fest?
1: Allora, devo dire, in realtà ho sempre notato un pubblico abbastanza misto, anche perché Dominio Pubblico, essendo un festival molto specifico con un target così basso di under 25, c'è anche un pubblico sia affezionato al festival e anche la volontà di intercettare questi nuovi artisti, queste nuove proposte. Quindi facciamo anche molto un lavoro specifico con operatori, giornalisti, proprio per far sorgere, far emergere questi artisti. Quindi speriamo che sia sempre più frequentato da una comunità che spazia dai 15 agli 80 anni.
0: Forse c'è un altro aspetto che è quello dell'affezione, ce lo metto, nel senso che alcune artiste e artisti che hanno debuttato under 25 al festival adesso sono veramente prodotti da grandi enti di produzione e rimangono affezionati a questo luogo. Chi viene come guest, come funziona per esempio nel mondo della musica, no? Chi è uscito da quel talent viene a fare il special guest a un concerto, e capita insomma di trovare nei foyer di India per questo festival, anche persone che lo hanno frequentato calcandone il palco. Il passaparola ha molto successo, soprattutto in una città smembrata da un punto di vista geografico, anche socio-geografico, insomma, come la città di Roma. E poi c'è un altro aspetto che forse abbiamo tempo di dire due, su cui abbiamo tempo di dire due parole, cioè il fatto che il festival è un punto d'arrivo e però ci sono diversi percorsi che portano alla creazione di un gruppo, proprio una battuta rapida.
1: Assolutamente, l'attività di dominio pubblico non si ferma al festival, ma come anticipavo prima c'è un percorso formativo che è quello della direzione artistica partecipata, che dura tutto l'anno, e accanto a questo c'è quello dello Young Board, che è anche questo un percorso formativo che però segue le attività del Teatro di Roma e le racconta, le studia e lo fa, se si può dire, proprio con il qui presente Sergio Logatto, che forma
0: ogni
1: questi
0: tanto,
1: ragazzi.
0: Capita.
2: È tutto magna magna qua, attenzione.
0: È tutto, sì.
2: La sentite la nostra sigla? Io vi devo salutare, ringraziarvi, rimandare al sito di dominio pubblico dove è tutto scritto o controllato. Dunque, grazie a Flavia De Muro per essere stata con noi, grazie a Sergio Logatto, buona serata, e naturalmente anche a tutti gli ascoltatori di Radio 3 Suite, che è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, e a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Danilo Solidani e Luca De Ioris, in regia ancora in questo momento c'è Giorgio Spolverini. Nicola Campogrande vi saluta, vi dà appuntamento a domani, quando ci aspetta una serata jazz dal Padova Jazz Festival con il Roberto Fonseca Quartet, e vi lascia a Battiti al seguito della programmazione di Radio 3. Buonanotte.

sì.

Buonanotte, bentrovati all'ascolto Dibattiti da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghig di Paolo e Simone Sottili. Benvenuti qui per 90 minuti di musica. Battiti è una trasmissione quotidiana di Radio 3. Ci potete ascoltare anche in streaming, anche in differita, utilizzando Rai Play Sound. Potete scriverci all'indirizzo battiti@rai.it, mentre per le scalette e i lanci delle puntate quotidiane il riferimento alla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. E questa è la nostra ultima settimana di programmazione prima delle repliche estive, settimana che si è aperta con la nuova collaborazione tra Wulu e Poison Anna, un disco che apre con un breve brano intitolato Tendent, che noi continuiamo ad ascoltare con due brani consecutivi, Silver Surfer e West Window.

Un tessuto denso, stanco e annoiato, ma anche sensuale, con una scintilla di ribellione che ne tiene acceso il fuoco, una fiamma costante, un fuoco basso che ribolle e difficilmente esplode. I riferimenti più ovvi di Wulu e Poison Anna sono Tricky e i Massive Attack. Loro sono due musicisti che non sono nuovi alle collaborazioni e hanno dato vita a un EP intitolato Baker's Dog, dal quale abbiamo ascoltato due tracce consecutive, Silver Surfer e West Window. Il disco esce per Warp Records, è uscito per Warp Records il 5 giugno, stessa data di uscita per il disco di debutto del percussionista francese di origini iraniane, Chinna Peghami. Il suo disco si intitola in modo descrittivo Music for Tombak and Synth, esce per l'etichetta di Nicolas Jarre, la Other People, e da questo lavoro ascoltiamo Zur.

Cinna Peigamy, che cerca e trova un punto d'incontro tra l'organicità delle percussioni e la sintesi elettronica. Peigamy, che ha iniziato a studiare il tombak, il tamburo a calice della tradizione persiana, a 18 anni, e al tempo stesso è nato il suo interesse per i sintetizzatori modulari. Da questa convergenza è partito il suo percorso di ricerca, prima in ambito live e poi su disco, una ricerca che, secondo quanto ha dichiarato lo stesso musicista francese Peigamy, è stato un modo per riconnettersi alle sue radici persiane. Il disco si intitola Music for Tombak and Synth ed è uscito il 5 giugno. Si intitola Parallel Universe Volume 1 e segna il ritorno della cantante Natasha Atlas, qui con il suo collaboratore abituale Sami Bishai, per un disco dedicato alla Palestina, dal quale ascoltiamo Zar 12.

La voce di Natasha Atlas che ci riporta alla fusion globale degli anni 90, ricordiamo la sua militanza con i Trans Global Underground che l'ha portata sui palchi internazionali, un percorso che lei ha seguito poi in veste di solista, spesso insieme al suo partner, il violinista, multistrumentista, arrangiatore e produttore Sami Bishai, e insieme firmano questo nuovo disco in cui ritroviamo le tracce consuete della cantante belga di origini egiziane, il pop arabo che viene innestato in una produzione aperta alla sperimentazione. Il disco si intitola Parallel Universe Volume 1 ed è dedicato alla terra di Palestina e alla sua gente, i palestinesi, e all'eterna ispirazione che il loro coraggio evoca. Questo è quanto si legge nel libretto di questo nuovo disco uscito il 5 giugno. E passiamo a un'altra elettronica, quella che si ascolta nel nuovo disco dei Leverton Fox, trio di improvvisazione elettroacustica formato da Alex Bonney, elettronica e tromba, Tim Giles, batteria ed elettronica, e Isambard Krustalioff all'elettronica, una band che ha più di 15 anni di attività alle spalle. Il loro è un approccio collettivo e questo è centrale nella loro visione dell'elettronica come strumento. Il titolo del disco evoca un film noto di Michel Gondry, quel Eternal Sunshine of the Spotless Mind, tradotto in italiano in modo un po' discutibile come Se mi lasci ti cancello. Il disco invece si intitola Eternal Gong Bath of the Sunbed Mind, è uscito per l'etichetta Not Applicable, e da questo lavoro noi ascoltiamo qui a Battiti Sounding Balloons at the Karman Line.

Si intitola Precious Moments, l'album nato dall'incontro tra il compositore e cantante australiano Oliver Mann, molto attivo anche in ambito operistico, e Stefano Pilia, compositore, chitarrista, bassista che ascoltiamo spesso qui a Battiti e che abbiamo ospitato anche con il suo ultimo album da solista dello scorso anno, La Cinia. Blood Red Rubies Set in Ebony è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato e che ci porta dentro un lavoro molto delicato, immaginifico, un album che si muove tra ambient, folk, elettroacustica, uscito inizialmente nel 2022 in edizione limitata in formato cassetta per l'etichetta di Melbourne East Mint e recentemente ripubblicato sempre sul nastro da Tapes, etichetta con base a Perugia che abbiamo avuto modo diverse volte di ascoltare, che spesso pubblica delle piccole gemme nascoste sempre tra ambient, field recording e folk. Precious Moments viene introdotto così, come un tenero ricordo articolato in 9 brevi brani che esplorano l'affinità e le emozioni dell'amicizia in un'epoca in cui tutti abbiamo interiorizzato la distanza. Questo lavoro, oltre a essere costruito sulle frequenze sonore ed emotive che uniscono Oliver Mann e Stefano Pilia, ospita anche qualche amico illustre, in primo luogo Mick Turner, chitarrista australiano, fondatore dei Dirty Tree, che troviamo su diversi brani, e poi ci sono anche Christopher Grace alla tromba, Freya Hombergen al corno e Jackson Bankovic al trombone. Ascoltiamo un altro brano da Precious Moments, in cui insieme a Oliver Mann e Stefano Pilia ritroviamo anche Mick Turner alla chitarra. Il pezzo si intitola Precious Stone.

decisamente più turbolento, quello nato dall'incontro di un altro duo al primo lavoro insieme, in questo caso Luciano Chessa e Sequencer, e quindi abbiamo ascoltato senza interruzioni prima il brano Precious Stone, tratto dalla cassetta Precious Moments, uscita proprio a nome Oliver Mann e Stefano Pilia. A seguire un brano tratto da un'altra cassetta, Sedilla, uscita per Maple Death Records, proprio a nome Luciano Chessa e Sequencer. Il brano era Trinket, questa sorta di avant jazz che però è suonato con strumenti decisamente atipici. E del resto Luciano Chessa è artista audiovisivo e performativo che opera nell'ambito dell'installazione, della musica sperimentale, della pittura. Lo avevamo ascoltato anche con un live dell'Orchestra of Futurist Noise in Toners qualche anno fa, l'orchestra da lui stesso fondata. Insieme a lui c'è Sequencer, alter ego del polistrumentista e sperimentatore francese François Larini. Insieme si fanno chiamare Sedilla, che è anche il nome di questa cassetta, una cassetta dentro cui ritroviamo sound art, elettronica, tanta improvvisazione, tanta sperimentazione, questa sorta di movimenti orchestrali un po' bizzarri. Luciano Chessa suona principalmente il dambao, strumento a corda di origine vietnamita, mentre François Larini lo troviamo a zither, strumenti elettronici, pianoforte e organetto. E chiudiamo questa porzione di battiti con un'altra pubblicazione su nastro, dopo Tapes con Oliver Mann e Stefano Pilia e Maple Death Records con Luciano Chessa e Sequencer. Ascoltiamo una recente uscita della romana My Own Private Records, un nuovo lavoro a nome Punk Xerox, alter ego di Luca Tanzini, musicista visionario di origine toscana che si muove tra bassa fedeltà, psichedelia, punk, improvvisazione, elettronica analogica, sempre con un approccio molto do it yourself. La cassetta si intitola Porta il suono ed è nata da una session casalinga di improvvisazioni con vecchie tastiere e suoni che ci sembrano arrivare da qualche angolo del cosmo. Ascoltiamo la traccia di chiusura, Il suono è stato portato, Punk Xerox da Porta il suono.

Una musica contemplativa trasognata, quella nata dall'incontro tra Oliver Mann e Stefano Pilia, seguita da un suono

Africa, il titolo programmatico del brano di apertura dell'esordio degli Afro Dog, un'Africa meticcia che nel suo incontro con il rock ha prodotto e produce racconti di contemporaneità come quelli contenuti in questo disco omonimo della band romana fondata nel 2023, con Paolo Chiriatti alla batteria, Stefano Damiano al basso, Matteo Minetti chitarra elettrica, Giuliano Lucarini calimba elettrica, percussioni e cori, e alla voce in lingua Wolof il cantante musicista senegalese con un cognome importante, Mbagnick Senghor. E da questo disco uscito proprio oggi per l'etichetta Strato Dischi vi proponiamo un'altra traccia, questa Njuli.

Afrobeat, hard rock, juju, funk, mbalax, questi sono solo alcuni degli elementi che concorrono alla miscela musicale proposta dagli Afro Dog, una musica che vuole rappresentare il popolo multiculturale, così scrivono i componenti della band romana. E in questo brano che abbiamo ascoltato, questo Njuli, c'era anche un pizzico di reggae unito al suono inconfondibile della Kalimba elettrificata, che ci riporta alle sonorità Congotronics dei Konono numero 1. Afrodog è il nome del disco di debutto della band omonima, uscito proprio oggi 15 giugno per l'etichetta Strato Dischi. E molteplicità è una parola che ricorre in questo angolo di battiti questa notte, e che troviamo nella musica e nello spirito di Fatoumata Diawara, musicista nata in Costa d'Avorio, cresciuta in Mali, paese dal quale è scappata per sfuggire a un matrimonio combinato, un paese che è rimasto però centrale nella sua espressione artistica. Non importa dove vado, ha dichiarato Fatoumata Diawara, nel mio spirito il Mali resta sempre la mia casa. È nei miei pensieri quando vado a dormire, quando faccio un concerto o lavoro in studio. Per questo canto in lingua bambara, per preservare il legame tra le mie radici e l'Occidente. Si intitola Massa, il nuovo disco uscito a inizio giugno per questa artista e pubblicato dall'etichetta francese No Format. Noi iniziamo ad esplorare questo disco con un primo brano, ovvero la title track, che è proprio Massa.

Massa, brano tratto dal disco omonimo uscito a inizio giugno per l'etichetta No Format a nome di Fatoumata Diawara, disco realizzato insieme a Mathieu Chédid, cantante, chitarrista e produttore francese noto con il nome d'arte M, che qui abbiamo ascoltato alla chitarra elettrica insieme a Matteo Marchesi alle percussioni, alla batteria, e Marilena Montarone al basso, alla voce e alla chitarra acustica c'era la stessa Fatoumata Diawara. Un disco che arriva a 3 anni di distanza dal precedente London KO, prodotto tra gli altri da Damon Albarn, musicista con cui Fatoumata Diawara collabora da tempo e anche ora è in tour con i Gorillaz in Europa. Fatoumata Diawara che invece sarà con il suo gruppo in Italia quest'estate a partire dal 30 giugno all'Estate Fiesolana, poi il 2 luglio sarà al Bergamo Jazz Festival, il 18 luglio al Fano Jazz by the Sea e infine il 15 settembre sarà al Rome Europa Festival. E allora da Massa, nuovo disco di Fatoumata Diawara, vi proponiamo all'ascolto qui a Battiti nella notte di Radio 3 un altro brano, questo Faranà.

Siamo passati senza soluzione di continuità da un brano Faranà tratto da Massa, nuovo disco di Fatoumata Diawara, all'ultimo lavoro di Lucas Santana. Prima abbiamo parlato di molteplicità, che è un termine d'obbligo quando si parla di Brasile, una caratteristica che si ritrova anche nella lingua del paese, che non è portoghese ma bensì l'innesto della lingua dei colonizzatori su molte altre lingue indigene preesistenti. E la storia della lingua, dice Lucas Santana, è anche la storia del nostro paese e del nostro popolo. Per questo motivo il chitarrista, vocalist e compositore ha intitolato il suo nuovo disco Brasiliano, un disco che parla tante lingue e ospita tanti collaboratori, dagli arci noti Gilberto Gil e Chico César a Tainara Takua, che è vocalist in lingua Tupi-Guarani, lingua indigena del Brasile, appunto. Poi c'è il rapper maliano Osmo Puccino e ancora il duo occitano Coccagna, che abbiamo ascoltato in questo brano, Caroline Dufaux e Lila Frais, insieme a Lucas Santana, voce e chitarre, Fabio Pinchowski, sinte e basso, e Riccardo Braga alle percussioni. Il brano era Liga. Da questo Brasiliano vi proponiamo un altro brano. Questa volta c'è la voce della poeta galiziana Maria Lado e il brano si intitola Quando mi lengua.

Abbiamo lasciato alle spalle il nuovo disco di Lucas Santana intitolato Brasiliano, un disco che mette come temi centrali l'eredità culturale, l'identità, la memoria coloniale e la costruzione di un linguaggio comune. Ricordiamo che questo disco è cantato in 8 lingue diverse, quindi la molteplicità come ingrediente necessario alla convivenza. Siamo passati senza soluzione di continuità a un bel disco, un doppio LP che esce anche con un libro. Il disco è intitolato Candomblé Sacred Rhythms in Brazil, quindi siamo rimasti nello stesso immenso territorio pieno di musica che è il Brasile. Due parti distinte segnano questo lavoro: da un lato delle registrazioni sul campo effettuate in un terreiro del Candomblé. I terreiros sono i luoghi rituali di questa religione nata dal sincretismo e dalla deportazione forzata delle popolazioni prese in schiavitù dall'Africa occidentale e portate in Brasile. L'altro disco è fatto da brani proposti da artisti che sono partiti da questo materiale sonoro e anche da questa cultura per portarla in un'idea contemporanea. Abbiamo iniziato ad ascoltare questo lavoro con un brano di DJ Anderson do Paraíso, musicista originario di Belo Horizonte. Continuiamo con un brano di Xexa, musicista afro-portoghese di Lisbona, ora attiva a Londra. Il primo brano era Festa Yansá, questo secondo invece è Pluralidades.

Il suono molto denso, avvolgente, al limite dell'asfittico, dell'elettronica di Sciascia, l'abbiamo ascoltato in questo brano intitolato Pluralidades, tratto da Candomblé Sacred Rhythms in Brazil, doppio LP che esce insieme a un libro scritto in inglese e portoghese, che include saggi, contributi artistici e scatti fotografici di Pierre Verger, tutti intorno al candomblé. Abbiamo detto che il disco è un doppio LP con due parti distinte. Vi facciamo ascoltare un brano tratto dalle registrazioni sul campo realizzate dall'etnomusicologa Angela Luning negli anni 80, realizzate a Ile Axé Opó a Ganju, un terreiro di candomblé nella regione del Salvador, e il brano che vi proponiamo si intitola Xangô.

Ogni cosa adesso aveva preso un'andatura regolare. Teatro, attori, attrici, costumi, procedevano tutti. Ma con il passare dei giorni, pur non presentandosi alcun altro grosso intralcio, Fanny notò che per il gruppo non era più un divertimento ininterrotto e che non le toccava assistere alla continuazione di quella condivisione totale e di quel piacere che personalmente sulle prime aveva trovato quasi eccessivi. Ognuno cominciava ad avere le sue difficoltà. Edmund ne aveva parecchie. Contro il suo parere, dalla città arrivò uno scenografo e si mise al lavoro con un forte aggravio delle spese e, ancor peggio, divulgando ulteriormente il loro progetto. E il fratello, anziché seguire il suo parere sul mantenere ristretta la cerchia degli interessati alla rappresentazione, distribuiva inviti a tutte le famiglie che si trovava ad incontrare. Da parte sua, Tom cominciava ad agitarsi per la lentezza con cui procedeva il lavoro dello scenografo e ad avvertire tutto il disagio dell'attesa. Aveva imparato la sua parte, anzi tutte le sue parti, perché aveva preso per sé ogni ruolo secondario che gli era possibile interpretare compatibilmente con il maggiordomo, e cominciava a non vedere l'ora di recitare. E ogni giorno che in tal modo passava inutilizzato tendeva ad accrescere in lui il senso dell'irrilevanza dell'insieme dei suoi personaggi e lo rendeva più pronto a rammaricarsi che non fosse stato scelto un altro lavoro. Fanny, la sempre garbata e spesso l'unica ascoltatrice a disposizione, raccoglieva lamentele e sofferenze da tanti di loro. Sapeva che di Mr. Yates dicevano tutti che recitava da cane, che Mr. Yates era deluso da Henry Crawford, che Tom Bertram parlava così in fretta da risultare incomprensibile, che Mrs. Grant rovinava ogni battuta con le sue risate, che Edmund era ancora indietro con la sua parte e che era uno strazio avere a che fare con Mr. Rushworth, il quale avrebbe avuto bisogno di un suggeritore per ogni battuta. Sapeva anche che il povero Mr. Rushworth riusciva raramente a trovare qualcuno che provasse con lui. La sua lamentela le arrivò come le altre. E così evidente era ai suoi occhi il modo in cui la cugina Maria lo evitava, e così inutilmente frequenti le prove della prima scena tra lei e Mr. Crawford, che presto fu presa dal terrore di ricevere altre lagnanze da lui. E così, anziché trovarli tutti soddisfatti e contenti, si rese conto che ognuno di loro aveva bisogno di qualcosa che non aveva e costituiva un motivo di scontento per gli altri. Ognuno aveva una parte troppo lunga o troppo corta, nessuno prestava l'attenzione dovuta, nessuno ricordava da quale lato doveva entrare in scena, nessuno, tranne chi se ne stava lamentando, seguiva mai le indicazioni. Fanny era convinta che avrebbe tratto dalla recita lo stesso innocente divertimento degli altri. Henry Crawford recitava bene ed era un piacere per lei intrufolarsi nel teatro e assistere alle prove del primo atto, nonostante i sentimenti che alcune battute di Maria suscitavano. Anche di Maria pensava che recitasse bene, troppo bene. E dopo un paio di prove, Fanny cominciò a essere tutto il loro pubblico e a volte come suggeritore e a volte come spettatore era di grande utilità. A quanto poteva giudicare, Mr. Crawford era in assoluto il migliore attore di tutti. Aveva più sicurezza di Edmund, più giudizio di Tom, più talento e buon gusto di Mr. Yates. Come uomo non le piaceva, ma doveva ammettere che era il miglior attore. E su questo punto non erano molti quelli che dissentivano da lei. Mr. Yates, a dire il vero, inveiva contro la sua mediocrità e banalità e arrivò il giorno in cui Mr. Rushworth si rivolse a lei con uno sguardo cupo e disse: «E secondo voi ci sarebbe qualcosa di tanto pregevole in tutto questo? Parola d'onore, non posso proprio ammirarlo. E sia detto tra noi, vedere che un ometto così mingherlino, basso e dall'aria meschina vorrebbe farsi passare per un grande attore è, a mio parere, una cosa assolutamente ridicola».
Da quel momento vi fu in lui un ritorno di gelosia che Maria, con le sue crescenti speranze su Crawford, non si diede troppa cura di fugare. E le probabilità che Mr. Rushworth riuscisse mai a imparare le sue 42 battute si ridussero di molto. Che potesse mai trasformare quelle battute in qualcosa di tollerabile non riusciva a crederlo nessuno, tranne sua madre. Lei, anzi, si rammaricava che il suo ruolo non fosse più consistente e continuò a rimandare la sua successiva visita a Mansfield fino al momento in cui le prove fossero andate avanti tanto da comprendere tutte le scene nelle quali lui era presente. Mentre gli altri non si spingevano più in là dello sperare che almeno si ricordasse la parola chiave che dava l'avvio al suo intervento, che fosse in grado di iniziare la battuta e che riuscisse poi ad arrivare fino alla fine di questa, seguendo le imbeccate del suggeritore. Fanny, con il suo cuore caritatevole e gentile, cercava con gran fatica di spiegargli come fare per imparare, dandogli tutto l'aiuto e tutte le indicazioni che poteva, cercando di trasformarsi in una memoria artificiale a sua disposizione e imparando a memoria lei stessa, parola per parola, tutte le sue battute, ma senza riscontrare in lui troppi progressi. Di sensi di imbarazzo, ansia, apprensione, lei certamente ne aveva in quantità, ma con tutto ciò che assorbiva il suo tempo e la sua attenzione, era ben lungi dal ritenersi priva di impegni o di utilità in mezzo a loro, o priva di compagni nel disagio. E ben lungi dal percepire come non richiesta la propria disponibilità o il proprio senso di carità. La malinconia delle sue previsioni iniziali si rivelò in... Ma con tutto ciò che assorbiva il suo tempo e la sua attenzione, era ben lungi dal ritenersi priva di impegni o di utilità in mezzo a loro, o priva di compagni nel disagio. E ben lungi dal percepire come non richiesta la propria disponibilità o il proprio senso di carità. La malinconia delle sue previsioni iniziali

0: per il quale era necessaria la sua collaborazione, e che Mrs. Norris la ritenesse immersa nello svago come tutti gli altri era evidente dal modo in cui le si rivolgeva. «Vieni, Fanny!» la chiamava. «Questi sono bei momenti per te, ma non puoi startene eternamente a gironzolare da una stanza all'altra a osservare e basta, a tuo comodo, in questo modo. Ho bisogno di te qui. Oh, mi sono sfiancata al punto che non mi reggo quasi più in piedi per riuscire a preparare il mantello di Mr. Rushworth senza dover mandare a comprare altro raso. E adesso penso che potresti darmi una mano a metterlo insieme». «Servono solo 3 cuciture, potresti farle in un batter d'occhio. Per me sarebbe una gran cosa non aver altro da fare che compiti esecutivi. La tua situazione è molto più comoda, te l'assicuro. Ma se nessuno facesse più di quello che fai tu, le cose andrebbero molto per le lunghe». Fanny si mise tranquilla al lavoro, senza avanzare proteste. Ma la zia Bertram, più gentile, osservò in suo appoggio: «Non c'è da meravigliarsi, sorella, che Fanny sia così contenta. Per lei è tutta una novità, capisci? Tu e io eravamo appassionate di teatro, e io lo sono ancora. E appena avrò un po' di tempo, intendo anche io dare un'occhiata alle loro prove. Di cosa parla la commedia, Fanny? Non me l'hai mai detto».
1: «Oh, sorella, te ne prego, non chiederglielo adesso. Fanny non è di quelle persone capaci di chiacchierare e lavorare contemporaneamente. Parla di giuramenti di innamorati».
0: «Mi sembra di aver capito», disse Fanny alla zia Bertram, «che domani sera ci sarà una prova dei primi 3 atti e questo vi darà l'occasione di vedere tutti gli attori in una sola volta».
2: «Ti conviene aspettare che sia sistemato il sipario», intervenne Mrs. Norris. «Verrà montato tra un paio di giorni al massimo. Non c'è molto senso in un lavoro teatrale senza sipario. E non credo di sbagliare se penso che lo troverai molto bello con quei suoi festoni».
0: Lady Bertram sembrava disposta ad attendere. Fanny non condivideva la rassegnazione della zia. Si aspettava moltissimo dall'indomani. Se venivano provati tutti e 3 gli atti, Edmund e Miss Crawford avrebbero recitato insieme per la prima volta. Il terzo atto prevedeva una scena tra loro che le interessava particolarmente, una scena che accendeva in lei il desiderio e il timore di vedere come l'avrebbero interpretata. L'argomento generale era l'amore. Il gentiluomo doveva descrivere un matrimonio d'amore e subito dopo la dama avrebbe fatto una dichiarazione d'amore. Lei aveva letto e riletto quella scena, presa da molte emozioni dolorose, da molte titubanze, ed era ansiosa di vedere la loro rappresentazione di quella circostanza fin troppo interessante. Escludeva che ne avessero già fatto una prova, sia pure in privato. L'indomani arrivò, il progetto per la serata fu confermato e i pensieri di Fanny in proposito non si fecero meno agitati. Lavorò diligentemente seguendo le direttive della zia, ma quella diligenza e il suo silenzio celavano uno stato d'animo del tutto assente e carico d'ansia. E verso mezzogiorno trovò rifugio con il suo lavoro nella camera di Levante, perché non aveva alcun interesse per un'altra, a suo parere, del tutto inutile prova del primo atto che Harry Crawford aveva appena proposto, desiderosa com'era di disporre di un po' di tempo tutto per sé e anche di evitare la vista di Mr. Rushworth. Aver scorto per un attimo, attraversando l'atrio, le 2 signore che arrivavano dalla canonica non le fece cambiare idea sul bisogno di ritirarsi. E stava lavorando e meditando indisturbata nella camera di Levante da un quarto d'ora quando un lieve colpetto alla porta fu seguito dall'ingresso di Miss Crawford.

È questa, vero? Sì, questa è la camera di Levante. Dovete scusarmi, mia cara Miss Price, ma sono venuta da voi con l'intenzione di chiedervi aiuto. Fanny, piuttosto sorpresa, si sforzò di mostrarsi padrona della stanza con un comportamento ospitale e rivolse uno sguardo preoccupato alle lucide sbarre della grata del camino vuoto. «No, grazie, ma ho caldo, molto caldo. Permettetemi di fermarmi qui per un po' e abbiate la bontà di ascoltare la mia parte nel terzo atto. Ho portato il testo e se vorrete provarlo con me, ve ne sarò profondamente riconoscente. Ero venuta qui oggi con l'intenzione di provare con Edmund, noi due soli, in previsione della prova di questa sera, ma lui non c'è e anche se ci fosse, non credo che potrei farlo con lui prima di essermi consolidata un po', perché per la verità ci sono un paio di battute che... Ma voi vorrete essere così gentile, vero? Le assicurazioni di Fanny furono della massima civiltà, anche se non poté esprimerle con una voce particolarmente ferma. «Avete avuto occasione di dare un'occhiata alla parte di cui stiamo parlando?» continuò Miss Crawford aprendo il libro. «Eccola qui. In un primo momento non mi sembrava granché, ma parola mia. Ecco, leggete questa battuta e questa e questa. Come faccio a guardarlo negli occhi mentre dico cose del genere? Voi potreste farlo?» «D'altra parte è vostro cugino e quindi la cosa è diversa. Dovete proprio provare con me, in modo che io possa far finta che voi siete lui e arrivarci a poco. A volte avete delle espressioni che ricordano lui». «Davvero? Sono prontissima a fare quanto posso, ma la parte dovrò leggerla perché a recitarla potrei fare ben poco. O forse niente, immagino. Il libro dovete tenerlo voi, certo». E adesso cominciamo. Occorrono due sedie a portata di mano che dovrete sistemare sul proscenio. Eccole, ottime sedie da aula scolastica, non fatte per il teatro, direi. Molto più adatte per farci sedere delle bambine che potranno tamburellarne le gambe con i piedi mentre imparano una lezione. Chissà cosa direbbero la vostra governante e vostro zio nel vederle usate a questo scopo. Se Sir Thomas potesse scorgerci in questo momento, chiederebbe aiuto al cielo, vedendo che stiamo provando in tutta la casa. Yates sta blaterando nella sala da pranzo. L'ho sentito mentre venivo di sopra. E la sala del teatro è ovviamente occupata da due personaggi mai stanchi di prove, Agatha e Friedrich. Se loro non saranno perfetti, io rimarrò sorpresa. Li ho visti 5 minuti fa ed è capitato che fosse esattamente uno di quei momenti in cui si stanno sforzando di non abbracciarsi e Mr. Rushworth era con me. Mi è sembrato che facesse una faccia un po' strana e ho cercato di chiudere la cosa come potevo, mormorandogli: «Ah, avremo un'Agatha eccellente, c'è qualcosa di così materno nel suo modo di fare, di così totalmente materno nella sua voce e nel suo aspetto. Non ho fatto bene». Si è subito rischiarato. «Adesso pensiamo al mio monologo». Iniziò e Fanny sostenne la sua parte con tutta la decenza che, secondo i calcoli, doveva ispirarle l'idea di rappresentare Edmund. Ma con una presenza e una voce così autenticamente femminili da non costituire affatto la migliore raffigurazione di un uomo. Davanti a un tale Arnold, però, Miss Crawford riusciva a mettere insieme il coraggio necessario ed erano arrivate a metà della scena quando un colpetto alla porta impose una pausa e l'ingresso di Edmund subito dopo sospese il tutto. Sorpresa, imbarazzo e piacere comparvero in ciascuno dei tre davanti a questa inattesa riunione. E poiché Edmund era venuto per l'identica ragione che aveva portato lì Miss Crawford, l'imbarazzo e il piacere erano destinati a durare in loro più di qualche istante. Anche lui aveva il suo libro e stava cercando Fanny per chiederle di provare con lui e di aiutarlo a prepararsi per la serata, senza sapere che anche Miss Crawford era in casa. E grandi erano la gioia e l'emozione di trovarsi insieme in quel modo, di confrontare le loro intenzioni, di condividere gli elogi per la gentilezza mostrata da Fanny con la sua disponibilità.
Lei non poteva uguagliarli nel loro calore. Il suo animo si oscurava davanti al bagliore di quelli di loro due e sentiva di star diventando quasi un nulla per entrambi, tanto da non trovare più alcun conforto nell'essere stata cercata dall'una o dall'altro. Adesso dovevano assolutamente provare insieme. Questo Edmund propose, sollecitò, pregò, finché la dama, fin dall'inizio non troppo contraria, non poté più rifiutarsi e la presenza di Fanny fu richiesta solo per osservarli e suggerire. Fu investita in effetti della funzione di giudice e di critico e desiderava seriamente esercitarla e segnalare i difetti da correggere, ma tutto dentro di lei si opponeva a questo compito. Non poteva, non voleva, non aveva il coraggio di provarci. Anche se fosse stata in qualche modo ufficialmente qualificata al ruolo di critico, la coscienza le avrebbe impedito di azzardare parole di disapprovazione. Si vedeva troppo coinvolta perché le fosse possibile giudicare in maniera obiettiva. La funzione di suggeritore doveva essere sufficiente e a volte la sentiva persino eccessiva perché non sempre riusciva a seguire il copione. Guardandoli, si dimenticava di sé e, presa dall'agitazione per il crescente fervore della recitazione di Edmund, una volta aveva chiuso il libro e s'era messa a pensare ad altro proprio quando lui aveva bisogno del suo aiuto. La cosa fu attribuita a una comprensibilissima stanchezza e fu ringraziata e compatita, ma meritava la loro compassione più di quanto sperasse potessero mai immaginare. Infine la scena terminò e Fanny si sforzò di aggiungere il proprio plauso ai complimenti che i due si stavano scambiando e, quando fu di nuovo sola e in grado di ripensare a quanto si era svolto davanti ai suoi occhi, fu portata a ritenere che la loro esecuzione sarebbe stata tanto naturale e sentita da assicurare loro il successo e renderla per lei uno spettacolo capace di causarle grande sofferenza. Quale che fosse stato il suo effetto, tuttavia, sapeva che le sarebbe toccato sopportarlo nuovamente quel giorno stesso.

La prima prova generale dei primi tre atti si sarebbe tenuta certamente quella sera. Mrs. Grant e i Crawford si impegnarono a tornare proprio per assistervi appena possibile dopo cena. E tutti gli interessati non vedevano l'ora. L'occasione sembrava diffondere una generale allegria. Tom era felice per quell'importante passo avanti verso la conclusione. Edmund era euforico per la prova del mattino e per tutti le piccole contrarietà sembravano risolte. Ognuno era pronto e impaziente. Le signore lasciarono presto la sala da pranzo, i signori le seguirono poco dopo e tranne Lady Bertram, Mrs. Norris e Giulia si ritrovarono tutti con buon anticipo nel teatro e, avendo acceso le poche luci che lo stato dei lavori permetteva, aspettavano solo Mrs. Grant e i Crawford per cominciare. Non dovettero attendere a lungo l'arrivo dei Crawford, ma Mrs. Grant non c'era. Non le era stato possibile venire. Il dottor Grant, adducendo un'indisposizione a cui la bella cognata prestava scarso credito, non poteva fare a meno della moglie. «Il dottor Grant è ammalato», disse lei con una parodia di solennità. «Non sta bene da oggi a pranzo, quando non ha voluto mangiare il fagiano. Gli sembrava coriaceo, ha mandato via il piatto e da allora sta soffrendo». Che delusione! L'assenza di Mrs. Grant era davvero un inconveniente increscioso. I suoi modi gioviali e il suo carattere allegro rendevano sempre graditissima la sua presenza tra loro. Ma in questa circostanza era assolutamente necessaria. Senza di lei non potevano recitare, non potevano provare in maniera soddisfacente. L'intera serata era rovinata. Cosa si poteva fare? Tom, che aveva la parte del colono, era avvilito. Dopo una pausa di perplessità, più d'uno cominciò a portare lo sguardo su Fanny e un paio di voci a dire «Se Miss Price volesse essere così gentile da leggere la parte...» Fu immediatamente assediata dalle suppliche. Glielo chiedevano tutti, persino Edmund disse «Fallo, Fanny, se per te non è una cosa troppo spiacevole». Ma Fanny restava titubante. Non riusciva ad accettare l'idea. Perché non lo proponevano anche a Miss Crawford? E perché lei non si era ritirata nella sua stanza, dove sentiva che si sarebbe trovata al sicuro, anziché andare ad assistere alle prove? Lo sapeva dal primo momento che per lei sarebbe stata una cosa irritante, esasperante. Sapeva dal primo momento che sarebbe stato suo dovere tenersi da parte. Quella punizione se l'era proprio cercata. «Dovete solo leggere la parte», la implorò nuovamente Harry Crawford. «E sono convinta che è in grado di recitarla dalla prima all'ultima parola», aggiunse Maria, «visto che l'altro giorno ha corretto Mrs. Grant in una ventina di punti. Fanny, sono sicura che conosci la parte». Fanny non poté negarlo. E poiché tutti insistevano, poiché Edmund ripeteva la sua esortazione con un'espressione che lo mostrava pieno di fiducia e speranza nel suo buon carattere, dovette cedere. Avrebbe fatto del suo meglio. Erano tutti contentissimi e la lasciarono alle palpitazioni di un cuore in tumulto mentre gli altri si preparavano a cominciare. Cominciarono. Ed essendo troppo presi dalle proprie voci per far caso alle voci insolite provenienti da un'altra parte della casa, erano già piuttosto avanti nella recita quando la porta della sala si spalancò e fece la sua comparsa Giulia. Con il viso pieno di turbamento esclamò «Mio padre è tornato! In questo momento è nell'atrio!»

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Marin Marais, Le Labyrinthe, per due viole da gamba e basso continuo, elementi del complesso strumentale Spectre de la Rose.